0: 378-1025.
1: Un saluto da Andrea e tutti i suoi amici interisti. Il ritorno da San Siro, cena a Milano, il miglior modo per finire la serata in viaggio con RTL. Grandi ragazzi e sempre forza Inter.
0: Sempre, sempre. Per noi, naturalmente, per quelli che non sono di fede neroazzurra, non saranno d'accordo. Vabbè, ci sta, ci sta. C'è anche la Rossellona di Marsico Vetere. Uè, c'è anche Matilde di Marsico Vetere. E c'è Pasquale, invece, dell'Elite Fitness di Rende. E il Cocchias di Romano di Lombardia, Bergamo. Latino.

8.3 su RTL 102.5, l'unica radio che conta. C'è la discoteca nazionale, belli. Ciao anche all'anonimo genovano, genuano di Pavia. Ciao anonimo.

Moving to the Sun. 2.14 RTL 102.5, la discoteca nazionale. C'è chi sta lavorando in Germania come Gino, guardia giurata nella sua disco banca, fa da guardia in una banca. E poi salutiamo Vincenzino dell'Enjoy di Falciano del Massico, pare che sia un barman, il più grande barman, scrivono al 378

0: Trace, and he came here tonight to get on your case. And we are the crush grooving, the body moving, the record making, and the record breaking. And it goes a little something like this.
1: Yeah! Ho dimenticato di dirvi che tutti gli amici che ho appena salutato sono del ristorante Sosta e Gusto di Foggia. Ciao ragazzi. Are you ready? Ciao anche a Cetti da

0: Check this out. Check this out. Tony di Casale Monferrato, se continui a scrivere che io non ti saluto mai, ti banno, sappilo. 378-378-1025.
1: Ciao Andrea, amico mio, un abbraccio, come stai? Ciao, io bene. Ti ritorno da un cinquantesimo, sono stato lì a suonare, adesso ti ascolto dalla macchina, un abbraccio, ciao caro.
2: Ciao, grazie mille, ma non ho capito chi sei però. Perché non è che ho tutti i numeri a memoria e non mi ricordo tutte le voci a memoria.
0: Che sogno sta

0: Salutiamo Yves e Lou. Ambulanza soccorso amico operativa, dai è tutta. E poi Marione da Pavia che sta smantendo un jet lag perché da pochi giorni è rientrato da Las Vegas. Vabbè, jet lag lo recuperi non da pochi giorni, cioè in un giorno lo recuperi, dai. È andato a vedere i concerti dei Metallica. E poi Lorenzo Agostino Luciano da San Lorenzo Bellizzi, che si trova in provincia di Cosenza. E poi ciao gli amici di Strambino Torino, ciao Salvatore. 378 378 1025.
1: Ciao a tutti, Alessandro da Cagliari.

0: Ferdinando di Puglia, Lucia, Dalila, Danilo, Salvatore. E poi facciamo gli auguri ad Anastasia Perrone per più che altro congratulazioni perché ha conseguito la laurea, quindi ad maiora semper. E ancora salutiamo gli amici del soccorso 118 Bellagio, posto meraviglioso sul lago di Como.
1: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2: No, telecamera. No, hai rotto il cazzo.

0: 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
1: 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,

0: spinto. Sau to Fao spinge come un pazzo. Che serata, ragazzi, su RTL!
1: Quella! Anche il Napoli ha spinto, però, eh. Attenzione, attenzione. Battaglione, battaglione, battaglione, battaglione. Salutiamo anche Davide da Campobello di Mazzara. E poi Agostino, Luciana, Lorenzo da San Lorenzo Bellizzi, provincia di Cosenza. E gli auguri a Giulia!

va bene? E poi facciamo ancora gli auguri. Adesso però fai il video, perché sennò lo devo ripetere ancora. Allora, auguri ad Anastasia Perrone per il suo conseguimento alla laurea. Basta, ok? Abbiamo fatto tre volte, che direi già abbastanza.

0: 800 25.
1: Siamo Alessandro ed Elena, stiamo tornando dalla Sicilia dopo 10 giorni di mare a 30 gradi. Molto bello, meno male che ci fate compagnia a voi, perché ci stiamo rompendo le balle in macchina. Ciao.
0: Ciao, ciao, bello. Salutiamo anche Pesciolino. Questa RTL 102.5.

dalle parti di Palermo, credo di aver capito. E poi ancora Luca dalla Ciociaria, che dice a Giada: sei una sola, 2 ore ad aspettarti, ma come?

0: Prima abbiamo fatto gli auguri a Giulia per i suoi 26 anni, abbiamo dimenticato di dire che era di Trecate. E poi salutiamo anche Dario che balla con noi da Bergamo.
1: Quando la radio non si ferma, RTL ti centra. Questa sera bellissima la vostra discoteca nazionale.
0: Grazie.

0: che torna puntuale fra 7 giorni, grazie a Sau Tufau. Andrea De Sabato torna domani, cioè io domani a mezzanotte, tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No, ciao. Anche ad Auronzo di Cadore, provincia di Belluno, sono le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scaricato l'omologo ucraino Zelensky. È tempo che Kiev abbia un nuovo leader, ha detto il numero uno della Casa Bianca, invitando l'ucraino a smettere di bombardare le raffinerie russe. E Mosca applaude. Sul fronte medio orientale, il tycoon sta pensando di appoggiare i raid sauditi contro gli Houthi, che nelle scorse ore hanno bombardato l'aeroporto di Riyadh, provocando almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Prima di partire per il Tennessee, Trump ha anche detto che l'esecuzione in diretta dell'autore della strage di Fort Hood potrebbe scoraggiare altri, e nella giornata mondiale contro la pena di morte sono arrivate invece le parole di Papa Leone che condanna questa pratica. Un ragazzo maggiorenne ha denunciato presunte molestie sessuali da parte di un parroco 56enne dell'area metropolitana di Bari. Il sacerdote è stato posto ai domiciliari. Il giovane è un assiduo frequentatore della parrocchia. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2024 e il 2025. L'emergenza maltempo che sta colpendo soprattutto il sud Italia, forte temporali a Lipari, esondano i torrenti, strade invase dal fango. A Napoli cade un albero secolare, all'ospedale Cardarelli non ci sono stati feriti. A Bari allagati sottopassi e la cripta di San Nicola, danni e frane invece nel Regino. In Serie A passiamo al calcio, l'Inter vince 3-0 col Parma e riprende la vetta della classifica. Il Napoli batte il Frosinone 3-0, mentre il Genoa supera la Fiorentina per 2-1. E tutto traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con un invito alla prudenza per chi è in viaggio sulla 1 Milano-Napoli nel tratto emiliano. Tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, per chi è diretto verso Milano, un'auto si è ribaltata all'altezza del chilometro 153 e il traffico defluisce su una sola corsia. Queste al momento sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
4: Mi distruggi così.
5: Ma oggi un po' meglio, quindi no.
4: Sì.
5: Ah, ma su quello, guarda.

0: Buonanotte amici, sono le 3 minuti di domenica 11 ottobre. Buona domenica a tutti, buonanotte. Questa è Malanotte No, il programma a cavallo tra un giorno e l'altro. Esatto, esatto, abbiamo i rumoristi, ma lo sapete. Infatti, allora, prima di tutto ringraziamo...
1: E da oggi e da un po' di tempo, anzi, il programma è anche raffreddato.
0: È vero, sì. Io oggi sto meglio. Il primo giorno un po' di ripresa dopo due settimane
1: di influenza. Io sono in fase di sviluppo.
0: Espettoramento.
1: Tra l'altro, un po' da qualche giorno.
2: Che vocione ti sta uscendo?
0: Cioè, piano piano.
2: Sta roba del raffreddore.
1: E lo sviluppo.
2: Ti ha dato...
0: Esatto.
2: Ti ha enfatizzato le 100 Hz. Dice, ma la gente dice, ma che sta dicendo questo?
0: E infatti.
2: Sono le frequenze basse della voce.
0: Grazie. Ringraziamo il DJ Sound e Andrea De Sabato. Le avete già sentiti? La formazione è quella classica del sabato notte. E Andrea Tuzio al microfono. Manuel Bella per la regia radio. David Bella per la regia video. Signori.
1: C'è del catarro di tutti i colori.
0: Sì, sì,
1: sì, esatto. Si passa dal bianco,
2: bianco
1: al giallo,
2: bianco non esiste,
1: al giallo,
2: verde,
1: marrone. No, c'è il catarro bianco.
0: Scusa un attimo, scusa.
2: Ma che schifo.
0: Avete già capito comunque il livello della trasmissione? Proprio altissimo.
1: Quando hai l'allergia, il catarro è bianco.
2: Ma voi avete visto il catarro bianco?
1: Quando hai l'allergia, sì.
0: Ah,
2: ma che schifo.
0: Ma io non volevo... Va bene, sapete che questo programma è fatto da voi che lo ascoltate. 378-378.
1: Mi raccomando,
0: 102.5 per i vocali che preferiamo, vogliamo ascoltarvi, oppure 02 25 15 15.
2: Catarrosi italiani! Catarrosi italiani! Sulle mani!
0: No. Grazie, no. Iniziamo con Giulia e Brescia, serenamente, il nostro Power It.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: A proposito di serenamente, io ne approfitto per prendermi 40 secondi per dire una cosa importante, secondo me. Ti ringrazio. Se serenamente non riuscite a vivere, io consiglio di parlare. Perché lo dico? Perché si è appena conclusa la giornata mondiale della salute mentale, ok? Se, come dicevo, la vostra vita è poco serena e scoprite che avete qualcosa che non va, sentite che c'è qualcosa che non va, non abbiate paura, non abbiate timore, soprattutto non abbiate vergogna, ma parlatene, ok? Troverete sempre qualcuno pronto ad ascoltarvi, e non parlo soltanto di persone vicine, amici, parenti, mogli, mariti, fidanzati, fidanzate, piante grasse, no, parlo di professionisti che vi possono dare una mano a a sgrovigliare una serie di, magari, di fili che si sono appunto arravogliati, come diciamo noi,
1: per far pace con voi stessi.
0: Esattamente, ci tenevo a dirlo perché io almeno l'ho fatto e la vita è cambiata totalmente. L'ho fatto molti anni fa e non ho mai smesso, insomma. Vado ancora in terapia da sempre. Lo volevo sottolineare perché la salute mentale in questo momento storico, soprattutto con i social che ce la distruggono, è importante, secondo me, avere questo approccio qua.
1: Sì, i social, no? Ormai sono deleteri, ragazzi.
0: Cioè, purtroppo sì. Amici, continuate pure, ci avete già inondato di vocali, adesso Manu ne mette due o tre insieme, va bene? Intanto Alicia Keys, va bene? Bello.
1: Bellissimo.
0: Mamma mia, lei è una meraviglia, incredibile. Ma che una delle voci più belle della storia della musica, Alicia Keys.
1: Si può considerare tale, sì, vero, insieme a tante altre, okay. Insieme a tante altre.
0: Doesn't mean anything, 10 minuti dopo le 3 del mattino, questa è RTL 102.5.

0: Dance the Night, il disco di Dua Lipa, 16 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è RTL 102.5. Voi due avete cominciato la trasmissione parlando delle nostre difficoltà respiratorie, no?
1: Sì, del catarro in varie fasi. Ognuno di noi ha varie fasi, quindi il colore era diverso.
0: Esatto. Sentite il messaggio che ci è arrivato.
2: Tratto dagli Squallor, c'ho un buco nel polmone che sembra un pozzo petrolifero. Magari uscisse petrolio. Esce catarro.
0: Sentite.
2: Squallor, chat.
3: Ciao RTL!
2: C'ho un buco nei polmoni, sembra un pozzo di petrolio. Uscisse il petrolio, esce catarro.
0: Questa è una citazione di questo nostro Very Normal People. Abbiamo fatto sentire da...
1: Che peraltro aveva il timbro simile.
0: È molto molto simile.
1: Ma non
0: cantante.
1: È che l'ha preso con l'intelligenza artificiale, ha tolto la voce, perché mi sembrava la stessa voce. Mo
0: no,
1: poi me l'ascolto.
0: Per fortuna non siamo ancora in quel mondo lì. Speriamo di
1: non
0: arrivarci.
1: E allora chi era
0: mai
1: quella che ha detto ciao RTL alla fine del
0: quello
1: messaggio?
0: No, quello non
1: cioè,
0: lo
1: perché
0: so.
1: Perché quello è il messaggio. Forse chi ha inviato il messaggio ha mandato quella. No,
4: oppure
1: non
4: era lei
1: opinione
4: stessa che ha cambiato la voce, ha fatto la voce tipo maschile e poi dopo è tornata femmina.
0: La canzone che il nostro Very Normal People ha citato e che vi abbiamo fatto sentire è Disastro degli Squallor. Un capolavoro, amici, capolavoro.
1: Erano tanta roba gli Squallor.
0: Squallor diciamo, erano 100 anni avanti.
4: Più che un'esperienza catartica, un'esperienza catarrica.
0: Esatto. Certo,
1: ovviamente
0: certo.
1: Squallor vietata ai minori, eh?
0: Sì, sì, sì, vabbè, ma oh, sono le 3:20 della notte. Okay. Noi siamo un programma.
1: No, ma lo dico sempre, non si sa mai che qualcuno mi dice lo vuole sentire e c'hai i bimbi. Come...
0: No.
4: Dai 14 anni in su, dai.
0: Anche qualcosa in più, sì, magari, se si può, 378.

0: 5 oppure 02 25 15 15.
1: Quando il mondo si spegne, la vera radio si accende. Risate, storie tra amici e la migliore compagnia per chi non vuole andare a dormire. Ma la notte no, fino alle 6 su RTL 102.5. Very normal people.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura.
6: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
8: Calciolone! Dove sei?
9: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
8: Che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo.
8: Oh, sei un'esperta in materia. Mi offri una parte?
9: Una parte? Al massimo una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
12: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
11: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come

0: che è il titolo di questa canzone meravigliosa di Ariete con Angelina Mango, 25 minuti dopo le 3 del mattino su RTL 102.5. Abbiamo ascoltato prima, perché ce l'ha citata un nostro Very Normal People, una canzone degli Squallor. Però c'è un po' di confusione, sentiamo un attimo.
1: Attenzione però.
0: Sì.
2: Allora ragazzi, la voce innanzitutto era la mia.
3: È lui.
2: Ma non si intitola Disastro, mi sembra che si intitola Raffreddore Nero degli Squallor. E la mia non è intelligenza artificiale, la mia è deficienza naturale.
0: Perfetto.
1: Vi vogliamo bene.
0: Anche noi vi vogliamo
3: Siamo
0: bene.
3: Siamo simili.
0: Esatto, però la canzone è Disastro. Basta andare su www.squallor.com, testi e tutto quanto. Disastro dall'album meraviglioso Cappelle.
3: Cappelle.
0: Che su, se voi andate a vedere la copertina dell'album, c'è
3: Cappelle che sta per errori?
0: No, no, la cappella del fungo.
3: Ah, ok.
0: E come si chiama?
3: Buono, sì, cappellino, cappellino.
4: Ci sono tanti tipi, diversi tipi di cappelle.
0: Sì, perché ci sono tanti tipi di funghi.
4: No, sono serio. Sono serio, nel senso della cappella, c'è la cappella della chiesa anche.
3: Sì,
4: c'è la cappella,
3: è un sinonimo di tante
4: cappella,
3: cose.
4: Cioè, cappella,
0: sicuramente.
4: Essenzialmente cappella è un termine generico.
0: Chiaro, poi
3: io pensavo cappella dice cioè, quando ho fatto una cappella, nel senso ho sbagliato, no?
0: Sì, cappella, sì, ho fatto una cappellata. Esatto. Una perché è sinonimo di ho fatto una
3: cazzata.
0: Esatto.
4: In quel caso sì, però perché indica la forma della cappella del fungo.
0: Esatto, esatto.
3: Meglio che piangere.
0: Va bene. Grazie amici per questa... questo approfondimento sulle cappelle riferite. Esatto, va bene.
4: Comunque ho fatto la mongolfiera.
0: Bene così. We Cry the Script su RTL 102.5.

0: Le ali, Max Pezzali, il disco nuovo, il nostro new hit su RTL 102.5, tra l'altro colonna sonora anche della seconda stagione della serie dedicata proprio alla storia degli 883, Nord, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Questa canzone naturalmente è parte della colonna sonora. Ha quelle sonorità degli 883, ma guarda un po'.
1: Sono gli 883.
0: Beh, sono proprio gli 883.
2: No, pensavo fossero le Zeppelin.
0: Sono gli 883. Comunque io ho visto le prime due puntate. Fantastico.
1: Io non ho visto neanche la prima stagione, scusatemi. It's not my cup of tea.
0: Ok.
1: Non ero un fan da giovane.
0: Beh, ci sono cresciuto.
1: Però capisco.
2: Poi tantissimi. Non è a metà city.
0: No, poi tantissimi di quelli che hanno fatto la storia li conosco personalmente.
1: Ma indubbiamente sono storici. Poi è un po'. Però prima o poi lo guarderò.
0: È molto bello.
1: Diciamo che siccome non era la mia priorità dei gusti, non è che l'ho guardato.
0: Hai preferito altro.
1: Esatto, non era per la puzza del nato, sono curioso di vederlo, ma avevo altre priorità.
0: Molto bello.
2: Ma poi con Onda Vita si può tagliare che due volte.
0: No, certo, amen, fratello.
1: Però.
0: E sentiamo dei vocali.
1: Che cosa così sono?
3: Buonanotte Andrea, buonanotte.
0: Allora,
3: aspettavo 21 giorni per farsi annullare un gol estremamente valido. Non male, come riinizio del campionato. Che senza. Che corre Taxi Driver.
1: Così
3: che
1: a gamba tesa.
0: L'abbiamo
1: di
0: sentito,
1: cosa sta parlando?
2: A proposito di calcio.
0: Esatto, l'abbiamo sentito ieri. C'era Genoa-Fiorentina. C'è stata Genoa-Fiorentina che ha aperto la giornata di campionato. Era fiducioso il nostro...
1: E invece?
0: Il nostro Checcone. Niente, il Genoa ha vinto 2-1 con la Fiorentina. Poi naturalmente del resto parleremo dopo, anzi forse
2: comunque
0: subito,
2: la Fiorentina è il secondo campionato di seguito che parte veramente male.
0: Calma, vediamo.
2: No, nel senso
0: va.
2: Che
0: però
2: poi si è ripreso.
0: Però è vero, cioè. Però è vero.
4: Andre!
0: Sì.
4: Allegri!
0: Siamo molto allegri questa notte perché proprio ieri sera il Napoli ha battuto il Frosinone 3-0 con un Kevin De Bruyne meraviglioso, sontuoso. L'abbiamo visto in nazionale fare sfaceli, dicevamo con Leo. Cacchio, ma col Napoli benissimo, doppietta, fantastico.
2: Ma secondo te è ritornato con il Manchester City?
0: Calma, ma sicuramente nel nostro campionato la differenza la può fare, infatti si è visto proprio nella serata di ieri.
1: Ragazzi!
0: Esatto, Kids!

0: One Republic Kids, 40 minuti dopo le 3 del mattino su RTL 102.5. Kids è anche il titolo di un film del 1995, indipendente, diretto da Larry Clark e Harmony Korine. Io consiglio a tutti, per quelli appassionati degli anni 90, appassionati anche magari del mondo skate, di guardare questo film. È veramente un film cult degli anni 90, poco conosciuto, ma che ha fatto la storia del cinema, della musica, della moda, per tanti motivi. Proprio consigliatissimo. Larry Clark, Harmony Korine, il film si chiama proprio Kids, come il disco dei One Republic che abbiamo appena passato. 378-378-1025.
1: Cos'è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
3: Yuhu! Calciolone!
4: Cosa?
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo!
3: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
4: Al massimo, una particella!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Isoppa 01 Distribution presenta.
7: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
6: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
6: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
14: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
15: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Lontano, Sfera e Basta, 48 minuti dopo le 3 del mattino in questa domenica 11 di ottobre. Ancora tanti vocali, prego Manu.
2: Let's go.
3: Picciotti della notte.
1: Eccoci.
3: Un saluto da Tony dalla Germania.
1: Bene, Tony.
3: Caricato a Monaco di Baviera.
1: Bene.
3: Dove adesso ancora c'è l'Oktoberfest. La gente si sta sbronzando.
1: Sì, ne so,
3: e noi stiamo lavorando.
1: È giusto così.
3: Un saluto pure a tutti gli italiani all'estero.
1: È
3: e naturalmente
1: vero.
3: I miei figli che le amo tanto. Serena e Diego. Papà vi ama.
1: Ma che bello.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: La vostra compagnia è sempre bello.
1: Grazie mille. Ma che bello. Beh, amici, voi siete mai stati all'Oktoberfest?
4: No. Però è un bel posto.
5: No.
1: Però si potrebbe andare una volta.
5: Sincero? Sì, sincero, sarà un casino.
1: Beh, ma
5: a me i posti troppo incasinati non piacciono.
1: Io sono
5: io andrei a Monaco di Baviera, ma non durante l'Oktoberfest.
1: Io sono stato a Monaco di Baviera.
5: Ma non all'Oktoberfest.
1: Città incredibile. No. Ho visitato quella che è l'Allianz Arena.
5: Ok, no, io non andrei lì, però andrei a vedere musei, andrei a vedere la città, è molto bella Monaco.
1: Sì, molto bella.

0: Va lì senza birra.
1: Esatto.
2: No, io sono proprio un turista tipico della Germania. Non berrei. E dunque già di base questa roba qui per un tedesco. E poi seconda cosa, non andrei a vedere gli stadi di calcio.
1: Ci sta, però due würstel te li mangi.
2: Ovvio, anche la cartoffa insalata.
1: Ah, che boh, la mia preferita.
2: Certo.
1: Una volta mi hanno spacciato una kartoffeln salad, ovvero una insalata di patate classica, ma con le patate crude.
2: Ah. Aia, brutto.
1: Non ero molto convinto. No, cioè, però...
0: cioè, nel senso, non l'hanno cucinata, perché di base le cartoffe devono essere
1: d'accordo,
0: cucinate.
1: Sono d'accordo. Secondo me in quel caso non era.
2: Non fa manco tanto bene la cartoffa in crudo.
1: No, direi proprio di no. No.
0: Abbiamo un altro mio amico.
1: Vai al volo.
3: Buongiorno. E come diceva Renzo Arbore, tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un occhio. Ma la notte non.
1: Perfetto.
3: Sono Mauro da Castrovillari.
1: Ciao Mauro!

0: Niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su RTL 102.5.
2: Tanti auguri a Giorgio che compie 44 anni. Ah. Tantissimi auguri, ragazzi, fate gli auguri.
3: Auguri Giorgio.
2: Auguri Giorgio, sei un grande.
1: Auguri Giorgio, tanti auguri anche da parte di RTL 102.5. Arriva Gianluca Grignani.

0: Il più fragile, Gianluca Grignani su RTL 102.5. Adesso linea Sergio Gadda per il nostro giornale orario. Anche a Rigolato, in provincia di Udine, sono le 4 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Rientra in patria la delegazione di funzionari ucraini che si era recata a Miami per una tornata di colloqui per porre fine alla guerra con la Russia. La decisione arriva all'indomani dell'accordo sul gasolio tra Trump e Putin. Intanto continuano i raid di Mosca, almeno 20 morti nella zona di Zaporizhzhia, e il presidente americano invita l'omologo ucraino a farsi da parte. È tempo che Kiev abbia un nuovo leader, ha detto, invitando Zelensky a non colpire più le raffinerie russe. Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee, è stata dimessa dall'ospedale e tornata nel carcere femminile dove è stata detenuta per 30 anni. E nella giornata mondiale contro la pena di morte, Papa Leone scrive su X che questa pratica è inammissibile perché attenta alla inviolabilità e alla dignità della persona. Siamo allo sport, il calcio e i risultati delle partite del sabato della sesta giornata di Serie A: Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0. La Formula 1 oggi si corre il Gran Premio di Singapore. Ieri Max Verstappen ha vinto la gara. Il pilota della Red Bull ha preceduto le Ferrari di Hamilton e Leclerc, a quarto posto per Antonelli su Mercedes. Il ciclismo: Paul Sexas vince il Giro di Lombardia arrivando in solitaria sul traguardo di Como. Il francese conquista la sua prima classica monumento in carriera, precedendo lo spagnolo Mas e l'italiano Giulio Ciccone. È tutto, ora le notizie sul traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione attualmente scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 26 dei Trafori, per lavori in galleria, fino alle ore 6 è chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettola e quello con la 10 in direzione di Genova. Vi invitiamo poi a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qui, amici, che succede? Che
4: no, stavo
0: succede?
4: Rendendo partecipi tutti quanti per il nostro dramma.
0: Beh sì, per fortuna però, ripeto, oggi è il primo giorno in cui ci siamo ripresi. Signori, Andrea Tuzio, Manuel siamo Bella, meglio. David Bella, stiamo meglio, dai. Meglio.
5: Tu parlate per voi due, io non capisco perché
0: non
5: dobbiate
0: stai
5: sempre parlare in generale per tutti.
0: Non stai migliorando tu. Eh? Non stai migliorando.
5: Io sono stabilmente catarroso, però va bene.
0: Ok.
5: Però stabilmente catarroso, bene.
0: Mi piace. 378 378

0: 800 25 sentite. Che male, mamma mia.
1: Siamo muro con muro cospedale.
0: Come?
1: Muro con muro cospedale.
0: Se puoi tradurre.
1: Abbiamo il muro vicino all'ospedale.
0: Ah,
1: muro,
0: quindi siamo muro, proprio molto vicini.
2: Vabbè, comodo.
0: Siamo a un attimo dall'ospedale.
2: Vai a piedi.
0: Esatto. Va bene, amici, arriva il disco di Miley Cyrus. Questo è Best Persuades, il nostro Power Hit. Let's go.

0: Miley con Best Persuades alle 4 e 7 minuti qui su RTL 102.5.
1: Miley non fa assolutamente fatica a persuadere chiunque.
0: No, mi ha già persuaso un bel po' di tempo.
1: Ma proprio
0: fa.
1: Vince facile.
0: Sì, persuadimi tutto. Leggo questo messaggio: ciao grandissimi, non vi chiamo perché c'è la mia compagna che dorme, sono al centro di Atene. Se qualcuno vuole aggiornare la pagina Excel, ci scrive Andrea che di solito ci ascolta da Lido di Venezia e ad Atene, quindi noi abbiamo, dovete sapere che c'è un very normal people in ogni città del mondo e quindi dobbiamo aggiornare il nostro gargantuesco file Excel dove dobbiamo fleggare Atene.
1: Di solito se ne occupa Leo, oggi
0: dai,
1: lo faccio io.
0: Fleggiamo
1: fatto,
0: Atene.
1: Già fatto.
0: A posto, sentiamo vocale.
2: Almeno una volta nella vita bisogna andare all'Ottoberfest.
0: Ah, vedi?
2: Per capire cos'è l'Ottoberfest. Una festa con 150.000 persone al giorno,
0: mamma mia,
2: senza caos.
0: Vedi, David?
2: Tutti che sono lì per fare festa.
0: Vedi, non c'è caos.
2: Esclusivamente festa.

0: bisogna andare una volta nella vita a visitare l'Oktoberfest.
1: Ok,
2: ci fidiamo di questo nostro vergognato.
1: Mi fido di lui, va benissimo, ma quando uno mi comincia a dire bisogna andare, per me significa non andare.
2: No, vabbè, ma nel senso...
1: nel senso che il concetto è, se a uno non piace a tanta gente, non è che per forza devono fare...
2: No, ma
1: non è che devono pogare per forza per essere... Cioè, se tanta gente, tanta gente.
2: Secondo me quel bisogna andare è un incitamento, perché è un'esperienza di vita che secondo lui è da fare.
1: Ma se non ti piace la troppa gente...
2: Ci mancherebbe
3: altro. Traduco quello che voleva dire lui. Ad esempio, uno può avere degli ideali, sa che c'è una manifestazione in piazza, dice però non mi piace la calca e non ci vado. Lì l'Oktoberfest comunque
1: capito,
3: c'è casino.
1: Poi che siano
3: educati, e non ci sia
1: sicuro,
3: violenza, quello non c'è un problema.
2: Ma lui parla che come esperienza di vita lui la consiglia.
3: Ma io ci vorrei andare.
1: Ma quello, no, però la cosa è consigliare, bisogna andarci un'altra volta.
2: Ma allora, comunque Steph, il pelo Ale non te lo dico. Il nostro ascoltatore non intendeva quello che dici tu.
3: Lo so,
2: no.
3: Ok. Ma io comunque ci vorrei andare.
2: Grazie.
1: Buono.
2: Oh, com'è difficile con voi due, eh?
1: Sono contento per voi, ragazzi.
2: Sei uno, mamma mia.
3: Le cose facili non sono
2: per me. Infatti, guardate a chi ci hanno messo qua, a me, a sopportare voi. Per fortuna c'è Michael Jackson con Smooth Criminal.

0: Justin Timberlake con Mirrors su RTL 102.5. Amici, continuate pure a mandarci dei vocali, che sono quelli che preferiamo, ma più che altro perché così facciamo lavorare Manuel Bella, che altrimenti 378 378 102.5, no, giusto,
1: mi diverto, così, mi diverto,
0: esatto, quelli metti a posto,
1: passa prima il tempo, più lavoro più passa il tempo.
0: Io sono d'accordo con te da questo punto di vista, cioè quando non fai niente la giornata passa lentissima, invece uno si mette, fa, si impegna,
1: e vola,
0: esatto, va tutto più veloce. 02 25 15 15 se invece volete farci un colpo di telefono.
2: Quando il mondo si spegne, la vera radio si accende. Risate, storie tra amici e la migliore compagnia per chi non vuole andare a dormire. Ma la notte no, fino alle 6 su RTL 102.5. Very normal people.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Calciolone! Dove sei?
6: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Una parte? Al massimo una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Ma come noi te lo giù!
12: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Niente ci dividerà.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Kintsugi, come dicono in Giappone, Elisa, perché come dice proprio nel testo della canzone, ci sono delle rotture che si mettono a posto con l'oro. Se andate a vedere che cos'è il Kintsugi, come dicono loro, è proprio questa arte di rimettere insieme i cocci legandoli con questa filo d'oro.
1: Sì, è nato con i vasi esatto, che si rompevano, ma tu poi li riparavi, poi ovviamente quando si incollano c'è quella le righe della cosa, e quelle vengono abbellite, anzi esatto, impreziosite più che abbellite, perché
0: esattamente così. C'è un vocale, sì. Manu, vai.
2: Manuel, ora lavora su questo. Allora, prima abbiamo detto che sì, cappella ha diversi significati, giusto?
0: Certo.
2: Ma ora siamo nel periodo della castagna.
0: Bene.
1: Oggi ho mangiato castagne, ne costano tantissimo, mamma, ne ho prese solamente 10 contate per me, mamma e papà.
0: Buonissime,
1: erano buonissime.
0: Buonissime.
1: Tre castagne all'uno.
0: Come preferite mangiarle?
1: Caliate.
3: Caldarroste,
1: caliate. Sì,
0: che cioè. Caliate?
1: Caliate, si dice così, giusto? Caliate, caldarroste.
3: Sì, vabbè, in siciliano. Sì.
0: In siciliano, certo.
1: Arrostite.
0: Certo. Cioè. Ma come mai questo nostro Very Normal People ha voluto fare?
1: Perché probabilmente con la castagna intende altri doppi sensi, perché diciamola come diciamola bene.
3: Tipo colti in castagna.
1: Colpi in castagna.
0: No. Devo dire una cosa a tutti. I doppi sensi,
1: sì,
0: così hanno proprio rotto le scatole.
4: Buenas noches, amici della Snoches.

Un po' di rock and roll fatto come si deve, i Rolling Stones, la loro nuova canzone Mr. Charm su RTL 102.5. Se avete visto il video sul canale 36 del digitale terrestre, il protagonista è un attore

0: 102.5, se volete, anzi, questo programma lo fate principalmente voi. Ce ne sono tanti, ma da adesso te li mando, così poi ne sentiamo un pochino. Va bene?
1: Ok.
0: Va bene?
1: Vi vogliamo in onda.
0: No, ma ce li abbiamo. Cioè, vi vogliamo in onda, che è 1982. Voglio,
1: sì,
0: ma
1: te vuoi svegliare? È brutto dire vi voglio.
2: Perché? Perché ragazzi,
1: vi voglio.
0: Manca solo
2: qui,
0: che ci mettevi solo
2: perché
0: quella
2: ragazzi,
0: voce lì.
2: Scusate.
1: Avete ragione.
2: No. Qui a RTL 102.5, a Malanotte No, siamo sempre sulla cresta dell'onda.
0: Ecco, appunto. Sì, sì,
1: sì. Bando alle ciance.
0: Aspetta,
1: andiamo.
0: Fermo. Butta giù. Aspetta, no, datemi un secondo. Amici, basta.
1: Ok.
0: Grazie.
2: Però era bello, dai.
0: Guarda.
2: Faceva ridere, dai. Mamma mia. Faceva ridere, dai.
0: Will I Am, Britney Spears, Scream and Shout, 35 minuti dopo le 4 del mattino su RTL 102.5. Bring the action.

0: Ecco, quest'ultima proprio...
1: se l'è detto da sola lei, però,
0: sì,
1: eh?
0: Va bene. Ma andatevi a vedere il pezzettino di Michael Scott, chi è il protagonista di The Office, che è una serie televisiva straordinaria. Io ve la consiglio proprio, c'è lui che è un direttore di questa filiale che produce carta, un po' sui generis, un po' matto. Ragazzi, se magari doveste incontrare The Office nella vostra vita, non lo mollerete più. E saranno proprio... Esatto, lui dice proprio questa frase qui arrivando con una cabrio. Incredibile, c'è un vocale.
2: Raga, se volete venire a raccogliere le castagne,
0: ah, vedi? Che costano
2: dovete
0: troppo.
2: Venire ad Alfero.
0: Ad Alfero.
2: Io vi invito...
0: Ci invita ad Alfero.
2: Volentieri.
0: Bene.
2: Perché ci si fa un mazzo, sembrano vicine, ma su e giù, su e giù,
1: e vai di bastone,
0: sì.
2: T'ammazzano.
0: Sentite, dato che costano molto, andiamo a raccoglierle ste castagne.
1: Facciamo una macchinata, 5.
3: Secondo me quando arriviamo noi sono già finito.
0: Ecco qua. Signori, questo siamo, ottimisti.
4: Cos'è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Yuhu! Calciolone!
10: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
9: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Al massimo una particella.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
13: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: Goya, la canzone di Fabri Fibra insieme ai Pinguini, 46 minuti dopo le 4 del mattino su RTL 102.5, ma la notte no, fino alle 6 del mattino.
1: Guardavo il video di dove c'è Fabri Fibra, sì, all'interno della stanza, fuori prende tutto a fuoco, quindi lui ha la stanza ignifuga, tutta la stanza, perché certo, fuori prendeva tutto a fuoco, lui era lì tranquillo.
0: Lui è salvo.
1: Ma neanche l'antenna, perché no, vedeva la televisione tranquillamente.
0: No, lui tutto ciò che è vicino a Fibra è si ignifugo. Salva. Esatto. Dobbiamo aggiornare il nostro file.
1: Dove siamo?
0: C'è un Very Normal People anche a Orlando, Florida. Anzi, due, Fernando e Beata. Un abbraccio, ragazzi.
1: Hi guys.
0: Esatto, we love you so so much. E poi c'è anche un vocale.
2: Sentiamo. Buonanotte, quasi buongiorno. Buonasera, un saluto veloce che mi devo mettere a fare il dolce per portarlo dai consuoceri. Forse faccio la sacher torta. E anche a me non mi piacciono le feste enormi con tanta gente. Mi tira la testa, poi l'Oktoberfest per me. Io sono stemmina, la birra manco mi piace.
0: Perfetto.
2: C'hai ragione, David. Non è per noi. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao Andrea, ciao Manuel, ciao David. Bellissima giornata e bellissima domenica. Valeria da Monastiera.
1: Anche se cioè, l'Oktoberfest non è solo per chi vi vuole bere, nel senso uno può andare lì e guardare gli altri imbriacarsi.
0: Esatto.
1: Sta suonando una sveglia.
0: È un gallo. Come mai hai una sveglia
1: perché
0: alle
1: 4? Perché lui c'è il gallo.
0: Alle 4:48.
1: È orfana di una vecchia cosa che dovevo fare l'altro
0: non
1: giorno.
0: Non voglio saperlo.
1: No, niente di che.
0: Va bene.
1: Dovevo prendere una medicina.
0: Va bene.
1: Tutto qui.
0: Musica! E non così, non una... perché di notte la musica, il livello è alto. I Daft Punk...
1: Iniziamo a fare il Williams
0: e Nile Rodgers. Un po' di French Touch. Questa è Get Lucky.
3: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps

0: Il sole, Alvaro Soler, i Paci, 5 minuti alle 5 del mattino su RTL 102.5. C'è stata anche nella giornata di ieri, noi spesso lo ricordiamo anche perché ce lo chiedete voi al 378-378-1025 di come sono andati alcuni eventi, essendo nel weekend, e il weekend mi è pregno di eventi non soltanto sportivi, ma in questo caso sportivi. La Formula 1, c'è stata una bellissima gara a Singapore per quanto riguarda la sprint. Sai cos'è una sprint?
1: Una cosa che si fa veloce.
0: Esatto.
1: E tecnicamente volendo sì, è una gara un po' più corta,
0: è una
1: tipo una sveltina.
0: È la sveltina, la sveltina della Formula 1.
1: Ho trovato la metafora giusta.
0: Ecco qua.
1: Wow, sono bravo.
0: No, fai tu.
1: È soddisfatto, io lo vedo anche se tu lo hai, cioè, senti. Vabbè, la soddisfazione. Cioè, guarda, torniamo alle cose serie. Volevo solo... Come è finita sta gara?
0: Come facciamo così.
1: Ce la puoi fare?
0: Vi diamo
1: c'è tempo, c'è
0: no,
1: tempo,
0: no, no, no, dato che facciamo così. Vi do appuntamento alle 14 qui su RTL 102.5, media partner della Formula 1 su Sky, per sentire la partenza della gara lunga a Singapore. Va bene?
1: Quindi nessuna sveltina.
0: No, questa è la gara lunga. Sentiremo la voce del capitano Carlo Manzini che dice: sui motori! Perché si parte.

0: Maledetto ciao, Gianna Nannini su RTL 102.5 e ora linea a Sergio Gadda per il nostro giornale orario. Anche a Cassano Spinola in provincia di Alessandria sono le 5 del mattino.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Mosca approva le parole di Donald Trump, che ha chiesto al presidente ucraino Zelensky di farsi da parte per eleggere una nuova leadership. Intanto, dopo l'allentamento delle sanzioni sul petrolio russo, il Cremlino ha intensificato gli attacchi su obiettivi di Kiev. Nelle ultime 24 ore sono almeno 20 morti per i raid russi. E Donald Trump potrebbe aprire un nuovo fronte di guerra schierandosi con l'Arabia Saudita contro gli Houthi. Le milizie filo-iraniane nelle scorse ore hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, provocando almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo è stato chiuso. Cortei pro-pali in tutta Italia per riaccendere i riflettori sulla Palestina e chiedere la fine del genocidio di Israele. Nelle piazze sono spuntati manifesti e cartelli inneggianti alla strage del 7 ottobre. A Napoli c'era anche Greta Thunberg. L'attivista svedese accusa il governo di essere fascista e paragona i centri di permanenza per i rimpatri ai campi di concentramento. Siamo allo sport, cominciamo dal calcio. Questi risultati di Serie A: Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. In Formula 1 oggi si corre il Gran Premio di Singapore. Max Verstappen, che ieri ha vinto la sprint race, partirà dalla pole position. L'olandese della Red Bull precede le Ferrari di Leclerc e di Hamilton. Oggi alle 9 il Gran Premio di Indonesia del moto mondiale. In pole Raul Fernandez, ieri Marc Marquez ha vinto invece la gara sprint. È tutto per questa edizione, ora arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 26 dei trafori per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto Bivio di Ramazzone Predosavettole, Bivio a 10 Genova-Savona in direzione di Genova. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste le notizie più importanti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, 5 e 3 minuti, domenica 11 di ottobre, questa è RTL 102.5, ma la notte no, ancora un'ora insieme, Andrea Tuzzo microfono, i fratelli Bella in regia. 378-378-1025 per i vostri vocali che preferiamo,
4: Sì, cioè, preferiamo, decisamente sentire le voci.
0: E poi potete anche scrivere come ha fatto un nostro amico di Alfero ancora, dicendoci sempre che la questione, per la questione che le castagne costano molto, di andare a recuperarle in loco. Quindi di andare ad Alfero e fare una bella
4: castagnata. Il problema è che se ci pensiamo tutti, arriviamo lì e troviamo i ricci vuoti.
0: Aspetta, non dovevamo dirlo.
4: Perché
0: siamo
4: se ci vanno tutti?
0: Siamo tanti.
5: Ma no, ma lo sappiamo solo noi. Tanto qua.
0: Vabbè, allora posso. Facciamo così, però. Come suggeriscono YouTube, il nostro power hit, silenzio.

0: Santana e Joston, Cry Baby Cry, 10 minuti dopo le 5 del mattino in questa domenica 11 ottobre su RTL 102.5. A proposito di Cry Baby Cry, lo sport italiano in generale sorride, per fortuna, piange tantissimo. Piange tantissimo.
1: Hai detto sport, ho visto base, sì. Sport.
0: Va bene, va bene, va bene.
2: No, ci sta, ci sta.
0: Per carità,
2: dai,
0: di Dio.
1: No, ma è stata un'improvvisazione,
0: ma
1: perché
0: ci mancherebbe.
1: Ce l'avevo davanti.
0: Guarda, questo programma è fatto di improvvisazione.
2: E come dice il programma fatto a Abdumuzzo.
0: Esatto.
1: Si è proprio fatto.
0: Bene, non riusciamo a dire una cosa. Allora, dicevo, Cry Baby Cry. Lo sport di base non ha pianto, anzi ha festeggiato ormai da tanti anni, tranne con la nazionale italiana. E abbiamo festeggiato soprattutto con il tennis. Ma a quanto pare in questo momento il tennis italiano Cry Baby Cry piange come una bambina.
2: Esatto.
0: Perché?
2: Esatto. Perché? Perché, vabbè, a parte il discorso Sinner che già abbiamo ampiamente...
0: Che purtroppo è fermo,
2: esatto,
0: ai box.
2: Ne riparleremo nel 2027, ok?
0: Sì, sì.
2: Però
0: sì,
2: a parte quello, e purtroppo gli altri italiani in questa fase dell'anno tendenzialmente non vanno bene.
1: A
2: e quest'anno, per conferma, a Guitar Affetto. Senta, c'è un po' un'ecatombe di italiani. A Shanghai non ne è rimasto nemmeno uno, zero patate.
0: A Shanghai proprio si sta giocando, per chi non lo sapesse, cosa si sta giocando a Shanghai?
2: A Shanghai un Masters 1000, che è un
0: Masters
2: torneo 1000. Comunque importante.
0: Importantissimo.
2: È uno dei 9 tornei Masters 1000 che danno 1000 punti a posto. C'è praticamente dopo, per capirci, gli Slam, che sono i 4,
0: c'è
2: Wimbledon.
0: Esatto.
2: Dicendo dopo le Finals, che sono quelli dove ci sono gli 8 giocatori più forti dell'anno, ci sono sti Masters 1000.
0: Ok, quindi quanti italiani c'erano? Tutti c'erano.
2: Allora, praticamente sì, tutti quelli che
0: Cobolli,
2: potevano partecipare.
0: Arnaldi, tutti
2: c'era Bellucci, però
0: no,
2: c'era Musetti,
0: no,
2: c'era Musetti, però purtroppo Berrettini,
0: certo,
2: però purtroppo grande, anche Cinà era riuscita a raggiungere delle qualificazioni al tabellone principale, però Cinà giustamente ancora giovane,
0: hanno
2: il problema
0: tutti.
2: Hanno un po' deluso,
0: hanno perso,
2: soprattutto
0: tutti.
2: Devo essere sincero, Musetti da un po' che delude. Mi dispiace, perché io apprezzo molto il gioco di Musetti.
0: Anche io.
2: Però...
0: Soprattutto le sue dichiarazioni durante la partita. Lui fa tante dichiarazioni durante la partita, non so
2: sì,
0: se avete
2: sì,
0: fatto
2: sì,
0: caso.
2: Sì. Anch'io quando guido ogni tanto.
0: Ecco. Sì,
1: quelle
0: sì,
1: sono
0: però
1: imprecazioni.
0: Però ha detto, cerco di limitarmi. Dagli Lollo, in bocca al lupo. Oh, ma anche Djokovic ha salutato, eh?
2: Eh sì, vabbè, ma Djokovic, a Djokovic gli si perdona tutto ormai. Io lo dico sincero, a me non sta simpatico.
0: Nemmeno a me. Però...
2: Ma che cosa gli vuoi, ma cosa gli devi dire a Djokovic?
0: Che
2: ha vinto tutto, raga.
0: Zero, zero,
2: fa
0: zero.
2: Quello che vuole.
0: Cosa ha vinto Djokovic?
2: Tutto.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Signorita, che è un bellissimo termine, secondo me, da utilizzare.
1: Signorita, quella parte che stavo mettendo. Guarda, eh? Signorita è bellissima.
0: Signorita
1: Camilla Cabello è... di più e Shawn Mendes ancora di più.
0: Vabbè, sì. Vabbè, te devo dire che il termine signorita è molto, mi è sempre piaciuto. Tra l'altro c'è una canzone di Justin Timberlake in cui lui...
1: Bella!
0: Signorita, signorita. I feel pa, for pa, you.
1: Prodotta da Pharrell Williams, che suona la batteria, beh, mi pare, certo. in quel
0: sì,
1: video
0: sì,
1: suona la batteria.
0: Corretto, mamma corretto, mia, corretto. E volevo salutare Paolo, che è un nostro very normal people affezionato, che oggi non ci ascolta dalla palestra, dove di solito è a quest'ora, ma è a casa. Ah. Quindi la domenica di riposo.
2: Okay. Però quindi, se lui dovesse avere una palestra in casa, potrebbe anche ascoltarci dalla
0: sogno,
2: palestra in casa.
0: Mio sogno.
1: La palestra in casa.
0: È il mio sogno.
2: Con la macchina.
0: Mamma mia, ragazzi, che bello sarebbe avere 4-5 macchinari.
2: Per me sarebbero tutti Ciampa Boulevard. Cioè, nel senso che io già appenderei i vestiti.
1: Io ho solo il paletto, quello lì sulla,
0: per fare le trazioni.
1: Porta, per le trazioni.
2: Okay, che fa ridere i polli quella.
1: Sì,
2: roba.
1: Sì. Vabbè. Cioè, beh, faccio due trazioni al giorno, due contate.
2: Sì, mezza.
0: Io c'ho la palestra a casa, sai che c'ho? Un tappetino e due pesi.
2: È economico,
0: quindi,
2: economico,
0: esercizio
2: economico.
0: A corpo libero. Allora, ma se c'è una cosa che vi fa stare bene, fatela.
1: Esatto.
0: A casa non sapete cosa fare?
1: Esatto.
0: Sapete cucinare? Volete imparare a cucinare? Iniziate a cucinare.
2: Sono d'accordo.
0: È una pratica, ragazzi, che vi mette una serenità d'animo, non vi fa pensare, vi fa concentrare,
2: cioè,
0: su quello
2: qualsiasi
0: che
2: state facendo. Qualsiasi cosa possa sfruttare il vostro cervello e farlo sviluppare e farvi fare anche del movimento, possibilmente, se riuscite.
0: Bene così.
2: Ben venga.
1: Io adesso,
2: quello che volete voi.
1: Adesso io ho voglia di guardarmi Adela.
0: Ah sì? Come mai adesso ti è venuta questa voglia?
1: Perché suoniamo il suo disco.
0: Ah, Ain't a Lay.

0: Adela NNLA, 24 minuti dopo le 5 del mattino.
1: Anche lei parlava di speaking bitches or in LA, come Britney's bitch prima. In LA, sì. Gli piace usare questo termine.
2: Ma vabbè, mi sa che lo usano in modo familiare.
1: Gli piace
2: come,
1: andare a mare,
2: come la gente di colore, la gente afroamericana in America, tra di loro si chiamano nigga.
1: Esatto. Ah, non
2: sì,
1: mi va in
2: spiaggia. Molto friend. Sì, loro lo possono usare, tu non lo puoi usare nel loro giusto. Concetto è quello.
0: È come quando parli con un amico e lo prendi in giro.
1: Esatto. Come se io ti dico, oh, pezzo di terrone.
0: Esatto.
1: Te lo posso dire.
2: Cioè, tra terroni, un terrone lo può dire.
1: Ma anche, esatto.
2: Se me lo dice uno del nord,
1: me lo può dire lo stesso. Me lo può dire lo stesso.
2: No, lo può dire, però suona diverso. Cioè.
0: Se è mio amico e lo dice per prendermi in giro, no, in maniera bonaria, va benissimo.
2: Chiaro,
0: e quello chiaro. È il senso.
2: Chiaro,
0: in quel
2: sì.
0: senso lì è anche dire noi un po'
1: bastardelle.
0: È quella roba lì. Stavamo parlando delle cose che ci fanno stare bene, che impegnano la mente e anche magari se riusciamo anche a muoverci mentre lo facciamo, tanta roba. Non tutti sono però sportivi, magari come David che gioca a tennis o io che corro, tu per esempio.
1: Io faccio di tutto mentre
0: dormo. Esatto. Parlavamo pulire, cioè fare le pulizie, rassettare, fare, e questo è il momento del cambio armadio, amici.
1: Esatto,
0: cambio stagione.
1: Sì.
2: C'è
1: sì.
2: del mestiere.
0: Esatto, ti devi mettere là, ti devi fare un mazzo.
1: Io non faccio
0: così.
1: Niente, però aiuto la mamma per le cose alte.
0: Ecco.
1: Cioè lei viene a dirmi
0: sposta questo.
1: Siccome non voglio che sale sulle scale, quindi lo faccio io.
0: Io invece ho la fortuna di avere la fidanzata di 1,84 m, se ne occupa lei.
2: Schiaccia canestro.
0: Sì, se ne occupa lei. Sì, e invece dici
2: altra attività, per esempio il giardino, chi ha un giardino, lavora in giardino, ti fa le tue cose. Che diamine.
0: Ma che bello avere la possibilità addirittura di avere un piccolo orto, ma pensa
2: esatto,
0: te che bello.
2: E comunque lavoro fisico in un certo
0: se
2: senso.
0: Se avete la possibilità di farlo, fatelo. Parlavamo proprio ad inizio trasmissione ieri. È stata la giornata dedicata alla salute mentale in tutto il mondo, la giornata mondiale della salute mentale. Ecco, impegnarsi in certe operazioni fa bene sia al fisico, ma soprattutto anche alla mente. E quindi
1: sì, aiuta ad abbassare il cortisolo, l'ormone dello stress.
0: Bravissimo.
2: Ti rilassa.
0: E anche la musica abbassa il cortisolo, soprattutto se chi la canta ha la voce di Skin. Questa è Just Let the Sun.

World Greatest, la canzone nuova di Lil Nas X su RTL 102.5. Ci hanno mandato una foto di un giardino meraviglioso. Ne parlavamo proprio prima, stavamo dicendo che se vi dovesse capitare di avere magari un momento un po' complesso, di quei pensieri che arrivano e non si riescono a fermare, chiamasi pensieri intrusivi, va bene? Ma non diamo

0: sono rinnovato il vaccino nel tetano. Perché? Perché se lavori in giardino e maneggi la terra, maneggi il letame, c'è il rischio che se c'è un taglietto ti becchi il tetano.
1: Perché effettivamente il tetano l'immaginario collettivo e dice il ferro arrugginito.
0: Usate i guanti, comunque è bellissimo lavorare in giardino. Però usate i guanti.
1: È più probabile trovarlo nella terra che nel ferro arrugginito.
0: E nell'etame.
2: Questo programma fa anche informazione scienza positiva. Mamma mia, ragazzi.
1: Hai capito? Siamo mostruosi.
2: Ah, sì.
3: Guarda che faccio.

0: Anna su RTL 102.5 ci hanno mandato anche la foto di una postazione di pesca. La pesca è un'altra.
1: Ragazzi, vi auguro una gran bella pesca, ecco, buona pesca, qua. Pescate tantissimo pesce.
2: E comunque bisogna avere una grande pazienza.
0: Io infatti
2: io non credo che sarei in grado.
0: No, ma va.

0: Hanno invitato un paio di volte, insomma è andato, per me è proprio impossibile. 378-378-1025, ancora vocali, grazie, oppure 0225-1515. Adesso pubblicità.
1: E se non l'avevo detto, buona pesca.
2: Quando il mondo si spegne, la vera radio si accende. Risate, storie tra amici e la migliore compagnia per chi non vuole andare a dormire. Ma la notte no, fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it. Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira. Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
5: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
4: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

0: Ma buongiorno, buona domenica, buonanotte, no?
1: Buongiorno, buongiorno. E sì, amici, è domenica mattina. Mancano 10 minuti alle 6 del mattino, quindi buona domenica, buona giornata a tutti. C'è anche un messaggio che volevo leggere. Dopo una settimana

0: dove la sveglia mi suona regolarmente alle 5, la domenica, unico giorno di riposo, quando suona la sveglia?
1: Alle 4. Che l'unica volta che si potrebbe.
0: E invece niente da fare. Arriva Laura Pausini, questa è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oh, niente, non ti puoi distrarre un secondo. Hai visto?
3: È il Millennium.
2: Ma proprio così, tra capo e collo.
3: E che Millennium?
2: Mamma mia, giustamente è domenica. E la domenica di solito va celebrata.
3: Certo.
2: Me lo confermi?
3: Sì.
2: E quindi noi mettiamo il Kool & Gang con Celebration.

0: Movement Gang Celebration. Abbiamo finito, amici, la puntata di Malanotte No si chiude qui.
1: Good times, come on.
0: Celebrandola questa domenica mattina. Quindi grazie mille ai fratelli Bella nelle persone di Manuel per la regia radio. Ciao Manuel.
1: Grazie per avermi sopportato.
0: Ci mancherebbe altro, ormai lo si fa da 3 anni
2: e io buona... grazie 500 invece.
0: Buona
2: perché
0: giornata.
2: 500 grazie io, 500 man, facciamo 1000 e
0: siamo a posto.
2: A posto così.
1: Il livello di soldi?
2: No, numero.
0: Dopo di noi arrivano le ultime news con Max Viggiani e Ludovica Maraffini. Buongiorno amici.
3: Chi va per primo?
0: Buongiorno,
3: ecco.
0: Buongiorno, buona domenica. Buona domenica a te, buona domenica. Oh, Max. 3 palloni.
3: 3 il numero perfetto.
0: Ah, che bello! Three is the magic number, signori.
1: Ma abbiamo detto insieme.
0: Esatto.
1: Non l'abbiamo preparata.
0: Una nuova puntata di No Stop News. Buona domenica, ciao a tutti e a domani. Anche a Gargallo, in provincia di Novara, sono le 6 del mattino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Domenica 11 ottobre, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Maraffini. In apertura la pagina degli esteri, i ribelli Houthi dello Yemen filo-iraniani hanno colpito con un missile nelle scorse ore l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, provocando almeno 12 morti e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita stessa ha definito l'attacco un crimine di guerra e ha promesso che risponderà con fermezza. Per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è trattato di un atto inaccettabile. Per l'ONU, infine, costituisce una grave escalation, una minaccia per la sicurezza regionale.
5: Restiamo sugli esteri. Dopo aver siglato direttamente con il presidente russo Vladimir Putin un accordo sull'allentamento delle sanzioni sul gasolio di Mosca, Donald Trump ha invitato Volodymyr Zelensky a farsi da parte e lasciare la presidenza dell'Ucraina. Ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
6: È ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Zelensky vuole creare problemi al mondo, avrebbe potuto porre fine alla guerra in molte occasioni, a quanto ha affermato Donald Trump, dichiarazioni accolte con favore dalla Russia, che chiede per Kiev una leadership orientata alla pace. C'è tutto questo dopo i raid delle forze del Cremlino contro l'Ucraina che hanno fatto seguito all'accordo tra Washington e Mosca sul diesel. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, ha dichiarato Zelensky, che in un colloquio telefonico con Macron è tornato a ribadire la necessità per Kiev di avere ulteriori sistemi di difesa, mentre l'Unione Europea ha sottolineato con la sospensione delle sanzioni sul gasolio russo Trump finanzia la guerra di Mosca. Intanto ha lasciato Miami in anticipo la delegazione ucraina giunta in Florida per i colloqui sulla fine del conflitto, colta di sorpresa dall'intesa tra Putin e Trump.
3: Siamo allo sport, partiamo dal calcio e dagli anticipi di ieri nella 6ª giornata della Serie A. Nicola Pompei.
7: L'Inter cade il triste, il Napoli risponde presente, il Genoa ritrova finalmente il sorriso. Partiamo dai nerazzurri, la squadra di Chivu gioca sempre più a memoria e travolge il Parma 3-0 prendendosi la vetta della classifica con 16 punti. Sucic apre le danze, Çalhanoğlu raddoppia dal dischetto e Thuram chiude i conti già nel primo tempo. Per Gilardino al debutto sulla panchina emiliana c'è ancora tanto lavoro da fare. Sorride anche il Napoli che al Maradona supera il Frosinone con lo stesso risultato, trascinato dalla miglior versione azzurra di De Bruyne. Il belga sblocca la gara su rigore, Lang firma il raddoppio e in pieno recupero sempre De Bruyne completa la doppietta personale. La squadra di Allegri sale a quota 10 punti e aggancia proprio i ciociari, la Juventus e il Como. La sorpresa di giornata arriva forse da Marassi, il Genoa batte 2-1 la Fiorentina e conquista la prima vittoria stagionale in campionato. 3 punti d'oro per De Rossi, mentre per i Viola si ferma la striscia positiva.
5: Infine la Formula 1, oggi alle 14 si correrà il Gran Premio di Singapore. La Red Bull di Max Verstappen, che ieri ha vinto la Sprint Race, partirà in pole position, secondo e terzo posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
3: Sono le 6:03, tra qualche istante il via naturalmente a No Stop News. E allora buongiorno e buona domenica Barbara Sala.
8: Eccoci qui, buongiorno. 02251515. Oggi vogliamo girare per le vie della vostra città o del vostro paese. Quanti negozi hanno chiuso negli ultimi anni? Ci sono dei dati di Confesercenti che dicono questo: dal 2019 via un negozio in 2 comuni su 3. Secondo me a naso, in posti magari un po' più grandi, la situazione è anche più complicata. Magari negozi che restano sfitti, il cartello affitta, si vende, si chiude il macellaio, chiude la merceria e poi che cosa apre? Ma soprattutto voi avete il vostro negozio di fiducia, preferite andare a fare la spesa in questi posti piccolini oppure preferite la grande distribuzione, il supermercato, per intenderci. 0225 1515, messaggio al 378 378 1025.
4: Previsioni del tempo.
9: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è con variabilità sul medio adriatico e al sud, ancora possibili residue piogge appunto sull'Abruzzo, sul Molise, ma anche Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Tirrenica. Altrove invece torna la stabilità con più sole, parliamo quindi di Sardegna, centrali tirreniche e nord Italia. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo sul sito web.
4: Via Radio.
10: Una buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, Bologna-Borgo Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino al 27 novembre. In alternativa consigliamo Casalecchio, mentre sulla 13 Bologna-Padova, Occhio Bello è

0: chiusa in entrata in direzione di Bologna fino al 18 di ottobre. In alternativa si può entrare a Ferrara Nord. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.

0: signora mia.
1: Non mi dica nulla, guardi. Non mi dica nulla.
0: No, ma io sono contenta, eh. Stamattina 13 gradi.
1: No, per favore.
0: È tornata la nebbia.
1: Ma sentite come siamo combinati, tutti occlusi.
0: Ma
1: questa
0: tu perché non ti curi, non prendi niente così? Io sono abituata, io rifiorisco, ma capisci? Vabbè. Perché adesso è il periodo. Chi è che sta tossendo qua?
2: Mi cacciate subito.
1: Il lazzaretto di Cologno Monzese. Sono i nostri registi, sono i Bella Brothers. Buongiorno Ludovica Marafini.
2: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi amici. Buona domenica, ci seguite anche in radiovisione al 36 del Digitale Terrestre per vederla rifiorita. Barbara Sala, buongiorno.
0: Io sono nel mio habitat, bello umidino, mamma con mia. Quel frescolino e la nebbia che fa crescere bene le verze, anche se non è ancora proprio stagione, bisogna aspettare un pochino dicembre, gennaio, così poi facciamo tutti quanti la cassola.
1: Mamma mia.
2: Anche Massimo Lonigro?
1: Più o meno, ci si prova, deve fare il suo corso, così mi ha detto la dottoressa, dice guardi, deve fare il suo corso.
0: Il raffreddore.
1: Se siete svegli alle 6-7 minuti, anche per voi questa domenica deve fare il suo corso, coraggio, passa a un certo punto.
0: Buongiorno Massimo, tutta salute, buongiorno Ludovica.
1: E buongiorno a lei, una donna... che come posso dire, come verza nel campo, pronta ad accogliere l'umidità che però la fa fiorire. Barbara Sala,
0: buongiorno. Ma io sto così, sono un po' come i salamini sotto grasso, cioè sto bene in questo habitat qui. Allora, buongiorno, tutte queste metafore gastronomiche di fatto un po' agricole, perché di negozi parliamo, e fuori onda subito io sapevo che la polemica sui piccoli negozi sarebbe stata questa. Signora mia, io ho provato una volta a prendere la frutta e la verdura non al supermercato ma nella bottega sotto casa. Se andavo da Cartier a comprare un bracciale tempestato di pietre preziose, spendevo di meno.
2: Però dipende pure, mi verrebbe da dire, che cosa hai comprato, perché certo che se vuoi le pesche fuori stagione, le fragole a gennaio.
0: No. Un cavolfiore e i fagiolini, guarda.
1: Vabbè, signora mia, signora vediamo. Mia. Ci sono i dati di Confesercenti che comunicano che ben 111.000 imprese, ripeto, 111.000 imprese del commercio al dettaglio e 24.000 bar sono sparite tra il 2019 e il 2025. Praticamente via un negozio in due comuni su tre, soprattutto se sono comuni piccolini. Vi chiediamo di raccontarci un po' com'è la situazione nella vostra città, nel vostro paese, di scattare una fotografia e di raccontarcela allo 02 25 15 15.
2: Di inviare anche un messaggio al 378 378 1025, anche vocale, anche per dirci quali sono secondo voi le cause, perché a un certo punto uno si interroga anche su questi temi, e quali potrebbero essere le soluzioni. Partiamo come sempre con la musica. Parafulmini, c'è Giorgia.

0: con te.
1: Vedi, anche la pioggia, magari non quella devastante che abbiamo visto nelle scorse ore, soprattutto in Sicilia, però un po' di pioggia fa bene anche ai campi, capito?
2: La famosa zuppa Viddanu, come si dice dalle mie parti, è la pioggerellina, quella fine fine che permette comunque al contadino di lavorare e che però fa molto bene ai campi, per dire.
1: Da noi si chiama scarnebbia.
2: Vabbè, adesso, voi capite, dalla Calabria alla Lombardia, da zuppa Viddanu a
1: scarnebbia.
2: Scarnebbia.
1: Non è che piove, è quella pioggerellina fine fine fine fine che scarnebbia, capito?
0: Ah. Sì, sì, vabbè, adesso lo segno tra gli appunti, insomma, delle cose che si imparano in Non-Stop News, tutte sempre utilissime, ma questa mattina si sta parlando invece insieme a voi di negozi, lo facciamo in maniera anche seria per cercare di capire com'è la situazione dalle vostre parti, visto che i dati ci raccontano che molti piccoli negozi stanno scomparendo. 02 25 15 15, c'è Diego, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, RTL anche mia, costruita intorno a noi. Allora,
2: quella è un'altra cosa, quella
0: sì, ma ce l'ha voluto mettere, vabbè. Diego, dai.
3: Vabbè, allora, vai. io vi volevo riportare questa esperienza. Allora, sono un boomer, quindi ovviamente ho visto il passaggio dalla piccola bottega all'ipermercato, al supermercato, al mega supermercato. Il discorso soprattutto dei beni deperibili come frutta e verdura è molto delicato, perché chiaramente ci sono i produttori in zona con la verdura di stagione, la frutta di stagione locale, che ovviamente tu trovi anche nei mercati, per esempio, regionali, e paghi anche il giusto prezzo o pagare il giusto prezzo. Chiaramente adesso c'è una concorrenza bestiale, soprattutto sui grandi supermercati, però magari tu compri della frutta e della verdura che sembra bella, poi non sa di nulla, la porti a casa, la metà marcisce, si spendi meno, ma cosa mangi? Magari invece ci sono ancora dei negozietti, chiamiamoli negozietti tra virgolette, perché sono quasi delle boutique, come diceva forse Barbara prima, sentivo prima, che chiaramente te la fanno pagare, però se la fanno pagare anche cara, però è frutta di qualità, di un altro livello.
1: Ma tu parli per esperienza personale?
3: Diretta, sì, diretta.
1: Quindi tu vai magari una volta a settimana, ecco, vai ogni tanto.
3: Ci sono dei bellissimi negozi qua da noi, uno in particolare dove fanno anche c'è anche caffetteria, c'è anche, insomma, fa un po' di tutto, si fa anche ristorazione, aperitivi, eccetera, e ha una frutteria, una verdura eccezionale. Però la paghi veramente il doppio, il triplo del prezzo della verdura e del supermercato, capite? Allora, c'è chi dice, vabbè, ne prendo magari un po' di meno.
1: Sì, sì, certo, però è di qualità, comunque... certo, chiarissimo. Chiarissimo, non abbiamo capito però dove vivi.
3: Io sono di Eporeglia, Canavese, Torino, Ivrea.
1: Ivrea.
2: Fantastico.
1: Eporeglia, l'antico nome romano.
3: Sì. Noi ci

0: le arance, solite cose.
1: Esatto, sono quelli che si tirano le arance a carnevale.
2: Il famoso carnevale di Ivrea.
1: Okay. Sì. Quanti abitanti
0: ad esempio,
1: fai?
0: Sulle arance, ad esempio, anche sulle arance, ad esempio, l'arancia tarocco, l'arancia, c'è la nave, le prime, le seconde. Cioè, se uno poi se ne intende, poi se uno, voglio dire, ma sì, basta che sia, però poi cosa mangi, se vuoi mangiare di qualità. Però c'è anche il discorso, se uno è un single oppure se hai una famiglia, e se hai una famiglia numerosa, bisogna fare anche poi i conti poi con la spesa, adesso il caro prezzi, insomma tutto qua, è tutta una considerazione generale da fare. Si compra bene anche e soprattutto, io mi trovo bene nei mercati, perché nei mercati ancora rionali, che ci sono una volta alla settimana per esempio, allora ci sono quelli, i grandi grossisti che magari vanno a comprare nei mercati generali, faccio esempio da noi qua a Torino, e poi fanno le varie piazze nella regione, e allora lì riesci a trovare dei prezzi equi con una frutta, okay, una verdura abbastanza buona,
1: una qualità buona, insomma, un giusto compromesso. Va bene, Diego, è chiarissimo, tu sei pro negozietti e pro mercati. Anche sul mercato c'è da fare un ragionamento.
2: Molto belli mercati, io mi sono fatto,
1: dipende,
2: una
1: dove, da noi ormai il mercato secondo me non ha più motivo di esistere.
2: Ma perché?
1: Nella città in cui vivo io, perché lo vedo, cioè rispetto a com'era qualche anno fa, adesso pochissime bancarelle e la stragrande maggioranza quelle, sai, con tutti i vestiti,
2: certo,
1: dove
2: sì,
1: vai a ravanare nel torbido e tiri sulla roba 3 euro, e qualche alimentari e
2: però
1: stop.
2: La frutta, per dire, nella zona di Milano conviene abbastanza, di solito la trovi, la frutta, la verdura,
1: perché
2: la trovi
1: lì, ci sono tanti mercati rionali, certo, ogni quartierino ha il suo. In una cittadina media come la mia c'è un solo mercato, e io qualche giorno fa ci sono stata e dicevo, ma ha motivo di esistere? Chi nel 2026 in una cittadina di provincia come la nostra viene a fare la spesa al mercato?
3: Sai però che è stata, invece su questo potremmo aprire poi più tardi magari una bella parentesi, perché secondo me è stato anche molto riscoperto anche dai più giovani, cioè magari io ci andavo con mia nonna quando ero piccola, invece è una cosa che mi è
1: rimasta.
3: Ma a
1: comprare cosa, perdonami?
3: Ma un po' di tutto, detto che soprattutto alimentari, detto che comunque mercato è anche cultura, perché poi insomma dipende di che cosa stiamo parlando, non tutti sono uguali, ma tendenzialmente fanno parte anche dell'architettura di alcune città. Ci torniamo tra poco, 02 25 15 15, arrivano le ultime notizie.
1: Almeno 12 persone sono morte nell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Secondo il New York Times i feriti sono oltre 300. Donald Trump non esclude di unirsi ai raid sauditi. Decideremo, ha detto il presidente degli Stati Uniti. I ribelli filo-iraniani hanno toccato anche l'aeroporto di Mamam nell'est del paese.
2: La pena di morte è inammissibile perché attenta alla inviolabilità e alla dignità della persona, lo ha scritto su X Papa Leone nella giornata mondiale contro la pena di morte. Il bene comune può essere tutelato, i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale, che toglie completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi, ha aggiunto il pontefice.
1: Lo sport con i motori, il motomondiale. Marc Marquez ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio di Indonesia ed è in testa al mondiale. Terzo l'italiano Di Giannantonio, oggi alle 9 la gara lunga, poi la sorpresa per lo spagnolo Fernandez. Per quanto riguarda invece la Formula 1, il Gran Premio di Singapore oggi pomeriggio alle 14. È tutto.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su tutta la nostra rete. Per agevolare gli spostamenti, oggi i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate non possono circolare dalle ore 9 fino alle ore 22. Vi ricordo infine che per lavori sulla 7 Serravalle Genova, Serravalle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano. La riapertura è prevista per il 15 novembre, in alternativa Tortona. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
3: Buon viaggio e buona domenica da parte nostra, alle 6:19 minuti, non stop news, RTL 102.5. Tra poco si torna a parlare di negozi, ma sapete che poi è incredibile che linea prende, la linea diretta, lo scegliete sempre voi. Qualcuno dice a Cremone la sbronzina, la pioggerellina.
1: Che bello! E poi da me acquarella. Gino,
3: ma da me dove?
1: Infatti, acquarella.
2: Acquarella, come fosse un tochigno d'altri tempi. Vabbè.
3: Beh, io posso dirvi che a Roma è la gnagnarella, ma non so effettivamente quanto sia legata al contesto agricolo, ecco, non credo, vabbè, non credo.
2: State con noi, torniamo tra poco con voi protagonisti nella nostra linea diretta.
6: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News. Fino a

0: alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 14, Gran Premio a Singapore. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.

0: Robbie Williams su RTL 102.5, questa era la sua Candy alle 6:27 minuti. In questa domenica 11 ottobre siamo partiti da alcuni dati pubblicati da Confesercenti che ci raccontano un po' di come effettivamente nei borghi soprattutto, ma in generale nelle città, i piccoli negozi stiano piano piano scomparendo, ed è una cosa che ci rattrista perché spesso e volentieri, no, prima si parlava dei mercati e della cultura che questi portano, però in generale sapere di avere dei punti di riferimento all'interno dei propri quartieri, che la città sia più o meno grande, diventa veramente anche, come posso dire, il momento in cui si inaugurano piccole tradizioni anche di quartiere che piano piano però si vanno perdendo.
1: Eh sì, ci sono i vostri messaggi al 378-378-1025. Ad esempio Paola scrive dalla provincia di Piacenza: noi siamo un piccolo negozio, la differenza conta, grande distribuzione a prezzi molto simili ai nostri, ma da noi si può avere ancora il rapporto con i clienti e quindi siamo più vicini alle esigenze personalizzate.
2: Paola, abbiamo provato a chiamarti ma non ci rispondi, volevamo capire cosa vendi. Per capire un po' anche le esigenze, attenzione, io ad esempio dove abito non riesco più a trovare non esiste più un negozio, se ce n'è soltanto uno in centro, mm-hmm, che una teleria, no? Nel senso teleria. Teleria.
1: Una teleria. Cioè tipo le tovaglie.
2: Esatto.
1: Cose là.
0: Okay, scusate.
2: Si chiama
0: una
2: teleria. Capì? No. Vabbè.
0: Sono nato nel 97.
2: E vedi che stai dicendo non esistevano più. E perché non esistevano più? Perché adesso andiamo tutti nei supermercati, o se no abbiamo bisogno di un lenzuolo, lo compriamo su internet e ci arriva a casa direttamente allo stesso prezzo, non dobbiamo neanche spostarci. Ti sei risposto da solo. Sono del 97, boh, certi negozi non hanno forse più motivo di esistere.
0: No, banalmente hanno cercato di reinventarsi magari vendendo anche altre cose oltre a quelle. Una volta magari erano specializzate solamente in tessuti, in quelle cose lì, le mercerie come si chiamavano una volta, e poi adesso
2: ecco
0: magari...
2: anche le mercerie stanno chiudendo tutte perché nessuno ripara più nulla. La merceria, quella dove ti vendono la cerniera da sostituire perché ti si è rotta nella borsa, ti vendono i bottoni, le clip e tutto, stanno chiudendo. Da noi non esiste, cioè, ce n'è forse soltanto una di quelle un pochino chic per quelli che fanno magari quei lavori, sai, che ne so, la borsetta all'uncinetto,
1: sì, certo.
2: E poi hai bisogno le clip e le cose, ma se tu vuoi rammendare qualche cosa ormai non esiste più la merceria.
1: Però non è detto, perché mi viene in mente ad esempio che sui social si vedono spesso queste botteghe di una volta che sono state ad esempio capaci di andare su nuovi mezzi, quindi c'è ad esempio la signora anziana che vende dei bottoni molto particolari che oggettivamente sono bellissimi, è molto difficile trovarli magari online, però lì c'è stata la capacità di riuscire forse ad entrare in un nuovo mezzo, e quindi io che non la conosco direttamente so che questa signora ha ancora questa bottega molto bella. Tu parlavi di teleria, sì, è chiaro che magari è facile farsi arrivare il lenzuolo a casa, però vuoi mettere qualcuno che magari ti ricama anche le iniziali, insomma sono forse lavori diversi, il punto può

0: la modernità riuscire forse a trovare dei nuovi canali, vogliamo dirla così.
1: Ecco, anche un po', dicevamo, a reinventarsi, cioè magari quella cosa lì più altro, pensate banalmente alle edicole, no? Che piano piano andando in difficoltà si reinventano e diventano un po' cartolerie, un po' smistano i pacchi, insomma si cerca.
2: Ma non è più un'edicola.
1: No, vendi anche i giornali, però ti devi reinventare e fare delle altre cose. C'è tra l'altro magari un piccolo negozietto a cui siete affezionati nella vostra città, nel vostro quartiere, dato che stiamo parlando di quelli che chiudono. Se vi va ce lo raccontate allo 02 25 15 15 con una bella telefonata oppure con un messaggino al 378 378 1025.
0: Almeno 12 persone sono morte nell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Secondo il New York Times i feriti sono più di 300. Donald Trump non esclude di unirsi ai raid sauditi. Decideremo, ha detto il presidente degli Stati Uniti. I ribelli filo-iraniani hanno attaccato anche l'aeroporto di Dammam. Siamo nell'est del paese.
1: E non si fermano i raid di Mosca sull'Ucraina. Almeno 20 morti nella zona di Zaporizhia. Tra le vittime ci sono 3 bambini. Il primo ministro britannico Andy Burnham sente Volodymyr Zelensky ed esprime totale solidarietà al presidente ucraino dopo le parole di Trump che gli ha chiesto di farsi da parte.
0: Krista Pike, dopo essere sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, è stata dimessa dall'ospedale. La donna è tornata nel carcere femminile dove è stata detenuta per 30 anni.
1: Chiudiamo con la Formula 1. Oggi si corre il GP di Singapore. Verstappen conquista la pole position. Il pilota della Red Bull precede in qualifica le Ferrari di Leclerc e di Lewis Hamilton. Ieri l'olandese ha vinto anche la gara sprint. È tutto per il momento. Arriva il New Hit, Jovanotti e Samurai J.

5 minuti, buona domenica 11 ottobre da parte di tutta la squadra. E qua lo sapete, anche in fuori onda siamo pronti a chiacchierare insieme a voi con tanti amici che ci seguono.

0: 12-13 mila.
1: Ok, per capire un attimino la dimensione e fare un attimino
2: di
1: una
2: solito,
1: considerazione.
2: Spieghiamo a Barbara che è nordica, di solito quando vai giù in macchina, sala con Silina è uno dei punti di riferimento, no? Quando chiami i parenti, cioè, a che punto siete? No, siamo già a sala con Silina. Ah, buono, buono, allora siete a buon punto.
1: Ma dipende dove devi arrivare, sì, sì. Però.
2: Ma in generale, essendo molto a sud, ovunque tu debba arrivare, sei già più o meno vicino, è questa la questione.
1: Ma quanto dista da Salerno?
0: Siamo circa 80 chilometri da Salerno, un'oretta, un'oretta di macchina.
2: Dici tutto, sì, Domenico, sì, sì, raccontaci.
0: Allora, secondo me, io ho anche un'attività commerciale con i miei genitori e secondo me le nostre piccole attività tenderanno a finire per colpa della tecnologia, per tutte le cose, le grandi aziende, perché le persone come noi, noi ragazzi, io ho 27 anni, non abbiamo più lo stimolo di andare a comprare qualcosa dentro il negozio, come stavate dicendo voi anche in linea, di frugare dentro i mercati, ed è una delle cose più belle secondo me, perché io me ne accorgo qua, da noi la fortuna ci abbiamo, la vita è più lenta rispetto a voi, quindi abbiamo questa bellissima fortuna di andare nei negozi perché c'è l'amico, il negozio di un amico, di una cosa, quindi ci stringiamo una mano uno con gli altri. Invece come a voi la vita molto frenetica, vi serve, come ha detto prima Barbara, un lenzuolo, non va nella merceria, lo compra direttamente su internet, non perde più tempo come a prima, come diceva anche Ludovica, che andava al mercato con la nonna e tutto. E queste cose a lungo andare si perderanno e purtroppo i ragazzini piccoli come me che hanno 10 anni e cose, non crescono più nei mercati, non crescono più nei negozi, crescono solo sul telefono. E purtroppo le piccole attività si abbasseranno e aumenteranno sempre di più le grandi aziende multinazionali.
2: E possiamo dire tutto questo per colpa soprattutto di Barbara Sala. Barbara Sala che fa delle scelte.
1: Perché tu fai queste cose. Il lenzuolo su internet.
2: Prenditi le tue responsabilità.
1: E quindi chiuderanno tutti. Ma sì, ok, i ragazzini non cresceranno tra i mercati e con la latteria che ti dava la pallina di gelato e ti dava il resto in caramelle, ok? Però il mondo è cambiato. Cioè non lo so. Era per forza meglio prima?
0: Sì, secondo me sì. Sì.
1: Ma tu cosa vendi?
0: Io sono un panettiere.
1: E quanto me lo fai al chilo il pane?
0: Te lo regalo se passi da fare.
1: Che ruffiano! Sei falso, Domenico, sei falso!
2: Ruffiano per non dire para qualcosa.
3: Allora, aspettate, perché c'è un ascoltatore, Domenico, che scrive: il problema sono i prezzi. Lo stesso pane prodotto dallo stesso panificio al supermercato mi costa 3,50 euro. Al panificio lo stesso mi costa 4,90 euro. Ti ritrovi in questa proporzione?
0: No, da noi è tutto proporzionato, sia il livello del cliente che viene alla panetteria, e i prezzi sono gli stessi sia nel supermercato che nel panificio da noi qua. Abbiamo tutto quanto un livello di prezzo uguale.
2: E quindi tu dici il plus è che però appunto magari hai un rapporto diverso con il cliente, conosci questa è la questione.
1: Adesso avete ragione a dire che è colpa mia se il mondo è cambiato, perché io questa roba Domenico me la bevo. Allora mi spiego. Nei supermercati
4: Crudelia de Mar farebbe paura perfino un leone.
2: Fare così Manuel, per favore.
1: Ma no, scusate, io non me la bevo. Allora il panettiere si fa un mazzo tanto e fa il pane con le sue mani. Nei supermercati, con tutto il bene, il pane arriva precongelato e poi viene finita la cottura nei forni. Ti risulta?
0: No, da noi no. Da noi no.
1: Nei supermercati che ci sono a sala con Silina c'è il panettiere dietro che impasta?
0: Alcuni supermercati sì. Alcuni supermercati ci sono.
1: E allora vedi, è al nord che siamo frenetici, perché nella grande distribuzione di solito il pane arriva precongelato, la cottura viene ultimata nei forni lì e poi messo sugli scaffali. E quindi è una lavorazione diversa rispetto a quello del panificio, per cui mi sta bene che il panettiere si faccia pagare di più il pane. Perché allora a questo punto dico, perché devo venire a comprare il pane da te se è lo stesso prodotto artigianale e ha lo stesso prezzo al supermercato, che sono lì, sono più comode, compro tutto quello che mi serve?
0: Secondo me

0: il ragionamento è diverso da nessuna discriminazione. Noi personalmente noi lo facciamo, lo cuociamo, lo confezioniamo e lo portiamo direttamente già pronto per la vendita per il cliente dentro i supermercati. Abbiamo un'altra tipologia rispetto sopra al nord, la verità. Noi c'è pronto per il consumo rispetto all'altra lavorazione che c'è dietro. Mm-hmm. E quindi è giusto il costo maggiorato per il semplice motivo perché ci vuole un'altra lavorazione.
1: Ma io proprio questo
0: cottura.
1: Stavo dicendo che ci sta che dal panettiere costi di più perché c'è lì una persona che impasta, non è una roba tirata fuori da una cella frigorifera. Io stavo difendendo i panettieri io,
0: Ah, grazie.
1: No, forse non si era capito. Ma,
0: non avevo capito perché
1: quando io vado al supermercato e compro la baguette che è chiaramente precongelata a 95 centesimi, so benissimo che quella roba lì ha un altro sapore e c'è dietro un lavoro diverso rispetto al panificio che fa pagare 4,90 euro.
2: Certo.
1: Un pezzo di pane come al chilo, come scriveva prima l'ascoltatore. Però se tu mi dici che da voi portate il pane che fate voi anche nei supermercati.
0: Sì.
1: Basta, finito.
2: Grazie Domenico per essere stato con noi. Un abbraccio a tutta sala con Silina. Immaginate a che ora si sveglia Domenico per fare il pane, quindi.
3: Ma soprattutto io mentre parlava sentivo l'odore dei cornetti, ma alle 6:42 minuti cosa
1: anche,
3: ci sarà?
1: Anche i cornetti e le brioche, è chiaro che se le compri in panetteria o in pasticceria hanno un costo e una qualità diversa, no?
2: Beh, per forza, sono anche appunto processi di lavorazione diversi. Nella vostra città, nel vostro paese, come siete messi a negozi? Ce ne sono ancora tanti? Qualcuno ha chiuso? Raccontatecelo.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
8: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
9: Io messo Italia. Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Artifive, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: È scontro totale tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo, ha detto il presidente americano. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe, ha aggiunto poi il tycoon.
1: La cronaca: un ragazzo maggiorenne ha denunciato presunte molestie sessuali da parte di un parroco 56enne dell'area metropolitana di Bari. Il sacerdote è stato posto ai domiciliari, il giovane è un assiduo frequentatore della parrocchia. I fatti risalirebbero al periodo tra il 2024 e il 2025.
0: Chiudiamo con il calcio. Oggi sesta giornata di Serie A, alle 12.30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan, 20.45 Cagliari-Juventus. Negli anticipi di ieri questi risultati: Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone stesso risultato 3-0. È tutto per questa edizione.
2: Le 6.48 minuti, buona domenica 11 ottobre 2026. Insieme a voi si parla di negozi. Perché stanno scomparendo? Ne avete uno di fiducia? Ve lo chiediamo al 02 25 15 15, dove troviamo Salvatore. Benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno RTL. Salvatore dalla provincia di Reggio Calabria, Tauria Nova.
0: Tauria Nova, quanti abitanti fa Tauria Nova?
3: Fa circa 13.000.
1: Piccolino.
3: Ancora abbiamo la fortuna di avere il mercato. Io dico sempre che è la festa delle donne, perché il giovedì nel nostro paese c'è ancora il mercato. Il mercato ti porta, diciamo, a trovare delle cose convenienti, ma le cose più belle ancora che abbiamo qua da noi sono le botteghe. Cioè, io sono nonno e la mattina il mio nipotino mi dice: papà, portami nonno, portami da Antonello e fammi panino. E si instaura questo rapporto meraviglioso, cosa che purtroppo nei grandi supermercati non c'è più. Diventi un numero, diventi qualcosa lì, che hai un numero e ti chiamano, mentre c'è questo rapporto tra, diciamo, le persone che ancora esistono da noi, cose che non esistono più nei supermercati. È brutto questo, è brutto perché sta scomparendo davvero la nostra vita, il nostro rapporto con gli altri.
0: Ma a quanto te lo fa il panino, Antonello, al mattino?
3: Antonello oltretutto mi cocco nei nipoti, perché diciamo gliela sai, lo stuzzichino, un euro mi fa un panino con imbottito, ecco.
1: Un euro?
3: Ma c'è il rapporto che si crea tra la persona che sta dietro il bancone, il ragazzino, oppure le persone più grandi che sono lì davanti, ti scambi una parola. Vai al supermercato e diventi un numero, capito? Cioè, stai zitto lì finché non viene il tuo turno.
0: C'è anche, ho capito, meno male, no, nel senso
2: sì, poi non tutti vogliono parlare, magari,
0: appunto, ma no, ma c'è il momento di andare al supermercato e il momento della panetteria davanti a scuola, come anche la cartoleria davanti a scuola. Adesso stanno chiudendo tantissimo, però è una manna dal cielo, perché poi tu sai che sti figli, che sono infingati,
1: si ricordano solo la mattina, esatto, che vogliono la matita, esatto, HB2 col carboncino,
2: ruvido.
0: Esatto. Alle 10:30 di sera, mamma, mi serve la 4 ruvido con senza bordi, capito? E quindi alla mattina tu alle 8:10 sei lì davanti alla cartoleria oppure in panetteria a comprare il panino. Ma al di là del panino, tu frequenti altre botteghe?
3: No, quando ho bisogno pure io del panino, torno a ripetere, sì, c'è questo
0: tutti
3: rapporto che è il punto di riferimento. Vai al supermercato, ti compri, diciamo, il panino e poi per fare l'imbottito lo fai tu, non è che ti dà
1: no, certo, no.
0: Viva il panino, capito? Di Antonello,
2: una grande pubblicità,
0: ecco. Tutti da Antonello.
3: Ciao ragazzi, una buona giornata,
1: ciao.
3: A tutti.
1: Ciao, ciao, salutaci Antonello a questo
0: a
1: punto.
0: Questo Antonello, chiamaci, domenica sarà chiuso, però. Alessandro, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buona giornata, buona domenica.
0: Ciao, di dove sei?
4: Io sono della provincia di Padova.
0: Ok, come si chiama il posto dove abiti?
4: Santa Giustina in Colle.
0: Abitanti?
4: Saranno 5.000.
0: Piccolino. 5.000
1: affluenti?
0: Piccolini. Ma smettila, è per capire il bacino d'utenza, scusate. Scusami. Perché il suo paesino non è paragonabile a Bologna, Palermo o Napoli.
1: Già, certo, giusto.
4: No, no, scusami. È un paese piccolo. Dietro la mia via c'è il negozio di pane, la macelleria e noi abbiamo un negozio di grande di frutta e verdura.
1: Ah, bene, bene. E come sta andando coi prezzi in questo periodo? Perché dicevamo spesso e volentieri...
4: Hanno molto lievitato, è vero questo.
1: come fosse beneficio.
4: Però
1: come mai?
4: Si lavora bene, abbiamo della clientela buona, diciamo, e vendiamo bene anche prodotti già preparati.
2: Per esempio, tipo Alessandro?
4: Come?
2: Ad esempio, che cosa prepari già pronto?
4: Per esempio, la macedonia pronta, l'ananas già tagliato, il minestrone già pronto.
0: Ah, il minestrone già pronto. Ah, ok.
4: Sì, questo.
2: E quindi quella è stata un po' la vostra chiave per trovare un bacino d'utenza nuovo.
4: Esatto, i fagiolini già tagliati, preparati.
2: I fagiolini già tagliati. Questo è comodo, molto comodo.
0: Mia nonna non sarebbe d'accordo, io te lo dico.
1: La cerimonia, esatto, la sgranatura.
2: Il gioco della mia infanzia.
0: Vieni a nonna che puliamo i fagiolini.
4: I fagioli già sgranati.
1: E quindi
4: è stato un punto che ha aiutato molto il negozio a funzionare. E poi abbinare al personale più grande, diciamo, i ragazzi giovani, insomma.
1: E ne trovate allora, di ragazzi giovani che hanno voglia di fare questo mestiere?
4: Esatto, hanno idee nuove, gli piace il lavoro, quello ha aiutato tantissimo.
2: Il punto di vista, insomma, anche di un'altra generazione. Alessandro, grazie per averci raccontato la tua esperienza. Buon
4: grazie
2: lavoro
4: a voi e complimenti, siete grandissimi.
1: Grazie.
0: Adesso si è scatenato con i messaggi. Quanto costa un panino al prosciutto? A Novara ci segnalano 3,50 euro.
1: Ci sta, prezzo giusto.
2: E la media, dai.

0: E-Train su RTL 102.5, la prima ora di Non Stop News, la nostra linea diretta Drops of Jupiter, a condire questa ultima parte in cui leggiamo un po' di messaggini al 378-378-1025. Ci state raccontando veramente tantissime esperienze di acquisti fatti in piccoli negozietti. Stiamo raccontando che tanti effettivamente non ci sono più, ma forse tanti ancora resistono e ce li state dicendo.
1: Sì, ci fa sorridere che qualcuno ovviamente sfrutta anche l'occasione per farsi pubblicità. Noi segniamo tutto, prima o poi passiamo a trovarvi. C'è chi scrive: purtroppo aprono solo pizzerie, caffetterie, farmacie, chiudono invece appena vanno in pensione negozi di calzature, tanti artigiani, elettrauti e meccanici. Poi c'è Oscar che dice: a Villa Verrucchio, 10.000 abitanti, paese dell'entroterra riminese, i negozi alimentari hanno chiuso tutti. Poi c'è chi scrive: il principale problema del negozio di paese è che fare il reso di un prodotto è difficilissimo, mentre online compri, provi, se non ti piace lo ritorni, senza se e senza ma.
2: E senza spese aggiuntive, tra l'altro, era quello che qualcun altro ci diceva prima. Mi piace i prezzi dei panini, ma anche degli arancine. Se dici arancine, allora siamo a
0: Palermo
2: perché arancini
0: a Catania,
2: tutto il resto della Sicilia. 6 anni fa 1,20 euro e pranzavo, ora sono arrivati quasi a 2 euro.
0: Wow,
2: signora mia, l'inflazione.
0: Però devo dire, lo diciamo per gli amici siciliani qua a Milano: vai in un posto che dice di fare magari i prodotti tipici siciliani, 6 euro forse no, però 3,50 euro, 4 euro, 4,50 euro.
1: Ah, lì bisogna anche vedere la materia prima, perché magari mi serve una cosa particolare che faccio arrivare da un altro posto. E poi mi piace tantissimo la polemica sul minestrone,
2: sì,
1: già fatto.
2: Guarda,
1: queste donne di oggi non sanno fare neanche un caffè.
0: Ma figuriamoci. Guarda, il minestrone.
2: Io non avevo capito bene quando il nostro ascoltatore stava raccontando che cosa vendesse il suo negozio, che era Alessandro, forse, non ricordo più. E quando poi ho iniziato a dire i fagiolini già puliti, i fagioli sgranati, il minestrone già tagliato, signora mia,
0: dove andremo a finire?
2: Queste donne che non fanno più niente, non hanno più voglia di fare niente, perché poi accompagnano i bambini a scuola col SUV e vanno subito a farsi fare le unghie dalle cinesine e a bere il caffè.
0: Ma quanti luoghi comuni inutili, vabbè, portatela via per favore. Nel frattempo è arrivato Max Viggiani, c'è il nostro giornale orario e poi la rassegna stampa.
2: Anche a Collio, in provincia di Brescia, sono le 7.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 11 ottobre, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Ferma condanna da parte della comunità internazionale dopo l'attacco dei ribelli yemeniti Houthi contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Almeno 12 morti e il bilancio è comunque provvisorio. Massimiliano Mantiloni.
5: Un attacco dei ribelli yemeniti Houthi con un missile sull'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita ha provocato 12 morti e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Una grave escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per il presidente americano Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco dell'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi filo-iraniani. Trump parlerà con il principe saudita Bin Salman. Potremmo farlo, valuteremo la situazione e prenderemo una decisione. La coalizione militare a guida saudita a sostegno del governo yemenita, riconosciuta a livello internazionale, ha annunciato anche il lancio di un proiettile vicino all'aeroporto di Dammam nell'est del regno, poche ore dopo l'attacco a Riyadh.
1: Adesso invece parliamo della guerra in Ucraina. Ieri il presidente americano Donald Trump ha di fatto scaricato il suo omologo di Kiev, Volodymyr Zelensky, chiedendogli di lasciare l'incarico per favorire la pace con la Russia. Sentiamo Alessandra Giannoli.
6: Donald Trump scarica Zelensky. Avrebbe potuto porre fine alla guerra in molte occasioni. Ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha affermato il tycoon, infuriato per il mancato stop agli attacchi ucraini contro le raffinerie russe e sulla scia dell'accordo sul gasolio siglato con Putin. Dichiarazioni accolte con favore dalla Russia, che chiede per Kiev una leadership orientata alla pace al posto di uno presidente dall'atteggiamento bellicoso. Intanto non si fermano i raid russi sull'Ucraina, che ieri hanno preso di mira in particolare il sud del paese. La Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, ha dichiarato ieri Zelensky, che poi nel corso di una telefonata di solidarietà ricevuta da Macron ha chiesto segnali forti a sostegno sostegno dell'Ucraina per ridurre la capacità offensiva del Cremlino. L'alta rappresentante UE Kaja Kallas, dopo l'ennesima strage di civili, ha dichiarato: con la sospensione delle sanzioni sul gasolio russo, gli USA finanziano la guerra di Mosca.
4: Lo sport e il calcio: oggi nella sesta giornata in Serie A si giocheranno alle 12.30 come Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus. Negli anticipi di ieri Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0 e Napoli-Frosinone 3-0.
1: Infine la Formula 1, oggi alle 14 il via al Gran Premio di Singapore. Partirà dalla pole position Max Verstappen con la Red Bull, che ieri ha vinto anche la Sprint Race. Il servizio è di Enzo Tamborra.
7: Max Verstappen è tornato in modalità super, come quando vinceva un mondiale dopo l'altro. Dopo il successo della scorsa settimana a Sepang, a Singapore si è preso già la Sprint Race e la pole position. Alle sue spalle, da appena 54 millesimi, Charles Leclerc con la Ferrari, che ha piazzato anche in terza posizione Lewis Hamilton, che partirà dalla seconda fila con Kimi Antonelli, ancora una volta più veloce del suo compagno di scuderia George Russell, sesto, e che comunque partirà dalla coda del gruppo per la sostituzione del motore.
4: Chiudiamo con il motomondiale. Alle 9 è prevista la partenza del Gran Premio d'Indonesia classe MotoGP. In pole position lo spagnolo Raul Fernandez con l'Aprilia Trek House Racing.
1: Ovviamente la seguiremo anche qui in No Stop News. Per questa edizione è tutto, adesso il meteo e poi la viabilità.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
9: Volkswagen.
3: Previsioni del tempo.
10: Ben ritrovati da Nico Chiodetto. Si allontana il vortice di bassa pressione responsabile nelle ultime giornate di forte maltempo sull'Italia. In questa domenica residua variabilità sul medio Adriatico al sud, delle piogge più probabili nelle prossime ore ancora su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Tirrenica. Altrove torna una maggiore stabilità, più sole e temperature anche fino a 25 gradi sulla parte tirrenica. I dettagli su Trevi Meteo.
3: Via Radio.
11: Buongiorno e buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene regolare su tutta la rete. Per agevolare gli spostamenti, oggi i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate non possono circolare dalle ore 9 fino alle ore 22. Vi ricordo infine che per lavori sulla A13 Bologna-Padova l'entrata di Occhiobello è chiusa in direzione di Bologna fino al 18 di ottobre. In alternativa consigliamo Ferrara Nord. Con questo è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
12: RTL 102.5.
2: Basta minestroni già tagliati, adesso cambiamo decisamente argomento.
0: Vergogna, tagliate, pulite i fagiolini, fatelo voi.
2: Così che dico. Mia nonna si metteva lì e puliva gli spiedi. C'era tutta la terra poi sul
0: Mamma
2: tavolo
0: mia,
2: della cucina.
0: Vabbè.
2: Oh, usciamo, vi prego, dalla nostra bellissima linea diretta, perché tra poco entriamo in edicola.
1: Sì, la rassegna stampa con Davide Giacalone, che più tardi ci raggiungerà anche per l'indignato speciale puntuale dalle 9. Intanto c'è la musica, Giulia e Brescia, serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10, buona domenica mattina, siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News con Ludovica Marafini, Massimo Lonigro e Barbara Sala. Fino alle 9, come detto, poi arriverà l'indignato speciale con Andrea Pamparana, Enrico Galletti e Davide Giacalone. Adesso entriamo in edicola, ci sono tante notizie che i giornali riportano in prima pagina. Si era inizialmente parlato, aveva tenuto banco ieri la notizia di Trump che si era espresso con

0: Putin, a proposito del gas e del gasolio, adesso nelle ultime ore Trump ha dovuto virare in qualche modo e i giornali appresso a lui per quanto riguarda la questione Zelensky. Trump ora via Zelensky, questo ad esempio è il titolo del Corriere della Sera.
1: Il titolo della Stampa è sempre su questo tema, spoiler, è l'apertura praticamente di tutti i quotidiani. Trump, due punti, Zelensky vada via. Dopo l'accordo con Putin, il rilancio del presidente americano e ora che l'Ucraina abbia un nuovo leader. La rabbia di Kiev, l'UE critica la revoca delle sanzioni. Sulla Stampa ci sono le parole del ministro Crosetto che dice: noi continuiamo a sostenere Volodymyr Zelensky. La Lega dice: bisogna cambiare approccio. E sulla prima pagina della Stampa, al centro pagina, c'è una fotonotizia con un interessante approfondimento, un reportage a firma di Alberto Simoni. Noi traditi da Donald, è andato nel Kansas più profondo. Il Kansas scrive che sogna la riscossa Dem. Stritolati dai rincari, questo dicono i manifestanti che si scagliano contro Trump, e d'altronde le elezioni di midterm stanno arrivando.
0: E poi dal Messaggero lo stesso argomento: Ucraina, Trump scarica Zelensky, ma l'Unione Europea è con Kiev. Donald Trump dice: basta colpire le raffinerie, è l'ora di un nuovo presidente. Dietro lo scontro, l'intesa tra Stati Uniti e Russia sui diesel. Bombe russe su Zaporizhia, 17 i morti. In realtà noi nei nostri notiziari stiamo continuando a dare aggiornamenti per quanto riguarda poi l'attacco anche degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Di questo parliamo con il nostro Davide Giacalone. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno, eccoci qua, buona domenica.
1: Eccoci Davide, buongiorno. Abbiamo già citato i titoli di apertura del Corriere della Sera, della Stampa, Repubblica: l'ignobile patto di Trump, l'Ucraina scaricata in cambio del gasolio di Putin. La UE e la Gran Bretagna dicono: così si finanzia la guerra, continueremo a difendere Kiev. A te.
2: Allora, l'accordo, cosiddetto accordo, è un totale falso, perché sia chiaro, è totalmente falso. L'accordo tra Putin e Trump per la fornitura di gasolio è stato fatto ieri 10 ottobre. L'unico scopo è quello di dire che abbiamo risolto il problema energetico entro le elezioni di medio termine e negli Stati Uniti, che si tengono il 3 novembre. Entro il 3 novembre non arriva neanche un ditale di gasolio negli Stati Uniti. La genialità di Trump consiste nel portare tutti a parlare delle cose che dice, per quanto siano orribili, per quanto siano delle fregnacce, per quanto siano smentibili nel giro di 24 o 48 ore, l'importante è che il mondo parli delle cose che dice, in modo tale da poter fare l'effetto annuncio, la propaganda. La sostanza è assai diversa. Lui fece tutta la sua campagna elettorale basandosi sulla critica all'inflazione. Gli ultimi dati sono stati diffusi dal United States Labor Department: mai stata alta l'inflazione in questa stagione della storia, ed è cresciuta soprattutto sotto la presidenza Trump, quindi responsabilità sua. La pace doveva farla con l'Ucraina e la Russia nel giro di 24 ore. La guerra dura da 4 anni, lui è lì da 2 anni e si sta guerreggiando. Il gasolio e i carburanti crescono soprattutto, il prezzo cresce soprattutto a causa della guerra da un'altra parte, quella all'Iran. Quella l'ha creata lui, e ancora ieri gli Houthi riescono a colpire l'aeroporto di Riyadh, cioè l'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti, dell'Occidente in generale. Questa è la condizione in cui lavora. Dal febbraio del 22 ci sarebbero circa 20.000 bambini portati via dai russi dall'Ucraina per alimentare due mercati sostanzialmente: il mercato delle adozioni legittime, illegali in Russia, e il mercato della pedofilia. Non so, volendo possiamo anche parlare a lungo della fregnaccia sul gasolio. Peraltro quello russo in passato lo importavano negli Stati Uniti praticamente solo per agricoltura, perché è gasolio di secondo livello. E segnalo a quelli che danno queste notizie così, perché a macchinetta, perché l'ha detto Trump, che mi ricordo che o sbaglio che 10 giorni fa sui giornali c'erano le file delle macchine in Russia perché scarseggia la benzina e il gasolio perché sono state colpite le raffinerie russe dagli ucraini. E le raffinerie russe sono state colpite dagli ucraini dopo che i russi avevano colpito per tutto l'inverno le centrali termiche ucraine, lasciandoli al gelo. No, questo perché magari qualcuno nel mondo riesce ancora a ricordare qualcosa.
0: Davide, diamo la linea ad Autostrade per l'Italia per un aggiornamento sulla viabilità e poi torniamo.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori in Liguria sulla 7 Serra Valle Genova, Serra Valle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 di novembre. In alternativa si consiglia l'entrata di Tortona, mentre sulla 14 Bologna-Taranto, Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino al 27 novembre. In alternativa consigliamo l'entrata di Casalecchio. Fate buon viaggio.
0: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Prossimo aggiornamento in coda al giornale orario delle 8. La rassegna stampa di Davide Giacalone dalla prima del Messaggero. Si parla di Stati Uniti e della pena di morte, questa condanna, questa fucilazione in diretta streaming. Pena di morte in streaming, scrive il Messaggero, il grido di Leone, il Papa, inammissibile, Corte Penale Bruxelles contro gli Stati Uniti. Il Corriere della Sera, l'esecuzione in diretta e i soldati cattolici si possono disubbidire. Questa è l'intervista al cardinale Müller. Davide.
2: Allora, la pena di morte no, ovviamente non l'ha inventata Trump. Questo passaggio qua sarebbe una questione relativa alla spettacolarizzazione di un'esecuzione di una pena di morte. Pena di morte esiste da millenni, negli Stati Uniti esiste da quando esistono gli Stati Uniti, ma non in tutti gli stati. La cosa su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è che la pena di morte è richiamata dalle Sacre Scritture, cioè nella Bibbia, occhio per occhio, dente per dente. Poi però, dopo la Bibbia, dopo il testo dell'Antico Testamento, sarebbe, diciamo, arrivata una nuova versione, un dettato diverso da tal Gesù di Nazareth, porgi l'altra guancia. Una parte importante e considerevole di chiese cristiane evangeliche negli Stati Uniti sono per la pena di morte. Ieri c'è stata la dichiarazione di uno di questi: la pena capitale è comandata da Dio, cioè è Dio che vuole la pena capitale. E dall'altra parte c'è Prevost, che peraltro, oltre ad essere il Papa della Chiesa Cattolica, è anche americano di nascita, che dice che questo è un orrore assoluto, una cosa inammissibile, un'inciviltà. E sono cristiani gli uni e gli altri. Sono cristiani quelli che dicono che applicare la pena di morte è un comandamento divino, e sono cristiani quelli che dicono che applicare la pena di morte è un atto incivile, quindi naturalmente una bestemmia rispetto alla divinità. Ecco, teniamo presente queste cose quando il prossimo parla dei musulmani come se fossero tutti la stessa cosa. È esattamente il mondo è riflesso. Non sono loro tutti la stessa cosa, non sono la cristianità tutti la stessa cosa. Chi perde la capacità di distinguere ha deciso definitivamente di non capire niente.
5: Davide, prima di chiudere, un paio di giorni fa parlavamo della Camera Arbitrale Islamica di Padova, che torna sui giornali anche oggi per le parole del Ministro della Giustizia. Siamo sulle pagine interne del giornale. Nordio respinge la Sharia, tribunali islamici, dice non esiste, è impossibile un organo ispirato a fonti diverse dalla legge. Poi parla anche del caso Garlasco, il sistema ha fallito.
2: Allora, questa dichiarazione di Nordio, ripresa ieri nel corso di un dibattito organizzato da Il Foglio e ripresa anche da altri giornali, naturalmente sempre con una rozzezza, non del ministro, oggettivamente dei giornalisti. Cioè, dice Nordio no ai tribunali islamici, grazie, e l'abbiamo detto primo giorno, non può esistere un tribunale islamico. Chi titola tribunale islamico non ha capito neanche di cosa si sta parlando, è una camera arbitrale. Camera arbitrale, non amministra giustizia, non è un tribunale, non può essere lui tutto questo. Ma sentite cosa dice Nord. Naturalmente dice non può esistere altra fonte di diritto che non la legge italiana, certamente. E poi aggiunge che poi nell'ambito di alcuni diritti disponibili si possano trovare forme di accordo non necessariamente ispirate a una legge religiosa piuttosto che a una legge laica, o a principi etici, questo fa parte di tutti i paesi civili. Chiaro? Chiaro? Quindi quella è la Camera arbitrale. Non è vero che ovvio che non è che è contro i tribunali islamici, sarebbero fuori legge, sono fuori legge, ma la Camera arbitrale non è un tribunale, questo è il punto. Semmai la cosa interessante è, considerato che l'Unione dei Musulmani Italiani ha disconosciuto questi signori della Camera, di questa Camera arbitrale, beh, sarebbe interessante indagare, ma chi sono? Come si mantengono, dove prendono i soldi, ma che loro amministrino qualcosa di diverso dalla legge italiana è una mistificazione. Non vedo perché cascarci con tutti i piedi.
0: Davide, finiamo qui la rassegna stampa per quest'oggi, ti ritroveremo alle 9 nell'indignato speciale. Buona giornata, a dopo.
2: Grazie, buona domenica e buona radiovisione a tutti.
1: Ciao Davide, grazie mille, a più tardi. La Gazzetta dello Sport questa mattina apre con la Serie A. Sprinter, Chivu riparte con 3 gol in mezz'ora, affondato il Parma, i nerazzurri a più 3 aspettano le romane. In taglio alto c'è il ciclismo, nessuno come Seixas, il più giovane re del Lombardia. Corriere dello Sport ne ha per tutti, parliamo dell'Inter, prima da sola, e in taglio basso c'è anche la Formula 1 a Singapore, le due Ferrari, seconda e terza, inseguono Verstappen, ne parleremo tra poco in Non Stop News.
3: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede, le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche a VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
7: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
6: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
6: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Zero 01 Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West. Ma come noi te
15: lo giuro. Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci. Niente ci dividerà.
16: Ufficio, cosa smarrite?
17: Ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
19: Sì, è di là sul divano.
18: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
19: E che fa? È uguale, no?
20: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
21: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo,
13: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
13: Questi non me li lascio scappare.
22: Amore, quanto di anticipo?
23: Zero.
22: E di interessi?
23: Zero.
22: E quanto ci pensi ancora?
23: Zero. La prendo.
24: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
25: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Scontro totale Trump-Zelensky. Dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo, è giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo, ha detto il presidente americano. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe, ha aggiunto il tycoon.
1: La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona, lo ha scritto su X Papa Leone nella giornata mondiale contro la pena di morte. Il bene comune può essere tutelato, i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale, che toglie completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi, aggiunto poi il pontefice.
0: Siamo allo sport, il calcio. Oggi nella sesta giornata in Serie A si giocheranno alle 12.30 Como Roma, alle 15 Lazio Monza e Lecce Bologna, alle 18 Sassuolo Milan, alle 20.45 Cagliari Juventus. Negli anticipi di ieri Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. È tutto.
2: Un altro giorno e mi devo

0: Ok, buonanotte, il nostro new hit qui su RTL 102.5 che segna il ritorno di San Giovanni.
1: Oh, che bello ritrovarlo, il nuovo singolo che fa parte, tra l'altro, estratto da Tutto Bene Grazie, si chiama così il suo nuovo album che uscirà il 13 novembre, quindi segnatevi la data, è già il secondo giorno che vi raccontiamo di nuove uscite che ci saranno quel giorno. Insomma, è bello perché comunque ritrovare una voce giovane, fresca, come la sua, che abbiamo raccontato in passato, si è voluto fermare per un po'.
0: Sì, ma avuto come tanti giovani artisti hanno fatto in questi anni, poi sono ripartiti alla grande. 7:33, diamo un'occhiata alle stelle.
2: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
3: Cari amici, buongiorno, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Ariete, un dubbio o un sospetto rischieranno di appesantire la vostra percezione del presente, rendendovi meno disposti a credere alle persone e a certe promesse. Cari Toro, l'opposizione della Luna vi sfida a credere a qualcuno, fidandovi delle sue parole, chiudendo gli occhi di fronte a tutto ciò che vi insospettisce. Siate più sereni. Cari Gemelli, vi ritrovate a dover vivere e gestire piccole cose, dovendo rimandare le grandi rivoluzioni, posticipando piani e progetti in nome del buon senso. Un prezzo da pagare. Cancro, sebbene con una certa fatica, troverete il coraggio di ribellarvi a certe realtà che nascondono qualcosa, smettendo di accontentarvi di mezze verità. Cari amici del segno del Leone, le emozioni potrebbero pesare, complicando la vostra percezione del tutto, rendendovi orgogliosi e non sempre disposti a credere o accettare ciò che vi verrà detto. Vergine, attenzione a non pronunciare parole che hanno forse ragione, ma che possono offendere o ferire qualcuno, addirittura far sorgere dubbi. Siate prudenti mentre dite. Bilancia, perdete la compagnia della Luna, ma tenete alta la voglia di iniziare qualcosa di nuovo e di migliore, solo vi troverete a dover chiarire qualcosa prima di agire. Amici del segno dello Scorpione, la Luna abita insieme a voi, facendovi però percepire in modo speciale qualche dubbio, qualche esitazione. Vivete emozioni intense, ma non sempre rilassate. Sagittario, lasciate agli altri i dubbi e le domande per vivere di forza, di passione decisa e luminosa. Fate cose alla luce del sole, sempre armati del giusto coraggio e motivazione. Cari Capricorno, ci sono momenti in cui i dubbi e le esitazioni prendono il sopravvento, finendo con il guastare il nostro rapporto con i sogni, con le speranze e con la fortuna. Amici del segno dell'Acquario, difficile fidarvi di voi stessi e di un destino che la Luna rende difficile da capire, quasi inaffidabile. Dovrete insomma convincervi di farcela usando sorrisi e armonie. Infine, cari Pesci, la Luna sembra voler coccolare e alimentare quei dubbi che spesso vi impediscono di fare ogni cosa, di vivere serenamente, iniziative e impegni. State fermi.
2: Eccellenze nazionali.
0: Buongiorno e buona domenica. Oggi Eccellenze Nazionali vi porta nel comune di Roccavivara. Siamo in provincia di Campobasso, in Molise. Andiamo alla scoperta di un santuario, è il santuario di Santa Maria del Canneto. Facciamo questa visita con Don Luca, che è rettore del santuario, oltre a essere il parroco di Roccavivara. Buongiorno Don Luca, grazie di essere qui.

0: sintomo di un'evocazione di questo posto così affascinante. Il santuario poi tra l'altro sorge sulle rovine o a fianco alle rovine di un'antica villa romana, e questa villa è sostanzialmente inglobata nel santuario, così?
1: Sì, il santuario ha un parco intorno, e all'interno di questo parco, oltre ad esserci il santuario, ci sono anche i resti di questa villa romana che risale al primo secolo avanti Cristo e che è stata abitata fino al 400 dopo Cristo. Una villa che presenta una parte destinata ai proprietari proprio della villa, una parte agli schiavi, e poi ci sono delle zone destinate alla lavorazione e alla conservazione delle derrate agricole.
0: Ecco, e tra l'altro producevano anche vino e olio, giusto?
1: Infatti c'è una parte dove si conservano dei grandi recipienti di terracotta dove veniva conservato il vino. È stato ritrovato il luogo dove c'era un torchio per la spremitura delle uve e una vasca di decantazione per il mosto. E poi sono stati ritrovati anche due forni che venivano utilizzati soprattutto per la cottura di vasi di terracotta che venivano utilizzati proprio per la conservazione del vino, dell'olio e delle altre derrate alimentari che la villa produceva.
0: Ecco, tutte queste cose sono visitabili?
1: Sono visitabili e soprattutto sì, alcune volte gli scavi sono aperti proprio dalla sovrintendenza. Gli scavi si possono vedere anche dall'esterno, e si possono vedere in maniera particolare anche le tre stanze dove sono conservati dei mosaici, dei pavimenti a mosaici. Sono dei pavimenti con dei mosaici con forme geometriche per lo più, sono ben conservati e ci ricordano che quella parte appunto era una parte destinata più ai proprietari della villa.
0: Certo, e arriviamo al santuario, questo posto sacro di grandissimo fascino, ce lo vuole descrivere?
1: Sì, la chiesa è una chiesa a tre navate con delle colonne, dei pilastri. Ci sono sulle colonne dei capitelli sempre di epoca medievale. La chiesa risale così com'è più o meno al X-XI secolo. È una chiesa tutta in pietra dentro. Quando si entra si nota proprio l'oscurità, perché ci sono delle piccole monofore, cioè delle finestrelle molto strette che permettono alla luce di entrare, ma in maniera molto fioca, e quindi è possibile trovare un luogo di alta spiritualità.
0: Immagine soprattutto di grande suggestione. Se non sbaglio c'è anche una parte molto particolare che è il lambone. Che cos'è?
1: L'elemento caratteristico di questa chiesa è il lambone, è la struttura da cui si proclamava il Vangelo durante le varie celebrazioni liturgiche. È una struttura costituita da tre arcate sotto, due più piccole e una più grande con delle decorazioni di foglie, e nella parte alta ci sono ben sette riquadri e in sei riquadri sono conservate delle immagini, degli altorilievi di monaci, di alcuni monaci e di due vescovi.
0: Alcuni lo hanno definito il fumetto medievale, non so se lei è d'accordo con questa definizione.
1: Sono rappresentati lì questi due uomini vestiti da vescovi con il pastorale, con quel bastone a riccio, uno sarebbe un abate, uno un vescovo, e poi ci sono altri quattro monaci che pregano, cantano, sembrano muoversi anche all'interno di questa struttura.
0: Don Luca, abbiamo gli ultimi secondi, perché c'è una cosa che mi ha incuriosito: la statua lignea della Vergine, che è anche chiamata la Madonna del Sorriso, è così?
1: Sì, il nome proprio della Madonna è Madonna di Canneto, però è stata anche nominata come indicata come Madonna del Sorriso, perché guardandola da distante accenna ad un sorriso, sembra sorridere e accogliere tutti gli visitatori che vengono in questa casa.
0: Certo, insomma, abbiamo dato una rappresentazione di questo posto di grande fascino. Grazie Don Luca per questo viaggio.
1: Grazie a lei.
0: E grazie a tutti voi per averci ascoltato. L'appuntamento è per la settimana prossima con Eccellenze Nazionali. Ciao!
2: Grazie Valentina Iannicelli. Se volete segnalare la vostra eccellenza, Eccellenze Nazionali, @rtl.it.
3: Oh, raccontateci le bellezze, siate pro loco di carne e noi siamo contenti di portarvi in giro per l'Italia, così come saremo contenti tra pochissimo di parlare di sport. Quanto sport c'è in questo weekend?

0: Allora, Giappone con le macchinine per oggi pomeriggio. Alle 9 si corre in Indonesia. Tra poco facciamo il punto e poi c'è anche il pallone.
1: C'è anche il pallone, il grande ritorno della Serie A e poi c'è stato il ciclismo. Insomma, sì, di tutto questo vero. Parleremo tra poco in Non Stop News.
2: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News. Fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo. Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Da 25 anni con ING. Puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
10: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
11: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
12: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
11: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

0: C'è Annalisa su RTL 102.5, amica con Madame 749 minuti. Buona domenica dalla squadra di Non Stop News.
1: Eh sì, è il tempo di parlare di moto mondiale. Questo weekend, ve lo stiamo raccontando, si corre il GP di Indonesia e ieri c'è stata la sprint, oggi la gara lunga nel pomeriggio. Allora ci colleghiamo con il nostro inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Eccoci Max.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. E allora, a vincere la sprint è stato Marquez, che tra l'altro è passato in testa al mondiale, 343 punti, Martin a meno 4, tutto giusto?
2: Esatto, tutto esatto. È stata una gara un po', come dire, con dei colpi di scena, perché questa sprint andava sicuramente a vincerla Martin, che era in testa, dominato, poi a pochi giri alla fine... Dopo spieghiamo perché ha dovuto lasciar passare volutamente Marquez, che è andato a vincere una gara, diciamo, non così meritata, però alla fine conta il risultato. Perché l'ha vinta? Perché ha avuto un problema Martin con la pressione della gomma anteriore, che era fuori range, per cui si è dovuto mettere dietro a una moto per mandare in più alta la temperatura e la pressione, e così era in modo regolamentare. Praticamente questi nuovi regolamenti ormai da qualche anno, che delimitano una pressione ben precisa delle gomme sia avanti che posteriore, a volte combinano dei pasticci. Abbiamo visto un esempio questo di sabato.
3: E quindi ha inciso evidentemente poi sul punteggio. All'inizio della sprint, tra l'altro, sono caduti, Bebe Zecchi è caduto, insomma c'è stato un avvio un po' tumultuoso.
2: Sì, come ho detto, Marquez è stato un condor, perché partiva solo quinto e da

0: ed è andato a vincere una gara che forse era quello che meritava un po' meno, perché Fernandez e Bezzecchi, che partivano primo e secondo, si sono autoeliminati alla prima curva, ma eppure essendo il più veloce in pista. Purtroppo le gare sono anche queste, ma oggi ce n'è un'altra, dunque vedremo chi sarà il più veloce.
1: Esatto, oggi ce n'è un'altra, tra l'altro stiamo parlando di un weekend di motori, allora lo ricordiamo, perché dicevamo del pomeriggio alle 14 al via il Gran Premio di Formula 1, invece alle 9 è prevista la partenza del Gran Premio di Indonesia. Che cosa ti aspetti, Max?
0: Allora, allora c'è un problema, perché Fernandez, che partiva in pole position con l'Aprilia, ha un dito rotto, dunque non si sa se riuscirà a fare la gara, però se così fosse io lo vedo molto molto veloce, e un Bezzecchi che comunque dovrà recuperare il punteggio, perché è terzo in classifica ma ha un vantaggio, ha uno svantaggio sui primi notevole, per cui deve vincere a tutti i costi, e un Martin che stava vincendo la gara ieri vorrà sicuramente vincerla questa gara.
2: Quindi, ricapitolando, alle 9 si parte, lo seguiremo poi tra l'altro il GP con il nostro Enzo Tambora, Fernandez, Bezzecchi, Di Gian Antonio in prima fila, Marc Márquez, Jorge Martín e Aldeguer in seconda. Il nostro inviato speciale, l'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi, grazie e buon lavoro.
0: Ciao Barbara, ricordati ciao. Però, miseria, prima mi hai detto la Formula 1, le macchinine.
2: Ma
0: però,
2: perché senso?
0: Sarebbe giusto dire il moto mondiale, le motorette.
2: Ma ti pare che io non le chiamo motorette, macchinine, pallone, con quegli 11 mutande che corrono dietro appunto al pallone.
0: Piace,
2: perché questa è la competenza sportiva, capito?
0: Ciao, grande Barbara.
2: Ciao,
3: grazie al nostro inviato speciale di RTL 102.5.
2: Le racchettine e le palline.
3: Ma non puoi ridurre tutto a racchettine e palline, anche perché ci sono veramente in tutti questi sport degli spettacoli incredibili. Vi faccio alcuni nomi: Coelho, Tapia, Cingotto, Galan sono i grandi re del padel. C'è un bel appuntamento che vi vogliamo segnalare, che vogliamo approfondire a partire da domani, il Milano Premier Padel +1 2026, un torneo che vi raccontiamo ogni anno, che è un bel orgoglio anche per il nostro paese. Dopo i cosiddetti major, il circuito Premier Padel è il più ambito dai grandi giocatori di tutto il mondo. Allora vi raccontiamo un po' come si articolerà questa settimana con Alessandro Fontana, Communication e Marketing Project Manager di NSA Group, tra gli organizzatori e promoter del torneo. Buongiorno Alessandro, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno a tutti voi.
2: Eccoci qua, pensavo fosse svenuto dopo aver sentito racchettine, invece è ancora qui e sta al gioco anche lui. Al di là di tutto, questa iniziativa che si tiene a Milano, adesso ci racconterai, è un bellissimo modo per avvicinare anche tante persone che magari il padel non lo conoscono e non lo seguono, perché ci sono tanti eventi correlati, giusto, per avvicinare le persone.
4: Sì. Ma Milano, capitale mondiale del padel questa settimana, è grande felicità, perché questo evento ormai è diventato un appuntamento stabile e attesissimo del calendario sportivo, no? Di Milano, che è già molto ricco. Altra felicità è che il torneo cresce così tanto anche dal punto di vista delle attività collaterali, che sembra voler uscire sempre di più dai confini dell'Allianz Cloud, e quest'anno infatti avremo un sacco di appuntamenti fuori durante la settimana. Già il 13, martedì 13, iniziamo con una serata dedicata alla community del padel, che faremo in collaborazione tra Oisho Milano Premier Padel e Golden Goose Arena. Si chiamerà Wild Stars e sarà una serata, ecco, un po' funny, divertente e dedicata a tutta la community del padel. Poi il giorno seguente ci sarà la vera e storica festa di apertura del torneo, Cupra Garage, Corso Como. E insomma tante cose. Mi piace poi, diciamo, ricordare il nostro accordo con Carta Giovani, con cui diamo la possibilità, diciamo, a quasi 2500 ragazzi possessori di Carta Giovani di venire a vedere il torneo completamente in maniera completamente gratuita. Insomma tante cose, tante attività, ecco
3: tante cose molto belle. Poi lo dicevamo, lo spettacolo di questi grandissimi campioni che arrivano da tutto il mondo per giocare qui a Milano. Si diceva qualche anno fa, vabbè, il padel è una moda, dai, adesso passerà. Invece dopo tanti anni questo torneo continua a crescere anche davvero proprio nel prestigio che dà poi al nostro paese.
4: Ma moltissimo, tanti adesso sostengono, no, che si sia fermata la crescita. Invece noi, che siamo un po' più all'interno, siamo felici che la cosa si sia stabilizzata, probabilmente, che è una cosa che fa

0: molto bene allo sport. E proprio dal punto di vista sportivo, al torneo ovviamente sono confermati tutti i migliori giocatori del mondo, quindi vedremo se sarà ancora una volta una finale Galan, Cindotto, Coelho, Tapia, però ci sono tutti, ma sarà bellissimo vedere anche gli italiani che daranno spettacolo. Abbiamo per la prima volta un giocatore italiano, Flavio Abbate, tra i primi 50 del mondo, e la nostra ragazza Giulia Dal Pozzo, che invece è stabilmente tra le prime 24-25 del mondo, per cui sarà davvero davvero uno spettacolo fantastico anche quest'anno. Noi per il fine settimana i biglietti verranno rilasciati, alcuni biglietti, ma sono davvero pochi, per il sabato e la domenica, ma io invito veramente a venire a vedere anche il venerdì e il giovedì sera, ci saranno tutti top, quindi sarà uno spettacolo grandioso.
1: Appuntamento a Milano all'Allianz Cloud, si comincia domani fino al 18 ottobre. Alessandro Fontana, grazie per averci portato nel mondo del padel. Buona giornata.
0: Grazie a voi, un abbraccio.

0: La voce di Tracy Chapman ci porta diretti verso il giornale orario a cura di Max Vigiani, poi la terza ora di Non Stop News.
1: Anche a Serra Monacesca, in provincia di Pescara, sono le 8.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È domenica 11 ottobre, buona giornata da Max Vigiani e Ludovica Marafini. Sono almeno 12 morti e 300 i feriti dopo l'attacco di ieri degli Houthi dello Yemen, filo iraniani, contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Stati Uniti e ONU, ma non solo loro, hanno condannato l'azione criminale. Massimiliano Mantiloni.
4: L'aviazione civile saudita ha annunciato un bilancio di 12 morti e oltre 300 feriti nell'attacco, il più letale da oltre 10 anni nel regno, attribuito ai combattenti yemeniti Houthi filo iraniani contro l'aeroporto di Riyadh. Tra le vittime figurano 4 cittadini sauditi e 8 stranieri, tra cui un americano. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza a questo atto terroristico. Una grave escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare i rispettivi

0: connazionali di evitare la zona dell'aeroporto a Riyadh. Per il presidente americano Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco dell'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi filo-iraniani. Trump parlerà con il principe saudita Bin Salman. Potremmo farlo, valuteremo la situazione e prenderemo una decisione, ha detto il leader statunitense.
1: Restiamo all'estero. Il presidente americano Donald Trump, dopo le critiche di Kiev per l'accordo Washington-Mosca sul gasolio russo, ha di fatto scaricato Volodymyr Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo per far finire la guerra, ha detto Trump, aggiungendo: Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe.
2: Siamo allo sport, partiamo dal calcio e dalla sesta giornata della Serie A. Negli anticipi di ieri, Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0 e Napoli-Frosinone 3-0. Il programma di oggi nel servizio di Niccolò Pompei.
3: Il piatto forte di solito, se parliamo di calcio, viene servito per ultimo, ma in questa domenica il brunch sembra molto più allettante della cena. Como-Roma alle 12.30 è sicuramente il big match di questa sesta giornata di Serie A. La squadra di Gasperini arriva da imbattuta, ma l'infortunio di Svilar, che lo terrà fuori per almeno un mese, toglie più di qualcosa la solidità difensiva della Roma. Dall'altra parte il Como di Fabregas deve riscattare la sconfitta di Frosinone e risalire la classifica. Non ci sarà Moise Kean, rientrato infortunato dalla sosta nazionali. La sfida che più stuzzica gli amanti del calcio è quella tra gli argentini Nico Paz e Dybala. Alle 15 la Lazio ospita il Monza all'Olimpico, con l'obiettivo di dare continuità alla splendida partenza. Sempre alle 15 Bologna-Torino. Poi alle 18 il Milan di Amorim affronta il Sassuolo a Reggio Emilia, con la possibilità di un cambio modulo. I rossoneri potrebbero passare ad una difesa a 4. Chiude il programma domenicale Cagliari-Juventus alle 20.45.
1: E ve lo dicevamo, è anche un grande weekend di motori con Formula 1 e MotoGP. Enzo Tamborra.
4: Sì, buona giornata. In apertura la MotoGP, tra poco meno di un'ora prenderà il via il Gran Premio d'Indonesia. In pole position Fernandez davanti a Bezzecchi, ieri usciti di pista nella sprint race dopo un contatto nelle prime battute della gara. Ne ha approfittato Marc Marquez per vincere e sorpassare sulla vetta della classifica piloti Jorge Martin. Alle 14 i riflettori si sposteranno sul Gran Premio di Singapore di Formula 1. Ieri la sprint race ha confermato il gran momento di Max Verstappen, vittorioso davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ulteriore possibilità di allungo per Kimi Antonelli, visto che il rivale George Russell partirà dalla coda del gruppo per aver cambiato il motore. Ed è tutto, Rignano Studio.
2: Grazie Enzo Tamborra. Ora meteo e naturalmente gli aggiornamenti sul traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per questa giornata di domenica, con ancora della variabilità sul Medio Adriatico al sud per lo spostamento verso la Grecia di un vortice di bassa pressione, ancora possibilità però nelle prossime ore di qualche pioggia, più probabile su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Tirrenica. Altrove torna una maggiore stabilità, il tempo sarà un po' più soleggiato. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete questa sera per programmati lavori di ammodernamento sulla A7 Serra Valle Genova. Dalle ore 22 alle ore 6 di domani sarà chiuso il tratto tra la 10 Genova Ventimiglia e la 12 Genova Sesti Levante in direzione di Milano. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
1: Sono le 8.05, questa nuova trasmissione che si chiama Medicina 33.
8: Ma come Medicina 33?
1: Sì, perché tu continui a tossire.
8: È un pochino.
1: E poi io devo venire in quella postazione lì per fare l'indignato speciale. Vieni, tra un'ora. Sono piena di germi.
9: Ma ce l'hai il disinfettante?
1: E ti pare che non ce l'ho, figliola.
9: L'altra spugna, quella nuova,
1: ho
9: ce l'hai?
1: Tutto.
8: Lei
1: guarda,
8: organizza le degustazioni. Quale vuoi? Tira fuori dalla borsa.
1: Preferisci la mucchina o un'altra marca?
9: Quale aroma? Quale profumo?
8: Che disastro. Vabbè, tra poco parliamo di case, case e italiani. State qui.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore c'è.

0: stato anche consulente del Comune di Roma nella regolamentazione degli affitti brevi, conosce molto bene questi temi. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Partiamo da questo tema delle case popolari e degli affitti brevi. Partiamo dal primo. Dunque, i comuni come si stanno attrezzando di fronte a una richiesta che, come sappiamo, insomma, è importante? Spesso le abitazioni vengono svendute per fare cassa, scrivono su Repubblica, perché i comuni hanno anche delle esigenze poi nel mantenere questi stabili. Di fronte a che fenomeno siamo?
1: Certo, la casa pubblica è un grosso problema in questo paese, d'altronde non si investe seriamente sulla casa pubblica da, almeno dagli anni 80, quindi abbiamo un deficit strutturale. Appunto, lei citava il dato, sono centinaia di migliaia le famiglie che sono in lista di attesa e la gran parte di queste non hanno alcuna speranza, ma attenzione, perché in quella fascia di reddito molti rinunciano perfino a richiederla una casa popolare, perché tanto sanno che non la otterranno mai. E a fronte appunto di questo deficit strutturale, noi non solo non ne costruiamo di più, ma addirittura tendiamo a venderle, perché i soggetti gestori non hanno le risorse finanziarie per gestirle. Addirittura molte di queste case popolari sono vuote, perché appunto questi soggetti non hanno le risorse per ristrutturarle e effettivamente affidarle alle famiglie che ne hanno diritto.
2: Professor Celata, arriviamo a uno dei focus, è una delle, non, mi dirà lei se è un luogo comune oppure se è un ragionamento giusto, che è quello che riguarda gli affitti brevi, no? I cosiddetti B&B, soprattutto nei centri delle grandi città, quelle turistiche, le città d'arte, Roma, Firenze, Bologna, Palermo, Napoli, in centro tutti mandano via i vecchi inquilini per aprire agli affitti brevi e l'emergenza abitativa nasce da questo meccanismo. È così o è una leggenda popolare?
1: Ma guardi, io come avete detto me ne occupo da diversi anni e questo è sicuramente parte del problema. Devo confessare che ultimamente nel dibattito rischia anche un po' di diventare un po' un capro espiatorio, perché evidentemente i nostri problemi, diciamo, non iniziano e non finiscono con Airbnb. Noi abbiamo un problema più generale, cioè fondamentalmente per la prima volta da diversi decenni si sta ampliando sia il numero sia in termini di base sociale il numero di coloro che si rivolge al mercato degli affitti, e le case in affitto sono ai loro minimi storici, in parte per il problema appunto che molte di queste sono state convertite in affitti brevi, ma è solo uno dei tanti problemi. Molte di queste case per esempio sono destinate a non residenti con affitti cosiddetti a medio termine, che immaginate addirittura hanno una tassazione agevolata. E poi molte, volendo anche molte di più, sono in realtà del tutto vuote, perché possono essere utilizzate come seconde case, quindi in maniera sporadica, intermittente, o anche semplicemente perché sono oggetto di speculazione da parte di proprietari che non hanno interesse a metterle in affitto. Oggi bisognerebbe ragionare appunto non solo di affitti a breve termine, sui quali comunque l'Italia sconta un ritardo rispetto a tante altre città in Europa che le hanno già regolamentate, ma in generale, come ci invita a fare anche l'Unione Europea, dei cosiddetti usi non residenziali, certo, delle poche case che abbiamo.
0: Certo. Professore, lei ha fatto riferimento a una parola molto problematica nel nostro paese, che è regolamentare. Allora, giusto di due giorni fa la notizia che sostanzialmente la legge che era stata fatta in materia di affitti brevi della regione Emilia-Romagna è stata giudicata sproporzionata e quindi la Consulta ha bocciato questo provvedimento. Chi se ne deve occupare di questa cosa? Deve essere il Parlamento? Perché poi le singole regioni, i singoli comuni cercano di fare qualcosa, ma forse non basta.
1: Certo, perché qui parliamo, diciamo, di un tema che risponde a competenze multilivello, quindi abbiamo una regolamentazione nazionale che consente appunto la locazione a breve termine e poi le regioni e i comuni nell'ambito delle loro competenze urbanistiche cercano in qualche modo di introdurre dei limiti. Sì, la sentenza, diciamo, in Emilia-Romagna è una battuta d'arresto, ma in realtà fondamentalmente la sentenza conferma quello che poi fondamentalmente ormai è noto, che appunto le regioni e i comuni, anche in assenza della legge nazionale, hanno degli strumenti che però devono usare, diciamo, in maniera proporzionale, e fondamentalmente si tratta semplicemente di, in Emilia Romagna nello specifico, di rivedere le norme, perché altrove, come per esempio in Toscana, hanno fatto una cosa molto simile e la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione su tutta la linea.
2: Questa è un po' la situazione, che è comunque in evoluzione. Grazie al nostro ospite Filippo Celata, professore di Geografia Economica alla Sapienza. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: nelle scorse ore.

0: L'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, 12 morti, 300 feriti nelle scorse ore, anzi nell'immediata risposta agli aerei da guerra delle forze armate saudite hanno intensificato gli attacchi contro le posizioni e i rinforzi degli Houthi nella parte orientale e occidentale di Taiz e sulle strade che conducono nella città in Yemen. A riportarlo è la TV Al-Arabiya, citando fonti militari.
1: Scontro totale intanto fra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo, ha detto il presidente americano. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe, ha aggiunto il tycoon.
0: E siamo ai motori. Col moto mondiale, Marc Marquez ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio di Indonesia, in testa al mondiale, terzo l'italiano di Gian Antonio. Oggi alle 9 la gara lunga, può la sorpresa per lo spagnolo Fernandez.
2: Via Radio.
3: Una buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordo che questa sera, per programmati lavori di ammodernamento in Liguria sulla 7 Serra Valle Genova, dalle ore 22 alle ore 6 sarà chiuso il tratto tra la A10 Genova 20.000 e la 12 Genova Sestri Levante in direzione di Milano. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Buon viaggio.
4: Buon viaggio anche da parte nostra, alle 8 e 17 minuti in Nonstop News, RTL 102.5. Nei messaggi fa discutere il tema dell'affitto, il tema delle case, insomma. Beh, evidentemente se ne continuerà a parlare. Tra poco invece dobbiamo fare il punto anche sulla giornata mondiale della salute mentale che c'è stata ieri, insomma si conclude la settimana dedicata proprio a questo tema e quindi approfondiremo insieme ad un ospite.
0: Eh sì, ne parleremo. E poi i fatti di attualità che tornano qui su RTL 102.5 in Non Stop News. State con noi.
5: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News. Fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Yuhu, calciolone! Che fai?
8: Lavoro per la salute del corpo.
7: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
8: Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
12: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo. Come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana, da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
12: Questi non me li lascio scappare.
13: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 14, Gran Premio a Singapore. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
14: Da 25 anni con ING. Puoi.
15: Sì, ma cosa?
14: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
15: Ah, e per i risparmi?
14: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
15: Mica male!
14: E allora scegli ING.
15: Vado subito su ing.it.
14: Messaggio promozionale fino al 2 novembre.

0: Documentazione informativa su ing.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western. Mai uguali, sempre unici.

0: Che bella atmosfera l'hanno creata i Coldplay su RTL 102.5. Inc. 8:25 minuti. Parliamo di un tema molto molto molto importante: la salute mentale.
1: E cerchiamo di capire com'è la situazione nel nostro paese. Facciamo il punto con Cinzia Agnolu, professore ordinario di psichiatria all'Università di Roma Tor Vergata, direttore di psichiatria e psicologia clinica proprio all'Università.

0: Omonimo Policlinico, buongiorno e grazie per essere insieme a noi.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: E allora, che fotografia ci raccontano i dati sul nostro paese?
1: Allora, molto rapidamente, diciamo, la fotografia è una fotografia di purtroppo un disagio e una, diciamo, un aumento dei disturbi, sia del disagio che dei disturbi nella popolazione generale, soprattutto in una fascia, in due fasce particolari, che sono i giovani in particolare, nel senso che c'è un aumento del circa 60% di disagio giovanile rispetto agli anni precedenti, anche per quanto riguarda per esempio le dipendenze non solo da sostanze ma anche da gioco, nel senso gioco giovanile, gioco in internet, dipendenza da internet, cioè ci sono tutta una serie di quelle che noi definiamo nuove dipendenze anche, ecco, eccetera, nella popolazione giovanile e non solo. Un'altra popolazione molto attenzionata è la popolazione anziana, ovviamente, che anche lì ci sono tutta una serie di diciamo di disagi, di caratteristiche legate anche alla solitudine, alla mancanza di una rete familiare amicale, di sostegno, e poi un'altra categoria molto molto, diciamo, in osservazione, sotto osservazione, è quella delle donne, del genere femminile, soprattutto nel periodo perinatale, che comprende sia la gravidanza che il primo anno, diciamo, dopo il parto, perché c'è una prevalenza di disturbi di salute mentale, soprattutto depressione e ansia, che è pari al 20-25% nella popolazione generale, quindi non popolazione psichiatrica, cioè che già aveva un disturbo e che comincia una gravidanza, ma proprio persone che fino a quel momento non avevano avuto nessun disturbo e che invece durante la gravidanza cominciano a sperimentare disagio, stress, malessere, e che possono anche andare incontro a uno sviluppo di patologie vere e proprie.
2: Queste un po' le categorie che si sono rivolte a, che hanno chiesto un aiuto, un sostegno. Ma ad esempio,
1: chiedono aiuto.
2: Esatto. Sì. Negli ultimi anni, va detto, fortunatamente negli ultimi decenni si è veramente un po' normalizzata questa cosa di chiedere un aiuto, fare qualche seduta da uno psicologo, farsi accompagnare per elaborare anche banalmente un lutto, che può succedere nella vita, succede inevitabilmente perché è la vita. Però magari si fa fatica a reagire a quello, e quindi fortunatamente adesso non c'è più quello stigma. Per quanto riguarda però i ragazzi più giovani, parlavamo di queste dipendenze, dei giochi, ma di internet soprattutto, i social, qua bisogna intervenire?
1: Allora, bisogna intervenire, si sta cominciando ad intervenire, perché diciamo quello che sta crescendo, che è molto cresciuto dopo la pandemia per ovvi motivi, perché ovviamente si è stati molti di più su internet, se non altro per la DAD, per la didattica a distanza, quindi questa fascia di generazione si è abituata molto di più, anche per esigenze proprio scolastiche, a stare su internet molto ore al giorno. Naturalmente poi ci sono i ragazzi che diciamo soffrono di più di un isolamento e di una sensazione di solitudine, che è un grossissimo fattore di rischio. Noi questo l'abbiamo rilevato in tutte le fasce d'età, ma nei ragazzi in particolare, che la solitudine è effettivamente un fattore di rischio per futura psicopatologia, depressione, ansia, anche disturbi psicotici.
2: Proprio per questo servirebbe mettere un tetto,
1: serve,
2: a che età?
1: Allora, mettere il tetto non è mai, diciamo così, una buona cosa, perché come lei sa, tutte le cose che vengono proibite assolutamente poi diventano ancora più appetibili. Quindi diciamo l'idea soprattutto è quella di educare i ragazzi, anche per esempio molto importante il lavoro delle scuole, oltre a quello delle famiglie, che a loro volta devono essere sostenute in questo, e educare all'utilizzo di internet, perché le nuove generazioni sono nate con internet, quindi toglierglielo è come togliere, non so, l'uso della macchina, del motorino, certo. Dice, beh, non lo usi più perché e quindi non va bene così. Bisogna trovare delle strategie di educazione a utilizzare internet anche per ciò che fa bene, quindi per esempio per programmi di istruzione, per programmi di apprendimento, per programmi di studio, e non solo per questo motivo. E quindi è l'altra cosa a cui fare attenzione, è il tempo che si trascorre su internet, perché se un ragazzo passa la maggior parte della sua giornata chiuso su internet, evidentemente lì siamo già nel bel mezzo di un problema.
0: Certo. Nell'ultimo minuto che ci resta, lei è nel tavolo tecnico per la salute mentale del Ministero della Salute, è stato redatto questo

0: piano di azione nazionale per la salute mentale 2025-2030. Cosa cambia?
1: Cambia intanto che questo piano è mancato da 13 anni, perché l'ultimo era nel 2013 e praticamente non è stato mai attuato nella sua interezza per mancanza anche di fondi. Questo invece intanto cambia perché nei sei capitoli è stato introdotto un capitolo che è il primo, quello della prevenzione, in cui si parla anche di prevenzione in gravidanza, cosa che non c'era ed è un'assoluta novità, con obbligatorietà di screening fin dal primo trimestre della gravidanza. Quindi oltre a tutto quello che controlliamo, controlliamo anche la salute mentale. Poi c'è una parte che riguarda il secondo capitolo, la priorità per l'infanzia e per l'adolescenza, e quindi soprattutto per quelle che noi chiamiamo le fasi di transizione, che sono 16, 17, 18 anni, che sono molto molto a rischio per tutta una serie di disagi e di disturbi. E l'altra cosa soprattutto nei contesti di restrizione, quindi gli autori di reato, che sono moltissime, c'è il problema delle REMS che sono troppo affollate, quindi il problema delle carceri. I tre punti principali sono questi principalmente. L'altra cosa che è cambiata è che il piano, oltre ad essere stato approvato a livello nazionale, quindi adesso tutte le regioni si stanno adeguando, lo stanno recependo, è stato anche finanziato, nel senso che sono state allocate dalla legge di bilancio 80 milioni di euro per il 26, 85 milioni per il 27, 90 per il 2028 e poi 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2029. E questa è un'assoluta novità, perché sono allocati in più oltre alla parte che viene erogata dallo Stato per la salute mentale, che consente magari di fare più assunzioni e di realizzare in qualche modo questi obiettivi.
2: Certo, o di aprire magari più progetti, più personale,
1: aprire
2: più progetti,
1: esatto,
2: e questo è importantissimo.
1: Molto, molto importante.
2: Grazie. Cinzia Gnolu è professore ordinario di psichiatria all'Università di Roma, Tor Vergata, e direttore di psichiatria e psicologia clinica al Policlinico. Buona giornata. Buona giornata e buon lavoro, grazie.
1: Buona giornata e buona domenica, arrivederci.

0: Giornate perse, Marco Mengoni in attesa di vederlo live poi a novembre alle 8:36 minuti in Non Stop News, RTL 102.5.
1: Dobbiamo presentarvi un libro, attenzione, non è una minaccia, si intitola Tra 24 ore morirai, in realtà è una collana, attenzione, e a realizzare questa collana che ci presenterà adesso

0: ad un fatto, ahimè, realmente accaduto. Qual è?
1: Sì, il libro è il primo, come giustamente hai anticipato tu, è il primo di una collana di thriller che affronta i più grandi crimini irrisolti italiani, ovviamente in una chiave romanzata. Il primo libro, che si intitola appunto La ragazza della villetta, è ispirato al caso di Garlasco e grazie ad un espediente che è appunto la macchina del tempo, la protagonista, che è un magistrato che lavora in corte di Cassazione, riesce a viaggiare nel tempo e quindi riuscirà, grazie al suo collaboratore che è un abilissimo investigatore, a rivivere le 24 ore prima di tutti questi delitti che hanno appassionato gli italiani e che ancora oggi, insomma, ci pongono una serie di domande. Il viaggio della protagonista è un viaggio chirurgico, la riporta a rivivere quelle emozioni, quelle paure delle ultime 24 ore di vita della vittima, ma è anche un viaggio introspettivo perché la protagonista si metterà a contatto finalmente con la propria coscienza e quindi tutti quanti ci chiederemo, sia chi l'ha scritto, sia chi lo vive, sia chi lo legge, ma cosa siamo disposti a fare per conoscere la verità, fin dove siamo disposti a spingerci? E quindi questo, insomma, è il grande dubbio che seguirà tutta la saga.
2: Certo, il sogno, credo, di ogni investigatore in generale, avere la possibilità di, per esempio, viaggiare nel tempo, essere lì, vedere poi alla fine cosa è successo, perché la cronaca ce lo sta insegnando in questi giorni, la verità è davvero difficile da raggiungere. E allora, anche no, tutto quello che raccontiamo, diciamo, i casi di cronaca irrisolti, portano evidentemente in luce una figura, quella del magistrato, che spesso è, come dire, noi la vediamo come quello che deve risolvere, quello che effettivamente alla fine risolve, ma non sempre è così semplice, lei ce lo può dire.
1: Sì, infatti il libro è stato scritto di notte. Perché di notte? Perché ovviamente chi ha ruoli di responsabilità, come appunto decidere le sorti delle vite altrui, spesso si trova a dover affrontare delle decisioni che hanno un peso ponderale importante, colpevole o innocente. Ed è chiaro che la verità processuale non sempre è in grado di sovrapporsi a quella storica, quindi non sempre siamo in grado di dare una luce vera ai fatti che accadono. E il ruolo del magistrato, che è un essere umano, è un ruolo talvolta fallibile. Quindi io voglio restituire al lettore l'immagine di un magistrato, uomo o donna che sia, con le sue paure, con i suoi dubbi, con la fallibilità che è propria dell'essere umano. Ed è chiaro che la cronaca degli ultimi anni ce lo ha insegnato, insomma.
0: Tanti casi irrisolti, dicevamo che questo, La ragazza della villetta, è il primo capitolo di una serie. Lisa, c'è già un progetto su un romanzo successivo, un altro caso di cronaca irrisolto?
1: Ce ne sono almeno altri due, forse potrebbero essere infiniti, considerati gli ultimi 30-40 anni del nostro paese. Sarà anche presto una serie TV e quindi, insomma, ci rivedremo anche sul piccolo schermo.
2: Molto bene, allora vi consigliamo questa lettura, Tra 24 ore morirai, per Edizioni Mea. Grazie Lisa Imparato, magistrata, sostituto procuratore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per avercelo raccontato. A presto, buon lavoro.
1: Grazie, buona domenica.
0: Grazie. Stavo pensando ai grandi detective della storia. Chi avrebbe potuto viaggiare nel tempo?
2: Allora, Conan, Detective Conan. Va bene, forse non è il grande detective della storia, però insomma.
0: No,
2: lui...
0: non lo so, Montalbano poteva viaggiare nella storia. Rocco Schiavone poteva viaggiare nella storia. Non lo so. Un po' questo crossover, un po' con Ritorno al futuro, capito? Potrebbe funzionare, perché no?
2: Però sarebbe davvero, davvero comodo. State con noi perché questo è Non Stop News, tra poco torniamo sulle news, ci sono tanti aggiornamenti anche dal fronte medio orientale che vogliamo raccontarvi qui tra pochissimo.
3: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede, le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich. Concorso

0: Valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pan goccioli mulino bianco 8 pezzi, 336 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Whalefall nella balena.
5: Sono nella balena! Aiutatemi!
4: Scopri l'incredibile storia.
6: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
4: Da vivere solo al cinema.
6: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
4: Whalefall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
7: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
10: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
11: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
10: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
11: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio. Eh sì, fino al 19 ottobre. E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal. Ecco.

0: È scontro totale tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe, ha poi aggiunto il tycoon.
1: In Medio Oriente almeno 12 persone sono morte nell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Secondo il New York Times i feriti sono oltre 300. Donald Trump non esclude di unirsi ai raid sauditi. Decideremo, ha detto il presidente degli Stati Uniti. I ribelli filo iraniani hanno attaccato anche l'aeroporto di Dammam nell'est del paese.
0: Chiudiamo con lo sport. Il moto mondiale alle 9, il via al Gran Premio di Indonesia. Marc Marquez ieri ha vinto la gara sprint ed è in testa al mondiale, terzo l'italiano di Gian Antonio. Oggi, come detto, la gara lunga, pole a sorpresa per lo spagnolo Raul Fernandez. È tutto per questa edizione, l'informazione torna più tardi.
2: Le 8:46 minuti e restiamo in qualche modo sulle notizie, dobbiamo commentarle insieme al direttore della Verità Maurizio Belpietro, che torna a trovarci. Buongiorno e buona domenica.
3: Eccomi qua, buona domenica anche a voi.
0: Eccoci, partiamo subito dalle ultime notizie, le abbiamo sentite anche pochi istanti fa nell'ultimo appuntamento con l'informazione. Questo attacco, 12 persone sarebbero morte nell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, 300 feriti. Si è intensificata poi la risposta contraria. Donald Trump non esclude di unirsi ai raid sauditi. Qui dobbiamo aggiungere un ulteriore tassello allo scacchiere della guerra mondiale.
3: Assolutamente sì, perché l'Iran in questo momento, non potendo reagire per le ragioni note, insomma, per evitare anche nuovi bombardamenti, che cosa fa? Mobilita gli Houthi, che sono praticamente una milizia foraggiata dagli iraniani, e colpisce Riyadh. Perché? Perché in questo modo cerca comunque di bloccare il traffico marittimo e soprattutto il petrolio, e quindi c'è una esportazione della guerra che va verso un nuovo fronte. Riyadh, l'Arabia Saudita, aveva cercato di contenere gli Houthi in questo periodo, anzi contrattaccando, perché avevano bloccato il traffico marittimo, e non mi sembra che però le cose stiano andando nella direzione giusta, quindi molto probabilmente assisteremo a un nuovo fronte e a nuovi problemi.
2: E ovviamente torneremo a parlarne, ma negli ultimi due giorni in primo piano ci sono state anche le dichiarazioni di Trump su un'altra guerra, quella in Ucraina. La vostra apertura sulla Verità di oggi: Zelensky deve andarsene. Come va letta questa richiesta a Zelensky di fare un passo indietro?
3: Beh, diciamo che Trump non sa più come uscire da questa vicenda. Aveva promesso che avrebbe, dopo essere stato eletto, avrebbe fatto chiudere la guerra tra Ucraina e Russia nel giro di un giorno. Non è accaduto, ma soprattutto le dichiarazioni di Trump svelano una cosa, cioè una grande ipocrisia occidentale. Noi pensiamo tutti che le sanzioni contro la Russia abbiano bloccato il gas e anche l'esportazione di petrolio. In realtà non è così, come sappiamo benissimo, perché in realtà si aggirano in molti modi e fanno comodo un po' a tutti quanti. Pensate che la Spagna si è comprata più gas liquido di tutti gli altri paesi, anzi ha, credo, regalato al potere di Putin circa 4 miliardi, e pensate soprattutto che molto petrolio esce con una flotta ombra che porta questo petrolio greggio in India, viene raffinato e poi viene rimesso in circolo. Ovviamente bombardare le raffinerie, come dice Trump, non si deve fare, le raffinerie russe, perché questo che cosa significa? Significa che poi manca la benzina e il gasolio anche in Occidente, perché quel gasolio che russo finisce nelle raffinerie indiane e ritorna sul mercato normalmente. Se manca, aumenta il prezzo, e questo ovviamente non fa piacere ai consumatori europei, ma non fa piacere neanche ai consumatori americani. Trump ha le elezioni di midterm a breve, e quindi vorrebbe evitare che tutto ciò accadesse. È la grande ipocrisia occidentale: siamo a sostegno di Kiev, però diciamo che facciamo anche affari con la Russia.
0: Maurizio Belpietro, direttore della Verità sulla Prima. Oggi c'è il suo commento a proposito della politica italiana. Tutti contro tutti, nel campo largo crescono soltanto i poltronari. Ecco, direttore, concentriamoci su questa figura del poltronaro. Chi è e poi soprattutto perché scrive centrosinistra allo sbando?
3: No, perché non riescono a mettersi d'accordo neanche su una cosa semplice. Cioè, in genere quando si va alle elezioni si stabiliscono due cose: il programma e chi debba essere il candidato a rappresentare questo programma, perché siccome parliamo di coalizioni per forza ci deve essere un qualcuno che guida queste coalizioni, e non riescono neanche a mettersi d'accordo sulle modalità. Il poltronaro chi è? Beh, la grande battaglia che non si racconta ovviamente è chi deciderà le liste, perché è evidente che quando si va alle elezioni, e qui manca meno di un anno, forse addirittura sei mesi, non lo sappiamo, perché non sappiamo quando si concluderà la legislatura, e ovviamente chi decide le liste? In genere decide il segretario, ma se il segretario non ha più la slime lo decidono le correnti del Partito Democratico. Se il segretario continua a essere la slime, ovviamente lo decide la slime e metterà i suoi uomini, escludendo quelli che non sono vicini a lei. E quindi questo è il grande dibattito che c'è all'interno di questa coalizione. Le primarie potrebbero essere vinte da Elis Line oppure da Conte, ma se perde Elis Line può rimanere segretaria? Non è detto, perché chi ha perso le primarie magari deve lasciare il posto ad altri, e quindi si decide chi farà le liste. C'è un grande dibattito di cui non si parla, ma che ovviamente conta moltissimo in questa partita.
2: No, conta senz'altro, anche perché insomma lo sappiamo, è stata varata una legge elettorale che costringe anche i leader ad indicare il candidato premier, quindi insomma evidentemente torneremo a parlarne. Grazie al direttore della Verità, Maurizio Belpietro.
3: Grazie a voi, a presto.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Ci salutiamo con un bel Millennium che ci riporta negli anni Ottanta. Allora, un disco, pensate, questo è il secondo più venduto della storia della musica dopo Thriller di Michael Jackson. Un disco che nasce dal dolore per la scomparsa dello storico frontman di questa band, sono gli AC/DC, Bon Scott, all'arrivo di Brian Johnson, che è stato davvero apprezzato dai fan. Back in Black.

0: urlano.
1: Ma come perché urlano?
2: Nonna!
1: È il loro mestiere.
2: Abbassa quel rumore!
0: Abbassa il volume, classico. Erano gli anni 80, esattamente l'81 quando uscì come singolo, forse l'anno prima nell'album. Back in Black, AC/DC, qui sarete alle 102.5. A chiudere Non Stop News di questa domenica 11 ottobre arriva l'indignato speciale. Partiamo da Trump che scarica Zelensky. Voi allo 02 25 15 15.
2: Noi intanto ringraziamo chi ci ha permesso di andare in onda, i nostri registi Gigi Resta, Più Ingegno a Milano, Andy Ceccarelli a Roma. Grazie a Barbara Sala,
0: grazie a Ludovica Marafini e grazie a Massimo Lonigro.
1: Appuntamento a domani con Non Stop News, tra poco l'indignato speciale. Prima però il commento al Vangelo di Don Dario Viganò.
0: Ciao
3: dal Vaticano. Il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Nella parabola di oggi non è il banchetto a essere simile al regno dei cieli. Dice che il regno è simile a un re che prepara il banchetto per le nozze di suo figlio. E nell'Antico Testamento il banchetto evocava il compimento finale, un compimento che veniva goduto in base ai meriti. Qui invece Gesù parla di nozze, e le nozze non sono alla fine, ma all'inizio di una vita, sono all'inizio di un progetto, di un sogno. Al tempo di Gesù il banchetto era il momento in cui si poteva davvero mangiare bene gratuitamente. Erano mense ricche. Pensate che a Masada gli archeologi hanno trovato persino il vino proveniente dall'Italia e conserve dalla Spagna. Che cosa era necessario? Bastava essere invitati. Non bisognava portare nulla. Perché? Perché anche il vestito all'ingresso veniva consegnato l'abito della festa. Però la mentalità del peccato trasforma il mondo da dono in possesso. Per questo che gli invitati sono presi dai loro affari e l'invito del re diventa un fastidio. Gesù parla ai farisei. L'alleanza con Dio si è ridotta all'osservanza esterna della legge, mentre sono venute meno la gioia e la gratuità dell'amore. Nel banchetto del Vangelo, infatti, nessuno entra per merito. Tutti sono invitati gratuitamente. E allora perché uno entra senza l'abito della festa? Vedete, perché vuole entrare alle proprie condizioni. Lui è nella sala giusta, ma è il cuore sbagliato. San Paolo dice rivestitevi di Cristo, o ancora rivestitevi dell'uomo nuovo, rivestitevi dei sentimenti di misericordia. Bene, l'abito è una vita nuova, vissuta come persone amate da Dio. E qui arriviamo proprio al cuore della parabola. La sposa non viene mai nominata, ma chi è la sposa? È l'umanità. Per questo si parla di abito nuziale. Il padre celebra le nozze di suo figlio con l'umanità. Il regno è questo dono inaudito. Dio unisce suo figlio all'umanità. Amici di RTL 102.5, buona domenica.
0: Anche a Montemurro, in provincia di Potenza, pochi secondi alle 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: È domenica 11 ottobre, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura le novità che riguardano le conseguenze dopo l'attacco degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Mantiloni.
6: L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese e ha limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi di Jeddah e Dammam dopo l'attacco dei ribelli yemeniti Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Una grave escalation, denunciano le Nazioni Unite. Per il presidente americano Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco dell'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi filo-iraniani. Potremmo farlo, valuteremo la situazione e prenderemo una decisione, ha detto il leader statunitense.
2: E proprio il presidente americano Donald Trump, dopo le critiche di Kiev per l'accordo Washington-Mosca sul gasolio russo, ha chiesto a Volodymyr Zelensky di lasciare la presidenza dell'Ucraina. È giunto il momento che ci sia un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo per far finire la guerra, ha detto Trump.
5: Passiamo allo sport con il motomondiale classe MotoGP. Si corre in Indonesia. Enzo Tamborra, buongiorno.
7: Di buona giornata, in questo momento in corso il giro di formazione, poi si ricomporrà la griglia di partenza che vede Raul Fernandez, Utrakaus in pole position con accanto Bezzecchi e Di Gian Antonio in seconda fila, i grandi rivali per il titolo mondiale. Marc Márquez, che ieri vincendo la sprint race si è portato a più 4 su Jorge Martin e Aldeguer, in terza fila Ogura, Alex Márquez e Acosta. La gara inizierà tra 30 secondi circa. Restituisco la linea allo studio.
2: Grazie ad Enzo Tamborra, e tra pochissimo inizierà anche l'indignato speciale. Allora, di che cosa si parlerà questa mattina con gli ascoltatori? Ce lo racconta Enrico Galletti, buongiorno.
8: Eh sì, buongiorno Ludovica. Allora, tra poco cominciamo. La notizia che è arrivata ieri sera si prende la prima parte del programma, perché Trump ha scaricato l'Ucraina e ha aperto, lo sapete, al gasolio di Putin, una strategia, ci chiediamo, in vista delle elezioni di metà mandato. Insomma, il presidente americano ha detto: Zelensky crea problemi al mondo, serve un altro al posto suo. Dichiarazioni molto forti. E adesso che succede? Questa è la domanda, con voi allo 02 25 15 15 al telefono, ma anche i vostri messaggi al 378 378 1025.
9: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da 199 euro al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
10: Volkswagen.
11: Previsioni del tempo.
12: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica, con lo spostamento verso est, verso la Grecia, di un vortice di bassa pressione, ancora della variabilità sul medio adriatico al sud, la possibilità di qualche pioggia più probabile su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Tirrenica. Altrove una maggiore stabilità e via via il tempo sarà più soleggiato in giornata. Rimanete aggiornati invece sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
11: Via Radio.
13: Una buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla A14 Bologna-Taranto, per un veicolo in fiamme, è stato chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari. All'interno del tratto è chiuso il traffico, è bloccato con code. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo in Liguria, sulla A7 Serravalle-Genova, per la lavori in galleria, un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. In prossimità del cantiere vi ricordo che la circolazione al momento avviene su una sola corsia. Per agevolare gli spostamenti, oggi mezzi pesanti con massa superiore ai 7,5 tonnellate non possono circolare fino alle ore 22. Infine, per lavori sulla A7 Serra Valle Genova, Serra Valle Schivi è chiusa entrata verso Milano fino al 15 novembre. Con questo è tutto, buon viaggio.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.

0: 5 minuti dopo le 9 del mattino, buona domenica a tutti, comincia l'indignato speciale. Allora, avevamo per la verità altri piani per questa puntata, ma le notizie ci impongono di cambiare la scaletta, perché ieri nella sera italiana il presidente americano Trump ha di fatto scaricato il leader ucraino Zelensky. La pianti di attaccare le raffinerie russe, Kiev elega un nuovo leader e faccia un accordo. Queste parole molto forti hanno fatto esultare Mosca, che parla di una posizione storica. In Italia plaude la Lega. Poche ore prima però è interessante capire cosa è accaduto, quando Trump ha sentito Putin e ha deciso di togliere le sanzioni alla Russia sul gasolio, di fatto garantendo al Cremlino nuovi fondi per finanziare la guerra contro l'Ucraina. Il tutto succede in vista davvero a meno di un mese dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. E adesso che succede? Questa è la domanda che ci facciamo con voi allo 02 25 15 15 a Roma. Davide Giacalone, buongiorno e buon lavoro.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Andrea Pamparana, bentornato.
2: Grazie cari, buona domenica.
0: A Milano Barbara Sala, ciao Barbara.
3: Ben arrivato Enrico Galletti.
0: Il numero lo ripetiamo 02 25 15 15, le vostre telefonate protagoniste anche di queste due ore dell'indignato speciale, poi ci sono i messaggi, tanti modi per contattarci.
3: 378 378 1025 per scriverci. Cominciamo così, è la canzone giusta. Casini, Marrakech e Gue Pequeño.

0: Casini, Marrakesh insieme a Gue è il primo disco dell'Indignato Speciale di questa domenica 11 ottobre, sono le 9.09, voi in diretta allo 02 25 15 15, vi leggo subito.
1: È proprio sfacciato però.
2: Molti ascoltatori sono sul pezzo, no? Dicono, no, questa l'avete dedicata a Pier Ferdinando Casini, che oggi fa un'intervista.
1: Ma certo che sì, oggi ha rilasciato un'intervista al Corriere in cui, insomma, diciamo così, dice che non si candida più. Diciamo che sullo sfondo la bandiera del Quirinale in qualche modo si vede. E questa
2: anche se lui, scusami Davide, c'è una domanda precisa, risponde no, per il Quirinale non ci si candida, ma si viene eletti.
1: E questo è fenomenale, questa è diciamo così, la dimostrazione che da quando ha chiuso la scuola della Democrazia Cristiana c'è solo in giro gente che si insulta e non sa più neanche perché, cioè si dimenticano anche perché. No, questa è grande scuola della politica, naturalmente diciamo... Non si dice nemmeno che è una speranza per il diretto interessato,
3: non
1: naturalmente.
3: Ma ci mancherebbe altro. Grazie.
1: Quindi questa per iniziare la domenica così è veramente una scelta chiara di RTL.
0: Cosa state dicendo? Non
1: diciamo,
0: è vero.
1: Diciamo che la scadenza sapremo fra circa un anno e mezzo se è stata una scelta oculata. Comunque.
0: Ma
1: Sala sarà alla base dell'eventuale nuova presidenza.
2: E si assume tutte le responsabilità.
0: Perché no?
2: Qualcuno potrebbe leggerci però anche un riferimento al tema di puntata, cioè di questa prima parte.
1: Certo.
2: Perché sono Casini, per dirla proprio terra terra, perché ieri sera avete visto, no? Trump ha scaricato Zelensky, delle parole molto dure, dice insomma Kiev ha bisogno di un nuovo leader, deve fare un accordo con Putin, adesso la deve piantare l'Ucraina di attaccare le raffinerie russe, a poche ore dalla sua decisione di eliminare le sanzioni verso Mosca per il gasolio. E qualcuno dice è pura politica in vista delle elezioni di metà mandato, che insomma non lo danno esattamente come favorito, insomma non danno come favorita la vittoria dei repubblicani. Che dice Andrea, Davide, poi sentiamo anche i nostri ascoltatori, perché questo è un punto di svolta.
3: Guarda, lascio poi, perché ne parlavamo poco fa, lascio a Davide una serie di considerazioni di carattere anche proprio statistico-matematico, no? Se possiamo dire così, su una affermazione come quella di Trump, che è chiaramente di natura propagandistica, no? Cioè, a me quello che mette un pochino di tristezza, devo dire la verità. Io sono cresciuto nel così l'America del jazz, l'America di Hemingway, l'America come punto di riferimento culturale della nostra parte del mondo, no? Di questo mondo occidentale, eccetera. E mi ritrovo con questo paese che non riconosco più, perlomeno una parte. Ci sono delle cose che sono successe questa settimana, la vicenda, non ne parleremo, ma comunque la vicenda della fucilazione in diretta televisiva con lo streaming, questo clima di odio e di violenza permanente. Io sono convinto che le elezioni della midterm sono il 4 novembre, se non ricordo.
1: 3
3: novembre. Ecco, il 4, qualora, dipenderà molto da che cosa succede, perché se succede qualcosa tipo che Trump si salva, diciamo, da quello che viene definito come un disastro annunciato, tranquillamente ma vorrei incontrare Zelensky, in fondo dai, è una brava persona. E questa è un po' la situazione internazionale. Quello che mi preoccupa, e lo si incomincia a intravedere da alcuni messaggi dei nostri amici, è non dimentichiamoci che in Italia ci sono molti che sono ben d'accordo con la posizione di Trump nei confronti di Zelensky e nei confronti di Putin. I putiniani in Italia ci sono forti e hanno una loro influenza.
2: Davide, che cosa succede adesso, conseguenze di queste parole?
1: Nessuna, in buona sostanza, perché è fuffa allo stato puro, è un imbroglio per chi ha una grande voglia di farsi imbrogliare e di credere alle favole. Non è neanche politica, è un tentativo di modificare con l'effetto annuncio l'andazzo che hanno preso. Poi vedremo, appunto, come dice Andrea, come è logico, vedremo il giorno 4 qual è il risultato. Ma da qui al 3 novembre non arriva un ditale di gasolio negli Stati Uniti. Niente, zero. È solamente per, siccome La famosa storia è: se la benzina sta a $3 al gallone, la presidenza cade. Qui siamo abbondantemente oltre i $3 al gallone. E far vedere che dico qualche cosa. Poi fine della trasmissione. Tra l'altro, io mi domando come si fa a dare questa notizia senza un minimo di spirito critico, affidandosi solo appunto agli imbecilli che devono dire no, c'ha ragione Trump, e lei gli imbecilli opposti, che c'è tutto sbagliato. Ma voglio dire, ma è lo stesso mondo dell'informazione che 10 giorni fa ha dato la notizia vera, documentata, che c'era la fila ai distributori di benzina russi perché scarseggiava il carburante? Scarseggia o si esporta? Ma poi che cosa esportano gli Stati Uniti? Quello che esportavano gli Stati Uniti non sono autosufficienti dal punto di vista energetico. Importavano gasolio prima delle sanzioni dalla Russia per i macchinari agricoli, cioè almeno informarsi prima di sparare il titolo Trump a De. Trump è un genio, perché riesce a far parlare delle cose che dice, come se fossero vere, solo per il fatto che l'ha detto. Zelensky lo ha già scaricato 3 volte, questa è la terza, perché tutti si ricordano quella dello studio ovale, non hai le carte, vabbè, quella dice mondovisione, essere rimangiata dopo un poco. Dopodiché ha detto che bisogna comunque negoziare e che l'ostacolo erano gli ucraini. Ha detto: noi siamo pronti a incontrare, diteci dove, tant'è che ieri erano a Miami per negoziare. E la terza appunto è successa ieri, quando gli ucraini hanno lasciato la sede e se ne sono andati, perché non era evidentemente né il momento né il contesto. Posto ciò, l'Italia in tutto questo dice: ma se Trump fa questo, che già vedo i messaggi, no, di quelli, perché c'è una vocazione ad abboccare alle cose, così diminuisce il prezzo dei carburanti. No, il prezzo dei carburanti da noi è aumentato per l'altra cosa che ha fatto Trump, l'Iran. Il Golfo non era mai stato chiuso, adesso è chiuso. Ieri gli Houthi, cioè quei combattenti dalla parte degli iraniani, quelli che Trump radremo al suolo una civiltà, ieri hanno bombardato l'aeroporto di Riyadh, l'Arabia Saudita, tradizionale alleato sunnita, al contrario degli iraniani che sono sciiti, quelli che pensano i musulmani sono tutti uguali, non ci hanno capito niente. L'Arabia Saudita, tradizionale alleato dell'Occidente, ha detto: ragazzi, qui dobbiamo scatenare la guerra. Quindi quella è la causa dei carburanti. Sulla Russia, e conseguenza naturalmente della guerra in Ucraina, posto che noi siamo e saremo, sia che vinca le elezioni la destra in Italia, sia che le vinca la sinistra, siamo e saremo dalla parte degli ucraini. Nella coalizione di destra e in quella di sinistra ci sono da tutte e due le parti gente che sta con i russi, ma tanto non andrà da nessuna parte, perché esiste ancora la NATO, esistono gli equilibri internazionali. Per noi il danno fu il gas, ma siamo al 11 di ottobre, il freddo non è ancora arrivato e lo stoccaggio di gas nei nostri depositi sta all'incirca all'80%, un po' sopra l'80%. Quindi, diciamo così, quel danno lì è largamente compensato. Ci è costato un po' di più, come a tutti, ma non corriamo rischi su quello. Chi pensa che Trump adesso ha fatto l'accordo, scende il prezzo del gas, scende il prezzo del gasolio, scendono i carburanti e finalmente ci liberiamo, non ha capito niente ed è cascato con tutti i piedi in una trappola data dalla bugia.
2: Allora andiamo da Francesco, primo ascoltatore in diretta con noi, 02 25 15 15. Ciao Francesco, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e buona domenica a tutti. Ma insomma, trovare la sintesi non è facile, assolutamente. Mi rendo conto, da comune mortale, che ho ovviamente una mia posizione, una mia idea, per quello che capisco, da emerito profano, però questa è la mia visione. Concordo con Giacalone che questo è un colpo di cuore di Trump, il solito giocoliere delle tre carte, perché sta vedendo che perde credibilità, si va alle elezioni e per cui sta scaricando quel pagliaccio di Zelensky. A me l'unica cosa che veramente mi addolora è la gente che muore per queste cose, per la gente che subisce, e poi ben vengano gli accordi affinché tutto il mondo ne giova, che ci sia stabilità nel mondo, perché veramente, cioè, non se ne può più. Ecco, questa è la mia sintesi da comune mortale, speriamo che, insomma, si trovi una fine alle guerre che ci sono in giro nel mondo, ecco, usare un po' di cervello. E meno male che Putin un po' di testa ce l'ha, perché se fosse stato uno squilibrato, a mio avviso è personale, come Trump, altro che terza guerra mondiale. Tutto qua, semplicemente.
2: Francesco, resta lì. Andrea, pesano le elezioni di metà mandato tu con questa mossa dici alle persone che le hai provate tutte, rispetto alla tua promessa iniziale quando sei stato eletto, ci metto 5 minuti a far terminare la guerra in Ucraina, ma non ce l'hai fatta, cioè di fatto non sei riuscito.
3: Perché... sì, hai ragione, però Trump ha detto che lui ha chiuso 7 guerre e ne sta per chiudere l'ottava. E tant'è che era imbufalito, per non usare un altro termine più forte, per il premio Nobel che è stato assegnato a quella avvocatessa di fama internazionale che si occupa della Corte Europea dei diritti
1: umani. Corte Penale Internazionale.
3: Scusami, stavo facendo una sciocchezza, dicendo una sciocchezza, Corte Internazionale. E quindi uno dovrebbe dirgli, ma scusami, ma se la guerra l'hai chiusa, come mai ad esempio gli Houthi questa notte hanno semidistrutto l'aeroporto di Riyadh, non l'aeroporto
1: tra l'altro quella è una guerra che l'ha aperta.
3: Esatto, cioè Riyadh, l'aeroporto di Riyadh dell'Arabia Saudita, cioè il più grande paese di tutto il Golfo, di tutto il Medio Oriente in buona sostanza, è chiuso. I voli sono chiusi, cioè non, perché ci sono stati 13 morti, ci sono state centinaia di feriti. Quindi uno dice, uno dovrebbe anche porsi delle domande. Vedete, io lo vedo che ci sono messaggi, sono interessanti e sono anche legittimi, no? Di gente che dice, ma noi stiamo finanziando da anni la guerra in... Ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, mi pare, che gli italiani hanno speso a testa 10 euro in 4 anni per la guerra in Ucraina. Ora 10 euro sono col prezzo del caffè, e dovremmo discutere anche di questo fatto, c'è stato l'aumento del caffè che ormai ha quasi 2 euro in moltissimi bar, sono 10 diviso 2 sono 5 caffè.
1: 6 caffè.
3: Sei caffè in 4 anni. Molti criticano, l'amico Giacalone lo vede, lo criticano, dicono, oh, avevi detto che la guerra, la Russia la perdeva, ne hai dette di sciocchezze, eccetera, eccetera. Oh, sono 4 anni, 4 anni come la prima guerra mondiale, ed è uno scontro come... Cassius Clay o Mohamed Ali e non dico un dilettante, ma insomma uno che...
4: Scusate, posso, scusatemi, posso intervenire su quanto sta dicendo?
3: Ma devi, scusami, pensavo...
4: Il grandissimo Pamparana, io spenderei 100 euro per la pace, non 10 euro per la guerra.
1: Ho capito, ma come si... Dove li mette? I 100 euro per la pace, dove li mette?
0: Dove si compra?
4: Ma dove si compra? Con un po' di raziocinio, ma è possibile che
1: raziocinio c'è nel fatto che...
4: raziocinio è semplice, perché ci sono sempre interessi sotto, lo sappiamo, questa è una banalità infantile, quelle proprio da mercatino.
1: Qual è l'interesse che c'è? No, abbiamo detto la banalità. Qual è l'interesse?
4: L'interesse è sempre il solito, Giacalone, dottor Giacalone. È quale? L'interesse del proprio Stato, in questo caso...
1: Ah, esatto, bravo, l'interesse del proprio Stato. L'interesse del proprio Stato, non è quello, non è quello. L'interesse del proprio Stato per Putin, che è un criminale, non una persona equilibrata, è restaurare l'impero russo tal che fu con lo zar, con l'Unione Sovietica, e la vuole restaurare per quello che fu. Quel nazionalismo espansionista, imperialista russo è l'interesse oggi del Cremlino, come lo era ieri, naturalmente corredato dalle enormi potenzialità economiche che sono date da cosa? Dall'enorme granaio ucraino, perché è un grande produttore di grani, e dall'accesso al mare tramite la Crimea che si era già preso. Ma il fatto che ci siano interessi sotto, quando io ce ne metto 100 di euro per la pace, quei 100 euro dove li metto? A dargli quello che il criminale vuole o a fermarlo mentre se lo prende a cannonate, secondo lei? Dove la metto per la pace quei 100 euro?
4: Guardi, Giacalone ha fatto una domanda che non è facile rispondere, sinceramente non ho neanche le capacità e me ne rendo conto, perché bisogna stare addentro alle cose per capirle. Io da comune mortale cerco di estrapolare a destra e a sinistra, perché poi ci sono...
2: Francesco?
0: Caduto.
1: Ah, è caduto.
0: Abbiamo perso
2: la linea.
1: Pensavo di averlo perso
0: Francesco
1: io.
0: Che ha aperto un bel dibattito anche tra i messaggi. C'è il partito pro Francesco e il partito contro Francesco. Quindi
2: sentiamo
0: male.
2: Sentiamo un altro punto di vista, poi cerchiamo di recuperare anche Francesco, insomma, almeno lo salutiamo. Paolo, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, grazie per farmi intervenire. Allora, è un bluff, come ha detto Giacalone, è un bluff. I numeri sono piccoli, ragazzi, 300.000 tonnellate per tutto ottobre sono circa neanche un giorno di consumo degli USA, no? A livello mondiale ho letto che consumano circa 30 milioni di barili al giorno, quindi è un bluff. Poi, che dirvi? Scusate, ma stavo in corsa. Allora, secondo me la Russia non ha intanto tutto quel diesel da vendere e quindi anche questo per me è un bluff. E il guadagno politico è ovvio. Cioè, chiaramente l'immagine di Putin diventa quasi un benefattore, no? Ma sappiamo tutti che questo porterà solamente a rimpinguare le casse. Purtroppo, poi qui voglio fare una domanda magari a Giacalone, perché le dichiarazioni di Zelensky sono catastrofiche. Ma la lettura che dà la Casa Bianca è chiaramente questa. Cioè, dice che secondo appunto questa strategia è perché da un lato il controllo dello stretto di Hormuz più il diesel russo, i prezzi a quel punto calerebbero, chiaramente ho spiegato perché è un bluff, rapidamente in misura record. E a questo punto loro dicono è un accordo pragmatico, perché meglio abbassare il prezzo per gli agricoltori, camionisti americani, che mantenere sanzioni che non fermano la guerra. E questo dimostra secondo me che il dialogo che c'è tra Putin e Trump porta questi risultati, dove lì si vuole far emergere l'Europa ha fallito, che ovviamente qui potremmo aprire un capitolo. Vorrei dire poi un'altra cosa, che chiaramente le elezioni di medio termine sono chiare, un altro motivo, ragazzi, il 3 novembre ci siamo, quando è che ci sono le elezioni, quindi è uno spot elettorale e tanti americani abboccheranno. Ultima,
2: ma è uno spot elettorale, scusami, però Davide, su questo è uno spot elettorale, può essere la questione, l'illusione che arrivi gasolio a basso costo, ma il fatto di stare apertamente con Putin, tu dici non è una novità, però il presidente degli Stati Uniti che lo ribadisce con questa forza, no? Addirittura dicendo che
1: quando era candidato,
2: ma quanto è popolare questa cosa, questo voglio chiederti.
1: Negli Stati Uniti questa cosa non è né popolare né impopolare, non gliene frega assolutamente niente a nessuno, cioè non se ne occupano. Nel corso della campagna elettorale a Trump è stato domandato qual è la città più bella del mondo, quella in cui lei piacerebbe andare ad abitare, lui rispose Mosca, che manco i moscoviti lo pensano peraltro, voglio dire, è Mosca. Domandarono sempre durante la campagna a Putin, ma chi sarebbe per lei il miglior presidente degli Stati Uniti? Trump. Se andate sulla Trump Tower a New York, tutti gli ultimi piani sono tutti intestati ai russi. Quell'uomo è stato salvato dai fondi russi, quindi non è che sia una novità. Però per l'elettorato americano, da sempre, che quando c'è stato l'Iraq, quando anche con Roosevelt la seconda guerra mondiale, hanno dovuto raccontargliela dopo, perché prima non erano poi così interessati alle vicende del mondo, contano invece le questioni interne, solo che nelle questioni interne sta messo pure peggio, perché l'inflazione è più alta. Una sola cosa non mi convince affatto di quello che diceva il nostro amico al telefono. L'Unione Europea ha fallito. Ha fallito su cosa? La guerra. Gli ucraini sono ancora capaci di resistere al criminale invasore solo ed esclusivamente per merito di noi europei, canadesi, australiani, pochissimo altro.
5: Rispondo.
2: Un po' anche degli Stati Uniti prima che cambiassero, ovviamente.
1: No, vabbè, gli Stati Uniti continuano ancora adesso, ancora oggi, perché le chiacchiere stanno a zero. Ancora oggi continuano a fornire intelligence, ma la forza ce l'abbiamo messa noi e non gli Stati Uniti. Da due anni. E io vi ricordo che noi viviamo nel benessere in una repubblica dove la resistenza al nazifascismo fu aiutata da paesi stranieri. Grazie al cielo i movimenti partigiani hanno avuto aiuto da paesi stranieri per battere il nazifascismo. In cosa consisterebbe la pace? Nel far vincere il nazifascismo del Cremlino?
2: Paolo?
5: Sì, voglio solo dire due cose e poi la seconda è per rispondere a Giacalone. La prima, è chiaro che, ragazzi, la Casa Bianca è infastidita da Zelensky. La reazione di Trump è spiegata da questo, perché Zelensky ha ignorato richieste più volte USA per arrivare a un cessate il fuoco. Quindi,
1: quali? Perché le uniche richieste di Witkoff, l'unica richiesta di Witkoff e del cognato e del genero di Trump sono state di avere soldi negli appalti in Ucraina, una roba criminale. Dal punto di vista della politica estera, quali sono le condizioni che ha avanzato gli Stati Uniti? Perché io non le conosco, lei?
5: No, voglio dire, io sto parlando ovviamente, se vogliamo fare fantapolitica, è chiaro evidentemente che questa decisione, dichiarazione di Trump è legata a quello che ho appena detto. E poi mi faccia risponderle su una cosa. Siamo in un governo dove sì, ok, si vota tutti belli amici per dare i soldi all'Ucraina, ma vediamo le ultime dichiarazioni di Salvini. Non riusciamo a essere uniti dentro un governo italiano,
2: però la linea è sempre stata quella.
5: Come fa lei a dire che l'Europa è unita? Certo, adesso, ma lo vediamo anche con i malcontenti, i piccoli i segnali della
1: è più che unita perché è totalmente riconciliata in politica estera e difensiva con il Regno Unito, che dentro l'Europa ci siano movimenti filo putiniani, filo Mosca, grazie, anche nel secolo scorso, solo che nel secolo scorso si chiamavano comunisti e adesso si chiamano sovranisti, ma sono comunque pagati da Mosca.
2: Grazie Paolo, okay, ci dobbiamo salutare. Grazie Francesco.
0: E
2: piccolo break anche
0: per il motomondiale, esattamente, che è in corso la gara in classe MotoGP, Gran Premio di Indonesia. Enzo Tamborra, a te.
6: Sì, buona giornata a voi. Mancano 8 giri alla conclusione della gara e poco fa l'italiano Marco Bezzecchi su Aprilia ha sorpassato Raul Fernandez Trakaus, che partiva dalla pole position. In terza posizione c'è Jorge Martin, alle spalle Marc Marquez, sono i due piloti che al momento si contendono il titolo. In quinta posizione Costa, in sesta Ogura e uscito Bagnaia. Voi.
0: Questa è la situazione, grazie Enzo Tamborra, ci risentiremo tra una manciata di minuti quando poi la gara sarà finita. Ricordiamo, Marc Marquez al momento guida il mondiale.
2: E tra poco ripartiamo dalle vostre telefonate. 02 25 15 15, lo strappo, la chiusura di Trump a Zelensky, le conseguenze, state con noi.
7: Cos'è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. Stamattina ci si confronta con l'indignato speciale. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very normal people.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
12: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
13: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Da 25 anni con ING. Puoi.
16: Sì, ma cosa?
15: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
16: Ah, e per i risparmi?
15: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
16: Mica male!
15: E allora, scegli ING.
17: Vado subito su ing.it.
18: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.

0: Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
1: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Pinguini tattici nucleari Scooby-Doo qui su RTL 102.5. Un po' di messaggi al 378-378-1025. Poi andremo anche in Indonesia con il nostro Enzo Tamborra per seguire il finale del Moto Mondiale, classe MotoGP, che si sta correndo proprio adesso. Antonio La Catania scrive: nella mia testa si fa sempre più marcato il pensiero che tutti questi eventi siano stati pianificati con lo scopo di dividere il mondo in tre grandi aree per fare soldi a palate. Ciò non è potuto accadere per la reazione europea. Non so però per quanto l'Europa potrà resistere.
1: Pianificati da chi le ha mosse queste guerre, senza dubbio, sì. Però che ci sia un ordine.
0: Il disegno di queste tre macro aree economiche e politiche, evidentemente il sospetto è questo. E poi
2: ci ha scritto un libro il presidente della Finlandia, Alexander Stubb, il triangolo del potere, però non so se è la stessa, diciamo, tripartizione del nostro ascoltatore, cioè da una parte l'Occidente democratico, oggi sostanzialmente presidiato dagli europei, l'Asia in qualche modo collegata, quindi la Russia e la Cina, e poi c'è tutto quello che una volta si chiamava il mondo in via di sviluppo o i non allineati, cioè dall'India all'America Latina. Che ci sia un disegno preordinato, direi di no. Che ha preso questa forma il mondo, sì.
1: Allora 02 25 15 15 per venire in diretta con noi, poi i vostri messaggi al 378 378 1025.
0: Allora, i vostri messaggi: che sollievo ascoltare Davide, l'importanza del giudizio critico delle informazioni. I grandi maestri sono coloro che sono fondamentali per la gente che è impegnata a faticare e non ha la possibilità di approfondire. Questo insomma il pensiero critico che l'indignato speciale. Dottor Giacalone, non sono del tutto d'accordo, la Russia aiutò a combattere il fascismo, non capisco questo.
2: Ma cambiamo
0: di rendita su questo.
2: Questa è bellissima perché è nella mente di tutti e perché a nessuno è stato insegnato a scuola che la Seconda Guerra Mondiale iniziò a causa dell'alleanza fra Stalin e Hitler. Chiaro questo? Cioè Hitler, l'Unione Sovietica era alleata di Hitler.
3: Patto Molotov-Ribbentrop
2: 1939. Chiaro questo? Poi dopo, siccome Baffetto ebbe la bella idea, l'operazione Barbarossa, dice: visto che li ho fregati a Occidente, adesso li frego anche ad Oriente, di invadere l'Unione Sovietica, a quel punto l'Unione Sovietica entrò in guerra, sì, contro i nazisti.
0: Scusate,
2: vai con la moto.
0: Esatto, vi interrompo perché ero molto interessata a tutto, ma ultimo giro per quanto riguarda il Gran Premio di Indonesia classe MotoGP. Enzo Tamborra, a te.
4: Ancora buona giornata, un ultimo giro che inizia con Marco Bezzecchi su Aprilia al comando, a 3 secondi di vantaggio su Raul Fernandez su Aprilia Trakaus. In terza posizione c'è Jorge Martin, quindi sarebbe una sorta di tripletta della Aprilia. Va detto che finisse così: Jorge Martin terzo e Marc Marquez sesto. Jorge Martin tornerebbe di nuovo al comando della classifica piloti con 2 lunghezze di vantaggio sullo spagnolo della Ducati e un'alternanza al comando di questo mondiale. Ma occhio, perché Bezzecchi con questa vittoria potrebbe anche in qualche modo rientrare in corsa. Non è vicinissimo ai due battistrada, ma il mondiale è ancora lungo. Intanto c'è un bellissimo duello per il quarto e quinto posto tra Ogura e Acosta, tra sorpassi e controsorpassi davvero al limite, veramente spettacolare questo duello. Ma i riflettori sono puntati adesso sugli ultimi metri della gara di Marco Bezzecchi. Dovrebbe essere praticamente all'ultima curva Bezzecchi e poi il rettilineo.

0: Finale per il Riminese, una bellissima vittoria costruita con un sorpasso ai danni di Raul Fernandez che adesso si allontana sempre di più. Gran finale per Bezzecchi che sta transitando sotto il traguardo, sotto la bandiera a scacchi. Vince dunque Marco Bezzecchi il Gran Premio d'Indonesia davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin, che con questo terzo posto torna sulla vetta della classifica piloti. A voi.
1: E si riapre tutto, perché fino a poche ore fa in vetta alla classifica c'era Marc Marquez. Enzo Tambora, grazie, ti ritroveremo
2: grazie.
1: Poi nei nostri notiziari.
3: Io quando sento Tambora che fa queste cronache sento il rumore dei motori.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. È il senso della radio, riesce a farti vedere,
3: no,
2: proprio.
3: Io sono intellettualmente innamorato di Tambora. Quando fa qualsiasi cronaca di qualsiasi attività sportiva, no? Io vedevo Bezzecchi, ero lì che dicevo,
4: cioè,
3: dai, dai.
4: Tutti i capelli scarmigliati,
3: sì, sì,
4: per,
3: dicevo,
4: per
3: dai,
4: la corsa
3: dai, dai che ce la fai. Poi tra l'altro, ma tra l'altro, scusate, domando, l'Aprilia è ancora italiana come
1: adesso ci Marchio. Fai una domanda,
2: stiamo Davide come, su questo se è informato.
5: No, credo che siano state tutte prese dalla capitale pro europeo, quindi diciamo così in un certo senso, però la risposta corretta alla tua domanda è Ducati sono tutte italiane, perché tutta la tecnologia e certo, costruzione nel distretto della moto italiana sulla via Emilia,
3: e del resto lo stesso Bezzecchi,
5: perché non è solamente una questione di capitale.
1: Ma vi pregherei di non addentrarvi cose di cui non sapete nulla.
5: Preferisco tornare a quello che conosco, perché c'è un altro mito della storia che ritorna sempre, che ce lo scrive un ascoltatore: l'Ucraina era alleata di Hitler contro la Russia. Questa è una minchioneria galattica, nel senso che a quel tempo l'Ucraina non c'era, era una parte dell'Unione Sovietica, ma non basta questo, perché le truppe naziste furono sconfitte nella battaglia di Stalingrado, forse il più grande macelleria della storia a cielo aperto, e nel Donbass e nelle terre ucraine dai combattenti ucraini. Quindi,
3: e un certo signor Khrushchev, che se non ricordo male è stato un capo di una certa Unione Sovietica, era ucraino
5: e di questo, diciamo così, fu una delle ragioni per cui la Crimea tornò a essere ucraina come era stata in passato. Quelli che dicono che l'Ucraina è sempre stata russa moscovita non sono solamente ignoranti di storia altrui, sono anche ignoranti di storia nostra italiana, perché nel 1855 il regno di Sardegna, Camillo Benso, conte di Cavour, mandò un corpo di spedizione alla guerra di Crimea perché lo zar di Mosca non se la prendesse, perché non cadesse sotto l'influenza di Mosca. Chi oggi pensa che sia antirusso dire, o pregiudizio russofobo, non so perché poi fobo, si fa pure pura, dire che deve restare libera, tradisce anche la storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia.
2: Aprilia del gruppo Piaggio.
1: Sì, sono andata a controllare anch'io. Tambora mi ha scritto aggiungendo che è di Noale, penso che si metta lì l'accento, provincia di Venezia.
2: Okay. Mm-hmm.
1: Ringrazia Pamparana e mette un cuore. Pamparana, a me non hai mai detto le cose che hai detto Tambora, però.
2: Chissà perché.
1: Andiamo
5: da dice solo nelle pause.
2: Giovanni, ci sei? Buongiorno.
6: Ci sono, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, da dove ci chiami, Giovanni?
6: Siamo da Lugano, buongiorno.
2: Qual è il suo punto di vista a questa situazione?
6: Allora, io parlo per esperienza personale, sono per 35 anni lavorato sia con Russia che con Ucraina, per materie prime, quindi magari ne parlo dopo. Inizio col pensiero di Trump. Trump lascia un messaggio, lui lancia un messaggio, non c'entra il gasolio, il diesel. Il messaggio chiaro è Zelensky non lo vuole più nessuno, non vuole fare le elezioni perché sennò perde, tutti quelli che sono in Ucraina stanno guadagnando delle cifre folli. Quindi
2: in che senso?
6: Il primo a non volere a far mettere la guerra è proprio Zelensky.
2: Chi è che guadagna cifre folli? Scusa, mi sono perso io.
6: Tutti quelli che sono in Ucraina, adesso il paese che guadagna
2: che sono in Ucraina, ma in che senso? Che significa le persone?
4: Compresi i 20.000 bambini che i russi hanno rapito e portati via per alimentare il mercato della pedofilia e delle adozioni illegali?
6: Non si agiti.
4: Io non mi agito, dico soltanto che lei ha detto delle balle, ma balle grosse, gravi, prego, continui a dirle, prego.
6: Allora, io sono andato centinaia di volte in Russia e qualche centinaio in Ucraina. da 35 anni, quindi conosco tutti e due i popoli. Faccio una premessa: la badante di mia mamma, quando è iniziata la guerra, era ucraina del Donbass. Io in quel periodo andavo tutti i mesi in Russia per lavoro, ogni tanto andavo a trovare mia mamma che stava in Italia, adesso non c'è più. Questa signora non mi ha mai detto niente, perché sapeva che io andavo in Russia tutti i mesi e lei era ucraina, ma ce l'ho andato in rapporto. Dopo mesi mi ha detto: i russi ci stanno facendo quello che noi abbiamo fatto a loro per 8 anni. Lei veniva dal Donbass e non poteva tornare dalla sua famiglia per la guerra, ma ha ammesso, ed era una badante, non era un giornalista, una Nobel, un politico, ha detto: stanno facendo a noi quello che noi abbiamo fatto a loro per 8 anni.
2: Ma mi sfugge il riferimento al fatto che in Ucraina tutti guadagnino, cioè in...
6: No, ma su quello lì, ma scusi, quello lì è normale. Se lei il 70% delle armi che vengono date all'Ucraina le trova sul mercato nero, è lì che ci guadagna. Secondo lei tutti i politici sono lì, ma perché ogni 20 giorni...
3: Mi perdoni,
5: roba da matti,
3: scusi, mi perdoni, ma lei come fa ad avere queste informazioni così? Dove ha trovato questa? È importante la fonte, allora, no?
5: Perché ci sarebbe un reato penale in capo al governo, certo, italiano.
3: No, ma il 70,
5: quindi lo dica, lasci il recapito, perché il contrabbando di armi che noi portiamo sarebbe un reato di cui saremmo complici. Lasci pure il recapito di Lugano.
6: Allora,
5: eh?
6: Le armi sul mercato nero vengono dall'Ucraina, se vuoi donare dall'Ucraina lo sanno tutti.
2: A chi lo sa?
3: Mi perdoni, perché lei dove trova questa informazione?
6: Allora, io non è che dovrà trovare queste informazioni, ma io parlo non per sentito dire, parlo per esperienza personale.
5: E questo è il punto, la cosa che è interessante. La Procura della Repubblica deve venire a interrogarla.
3: Lei traffica in armi.
5: Traffica in armi, che fa?
6: Dico delle cose che pensano tutti, ma nessuno.
5: No, io non le penso, quindi non dice cose che pensano tutti. Lei ha detto che ha esperienza personale nel traffico d'armi, in questo?
6: No,
5: in cosa? In cosa? In cosa?
6: Ho detto io trattavo in materie prime, dalla Russia all'Ucraina. Le ho detto solo.
5: Dove materie prime si intende energia, minerali o agricoltura?
6: Combustibili sobri.
5: Combustibili sobri, quindi energia, acciaio, perfetto, quindi grandioso.
6: Non c'è niente, ecco. Poi grazie alle sanzioni ovviamente non si può più comprare la Russia. Però questo è un altro discorso. Il discorso che voglio dire, perché l'Europa ha messo delle sanzioni che i prodotti che comprava prima...
5: No, l'abbiamo messi anche come Italia, l'abbiamo messi come Italia. L'Italia, il governo italiano, orgogliosamente, giustamente, ha messo le sanzioni, sì.
6: No, però capisco. Ma se lei mette le sanzioni per fare un danno al paese che riceve le sanzioni, non a quello che dà le sanzioni, giusto?
5: Certo. E infatti c'è stato.
6: Dà un castigo a suo figlio per punire suo figlio, non per subire lei e far contento suo figlio, giusto?
5: Ecco, non lasci perdere il paragone con i figli. Le sanzioni si mettono per indebolire il paese che subisce l'inflazione. Come è esattamente successo? Come è esattamente successo? Perché come è esattamente successo? Hanno funzionato perché nel suo andare avanti e indietro con Mosca e farsi un'esperienza personale in un ambiente in cui francamente esiste molta criminalità, legga i report della Banca Centrale Russa che le danno tutti i dati del risultato efficace delle sanzioni. Banca Centrale Russa,
6: guardi il report delle aziende italiane e europee, sono fallite, hanno chiuso, hanno a casa migliaia di dipendenti. Ma cosa
5: ma
6: dire?
5: Queste sono balle. Quindi, diciamo, sono balle perché no, certo, perché adesso è tutto dipende da quel conflitto e tutto dipende dalle sanzioni. No, che non la scuso, perché non si possono dire balle. È proibito dire balle. E rimane sempre il fatto che lei ha detto qui, l'ha detto, glielo ripeto così ce lo conferma, che le armi che noi diamo, che il governo italiano dà agli ucraini, finisce nel mercato nero. L'ha detto o non l'ha detto?
6: Il governo italiano.
5: Come?
2: Il governo italiano.
6: Governo italiano, non ho anche menzionato.
2: Però, Giovanni, poi dobbiamo andare.
5: Le armi che diamo noi, scusi, quali sono? Perché gliele dà lei personalmente?
6: Io ho detto una cosa, io vado.
5: Ha detto che le armi che diamo finiscono al mercato nero, è un reato. L'ha detto o non l'ha detto?
6: Ma no, ho detto che
5: Passate il numero di telefono alla Procura della Repubblica.
2: Giovanni, ma poi andiamo da Carlo. Scusami, solo una domanda. La tua ricetta sarebbe... Scusami, Giovanni fatti fare una domanda. La tua ricetta sarebbe togliere le sanzioni, smettere di inviare le armi? No, chiedo, quale sarebbe? Quale sarebbe? Così poi diamo modo anche a Carlo.
7: Se io voglio

0: che due paesi o due controparti facciano la pace, non tratto con una parte sola, tratto con tutte e due.
1: I tentativi ci sono stati dallo stesso presidente americano, sono falliti.
0: No, non ci sono mai stati, ma sono stati quando?
2: Dall'inizio, dal primo giorno, da prima che cominciasse, il presidente di turno dell'Unione Europea è andato a farsi umiliare a Mosca al tavolone, ve lo ricordate, il tavolone del pazzo con Macron, ve lo ricordate? C'è stata un'iniziativa francese, c'è stata un'iniziativa europea, c'è stata un'iniziativa tedesca. Ma che sta dicendo? E la risposta è sempre stata da Putin, no.
1: Giovanni, dobbiamo salutarci però perché c'è anche Carlo.
0: Mille complimenti, continuate così, che andiamo bene. Grazie.
1: Carlo, buongiorno.
2: Continui lei, diciamo così, un'esperienza personale.
3: No, che lui, questo signore ha le sue ragioni, nel senso che è evidente che lui ci ha perso da questa vicenda.
2: È bella l'esperienza personale. Sì.
3: Che faceva avanti e indietro con la Russia.
4: Sì, aveva un rapporto lavorativo.
1: Però, insomma, da lì a dire che poi le armi finiscono al mercato nero, mi sembra che siamo proprio nella...
3: Ma sicuramente ci
4: siamo. Siamo in un romanzo, ecco, siamo in quello. Andiamo da Carlo, al telefono. Buongiorno. Buongiorno, Carlo da Brescia, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi dato voce, sarò telegrafico perché alle 10 devo essere al lavoro, per cui, ma vi continuo ad ascoltare per radio.
4: Vai.
5: Allora, secondo me è difficile, cioè è improbabile la pace con Putin, anche perché sia lui sia Lavrov e un po' tutta la propaganda, i suoi ministri, un giorno sì e l'altro pure, continuano a dire che praticamente minacciano l'Europa. Addirittura sono d'accordo, sono d'accordissimo con il dottor Giacalone che vogliono restaurare quello che fu l'impero sovietico, e anche Lavrov ha detto addirittura che vogliono arrivare a Berlino, quindi non so come si può fare la pace con queste persone, e tra l'altro hanno anche tantissime armi nucleari, quindi parliamo di 5.600-5.700 ordigni nucleari, quindi penso che io sono molto preoccupato, ma ci sono tantissime persone che sono preoccupate, anche perché Putin è una persona spietata e l'ha dimostrato in diverse occasioni, quindi fare la pace secondo me è quasi impossibile con una persona del genere.
2: Quanto sul lato nucleare c'è un ostacolo enorme che ha, ed è quello cinese. Conta, perché la diplomazia non consiste oggi nell'andare a Mosca a chiedere a Putin se vuole fare la pace, perché quella è demenziale. La diplomazia consiste nel avere con i cinesi un rapporto che ponga un limite all'azione bellica russa, e significativamente sia sulle aree da colpire, cioè le aree direttamente della NATO, sia sulle armi da utilizzare. Per il resto questa è una guerra che, visto che l'aggressore l'ha già persa, finisce per esaurimento, non finisce con un accordo. Questa guerra non finirà con un accordo, finirà con un esaurimento.
1: Carlo, ti salutiamo anche perché
5: grazie,
1: ci vorranno 4
5: giornata.
1: Minuti ad
3: buon
1: andare al lavoro.
3: Allora, buon lavoro.
1: A presto.
4: Ciao Carlo.
1: Ci sentiamo tra poco.
3: Però la curiosità, che lavoro fa?
4: Sono prima. E ormai credo abbia messo giù. Lo ricontatteremo, dai, per
3: buon
4: capire
3: lavoro,
4: che lavoro fa.
3: Buon lavoro.

0: il Britpop di Richard Ashcroft qui su RTL 102.5. In chiusura quasi della prima ora dell'indignato speciale, dobbiamo virare, mi spiace per tutti i Giovanni da Lugano in ascolto, ma dobbiamo virare e tornare in Italia e parlare di casa.
1: Parliamo di casa,
0: in
1: sì.
0: In Spagna protestano, ma la situazione italiana, guardate che non è così rosea, tra sfratti, affitti molto alti, giovani che non riescono ad accedere ad un mutuo. E com'è la situazione?
1: Sì, se la situazione in Italia è simile, ha ragione chi dice in Spagna protestano, noi restiamo a guardare e com'è davvero la situazione legata alle case, caro affitti, ma anche fuori sede, le città universitarie. Allo 02 25 15 15, voi in diretta anche nella seconda ora dell'indignato speciale. Prima ci sono le ultime notizie. Giornale orario.
0: Anche a Valenzano, in provincia di Bari, sono le 10.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Tommaso Angelini. Tra poco tutte le notizie importanti sull'Ucraina, ma vi parliamo subito della MotoGP perché Marco Bezzecchi ha trionfato in Indonesia. Enzo Tamborra, buongiorno.
4: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni,
3: abbiamo
4: lo afferma Donald Trump.
3: Nel collegamento con Enzo Tamborra, chiedo alla regia se abbiamo Enzo.
5: Sono.
3: Ce l'abbiamo, ecco Enzo Tamborra, ciao Enzo.
5: Sì, buona giornata. Si diceva una vittoria storica perché la 300ª vittoria di un italiano nella MotoGP. Ha vinto Bezzecchi in Indonesia dopo un sorpasso a Raul Fernandez che era partito dalla pole position. Fernandez penalizzato da un problema alle dita. In terza posizione Jorge Martin, un terzo posto che consente allo spagnolo di Aprilia di sorpassare nuovamente Marc Marquez sulla vetta della classifica piloti. Adesso Jorge Martin ha due lunghezze di vantaggio sullo spagnolo della Ducati. È tutto per ora. Linea allo studio.
3: Grazie Enzo Tamborra. Passiamo adesso alla guerra in Ucraina e scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky dopo l'allentamento delle sanzioni alla Russia. Massimiliano Mantiloni.
4: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo afferma Donald Trump sottolineando che Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. È scontro totale Trump-Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo. La smetta di colpire le raffinerie russe, ha attaccato il leader statunitense che ha siglato con Putin il patto del diesel. Putin sta rendendo disponibile una grande quantità di petrolio per il mondo e a un prezzo molto basso, ha aggiunto Trump, sottolineando che due anni fa Zelensky avrebbe potuto siglare un accordo migliore per la fine del conflitto. Mosca applaude parole storiche, ma l'Europa accusa Trump, così finanzia la guerra dello zar. Non è il momento di allentare la pressione, afferma l'alto rappresentante Callas.
3: Sono almeno 12 i morti e oltre 300 i feriti nell'attacco missilistico degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. La coalizione a guida saudita denuncia anche il lancio di un proiettile vicino allo scalo di Dammam. Riyadh promette una risposta ferma. Infine torniamo in Italia. Inchiesta a Torre Annunziata sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese della sua bambina all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa poche ore prima dopo un ricovero per forti dolori. Questa era l'ultima notizia. Adesso gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
6: Buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete, sulla 14 Bologna-Taranto per un veicolo in fiamme. È chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari. Uscita obbligatoria a Val di Sangro, dove al momento registriamo code. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. In Liguria sulla 7 Serra Valle Genova per lavori in galleria, 3 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. In prossimità del cantiere si transita al momento su una sola corsia, attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Traffico intenso e code sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Fino Mornasco e la A59 tangenziale nord di Como verso la Svizzera. Infine, per agevolare gli spostamenti, i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate non possono circolare fino alle ore 22. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
1: 10:04 minuti, seconda ora dell'indignato speciale, la casa al centro delle vostre telefonate, lo 02 25 15 15 e dei vostri messaggi.
0: Eh sì, tutto parte un po' dalla Spagna, no? Le proteste, lo sfratto della signora Mari Carmen, che poi tra l'altro è morta giusto qualche giorno fa, e tutti in strada che protestano. La situazione in Italia, gli affitti, i mutui, gli studenti fuori sede, raccontateci allo 02 25 15 15. Partiamo con Ariete e Angelina Mango. Che bella vita!

0: Che bella vita, il disco di Arieta insieme ad Angelina Mango, 10:07 di questa domenica 11 ottobre. Segnatevi queste date, 5 e 6 giugno, due serate speciali, un grande ritorno a casa per Gigi D'Alessio che nel 2027 arriva allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per due concerti imperdibili. Preparatevi a cantare tutte le sue canzoni più amate e a vivere anche un grande show dal vivo. 5 e 6 giugno, acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio su ticketone.it.
1: 10-8 minuti, allora Andrea, comincio da te. Che cosa ci dicono le piazze in Spagna, le proteste per la casa, rispetto a un tema che è sentito anche in Italia?
2: Sì, è sentito un po' meno, perché comunque il 70% degli italiani è proprietario della propria casa, il 15% è in affitto, e lì c'è il punto dolente sicuramente. Però se mi permettete, vi leggo questa piccola annotazione. Ieri, quando abbiamo deciso di affrontare questo argomento, sono andato a studiarmi un paio di cose. Ho fatto un po' il giacalone della situazione. In a casa era un programma pubblico italiano per la costruzione di case popolari, nato nel dopoguerra, nel 1949, durante il governo di Alcide De Gasperi. Il piano, noto anche come piano Fanfani, perché prendeva il nome da Amintore Fanfani, prevedeva una casa a tante famiglie che vivevano in condizioni difficili, ovviamente in un periodo drammatico come era il dopoguerra, creare posti di lavoro nel settore dell'edilizia. Questo piano è stato portato a termine fino al 1963. Io mi ricordo, quando andavo a scuola, un mio compagnuccio, Mimmo, indimenticabile perché poi eravamo amici, che abitava nelle case, quelle che si chiamavano case popolari. Dignitosissime, dignitosissime. Ecco, uno dice, ma perché l'idea di De Gasperi e poi del piano Fanfani furono fatti poi anche degli scempi edilizi, il sacco di Roma, ad esempio, no?
3: C'è chi... Quello però non era il piano casa, quelli erano i palazzinari.
2: Che ci sono ancora oggi, non è che si siano estinti. Però questo è un problema, cioè indubbiamente io penso che dal punto di vista politico questo potrebbe essere un argomento di grande appeal, di grande interesse per molti, non per tutti, perché ieri c'era un bellissimo articolo, lo dicevo prima a Davide, di Beppe Severgnini sul Corriere della Sera, proprio sulla questione casa, sul fatto che molti giovani ereditano la casa dai propri genitori o dai nonni, che ebbero l'intelligenza di investire nell'immobiliare negli anni in cui lo si poteva fare.
0: Esatto, perché se mi permetto, vorrei essere anch'io tanto tanto intelligente, ma se non mi danno un mutuo perché i prezzi si sono alzati, erano anni in cui si poteva con una cifra ragionevole comprare casa. Molti non accendevano neanche un mutuo, non erano ricchissimi, però no, si barcamenavano. Infatti
4: in zone
0: adesso,
4: delle grandi città, Milano, Roma, che adesso hanno visto quintuplicare
0: il valore. Quindi adesso insomma
4: Davide,
3: attenzione, la stagione in cui è fiorito soprattutto l'acquisto della casa. In Italia i mutui avevano tassi di interesse ben più alti di quelli di adesso. Adesso sono più bassi. Ma questo ha a che vedere con fenomeni di mercato. Allora, prima di tutto, in Italia è uno dei paesi che ha la maggiore proprietà di case, lo ricordava Andrea, tra i più proprietari, diciamo, in Unione Europea, e però aumenta, e per giunta diminuiamo come popolazione. Diminuiamo la famosa leva demografica, abbiamo parlato tante volte. Allora perché c'è tutta questa domanda di affitti? La domanda di affitti è un fatto positivo. Perché? Perché segnala mobilità. Certo. Cioè, se il nonno aveva la casa in un paese, la papà e mamma ne hanno comprato la seconda in un altro paese, in un'altra città, io mi devo spostare, il nipote figlio mi devo spostare in una terza città, a me sì è interessante come che mi lasciate il patrimonio nel paese e nella città, ma io sto da un'altra parte, quindi e per giunta il patrimonio, ricordo,
2: non è solo
3: tutti,
2: studenti, guarda, anche gente di lavoratori.
3: Questo significa che questo genere di tipologia di domanda della casa non deve essere trattata dicendo il mutuo. Ma perché dovresti comprare casa in ogni posto dove ti sposti per lavorare? Non c'ha senso, hai bisogno di un mercato degli affitti. Il mercato degli affitti, e qui si arriva alla questione spagnola, il mercato degli affitti è condizionato da cosa? Intanto dalla richiesta di mercato. Cioè se la richiesta, la domanda di affitto è molto alta rispetto all'offerta, cioè di appartamenti che possono essere affittati, il prezzo cresce. Ma il rimedio a questo è uno solo, devi costruire altre case, devi costruire altri spazi. Perché se invece intervieni, come hanno provato a fare in Spagna, intervenendo sulle regole dell'affitto, cioè una volta che affitti non puoi aumentare l'affitto, dirgli 12 mesi prima che se ne deve andare, devi avere una buona ragione per dirgli 12 mesi prima che se ne deve andare, il risultato di un intervento di quel tipo sarebbe esattamente quello che io ho vissuto quando sono venuto a vivere a Roma, che non avevo la casa, la cercavo in affitto, c'era una bellissima legge con grande coscienza sociale che era l'eco canone, quindi si pagava poco l'affitto. C'è un piccolo dettaglio: nessuno ti affittava la casa.
2: Sì, sì.
3: Non esisteva la mercato, proprio non c'era. L'unica cosa che c'erano, c'erano le agenzie che ti chiedevano 10.000 lire per visitare una casa, poi 10 per visitare un'altra e così via. E quando tu dicevi sì, questa la prendo, diceva, questa purtroppo l'hanno già presa. E non era vero, perché il business era le 10.000 lire. Quindi calmierare questi generi di mercati non si fa con i decreti alla spagnola, che sono infatti caduti. E la concorrenza a questo genere di affitti sono i cosiddetti affitti brevi, cioè la possibilità per i proprietari di affittare casa, ma di affittarla per 2 giorni, 3 giorni, 1 mese, non di più. E questa roba qui va in qualche modo regolamentata, perché è vero, come del resto si sta cercando di fare l'Unione Europea, alcune forze politiche italiane si oppongono, perché è vero che c'è un diritto di proprietà in capo al proprietario dell'appartamento, ma c'è anche un diritto di proprietà in capo a tutti gli altri condomini, che non pensavano di avere comprato l'appartamento in un albergo, per cui se tu li affitti con le piattaforme di B&B, sia l'uso dell'ascensore, sia la pulizia delle scale, sia il lancio della spazzatura avviene secondo regole e modalità che non hanno nulla a che vedere con la buona convivenza. Il piano casa di Fanfani ha lasciato una grande eredità edilizia, però buona parte di questa eredità è stata poi venduta a quelli che ci stavano dentro. Certo. È stata l'operazione più intelligente che sia stata fatta, è proprio quella, cioè venderla a chi sta dentro, che nel frattempo si è un po' rimpannucciato, ha cominciato a lavorare un po' di più e quindi c'aveva i soldi per comprare. Sono rimaste 824.000 case cosiddette popolari in Italia, ma 61.000 delle 824.000 in mano pubblica non sono abitabili, non hanno l'impianto elettrico a norma, non hanno gli scarichi, cioè cascano a pezzi. E quella roba lì costa, cioè sono soldi buttati via. Quindi se c'è più domanda che offerta, si costruiscono le case. Le operazioni di calmieramento per via legislativa lasciano il tempo che trovano. Ovviamente soprattutto per le famiglie, più che nuove famiglie che cercano casa, più che riattare le vecchie case, costruirne di nuovo sarebbe effettivamente più efficace.
1: Allora sentiamo Caterina allo 02 25 15 15. Ci sei, Caterina? Buongiorno.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Da dove ci chiami?
5: Chiamo da Olbia.
1: Ok. Caterina.
5: Volevo chiedervi semplicemente una cosa a riguardo appunto delle case e degli affitti. Si parla tanto appunto di questa emergenza, ma non si parla mai del fatto che chi affitta una casa non è tutelato, non è minimamente tutelato dallo Stato. Forse questo è un grande deterrente, certo, per chi ha una casa a darla in locazione.
0: Cioè? Esatto, perché si parla ultimamente di tanti appartamenti sfitti. Perché tu, proprietario di casa, e vivi da un'altra parte, anziché affittare quella casa, non la preferisci tenerla vuota? Quali sono queste tutele che mancano, Caterina?
5: Sono tante, sono veramente tante. A partire dal fatto che con un regolare contratto, appunto, per il quale si pagano tasse, oneri e quant'altro, non si riesce a mandare via in tempi brevi l'inquilino che magari la casa, oltre a non pagare l'affitto, cosa gravissima, perché ricordo che se l'inquilino non paga l'affitto, il proprietario di casa comunque deve pagare le tasse allo Stato e anche le utenze, diversamente scatta per il proprietario di casa il penale. Oltre a questo non riesce in tempi brevi a mandare via l'inquilino moroso, e che magari nel frattempo la casa la sta anche distruggendo.
1: Caterina, mi sembra di capire che sia un caso che tu hai vissuto, no? In prima persona, no? Ecco, com'è andata? Cioè, quando dici non si riesce a mandarlo via, significa che comincia un'odissea lunga, nel tuo caso?
5: Sì.
1: Quanto?
5: Sì, è proprio così, anni. Dura anni, nel frattempo l'inquilino distrugge la casa. Casa magari avuta in eredità da genitori che hanno fatto tanti sacrifici, certo, per potertela donare. Non parliamo di magari, che poi è uguale se si parla anche di ricchi proprietari, non ha importanza, comunque la legge non tutela né uno né l'altro.
0: Anche perché ricordiamolo, io adesso vado un po' a memoria, però ci sono delle categorie tra virgolette protette. Io entro in questo appartamento, poi a un certo punto smetto di pagare l'affitto, però se ho in casa un minore non mi sbattono fuori, se ho in casa qualcuno che ha più di 65, adesso non ricordo esattamente l'età, però è un anziano, non mi possono sbattere fuori. Cioè, da qui ad avere un intervento per liberate questo appartamento che non è il vostro, passano davvero gli anni.
1: Questo,
3: allora, attenzione. Allora, quello che dice Caterina è assolutamente la realtà ed è quello che spinge molti proprietari verso l'affitto breve, perché vabbè, puoi trovare quello che te lo sporca, ma insomma, diciamo, dopo 48 ore se ne va, in qualche modo rimedi.
0: È successo qualche caso di affitto breve qualche, e non si è più mosso.
3: Allora, se invece bisogna distinguere un problema che pure esiste, cioè quello dell'occupazione, a quello del contratto regolare. Nel caso del contratto regolare, che almeno nasce regolare, quando un inquilino smette di pagare o per altre ragioni, oppure perché per esempio io ho bisogno, l'appartamento è mio, adesso ho bisogno dell'appartamento, quindi gli dico guardi, lei fra un po' se ne deve andare, e quello non se ne va. Quindi la disponibilità del mio bene, perdo una quantità enorme di tempo perché devo chiamare in giudizio, ma non solo devo vincere la causa, e già sono andati anni, ma dopo aver vinto la causa devo fare eseguire la causa, il che significa fare intervenire la forza pubblica, perché se quello dice hai perso, il giudice ti ha condannato ad andare via, te ne vai, no. Come continua questa storia? Devo chiamare la forza pubblica. Se è a esito di una causa, la forza pubblica ti rimuove con calma e senza spingere, anche in presenza di minori o di anziani. Nel reparto occupazione, invece, quindi siamo il rapporto che nasce criminale, nasce comunque fuori legge, la casa è stata occupata, quando se interviene subito la forza pubblica e trova dentro minori, donne gravide o anziani non autosufficienti, dice no, io non posso procedere. E ovviamente queste tre categorie sono molto ricercate dagli occupatori illegali delle case, perché basta avere bambini, donne gravide o anziani per poi poter in qualche modo resistere e avviare una causa. E anche lì, purtroppo, quando con Pamparana ci sforziamo di dimostrare che la lentezza della giustizia non è un problema per avvocati, magistrati e maniaci del tema, è un problema dell'intera società, e come si vede, questa lentezza, che francamente non si vede perché debba esistere, perché sono quasi tutte cause che potrebbero essere ragionevolmente decise in tempi brevi, però quella lentezza alimenta un mercato sporco.
1: Caterina, in tutto ciò tu stai ancora lottando per questa questione, o è una questione risolta?
5: Ho risolto, però non è stato né facile né comune.
0: Come è risolto?
5: Grazie all'aiuto di un bravissimo legale che ha convinto l'affittuario a lasciare la casa, a lasciare l'alloggio.
0: Okay. Perché a volte magari ti chiedono anche dei soldi, cioè scatto una forma di...
3: Avete pagato una buona uscita
0: letterale.
3: Ora, la buona uscita che cos'è, Barbara, se non il pagamento in privato della mancanza di funzionamento di una funzione pubblica, certo, cioè della giustizia? Alla fine dico, senti, quanto vuoi... ho capito, ma quando io arrivo a dire quanto vuoi è perché la giustizia fa lì.
0: Certo, perché altrimenti
1: perché ho esaurito le possibilità.
0: Ciao Caterina, buona giornata. Ciao.
5: Buona giornata a tutti, buona domenica, grazie.
1: C'è Stefano collegato, ciao Stefano.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Da dove?
6: Da Cosenza.
1: Prego.
6: Senta, no, io chiedevo la linea per l'accesso al credito.
1: Sì.
6: Mia figlia ha 27 anni, ha una busta paga di 1500 euro, ha un genitori, io sono un funzionario pubblico, mia moglie è una professoressa in pensione e non riesce ad avere un mutuo di 90-100 mila euro. Abbiamo girato tutte le banche possibili ed immaginabili, ma non siamo riusciti ad avere, diciamo, un mutuo.
1: È un contratto a tempo indeterminato?
6: Contratto a tempo indeterminato, purtroppo in un'azienda privata, e niente, quindi reputano non solida mia figlia, nonostante, diciamo, tra l'altro anche una casa di proprietà piccola, diciamo, al mare, però niente.
0: Quindi
6: non
0: voi avete delle garanzie da proporre, ma la banca non ci sente.
6: Abbiamo delle garanzie da proporre. Niente, assolutamente.
1: Ma scusami, no,
6: abbiamo,
1: diciamo,
6: girato tutte le banche.
1: Troppo nel dettaglio, ma quello sarebbe un mutuo al 100%?
6: Ci sarebbe un anticipo? No, anche con un anticipo, nemmeno al 100%.
1: È la situazione, quindi, di molti, però magari con cifre e rapporto tra la rata, comunque quello che vai, esatto, a richiedere, ma, il tuo stipendio, che sono leggermente diversi.
6: Però assolutamente, diciamo, in contrasto con quello che si dice e con le leggi del, diciamo, che sono attualmente in vigore, con tutti i bonus under 30, no, noi agevoliamo tutte le coppie, ragazzi che vogliono acquistare una casa,
0: invece
1: non c'è una motivazione, che
6: non è proprio così
1: specifica.
6: No, non c'è nessuna motivazione specifica, perché praticamente dicono che, tra l'altro, una casa, ultimamente volevamo comprare una casa di 140.000 euro, quindi con un anticipo di 20-30.000 euro, quindi, diciamo, assolutamente, diciamo, congrua rispetto a tutto il resto, ma niente, c'è proprio zero.
0: E appunto la banca totale. Cosa dice? Perché dice no, il mutuo non ve lo possiamo dare?
6: E perché praticamente mia figlia lavora in un'azienda privata,
0: il
6: e quindi praticamente non sarebbe il privato. Sì.
1: Andrea,
6: se non sei un dipendente pubblico.
1: Andrea, questa è una storia, abbiamo detto, di molti, no? Difficoltà di accedere al credito, che però è strana, no? Per come ce l'ha raccontata.
2: Allora, garanzie ne hanno. La signora, la giovane signora, ha un lavoro fisso. I genitori, mi sembra di aver capito, hanno...
3: sono redditieri comunque.
2: Fanno parte del ceto medio.
6: Assolutamente, no? Fanno parte del ceto medio, assolutamente sì.
1: Cioè, una somma del genere a 25 o 30 anni
2: poi,
1: di gran lunga inferiore allo stipendio.
2: Con quella cifra lì, ad esempio, a Roma compri un box. Quindi, insomma, stiamo parlando di una situazione anche locale favorevole, no? I prezzi nelle città. Che località è esattamente? Mi perdoni.
6: Cosenza, città di Cosenza.
2: Bellissima cittadina.
6: Dico, assolutamente, le banche dovrebbero agevolare questo tipo. No,
2: sì, ma
6: di operazioni,
2: domando,
6: specialmente nei soggetti così giovani, no? Cioè,
2: no,
6: dovrebbero,
2: no,
6: però purtroppo...
2: Mi perdoni, scusi, se la interrompo, ma non è una questione di età, di giovinezza. Uno dice, è chiaro, la banca dà dei soldi. Tra l'altro, ci si dimentica sempre che quando si fa il mutuo, il proprietario della casa è la banca.
6: Tra l'altro,
0: finché non finisci di pagare il mutuo,
3: però ragazzi, diciamo, allora, a parte che non possiamo fare in diretta l'istruzione della pratica bancaria, perché la pratica bancaria si fa non sull'orale ma sullo scritto, cioè devi portare i documenti. Che la differenza sia il dipendente pubblico e il dipendente privato, no, non ci credo, perché non è questa la questione. Deve esserci qualche altro elemento. La proprietà, sì, la banca accende un'ipoteca sull'immobile, ma per riprendersi i soldi dell'ipoteca, nel caso in cui il mutuatario non paghi, e c'è un contenzioso che anche per la banca sono tempi e sono costi, non è che la banca... Quindi le banche normalmente hanno interesse a prestare i soldi, se non le prestano deve esserci una ragione, diciamo, di affidabilità, di cui non, naturalmente non so assolutamente niente, perché non conosco questa pratica.
0: Sì.
6: No, dottore, diciamo, non è così, purtroppo le garanzie ci sono, infatti a noi ci risulta tutto strano, ma anche siamo andati anche a Mediolanum, abbiamo
1: girato, diciamo,
6: tutte le banche,
0: tutte.
6: Senza entrare nel particolare, proprio c'è... Cioè, hanno questa praticamente riluttanza al discorso del
3: però,
6: privato.
3: Sì, le banche non sono riluttanti.
1: Scusami, Davide, solitamente dicono perché. Ecco, cioè il fatto che uno
7: primo,
1: dica perché,
7: e secondo,
6: perché lavora nel privato e quindi potrebbe
0: essere, a parte quelli che lavorano nel pubblico, lavorano
7: anche perché
0: tutti
7: non potrebbero,
0: nel
7: non potrebbero concedere mutui ai loro dipendenti, sarebbe assolutamente demenziale. No, le banche ci guadagnano a prestare soldi, non lo fanno per generosità, ci guadagnano. Se ritengono che se qualcosa li induce a pensare che il rischio sia più alto del guadagno, ha a che vedere con quel dossier, con quella pratica che io non conosco, e quindi qui mi fermo.
1: Mi ha scritto un family banker, dice che non, quella banca ci dice non abbiamo nessun tipo di riluttanza per chi lavora nel
7: ma
1: privato,
7: ovvio, ma ci ovvio, si diciamo. Guadagna
1: comunque no. Giusto per chiarezza, grazie. Vabbè. Stefano, grazie mille,
0: ciao Stefano,
6: grazie a voi,
1: tua figlia
6: per la trasmissione.
1: Di non mollare comunque,
0: però in compenso ciao Stefano, intanto sappiamo che a Cosenza con 140.000 euro una casa si trova, che è una cifra buona, non abbiamo chiesto la metratura però
1: è vero.
0: Sì, sia il garage, la cantina,
7: sì pure,
0: io voglio sapere tutto, scusami, ascensore
1: Allora 378-378-1025, come si fa ad abbassare il canone d'affitto con tutte le tasse che si pagano? E poi
0: impossibile, se ha un contratto a tempo indeterminato e regolare tutti gli istituti concedono un credito e le banche ci guadagnano in entrambi i casi, o con gli interessi oppure con le ipoteche.
1: Tra poco torniamo sul tema casa, voi in diretta 02 25 15 15.
8: Cosa è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. Stamattina ci si confronta con l'indignato speciale. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
13: Whaleful nella balena.
14: Sono nella balena! Aiutatemi!
13: Scopri l'incredibile storia.
15: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
13: Da vivere solo al cinema.
15: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
13: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
16: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
17: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 14, Gran Premio a Singapore. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
18: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
19: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
18: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29€.
19: Questi non me li lascio scappare.
20: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
21: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agatha. Niente regole, solo suggerimenti.
20: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
22: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.

0: Io fra tanti, Giorgia, RTL 102.5, 10.36, nella domenica dell'indignato speciale.
1: Ripartiamo da Marco, buongiorno Marco.
2: Buongiorno a voi, complimenti in studio per la vostra bravura e professionalità. Allora, parlando del problema o della crisi degli affitti in Italia, volevo chiedervi innanzitutto se conoscevate, penso di sì, l'affitto a canone concordato. Mm-hmm. Ecco, questo affitto a canone concordato, io ho degli appartamenti e faccio questo tipo di affitto. Di buona sostanza, benché io abbia fatto questo tipo di affitto, il comune in cui i vostri appartamenti qua non è adatto a densità abitativa. Diciamo che nel 2001 questo comune qui aveva, penso, 7.000 abitanti, adesso ne ha 11.000.
1: Ecco, scusami, spieghiamo rapidamente, cioè tu hai una casa, l'affitti, ma

0: decidere il range che, un esempio, tra 450 e 450 certo. euro l'incide, però dopo, il vantaggio è che non c'è il aggravio di stato per l'inquilino. E il secondo vantaggio, i due vantaggi principali di un canone concordato in comuni ad alta densità abitativa è, anziché il 21, il 10% di tassazione di cellulare secca, cioè dal 21 scende al 10, e nelle seconde case c'è lo sconto per i proprietari del 25% sull'IMU.
1: Ma non ho capito se sei soddisfatto o no di questo metodo.
2: Appunto.
0: No, sono soddisfatto, non sono soddisfatto perché non ne godo completamente, e questo potrebbe essere anche vista come una negatività, però essendo comunque una negatività, quello che io vorrei, che ci fosse un aggiornamento al CIPE, perché questi comuni qua, chi decide cos'è un comune ad alta densità abitativa è il CIPE, cioè penso.
2: Quindi aggiornamento significa, lei vorrebbe un aumento dei canoni d'affitto?
0: No.
2: Allora, ho capito male.
0: No, le spiego. Allora, mi sono spiegato male. Allora, l'affitto al canone concordato, in buona sostanza, ha due vantaggi per i proprietari di casa. Uno è se viene eseguito in comuni ad alta densità abitativa, come lo può essere Brescia, o comunque i sei comuni, certo. Sette comuni di là. Però questa lista di comuni dovrebbe essere aumentata, secondo me, perché molto spesso comuni che hanno che fino a qualche anno fa magari avevano 5-6.000 abitanti, okay. Dopo 20 anni incominciano a essere 11-12.000, secondo me dovrebbe allargarsi la platea,
1: okay,
0: dei comuni.
1: Ok, cioè dovrebbe essere adeguata quella lista, tu dici, nell'ambito di questa formula.
0: Sì, perché nel mio caso io ad esempio non riesco solo a usufruire del 25% della tassazione sulla seconda casa dell'IMU, e non del vantaggio principale che dovrebbe essere il 21% dall'abbassamento.
1: Sì, cioè, proprio per questa categorizzazione di densità abitativa.
3: Però scusate, ma quanta gente ha questa fortuna di avere questa casa con questo tipo di contratto, di canone? Ecco, non mi viene la parola. Cioè, mi sembra che
0: Sì. Se il proprietario di casa all'istituto, per me avere gli inquilini che pagano un giusto affitto è una cosa... è un dovere sociale, nel senso,
3: però mi sembra di capire che l'emergenza abitativa che finisce sui giornali poi ha una stiamo parlando di numeri che non riguardano poi questo tipo di casa. Quanto chiedi tu per questa casa?
0: Lo decide appunto il sindacato.
3: Ho capito cosa decide il sindacato.
1: Sì, però ti dà un raggio d'azione.
0: Nel mio caso, l'ho a 380-400 euro al mese.
1: Ok.
3: Ma e non siamo a Brescia città?
0: Sì, no, non Brescia, ma in un comune dell'Interland.
1: Ok.
2: La convenienza di fare questi contratti, la convenienza di fare questi contratti per il proprietario di casa è a carico, della collettività, perché l'incentivo a fare questo genere di contratti è una minore fiscalità. Che è chiaro. Se tu, per indurre a affittare a un canone che ritieni essere fissato secondo logiche di regolare mercato senza esagerazioni, mettiamola così, normale, devi fare un incentivo fiscale, è evidente che tu c'hai un problema, ti mancano le case, perché se no quello dovrebbe essere, a parità di tassazione, comunque un interesse anche sia del proprietario che dell'inquilino. Cioè le facilitazioni fiscali sono alterazioni di mercato. Se io continuo a fare facilitazioni fiscali anziché far funzionare il sistema di aumentare i volumi che possono essere affittati, non ne esco, perché avrò sempre un quello più storto. Giustamente, dal suo punto di vista, il nostro ascoltatore dice: ma allargate il novero dei posti dove questo si può fare. Finisce come la ZES, la zona economica speciale. È stata fatta prima diversa, ne sono state fatte al sud, poi è stata fatta la ZES

0: di tutto il sud, di tutta l'area del meridione. Confindustria ha detto: perché non facciamo la ZES nazionale? Adesso, visto che anche la presidenza del Consiglio dice facciamo la ZES unica. Ma se fai la ZES unica non è una ZES, non è una zona economica speciale, è l'Italia.
1: È tutta quanta.
0: Non c'è niente di speciale. Ma qual era il punto? La facilitazione burocratica e fiscale. Tutto qui, quindi diciamo, le facilitazioni non aumentano il numero delle case, possono aumentare la propensione della proprietà ad affittarla. Tutto qua.
2: Ciao Marco, grazie.
3: Arrivederla e buon lavoro.
4: Grazie. Buona giornata.
2: C'è Mario collegato, benvenuto.
5: Buongiorno, sono Mario, sono un sindaco della Bassa Lodigiana.
2: Ok.
4: Oh, c'è nebbia, sindaco?
5: No, c'è il sole oggi, è bellissimo. Ma io sono il sindaco dell'Ivana.
4: È il sindaco dell'Ivana.
2: Ah, della nostra direttrice.
4: Del paese, okay. Dove abita la nostra direttrice.
5: Il
2: sindaco personale, pensavano.
0: Ivana Faccioli è un sindaco personale. Esatto.
4: Ivana Faccioli è un paese.
5: Sono personale col suo fratello perché giochiamo carte.
2: Ottimo. Allora, prego.
4: E allora facciamoglielo un bel parco davanti alla casa dell'Ivana, su, sindaco.
2: Mutari, eccetera.
5: Adesso taglio le piante davanti all'Ivana, che gli espone.
0: Chiusa la parentesi personale.
5: Volevo intervenire per le case, perché giustamente c'è una forte richiesta di appartamenti, no? Però sia nelle città che anche nei piccoli comuni, però diventa anche difficile per le amministrazioni poter gestire questi appartamenti qua, nel senso che gli affitti sono bassissimi, si parla di 100 euro al mese di affitto di un appartamento di 70 metri quadri più o meno, e l'appartamento più grosso con tre camere da letto si parla di 200-210 euro. E il problema è che le amministrazioni, soprattutto io parlo della mia, gestire, come noi abbiamo 10 appartamenti dove ci sono tante volte non pagano gli affitti, una volta o due all'anno si spaccano delle parti, diventa molto difficile da gestire. E tante volte viene la voglia di dire: ma perché devo affittare le case che poi dopo mi mettono queste grosse difficoltà? Cioè, se non si trova una formula di aiuto anche per le amministrazioni per affittare queste case, diventa sempre più difficile, perché ci sono tantissime case anche qui della GESCA che sono vuote, perché a ripararle, a mettere a posto gli impianti elettrici,
4: quindi l'edilizia popolare, ecco,
0: lo dicevamo all'inizio, ci sono 64.000 appartamenti che sono in queste condizioni, però costa rimetterli considerevolmente rimetterli sul mercato. E poi sottopone a tutti i rischi, perché siccome la casa è di gestione, è di proprietà in qualche modo pubblica, teniamo presente che gli enti pubblici che gestiscono case e immobili in Italia sono N tendente all'infinito, diciamo quasi più dei gestori dell'acqua, quindi ce ne sono tantissimi. Però il fatto che il proprietario sia pubblico induce a pensare che allora il canone deve essere popolarissimo. Se strapopolare è il risultato, ci perdi i soldi. Perché le proprietà la proprietà sono un costo. Casomai qualcuno dovesse pensare, dice, io, uno che ha uno stipendio e 100 appartamenti, se non li mette a reddito, quello lì è rovinato, non c'ha i soldi per mangiare, perché solo quello che costa il patrimonio, lo stipendio se n'è andato. E la stessa cosa però vale per il pubblico.
1: Solo di tari,
0: di cose. Allora, siccome queste cose qua sono rilevanti, la scelta che fu fatta di vendere gli appartamenti da parte degli enti pubblici fu una scelta saggia, perché evitava proprio che alcuni finissero in quelle condizioni, cioè fuori uso, perché non puoi più fare un contratto d'affitto, sarebbe fuori legge, perché se non c'hai l'impianto a norma non lo puoi fare, quindi e questo è diventato un problema. Detto ciò che sarebbe utile fare è stabilire se mi costa di più rimetterli in ordine e rimetterli sul mercato, anziché pensare di gestirli come ente pubblico, che mi sembra proprio ardito, oppure se mi costa di più buttarli giù e metterci e rifare nuovo, novo degli immobili.
4: Volevo chiedere al sindaco però se c'è un'emergenza abitativa dalle sue parti, nel senso gente che magari, famiglie che arrivano in comune in difficoltà e chiedono una casa.
5: Allora, noi come case non abbiamo case, perché noi le abbiamo affittate tutte quelle che

0: abbiamo come appartamenti, perché è lì bisogna appoggiarsi a qualche o qualche B&B o qualcosa in giro, perché noi non abbiamo nulla come da poter aiutare per un'emergenza abitativa.
1: Ok, ma ci sono delle famiglie che vengono a sottoporre il problema, a dire siamo abbiamo bisogno di una casa, abbiamo due figli, non troviamo niente?
0: Per ora no, fortunatamente okay. Per ora no. Hanno altre esigenze, ma non questa.
2: Non ecco, questa, almeno lì. Okay. Grazie sindaco, grazie mille.
0: Niente, grazie a voi.
3: Però,
0: grazie.
3: Sindaco, ma ci può dire il paese? Perché
0: San Fiorano, provincia di Lodi.
3: Come no, certo.
2: Grazie.
3: Infatti lei ha la stessa accento della mia nonna, che non c'è più da tanti anni.
2: Mi raccomando, quella strada da asfaltare, sindaco.
1: Mi raccomando, sindaco, anche la Tari.
2: Sappiamo tutto. Beh, mettiamo, di San Fiorano.
0: È una delle più basse dell'Odigiano.
2: Va bene. Grazie. A presto.
1: Signor Mario, grazie.
2: Tra l'altro è uscita la classifica dei redditi, no? Mi sembrava che lì nella zona ci fosse...
1: Un'impennata per la Faccioli.
2: No, il reddito più alto. Salvatore, buongiorno.
4: Buongiorno, buona domenica a tutti voi.
2: Buongiorno Salvatore, da dove ci chiami?
4: Da Modica.
2: Prego.
4: In provincia di Ragusa. Sì. Io volevo intervenire, lavoro in banca e sul problema della casa volevo dare un punto di vista riguardo al credito. Prima parlavate di questo e giustamente qualcuno ha già scritto che ovviamente le banche hanno tutto interesse a fare i mutui. Più mutui fanno, più si guadagna ovviamente. Difficilmente non si fa un mutuo quando si può fare. Il problema oggi che abbiamo in banca è che spesso ci troviamo davanti a clienti che hanno redditi bassi, e qui parliamo del problema del salario, spesso sono anche indebitati, perché oggi il ricorso al credito è sempre più comune. Spesso dietro si hanno genitori, cosa che non accadeva in passato, già indebitati con un mutuo, quindi non si può usare nemmeno il garante, e i tassi ovviamente non aiutano in questo periodo, perché abbiamo assistito a un aumento dei tassi che si trasforma chiaramente in una rata più alta e quindi in un rapporto rata reddito spesso insostenibile per i clienti.
2: Davide però ti dirà che penso che i tassi che vedevamo insomma fino a 4, 5, 6 anni fa erano quelli anomali. I tassi allo 0, o all'1 e mezzo erano quelli dei tassi anomali, quindi adesso non è che si sono rialzati, ma si sono forse, Davide correggimi se sbaglio, siccome ne avevamo già parlato,
5: non mi permetterei mai. è assolutamente corretto.
2: Ormai leggo, interpreto il Davide pensiero. Ti ho risparmiato la fatica. Prego Salvatore.
4: Sì, ma come sapete la scelta dei tassi è anche una manovra economica che i paesi, che in questo caso l'Europa fa,
5: su questo si sbaglia profondamente. Quando lei sente parlare di tasso di interesse fissato dalla banca centrale, si chiama tasso di interesse, ma non è quello del mutuo, non c'ha niente a che vedere. Quello
4: è legato all'Euribor a un mese e tre mesi.
5: No, si chiamerebbe tasso di sconto, cioè il tasso con cui la banca centrale presta i soldi alle banche. Il tasso di interesse che io prendo sul mio conto corrente o sui miei titoli, o il tasso di interesse che pago anziché prendere, che pago se chiedo un prestito, è un tasso di mercato, non è fissato da nessuno. Tant'è vero che se lei cambia filiale, cambia banca, cambia anche il tasso, perché non è fissato da nessuno.
4: Però lei sa bene che non è che c'è una differenza tra la banca e l'altra così alta, perché
5: ma neanche da un fruttivendolo all'altro, anche da un supermercato all'altro ci sono alcuni prodotti in offerta, altri più che altro le banche si fanno concorrenza sulle tipologie di offerta, come ti faccio tenere il conto corrente, che carta di spesa ti do, e anche quindi a quanto ti faccio pagare il prestito. Ma la cosa importante è che anche se noi usiamo la stessa definizione tasso di interesse, ma sono due cose profondamente diverse. Naturalmente al crescere del tasso di interesse praticato dalla banca centrale crescono anche non automaticamente ma conseguentemente gli altri tassi di interesse. Ma il tasso di interesse della Banca Centrale Europea è il più basso del mondo, è il più basso del Giappone, è il più basso dell'Inghilterra, è il più basso degli Stati Uniti d'America. Non può essere quello il problema, no?
4: Sì, no, io sottolineavo che non è solo uno il problema. Infatti se ha sentito ho detto anche che è un problema di salari che sono molto bassi, è un problema di indebitamento dei clienti che hanno già magari altre rate.
5: Sì, ma infatti non l'ho interrotta prima, non mi sono permesso, era sul tasso di interesse che è un'altra cosa, ecco tutto qua.
4: Sì.
2: Salvatore, detto che non so se hai sentito la storia di prima, di un mutuo non concesso su uno
4: studio,
1: sì, 140.000 euro Cosenza.
2: Anche a te suona, no? Sì. Un po' della serie, mancano degli elementi. Insomma, approfittiamo del fatto,
4: sì,
2: che tu sia collegato.
4: Sì, perché allora ricordiamo che per i giovani sotto i 35 anni c'è una garanzia, si chiama garanzia Consap, sì, che permette di ricevere mutui al 100% e senza spese di istruttoria. Chiaro. Quindi è molto conveniente. C'è un tasso ovviamente più basso di quello che
2: c'è, però un tetto
4: alla clientela.
2: C'è però un tetto. C'è un tetto, no, massimo di, se non sbaglio,
1: di cifra.
4: Di cosa?
2: C'è un tetto,
4: sì,
2: massimo,
4: sì,
2: ma di quanto
4: alto
2: puoi richiedere. Non so se è molto alto,
4: alto,
2: perché i livelli delle grandi città...
1: dipende cosa intendiamo per molto alto.
2: Pare sia intorno ai 200, ecco, adesso va a memoria.
1: Se è molto alto di Roma...
2: Euro. Che per le grandi città un mutuo al 100% non è che sia proprio...
4: 300.000 euro, poi ci sono anche le garanzie per chi ha famiglie numerose, per chi ha chiaramente situazioni di salute certificate.
1: Quindi secondo te la figlia dell'ascoltatore che ha chiamato prima a Cosenza 140.000 euro avrebbe dovuto... Sì, no, bisognerebbe vedere...
4: Ovviamente non posso dare giudizi,
1: certo,
5: giustamente.
4: Però quello che sicuramente posso immaginare è che la ragazza abbia un reddito magari basso, e che i genitori, siccome poi se devono fare la garanzia entrano con un terzo del loro reddito, e se hanno già altri impegni non riescono ad aiutare.
5: Non lo sappiamo,
1: perché non ce l'ha raccontato.
2: Grazie Salvatore, grazie.
1: Ciao Salvatore, buona giornata.
4: Buona giornata. Buona
2: giornata. Gran finale.
6: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
7: La più bella musica di sempre.
6: Interagisce con te.
7: La più bella di sempre.
6: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Quando arriva questa band, io mi immagino di essere in America, non lo so, in macchina, a fare un coast to coast, perché si presta perfettamente. Dopo il successo di Breakfast in America, i Supertramp arrivarono con questa nel 1981, It's Raining Again.

0: Potrei raccontarvi che in realtà la pioggia di cui si parla è una metafora, no? È una storia d'amore che finisce, la voglia di rinnamorarsi e rimettersi in gioco. It's raining again.
1: E invece cosa ci racconti?
0: Non vi racconto niente, vi saluto e basta.
2: Invece piove e basta.
0: Esatto. Piove e basta, meno male, non faccia danni come è successo in Sicilia, ma piova perché i campi ne hanno bisogno.
1: Grazie a Roma, Davide Giacalone, a domani mattina in Non Stop News.
2: Grazie a voi, buona domenica.
1: Grazie a Andrea Pamparana, buona settimana.
3: Piace quest'anima contadina di Barbara che
2: è le risaie,
3: le risaie, le risaie. Eh sì. La notte vecchie risaie. Buona domenica.
1: Grazie Andrea, in regia Gigi Resta, più ingegno a Milano, grazie a Indice Carelli a Roma, a Ludovica Marafini e Max Vigiani in redazione. Grazie Barbara Sala.
0: Grazie Enrico Galletti.
1: Buona domenica a tutti.
0: Ciao.
1: A domani.
0: Anche a Biandrate, in provincia di Novara, pochi secondi alle 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Tommaso Angelini. In primo piano torniamo a parlare dell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Mantiloni.
6: Resta alta la tensione in Arabia Saudita dopo il recente attacco condotto dalle milizie yemenite Houthi contro lo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e oltre 300 feriti. L'aeroporto di Riyadh resterà chiuso fino alle 22 di questa sera, ora italiana. Tra le vittime figurano 4 cittadini sauditi e 8 stranieri, tra cui un americano. Allerta degli Houthi ai viaggiatori: evitate gli aeroporti e lo spazio aereo sauditi, siamo pronti a nuovi attacchi. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani e ha limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi di Jeddah e Dammam. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Una grave escalation, denunciano le Nazioni Unite e l'Unione Europea, condanna anche da parte della Lega Araba. Per il presidente americano Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco dell'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi filo-iraniani.
5: Rimaniamo all'estero. Mosca starebbe intensificando i piani per colpire i responsabili della difesa e dirigenti europei. L'allarme arriva da 5 agenzie di intelligence occidentali citate dal Financial Times. Secondo il quotidiano, anche amministratori delegati e altri dipendenti di alto livello sarebbero diventati obiettivi degli agenti del Cremlino. Torniamo in Italia. Girava in bicicletta di notte con una spada legata alla schiena. È successo in provincia di Udine. Un trentenne è stato denunciato dai carabinieri per porto d'armi e oggetti atti a offendere. La spada, lunga 96 centimetri, è stata sequestrata. Infine i motori, si è da poco concluso il Gran Premio d'Indonesia vinto da Bezzecchi, ma c'è anche la Formula 1. Enzo Tamborra.
7: La 300ª vittoria italiana in MotoGP porta la firma di Marco Bezzecchi. Superato Raul Fernandez, partito dalla pole position, il riminese non ha sbagliato un colpo, vincendo per distacco. Con lui trionfa l'Aprilia. 4 moto nelle prime 4 posizioni. Il terzo posto a Jorge Martin vale anche il controsorpasso a Marc Marquez, soltanto sesto nella classifica piloti. Dalle 2 alle 4 ruote, alle 14 il via al Gran Premio di Singapore. Dalla pole position scatterà Max Verstappen su Red Bull, ieri vittorioso nella sprint race. Ma in agguato ci sono le due Ferrari, con Leclerc in prima fila con il secondo tempo e Lewis Hamilton in seconda con il terzo tempo. Accanto all'inglese partirà il leader del mondiale Kimi Antonelli.
5: Traffico.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La situazione di rilievo è sulla 14 Bologna-Taranto, chiusa tra Val di Sangro e Vasto Nord per un camion che ha preso fuoco in direzione di Bari. Si esce a Val di Sangro, dove si è formato un chilometro di coda, e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica è possibile rientrare sulla 14 a Vasto Nord. Sulla 1 Milano-Napoli restano 5 km di coda tra Carenzano e la 1 direttissima per un incidente già rimosso e si impiegano 40 minuti verso Bologna. Un cantiere in galleria sulla 7 Serravalle-Genova causa 3 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Inoltre sulla 7 segnaliamo code per traffico in uscita a Serravalle Scrivia e ricordiamo che per lavori Serravalle Scrivia resta

0: chiusa fino al 15 novembre in entrata verso Milano. Suggeriamo di entrare a Tortona. E concludo con la coda per traffico intenso in Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Fino Mornasco e la tangenziale nord di Como in direzione della Svizzera. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.

0: Addirittura a questi livelli. Siete davvero
1: carichi?
0: Carichi. Molto carichi, assolutamente. Bene, ci siamo? Voi ci siete?
1: Noi ci siamo, buongiorno.
0: Buongiorno a te, adesso facciamo l'appello, come sempre, per questa domenica 11 di ottobre. C'è No Problem, viva l'Italia, con Charlie Gnocchi.
2: Carlo Ellis Line.
0: E... Carolina!
1: Buongiorno a tutti. Allora, volevo dire per chi ci seguisse in radiovisione che io e Charlie Gnocchi oggi siamo ingessato entrambi. Sì. Abbiamo mandato la mail sul dress code della mattinata, Carlo non l'ha seguita.
0: Sì, è vero. Il fatto che Charlie sia ingessato come postura comunque è un dato di fatto. Potevate avvisarmi, mettevo anch'io la giacca gessata.
1: Non è arrivata.
0: Niente, fa niente. Dai, partiamo con il Power It, eccolo, Nothing But Thieves.

0: Piove in discoteca, Tommaso Paradiso su RTL 102.5. A proposito di discoteca, una volta era luogo per incontrare qualcuno o qualcuna, no? Si andava a trascorrere una serata in discoteca con gli amici per conoscere.
1: Non solo, Carlo, eravamo dei grandi ballerini, si andava in pista, si ballava ogni genere.
0: Si ballava e basta.
1: Anche il lento stretti stretti.
0: Beh. Ma certo che tu sei proprio vecchio, allora.
1: Discoteca. Io ammetto di aver chiesto a qualche ragazza di ballare un lento.
2: Il tempo delle mele, questo è successo l'altro ieri. In ogni caso c'erano anche le cene a casa degli amici che erano magari il luogo di incontro principale, sì, il 90% delle coppie si conoscevano lì, e questo l'ha dichiarato anche di recente in un'intervista Catherine Zeta-Jones con Michael Douglas.
0: Che
2: si sono conosciuti, incontrati ad una cena, lei gli ha detto va bene, ma sì, adesso devi liberarti di tutte le altre situationship che hai,
0: e non comedy,
1: bella esatto. Cosa, tra l'altro Catherine Zeta-Jones lavora a Radio Z.
0: Vabbè. Senti, tu va invece bene. Quante telefonate hai fatto, Charlie, per liberarti?
1: Io devo fare la domanda, ragazzi.
0: No, non la fai dopo, va.
1: 378
0: la fai dopo, Napoleone.

0: Ha detto il titolo, l'ha ricordato loro, guarda, vedi, più comodo di così. Maroon 5 su RTL 102.5. Allora parliamo di questa cosa,
1: sì, sì,
0: del fatto che Catherine Zeta-Jones, prima di fidanzarsi ufficialmente con Michael Douglas, ha detto: vuoi me? Caccia tutte le altre.
2: Esatto, lui ha fatto, pensate, ben 5 telefonate per chiudere i rapporti che
0: cioè,
2: aveva
0: 5 donne
1: davanti a lei.
2: Beh, non credo, questo non lo so, glielo chiederemo. Fai la domanda, dai.
1: 378-1025. Prima di scegliere quella giusta, quanti, diciamo, quanti
0: o quello giusto?
1: O quanti ne avevate che vi un po'
2: ronzavano intorno?
0: Sì, da single,
1: ovviamente.
0: Ronzavano
1: intorno.
0: Da single.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 14, Gran Premio a Singapore. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
5: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio. Eh sì, fino al 19 ottobre. E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
8: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
9: Procedura attivata. Chiudo e passo.

0: Chiudo e passo.
1: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
2: www.sistemi.com.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
10: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
11: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana, da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
13: Ma come noi te lo giuro.
14: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Lauro su RTL 102.5. Allora, chissà davvero Michael Douglas come ha fatto per scaricare le prime cinque donne per poi fidanzarsi ufficialmente con Catherine Zeta-Jones. Si apre il microfono.
1: Dalla A alla Z, Lui poi aveva poi ZZ, ha detto questa qua la devo.
0: Sì, ma questa l'hai già, meno male l'hai già detto una battuta simile.
1: Allora, sai cosa ti dico? Che abbiamo un pubblico di qualità che ci ascolta, che vogliamo salutare.
2: Sì, certo. E chi salutiamo?
1: È la mamma di Carolina.
0: A proposito molto di qualità.
2: Molto bene. Comunque Giancarlo dice che Michael avrà fatto una call con tutte insieme per dirlo una sola volta. Sì. E allora io mi chiedo, come si fa a scaricare più persone? Come fai a dire ok, basta, è finita?
0: Per esempio, uno potrebbe mandare un messaggio, fa una sorta di copia e incolla, cambia solamente il nome all'inizio.
1: Ma non solo, sai che cosa c'è? La nuova applicazione di WhatsApp, che io lo so, ti permette di fare dei video messaggi contemporanei con tutti.
0: Cioè, tu potresti avere praticamente una sul maxi schermo le tue 5 ex, ormai ex, e comunicare questa cosa.
1: Non solo, ti dirò di più, Carlo. Dimmi. Puoi fare anche il volantino e dire oggi vi scarico tutte.
2: Comunque siete veramente degli uomini coraggiosi.
0: No, siamo dei boomer, siamo dei boomer, dillo. Dai.
2: Dai, a parte che scaricare qualcuno è difficilissimo. Oggi si usa sparire.
0: No,
2: aspetta,
0: adesso
2: oggi
0: tu
2: si
0: che
2: usa
0: ghosting. Tu che sei giovane.
1: Ecco. Tu che sei giovane.
0: Di solito quando devi scaricare qualcuno, dopo il primo
2: stata scaricata.
0: Vabbè, no,
1: è
0: quando devi scaricare
1: qualcuno, è un anno in più da poco.
0: Che fai?
2: Che domanda mi hai fatto? Scusami.
0: Diciamo che il primo caffè lo bevi, il secondo dai buca.
2: Mi invento una scusa, dai, no, purtroppo da fare, no, purtroppo
0: hai
2: il
0: visto
2: lavoro.
0: Charlie come mettere in difficoltà Carolina.
1: Conosciamo bene, ormai la conosciamo.
2: Possiamo fare la domanda anche a loro al 378-378-1025.
1: Cioè, come fate a scaricare un ex?
0: L'abbiamo già fatta sta domanda. Niente, dopo sentiamo il primo vocale. È già arrivato qualcosa. Qualche idea c'è già.
1: Vai!
0: C'è la novità, è quella nuova di Taylor Swift, Passion Zero.

0: You Give Me Something, James Morrison su RTL 1025, no problem, viva l'Italia. In questa domenica 11 di ottobre, insomma, l'argomento è quando vi capita di frequentare uno e capite, insomma, che quella persona potrebbe essere anche la persona giusta. Magari ci avete da single delle storielle qua e là, come fate, insomma, per chiuderle?
1: Dovete... Siamo partiti da Michael Douglas e Catherine Zeta Jones. Perché Michael Douglas era un grosso tombord de femme.
2: Tombord de femme.
1: Significa faceva il playboy.
0: Sì, ecco. Esatto.
1: E quindi ha detto o con me o così o con me.
0: E lui ha lasciato queste cinque tresche che aveva.
1: E lui ha detto cinque, ma 50.
0: Ma sentiamo un vocale al volo?
2: Vai. Cosa
0: ce la facciamo?
3: Frequentavo una bellissima ragazza.
0: Beato.
3: Lei era innamorata e io invece giocavo un po' troppo.
0: E niente.
3: Per liberarmene andai con la cugina.
0: Eccola.
3: Ho capito
0: la cugina, va via, via.
4: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem, Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

0: perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Isoppa 01 Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
9: Tu non ti senti un re di Napoli?
10: Io non mi sento nessuno.
7: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
14: Hai parcheggiato al primo colpo.
15: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
16: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
17: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
18: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
20: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Oh My Soul, Bruno Mars su RTL 102.5. C'è sempre No Problem, viva l'Italia, come ogni venerdì, sabato e domenica. E vogliamo sentire un vocale subito di un nostro o nostra very normal people.
1: Magari, dai.
2: Buongiorno RTL, buona domenica. Charlie, mi hai incuriosito il fatto che Michael Douglas abbia chiamato tutte le, chiamiamole ex ormai, ma ha fatto un messaggio unico, un vocale unico che ha inviato a tutte? Buona domenica!
0: Vedi che questo dubbio c'è anche da parte del
1: saluto. Carolina, dai, spiegaci.
3: No, ha fatto le chiamate una per una, me l'ha detto proprio Michael.
0: Sì, quando
3: ci siamo sentiti Michael, al telefono, perché mi stava
0: scaricando. Ti ha mandato messaggio. Tu eri una di quelle cinque.
3: Certo, ovvio. Comunque c'è un'amica, Giusy, che scrive: buongiorno, potreste chiedere a mio marito come ha fatto a scaricare le sue prede quando ha conosciuto me? Gianfranco lo chiamavo Cucchino, ma poi Cucchino me lo sono cuccato.
1: Brava, ti sei portato un cucchino.
3: No, aspetta, dice, ora dopo anni lo potrai restituire.
0: D'altronde, come i vuoti.
1: Ragazzi, esce il programma, mai dire Michael.
0: Mai dire Michael. Ma vuoi aggiungere qualcos'altro? Hai 15 secondi. Se vuoi mantenere questo tono, questo mood, va bene.
3: No,
1: lo dico per le... dimmelo.
3: Perché l'hanno scritta prima, ghosting quel che costing.
0: Ragazzi, il livello proprio del programma sale. Lei però, Eros Ramazzotti.

0: Uno dei grandi successi di Eros Ramazzotti, Lei però, su RTL 102.5. Allora, altri messaggi a 378-378-1025.
1: Salvatore scrive: Michael Douglas ha fatto 5 chiamate. Io dal 94, da quando mi sono sposato, chiamo le mie ex, ma per farle tornare.
2: Grande.
1: Vabbè.
0: Però dal 94 le ex poi alla fine avranno avuto le loro belle storie.
1: Tu
0: al contrario
1: del
0: nostro ascoltatore.
1: Ex, Carlo, io, per chiudere.
0: In che senso? Io non dovevo chiudere
2: rosso.
0: Proprio nulla.
2: Sta diventando
0: io non
2: rosso.
0: Dovevo chiudere proprio nulla, guarda, ero libro free proprio, easy. Anche a Camerata Picena, in provincia di Ancona, mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 11 ottobre, buona giornata da Max Viggiani. In apertura una nuova tremenda tragedia del mare al largo di Djibouti, in Africa orientale. Raffaella Coppola.
5: A perdere la vita in mare almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, ma il bilancio di questo naufragio avvenuto al largo di Djibouti è destinato a salire. A bordo dell'imbarcazione che si è capovolta c'erano 350 persone. Secondo quanto reso noto dall'ONU, oltre 116 persone risultano disperse. Il naufragio è avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. La barca era partita da Djibouti verso lo Yemen. Le squadre dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e le autorità locali stanno lavorando insieme per fornire assistenza ai sopravvissuti. A metà settembre l'UNHCR aveva lanciato un allarme sull'arrivo di oltre 10.000 rifugiati a Djibouti con la ripresa dei combattimenti in Yemen. Oggi la notizia dell'ennesima strage in mare e di un terribile e gravissimo bilancio destinato a salire.
4: Cambiamo argomento con un caso di presunta malasanità arrivato da Napoli. Tommaso Angelini.
6: È morta a 33 anni, al settimo mese di gravidanza, insieme alla bambina che portava in grembo. La vittima è Greta Astarita, residente a Piana di Sorrento, già madre di un figlio. La tragedia si è consumata all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la donna era arrivata venerdì dopo aver accusato forti dolori all'inguine. Sottoposta ad alcuni accertamenti sarebbe stata dimessa e sarebbe poi tornata a casa. Poco dopo però i dolori si sarebbero ripresentati fino a farle perdere i sensi. Trasportata nuovamente in ospedale e ricoverata in rianimazione, la 33 è morta nel pomeriggio di ieri. Prima del decesso ai familiari sarebbe stata comunicata anche la morte della bambina. I parenti hanno presentato una denuncia e la procura ha aperto un'inchiesta.
4: E infine la Serie A di calcio con Nicolò Pompei.
7: Il piatto forte di solito, se parliamo di calcio, viene servito per ultimo, ma in questa domenica il brunch sembra molto più allettante della cena. Como-Roma alle 12.30 è sicuramente il big match di questa sesta giornata di Serie A. La squadra di Gasperini arriva da imbattuta, ma l'infortunio di Svilar, che lo terrà fuori per almeno un mese, toglie più di qualcosa la solidità difensiva della Roma. Dall'altra parte il Como di Fabregas deve riscattare la sconfitta di Frosinone e risalire la classifica. Non ci sarà Moise Kean, rientrato infortunato dalla sosta nazionali. La sfida che più stuzzica gli amanti del calcio è quella tra gli argentini Nico Paz e Dybala. Alle 15 la Lazio ospita il Monza all'Olimpico con l'obiettivo di dare continuità alla splendida partenza. Sempre alle 15 Bologna-Torino. Poi alle 18 il Milan di Amorim affronta il Sassuolo a Reggio Emilia con la possibilità di un cambio modulo. I rossoneri potrebbero passare ad una difesa a 4. Chiude il programma domenicale Cagliari-Juventus alle 20.45.
4: Viabilità.
8: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da 199 euro al mese. TAN 5,99, TAG 6,95.
9: Volkswagen.
3: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Daglia La Sala. Situazione di rilievo sulla 14 Bologna-Taranto chiusa tra Val di Sangro e Vasto Nord per un camion che ha preso fuoco verso Bari. Si esce a Val di Sangro con un chilometro di coda e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica è possibile rientrare a Vasto Nord. In Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso, 2 km per incidente tra Origio e il bivio della 8 Milano-Varese in direzione di Lainate e code per curiosi verso Como. E sulla 9 segnaliamo anche traffico congestionato verso la Svizzera tra Fino Mornasco e la tangenziale nord di di Como e tra Como Centro e Chiasso. Un cantiere in galleria sulla 7 Serravalle Genova Caso a 2 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E sulla 7 segnaliamo anche code per traffico intenso in uscita a Serravalle Scrivia. Infine, per la circolazione sostenuta sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima si impiegano 30 minuti invece dei normali 10 verso Bologna. D'Autostrada è tutto, guidate con prudenza più tardi.
4: Grazie per averci seguito, ci risentiamo dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
0: No problem!
1: Viva l'Italia! Meno male che ero io quella stanca.
0: Lo so, ma lui è nato stanco.
2: Lui è nato stanco. Come stanco?
0: C'è una certa età anche.
2: Voglio
0: poi,
2: subito intanto che presentiate chi siamo.
0: Lo faccio subito. Ciao gli gnocchi!
2: Carlo Eli!
0: E Carolina!
2: Ragazzi, sapete cosa mi sono inventato? Cosa? Carlo, che macchina hai?
0: In che senso? Non posso dire la marca della macchina. A gasolio. Sì.
2: Allora, abbiamo diesel. Sì. Quanto costa?
0: 2,19.
2: Bravo.
0: Qualcosa,
2: tu Carolina?
1: Io non lo so, che cos'ho? Benzina?
2: Benzina.
0: Se non lo sai tu.
1: Non lo so, lo sa il benzinaio, non lo so io.
2: Vabbè, 1,990. Io chi sono?
0: Che lo sei?
2: GPL.
0: E spendi quanto?
2: Non spendo mica niente.
0: Anche perché la macchina non va.
1: Ma tutto questo perché, scusate, non ho capito.
2: È così per stare sull'attualità.
0: Cioè. Ma che non sapeva come impegnare questo minutino, no? E sa che lui ha le idee strane e noi
1: che
0: lo seguiamo. È un estroso, soprattutto un grande creativo,
1: Che
0: dai che c'è il Power It, eccolo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Na, na, na, na, na.
1: Ma lo sai, lo sai che lui, poverino,
2: ernia.
1: Ernia. Dorme male.
2: Soffre.
1: Perché? Sì, è perché c'ha l'ernia.
0: Dai, sì.
3: Lo sapevo che comunque, saltava fuori.
0: Oggi ci stiamo superando con il livello delle battute.
1: Cosa, che poi quando canta, sapete che ernia ha?
0: Nel disco.
1: Quella del disco.
3: Vabbè, Carolina, oggi sei
1: in forma, cioè, lo so.
3: Mi viene la pelle.
0: Irrefrenabile, direi. Allora, sentiamo un vocale al 378-378-1025. Dai.
3: Dai, dai.
4: Ciao RTL. Ciao, ciao. Carolina.
1: Ciao.
4: Io difficilmente sono riuscito a scaricare qualcuno, forse beato, per non ferire i sentimenti. Io lo facevo, mi comportavo in modo tale che fosse lei a scaricare me.
0: Una tattica.
3: Però non è bello fare il caffone per farsi scaricare.
0: No, poi è faticoso anche, perché non sai esattamente come fare.
1: Però posso dire, c'è qualcuno a cui riesce naturalmente.
0: A te ti scaricano tutti, Charlie, veramente. Ti viene naturale.
3: Sì, mi scarico.
0: Siamo rimasti solamente io, Carolina, non avete ancora scaricato. Vedi un po', ecco.
1: J-Ax.

0: Little Talks of Monsters and Men su RTL 102.5, mezzogiorno e 20 minuti. Adesso ce ne andiamo in Finlandia dalle due parti.
1: Sai perché ridiamo? Perché la Carolina trova sempre delle notizie fantastiche che cambiano gli argomenti, le discussioni.
0: Voglio, originali.
2: Voglio svoltare la vostra vita e la vostra giornata.
0: Perché ci vuoi cacciare?
2: No, perché vi voglio mandare tutti quanti in Finlandia.
0: Ah, meno male, pensavo a quel paese.
2: Sai a fare
1: cosa?
2: Già
1: andato
2: ad annusare le isole Turku.
0: Turku?
2: Turku. Se andate lì vi danno 2000 euro per
0: solo annusare. Per annusare, che cosa
2: ce
0: esattamente?
2: L'avete il naso?
0: Sì, ma che cosa esattamente?
1: Dopo te lo dico, però te lo dico fuori onda, ti dico qualcosa.
0: Tra poco.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People. Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Lo sai che BBV ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBV, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBV, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Whaleful nella balena.
6: Sono nella balena! Aiutatemi!
5: Scopri l'incredibile storia.
7: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
5: Da vivere solo al cinema.
7: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
5: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa. Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
11: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
10: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: È bel titolo questo, eh? The Dead Dance, Lady Gaga su RTL 102.5 No Problem, viva l'Italia, riprende il campionato di Serie A, è ripartito ieri dopo due o tre settimane, perso il conto, di sosta per le nazionali. E c'è una bella partita, quella delle 12.30, Como-Roma, abbiamo il nostro Nicolò Pompei.
1: Wow. Ciao Nicolò!
2: Ciao! Buongiorno, buongiorno. Sì, di solito il piatto forte viene servito tardi la sera, nella domenica di Serie A, oggi invece abbiamo anticipato. Il big match è alle 12.30, si tratta di Como-Roma, due squadre forse che giocano il miglior calcio in Italia, quindi siamo felici di vedere questo incontro che sicuramente lascia spazio a qualsiasi risultato, ma la partita intanto sta per iniziare, le squadre sono già sul rettangolo verde, però da segnalare anche abbiamo un'iniziativa molto molto particolare, possiamo dire quasi un gemellaggio tra calcio e ciclismo, quindi ci trasferiamo, indovinate un po', proprio a Como, dove c'è il nostro Paolo Pacchioni che ci spiega tutto. Paolo, buongiorno, buona domenica.
3: Buongiorno.
4: Buona domenica, siamo a Como, alle nostre spalle il lago, lo vedete, più dietro là c'è lo stadio dove si gioca Como-Roma e ieri qui c'è stato l'arrivo del Lombardia, grande classica di ciclismo. E proprio in questa occasione è stata siglata una partnership fra RCS Sport, che organizza fra l'altro anche in Lombardia, e Como Calcio 1907, una bella partnership che oggi si è concretizzata con uno scambio di maglie allo stadio prima della partita. Il Como ha donato le sue maglie a due grandi campioni, al campione del mondo McNulty che ha scelto la numero 11, al grande campione Evenepoel che ha scelto la numero 4, e poi c'è stato un omaggio anche a RCS Sport con il numero 120, cioè il numero dell'edizione del Lombardia, e RCS Sport ha risposto regalando al Como Calcio una maglia celebrativa special edition del Lombardia con impressi sopra i nomi di tutti i vincitori delle 120 edizioni che si sono disputate. Insomma, una bella partnership, un bel modo di unire i vari mondi sportivi. E da Como per il momento è tutto. Voi la linea.
2: E grazie, grazie Paolo, una bella storia, un bel gemellaggio. Intanto è tutto pronto sul rettangolo verde. Nico Paz pronto a dare il via a questa sfida. Ricordiamo la novità nella Roma, gioca Pellegrini titolare in questa stagione per la prima volta al posto di Rodrigo Mora e Sulè, che invece sono in panchina.
0: Grazie a Nicolò Pompei, torneremo tra poco a occuparci di Como Roma. Intanto c'è una novità musicale.
5: Bello, vai. Tutto questo calcio,
0: ti piace? Lo so, ti vedo. Max Pezzali, le ali.

0: Molto meglio Carolina, però adesso non volevo dire. Wise Man, James Blunt su RTL 102.5. Mi ricordi un po' questa cosa della Finlandia, la possibilità di guadagnare in pochi giorni 2000 euro?
1: Sì, te lo dico. Devi andare tra i 5 e 7 giorni in Finlandia. Sì. 2000 euro per annusare, belli annusi le foglie dell'isola Turku. E ci sono dei requisiti, devi avere un bel naso. Io ho già un amico.
0: Ma pronunciato
1: che...
0: oppure?
1: Sì. No, un bel naso. Mi ha scritto un mio amico, si chiama Mastraccione, ha detto che lui sta partendo per la Finlandia.
2: Sì, ma lui non annusa le foglie, lui
1: cosa dei piedi?
2: Mastraccione, lo conosco, eh. È un animale.
0: Eccola.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Ah, finalmente l'autunno! E c'è anche la mid-season sale di Prenatal! Eh già, fino al meno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno! Così risparmio! Eh sì, fino al 19 ottobre! E i colori delle foglie diventano incredibili! L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano! Le tisane hanno finalmente un senso! Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Ma come noi te lo giuro.
12: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Niente ci dividerà.
14: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come

0: sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: fossi nella tua camicia, hai capito, Carlo?
1: Te nella tua camicia sta comodi, però.
0: La mia camicia di forza.
1: Esatto. Maschio, Annalisa su RTL 102.5. Bella partita, come Roma, Nicolò.
2: Molto, molto bella. 17° minuto, però il risultato non si è ancora sbloccato. 0-0, una grande occasione per la Roma con Pellegrini che raccoglie perfettamente un assist di Dybala al limite dell'area. Piazza il piatto destro che però si stampa sul palo e poi esce fuori. Intanto azione pericolosa del Como con Diao che si fa tutto il campo, niente da fare, ci mette una pezza Hermoso. 0-0 quindi tra Como e Roma, ma una bella partita, bella frizzantina, ci piace.
0: Non so se interessa, ma voglio ricordare il derby gastronomico. Sì. Al Como si mangia il persico
1: pesce persico del lago.
3: Quello che non si trova mai.
0: Sì. Perché?
3: Perché si è persico.
0: battuta. No,
3: poi?
1: Guarda, una vera compilation oggi di battute. Sì, invece il piatto romano,
0: diciamo matriciana, io direi
1: la cacio e pepe.
3: Comunque, volevo dirti una cosa, ma tu hai pubblicato di recente o stai per pubblicare un nuovo libro?
1: Sì, fratello, soprattutto, perché lui non sa nulla.
0: Stiamo per pubblicare con Gene la storia degli gnocchi.
3: No, volevo dirti che potresti
1: scritta di giovedì.
3: No, potresti prevedere degli speed date letterari che vanno di modissima adesso.
0: Ah, sì? Degli speed date, cosa sono? Scusami.
3: Sono quelli in cui la gente si incontra, si innamora partendo da un libro. Pensa se ti innamori partendo dal libro suo.
1: Pensa che roba.
3: Ma male.
1: Dove arriva sto speed date?
0: C'è qualche tua amica che
3: vuoi interessata? Dai.
1: Ma perché vuoi proporre il libro?
0: No, scherziamo, dai.
1: Vabbè, Olivia Dean.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E adesso?
3: E adesso vado ad annusare le piante.
2: Ah, vai in Finlandia?
3: Vado in Finlandia.
2: Beh, 2000 euro, 7-8 giorni, mica male.
3: Ci vado. Comunque posso dirti una cosa, adesso sta per arrivare una canzone di
2: bellissimo,
3: Sting.
2: Bellissimo.
3: Come si chiama?
2: Fragile.
3: No, si chiama Fragile e l'ha scritta durante un trasloco.
4: Quella!
2: Tanta roba, Era per chiudere la grande sta puntata, Paolo, hai capito? Brividi veri,
4: Perché il titolo originale era Alto e Fragile.
2: Vabbè, non vogliamo sapere i particolari.
3: Io e Paolo la sappiamo lunga.
5: Allora, va a annusare le piante, io le consiglio di annusare il pino, che è una pianta che comunque...
2: Tu sei rimasto ancora in Finlandia, noi parliamo invece di questa, Millennium Meat. Dai, l'annunciamo, sei pronto?
5: Sì.
2: Allora, Fragile Sting. Dai.
5: Un bello di Sting.
3: Io voglio molto bene a Charlie, sono molto felice di lavorare con lui.
2: Io un po' meno, devo dire.
5: Bella di Sting.
2: Vabbè, Paolo,
3: ero ironica.
2: Non dir nulla.
4: No, niente, a saperlo arrivavo dopo. Comunque va bene così, dai, va bene.
5: Bella di Sting,
4: ce l'ha fatta.

0: Fragile Sting, il nostro Millennium Hit su RTL 102.5. Si chiude così anche questa terza puntata di questo lungo fine settimana, come sempre tra il venerdì, dal venerdì alla domenica, con No Problem Viva l'Italia. Abbiamo anche il nostro Paolo Cavallone che comincerà tra poco.
1: Sì, devo dire una cosa.
2: Dica.
1: Paolo, mi manchi!
0: Mi manchi!
1: Questa la cantiamo al karaoke.
0: Dai, sì, mi raccomando, preparati già adesso, Paolo, perché prossima cena di Natale vogliamo sentirti ancora con Massimo Ranieri. Perdere l'amore.
3: Ah, sì, facile un pezzo, dai, Paolo.
0: Dai, faccelo, dai.
2: E adesso voi tre andate via.
3: Voglio restare con Amelia.
0: Allora ce ne andiamo. Vabbè, se questo è l'invito, noi ce ne andiamo. Allora ringraziamo e salutiamo Gigi Resta e Pio Ingegno per la parte tecnica. E poi, ciao le gnocchi,
3: Carlo Elli.
0: Naturalmente, ma dai, e naturalmente lei, Carolina.
1: Ciao a
0: venerdì,
1: a tutti,
0: ciao.
1: Buona domenica.
0: Anche a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, sono le 13.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. Apriamo con un'ultima ora. Nel corso dell'Angelus poco fa Papa Leone ha annunciato di dover sostenere un intervento per un nodulo in fase iniziale ai polmoni. Sentiamo le parole del Papa in Piazza San Pietro.
6: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
5: L'intervento del Papa, apprendiamo in questi istanti dalla sala stampa vaticana, è previsto per l'inizio della prossima settimana al Policlinico Gemelli di Roma. Prevederà un ricovero di 7 giorni. Il Santo Padre ha comunque confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre. Tanti messaggi dalla politica. Poco fa la Presidente del Consiglio ha espresso vicinanza personale e del governo al Santo Padre. Voltiamo pagina, nuova tragedia del mare al largo di Gibuti in Africa. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti e oltre 116 risultano dispersi dopo il naufragio di un'imbarcazione nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. A bordo c'erano circa 350 persone dirette verso lo Yemen, lo riferiscono le Nazioni Unite. I rapporti incrinati ora tra gli Stati Uniti e l'Ucraina fanno esultare Mosca. Questa mattina un allarme sulla difesa europea è arrivato dagli 007. In diretta Tommaso Angelini.
7: Eh sì, Enrico, Mosca starebbe intensificando i tentativi di colpire i vertici della sicurezza europea. Secondo un'inchiesta del Financial Times, in Polonia è stata convocata una riunione d'emergenza dopo informazioni su possibili attentati da parte di 007 russi contro il premier Donald Tusk e il ministro della difesa. Fonti interpellate dall'ANSA invece ridimensionano l'allarme: non sarebbero arrivate segnalazioni specifiche ma soltanto avvisi generici su possibili scenari. Intanto, lo ricordavi, si è riacceso lo scontro tra Trump e Zelensky. Il presidente americano ha allentato la pressione su Mosca con un'intesa sulle forniture di diesel russo, puntando a contenere i prezzi dei carburanti in vista delle elezioni di metà mandato. Trump ha accusato Kiev di ostacolare la pace, arrivando a chiedere un nuovo presidente ucraino. Zelensky invece ha risposto che Kiev fermerà i raid sulle raffinerie russe solo se Mosca interromperà gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Ma il Cremlino ha replicato accusando il presidente Zelensky di essere incapace di condurre trattative razionali. A te.
5: Siamo allo sport, il calcio in diretta, Niccolò Pompei.
8: Eccoci, buongiorno Enrico. Si gioca da 30 minuti a Como, 0-0 tra Como e Roma, sicuramente il big match di questa giornata, con due occasioni per parte, soprattutto con Dybala e Nico Paz, uno da una parte, uno dall'altra. Dybala solo a tu per tu con il portiere, con il sinistro, regala il pallone a Butes, con lo scavetto invece Nico Paz si fa sorprendere da Gollini, che ricordiamo sostituisce l'infortunato Svilar. Anche un palo colpito dalla Roma da Pellegrini al 18° minuto, palo esterno che aveva già battuto il portiere del Como, ricordiamo. Scusate ovviamente per...
5: Allora, niente, ci fermiamo per qualche istante, torniamo da te fra poco. Passiamo ai motori. Questa mattina Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d'Indonesia MotoGP. Fra meno di un'ora torna di scena anche la Formula 1. Su tutti i motori questa domenica Enzo Tamborra.
9: La 300ª vittoria italiana in MotoGP porta la firma di Marco Bezzecchi, superato Raul Fernandez, partito dalla pole position.

0: Il riminese non ha sbagliato un colpo, vincendo per distacco. Con lui trionfa l'Aprilia. Quattro moto nelle prime quattro posizioni. Il terzo posto a Jorge Martin vale anche il controsorpasso a Marc Marquez, soltanto sesto, nella classifica piloti. Dalle due alle quattro ruote. Alle 14 il via al Gran Premio di Singapore. Dalla pole position scatterà Max Verstappen su Red Bull, ieri vittorioso nella sprint race. Ma in agguato ci sono le due Ferrari, con Leclerc in prima fila con il secondo tempo e Lewis Hamilton in seconda con il terzo tempo. Accanto all'inglese partirà il leader del mondiale, Kimi Antonelli.
1: Allora un flash prima di chiudere da Nicolò Pompei per Como Roma. A te, Nicolò.
2: Eccoci, scusate, ricordavo il programma della giornata con Lazio Monza alle 15, Lecce Bologna alle 15, Sassuolo Milan alle 18, alle 20:45 Cagliari Juventus.
1: Collegamento difficile, ma ti sentiamo e tanto basta. Meteo e viabilità.
3: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
4: Volkswagen.
5: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Un po' di residua variabilità sul versante adriatico, ma con precipitazioni in graduale attenuazione. Qualche nota instabile potrà ancora coinvolgere il sud. Le temperature massime saranno tipicamente autunnali, più miti lungo il versante tirrenico. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia. Da Degli alla Sala, la circolazione scorrevole su gran parte della rete con spostamenti agevolati dallo stop al transito dei camion fino alle 22. Sono poche le eccezioni di traffico, in particolare sulla 1 Milano-Napoli. Tra Calenzano e la direttissima si sono formati 3 km di coda verso Bologna a seguito di un incidente tra 4 auto in sorpasso. In Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso segnaliamo code tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Sulla 7 Serravalle-Genova ci sono code per traffico in uscita a Serravalle-Scrivia e ricordiamo che per lavori Serravalle-Scrivia resta chiusa fino al 15 novembre in entrata verso Milano. Suggeriamo di entrare a Tortona. In Campania rileviamo 3 km di coda per incidente in galleria in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Capodimonte e si passa su una sola corsia verso Pozzuoli. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, traffico tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro della capitale. È tutto, fate buon viaggio e più tardi.
1: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18:45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
8: E allora è domenica, che bella la domenica quando si passa insieme a Paolo Cavallone e Amelia Villano.
9: Bello, sono d'accordo con te, non so se sono d'accordo i nostri veri normal people, ma lo saranno sicuramente perché sono sempre pronti, attivi, ci sostengono, utilizzano la nostra linea SMS per i loro vocali al 378 378 1025.
8: Esatto, ci sono anche i nostri amici del social che non ci lasciano mai. Quindi io penso proprio che si siano affezionati a noi e questo ci fa molto piacere.
9: Ecco, avvisiamo anche gli amici, se siete con il vostro telefonino, l'applicazione RTL 102.5 vi permette di essere in studio con noi, con la social TV e scoprire anche i lati oscuri del nostro rapporto.
8: Noi abbiamo un rapporto?
9: Certo, a distanza.
8: A mia insaputa, a distanza.
9: Abbiamo un rapporto radiofonico. Certo, i lati oscuri.
8: Assolutamente sì.
9: Panni sporchi si lavano qui, nella social TV. Benito.
8: Bene, adesso la musica, Power Hit.
9: Partiamo con YouTube e Silenzio.

0: sì, ma pensavo arrivasse qua.
1: Sì, 14, questa è la margarita. Hai mai bevuto la margarita?
2: Se ho mai bevuto un margarita?
1: Sì, sì.
2: No, sai, non esco mai la sera io. No,
1: no, margarita. No, cosa fai te la sera? Sì. Fiumino?
2: Sì. Netflix. Vabbè, ma quello lascia perdere. Quella ormai è una prassi quando arrivi a una certa, che la sera il piumino è l'aiuto numero uno. Ma parliamo d'altro in questa bella domenica. Ieri abbiamo parlato di piumini e di piumone. Oggi so che è un argomento interessante che stai per raccontare ai nostri veri normal people. Guarda come ti metto in difficoltà. Prego.
1: Assolutamente, guarda. Però, dato che adesso sta arrivando una delle mie canzoni preferite, ok, ne parliamo dopo. Dai, intanto c'è Peggy Goo, Ira Star con Who Man.
2: Who Man. 13:15 RTL 102.5, c'è lo weekend.

0: È la voce Madame su RTL 102.5, lo weekend delle 13:22. E allora diciamolo, Paolo, l'argomento del giorno.
1: Vai. Io ti lascio fare. Guarda, sei bravissima nello spiegare tutte le cose che devono dirci i nostri veri normal people. Prego.
0: Allora, sono sincera, mi ha dato l'assist un mio amico Matteo, sì, e quindi saluto sua nonna Annarella, che sta preparando la pasta al sugo. Mi hanno mandato una bella fotografia, ecco, della preparazione. E quindi immagino che sia buonissima, dopo li raggiungo, anzi.
1: Bene.
0: E quindi oggi l'argomento del giorno è proprio chi torna a mangiare dalla nonna e chi invece quando non ci va se si prepara il piatto preferito a casa.
2: I primi passi nel fine settimana fateli senza pensieri ascoltando la radio. Staccate la spina, alla musica pensiamo noi. Prima di una partitella o dello shopping sfrenato, ascoltate Hello Weekend. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 14, Gran Premio a Singapore.

0: tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
2: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix. Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Let's go.

0: No more, no more. Gali e la sua paprika, che rientra un po' nell'argomento di oggi, alle 13.32, qui su RTL 102.5, nell'appuntamento di Hello Weekend con Amelia Villano, Paolo Cavallone. Allora, parlavamo di piatti che ti ricordano un po' la famiglia, la casa, l'ambiente, le persone.
1: Sì, sì, infatti la domanda che volevo fare bene ai nostri amici al 378-378-1025: qual è il piatto della vostra nonna che non avete mai più ritrovato uguale da nessuna parte?
0: E che avete anche tentato di replicare e non diventa uguale a quello della nonna,
1: esatto.
0: C'è da fare. Qual è l'ingrediente segreto che mette la nonna? Che non
1: allora,
0: vi svela mai.
1: Io so sempre che la nonna utilizza sempre il sugo.
0: Ho capito.
1: Ovunque.
0: E ci va, non è che il sugo.
1: La parmigiana c'è sta il sugo.
0: Ho capito, ma il sugo non è. Bisogna saperlo fare il sugo buono.
1: Assolutamente sì. Sì. Anche perché poi dopo il sugo si diventa aspro, devi mettere lo zucchero. Queste cose le so osservando la nonna.
0: La nuova di Mengoni.

0: Sono 7 i giorni della settimana, dal lunedì.
1: Meno male.
0: Questo lo sappiamo. Oggi è domenica e la tua domanda ha avuto un sacco di proseliti attraverso i nostri veri normal people che ti hanno risposto. Il piatto della nonna che non riusciamo mai a replicare, che non troveremo mai buono così.
1: Allora, senti questo di Giuseppe, che il riso e il latte.
0: Sì.
1: Che ai giorni d'oggi sembra di dire un'eresia, ma era buonissimo.
0: Riso
1: è vero, io me lo ricordo.
0: Non mangiavi?
1: A volte anche il cacao si metteva all'interno. E diventava quasi un dolce, no? L'hai mai provato?
0: No,

0: Non è una cosa che mi affascina, va bene. Poi c'è un amico che dice la cassola, come la faceva mia nonna, era fantastica. Poi
1: la cassola
0: poi aveva il grande vantaggio degli ingredienti genuini.

0: Up and Dance, Danceteria. Si dice così?
1: Danceteria.
0: Boh, vabbè, Madonna qui su RTL 102.5, 13.43. C'è un incontro di calcio in atto e allora noi abbiamo un giornalista che segue l'evento per noi. Nicolò, dici un po'.
2: Eccoci di nuovo, buongiorno. Siamo al 50esimo, quindi secondo tempo iniziato da poco, da 5 minuti, 0-0 tra Como e Roma. Nessuna grande occasione da segnalare, solo che c'è già una sostituzione in casa Roma, perché a sorpresa aveva iniziato Pellegrini questa partita da titolare, ma al 45esimo Gasperini ha deciso subito di sostituirlo. Al suo posto è entrato Mati Sulé, quindi adesso l'attacco della Roma è composto di fatti dai tre titolari, ovvero Dybala, Sulé e davanti ovviamente Malen.
0: Bene, grazie, grazie Nicolò Pompei, ci torneremo a collegarci più tardi e ogni cambio di risultato saremo pronti ad informarvi qui ovviamente sulla vostra radio.
3: I primi passi nel fine settimana fateli senza pensieri ascoltando la radio. Staccate la spina, alla musica pensiamo noi. Prima di una partitella o dello shopping sfrenato, ascoltate Hello Weekend. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear.

0: Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Whaleful nella balena.
3: Sono nella balena! Aiutatemi!
2: Scopri l'incredibile storia.
4: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
2: Da vivere solo al cinema.
4: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
2: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
5: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
6: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana, da un chilo, scontata del 55% a 1,29€.
6: Questi non me li lascio scappare.
7: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura!

0: E quanto ci piace Cabana di Rama alle 13.52 su RTL 102.5.
1: Che
0: Paolo,
1: succede?
0: Dobbiamo andare da Nick?
1: Certo, sentiamo.
2: Sì,
1: certo.
2: Esatto, come Roma, ricordiamo, stiamo seguendo questa partita, siamo al 60° minuto di gioco, 0-0, ma c'è stata la prima svolta del match perché è stato espulso Malen, rosso diretto per l'olandese che entra durissimo in scivolata su Kaiki, nessun dubbio per Fabbri. Malen si sfiora il pallone, ma il contrasto è davvero pericoloso, gli costa l'espulsione, quindi Roma in inferiorità numerica per l'ultima mezz'ora di partita.
1: Grazie Nicolò Pompei, torniamo ad aggiornarvi più tardi, adesso Ultimo.

0: Le senti le emozioni che arrivano dalla radio? Beh, RTL 102.5 a regalartele. Overphonic and Mad About You.
1: Dunque, ricordando i piatti della nonna,
0: sì,
1: stiamo ricordando anche dei piatti poveri. Beh, per esempio anche il riso con il latte, no? E Giancarlo ci ripete che oltre i piatti poveri sono anche le minestre, il riso e patate, certo, in bianco, riso d'indivia, riso al pomodoro, i minestroni, le frittate, ed effettivamente tutti i cibi che da ragazzo non si sopportavano e
0: vero,
1: ora,
0: sì,
1: mancano.
0: Vero,
1: ora mancano,
0: vero,
1: tantissimo,
0: vero. È una grande assenza quella della nonna. Poi c'è anche chi ci dice che l'ingrediente segreto, sapete, della nonna qual è? È la nonna stessa.
1: Ecco, e poi se cuciniamo lei come facciamo così?
0: Vabbè, dai, alla brava, su. Anche a Uggiano la Chiesa, in provincia di Lecce, sono le 14:01.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Papa Leone XIV annuncia all'Angelus che sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone in ricovero plausibilmente al Gemelli di Roma. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso vicinanza personale e del Governo al Papa. Gli italiani non faranno mancare sostegno e affetto, ha detto. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. Trump definisce l'attacco inaccettabile e valuta un intervento a sostegno di Riyadh. Inchiesta a Torre Annunziata sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese della sua bambina all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa poche ore prima dopo un ricovero per forti dolori. La procura ha sequestrato le cartelle cliniche e disposto le autopsie. Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato ieri pomeriggio sotto casa a Milano. Secondo la ricostruzione, un gruppo di persone lo avrebbe minacciato con un oggetto appuntito, portandogli via due orecchini e due collanine. Apriamo la pagina sportiva e partiamo dal calcio. In corso Como-Roma, ne parliamo con Nicolo Pompei. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te, Tommaso. Si gioca da 68 minuti a Como, il punteggio è ancora di 0-0 tra le due squadre. Non una bellissima partita, soprattutto in questo secondo tempo, ma c'è stata la svolta del match circa 10 minuti fa con l'espulsione diretta del bomber della Roma, Malen, per un intervento pericoloso su Caichi. A gamba tesa sicurissimo l'arbitro, che è estratto subito il cartellino rosso, e quindi Roma in 10, Como 0, Roma 0.
3: Grazie Nicolò. Ricordiamo le altre partite: alle 15 Lazio Monza e Lecce Bologna, alle 18 Sassuolo Milan, alle 20:45 invece Cagliari Juventus. Passiamo infine alla Formula 1, ci colleghiamo con Carlo Vanzini e Marc Genet di Sky Sport Formula 1 per la partenza del Gran Premio di Singapore.
5: Don Nelson, 7 titoli mondiali, quando si trova la cena da raccontare. L'attesa, l'attenzione anche per voi che ci seguite con RTL 102.5 in giro per l'Italia, in attesa che si sistemino là in fondo anche le blu Audi. Dentro in pit lane invece Alonso, Stroll e Hadjar. In fondo Russell, 19esimo, vincitore la passata stagione, chiamata alla rimonta, ci siamo. Si sistema anche George Russell, arriva la medical car, arriva la bandiera verde, e allora preparazione del turbo, quell'attesa in più quest'anno di quei 5 secondi, e poi semafori. Dai che ci siamo, dai che andiamo, c'è un'attesa un po' più lunga. Eccoli, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento, il via della Gran Premio di Singapore, che scatta adesso con buono spunto da parte di Charles Leclerc, che prova a prendersi subito l'interno e la prima posizione. Non ci sta Max, che tira una staccata da paura e riesce a tenerla dentro. Che cosa ha fatto Max tenendo il grip della sua gomma rossa quando Leclerc sembrava ormai aver preso la posizione? Attenzione, Antonelli si fa vedere in crocio con Lewis Hamilton, ma poi pensa al mondiale, rimane dietro con Norris, che è davanti a Oscar Piastri con l'Audi, che è partita fortissimo con Hülkenberg subito alle spalle di un Lawson che è scatenato. Attenzione, si apre un ventaglio dietro con Oscar Piastri, che poi si rimette dietro al compagno di squadra Liam Lawson, che cerca uno spiraglio. Tutti a farsi vedere all'esterno, Hülkenberg, dentro Gasly, attenzione anche a Carlos Sainz, ma poi si rimettono dietro perché sanno che se entri, quello che ha fatto ieri Lando Norris è un bel problema. Sembrava fatta per Charles Leclerc, ma poi sfruttando anche il grip della gomma nuova, non ci ha pensato due volte Max a tenere giù il piede, a rilasciare il freno, andare in staccata e a fare qualcosa che ovviamente può fare un 4 volte campione del mondo come Max Verstappen, tenersi la prima posizione. Mark,
6: voglio rivedere il replay perché veramente a un certo punto

0: sembrava che Charles andava a fiancarlo e all'ultimo momento ha mollato, perché sicuramente ha visto che non c'era lo spazio, ma è stato con una gomma usata dalla parte più sporca, ha fatto una grande, grande partenza a Leclerc, che anche per lui sarà importante non perdere la posizione con Kimi, perché lui con la gomma media anche aveva meno grip. Ma la prima parte, diciamo, più di complicata della gara di Max è andata via. Adesso vedremo se cerca di scappar via o fa il passo, no? Cerca di comprimere il gruppo, questo non lo sappiamo ancora.
1: Ha perso Gasly in partenza, ha perso posizione Sainz in top 10, Lawson in settima subito alle spalle delle due McLaren, poi da rivedere anche quello che hanno fatto loro lì dietro. Antonelli sembrava avere una possibilità, ma ovviamente lì il pensiero non è facile, credo, correre, Mark, anche per Kimi Antonelli. Cioè, è facile, ovviamente, intanto è vicino Charles Leclerc, adesso è attaccato, incollato a Max Verstappen per mettergli pressione, forse per...
2: Questa è la partenza del Gran Premio di Singapore. Dopo i primi due giri, Max Verstappen in prima posizione, secondo Leclerc, terzo Hamilton, quarto invece Kimi Antonelli. È tutto per il momento, ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e la direttissima verso Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie e il tratto si percorre in 20 minuti. Andiamo sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla tangenziale di Napoli segnaliamo code per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. Infine ci spostiamo al nord sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera troviamo code per l'attraversamento alla Dogana. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, tornello weekend, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
5: Buona domenica, cari amici, grazie per aver scelto Hello Weekend, l'appuntamento fra le 13 e le 15, condotto da Amelia Villano in quel di Roma.
6: E allora stiamo parlando di un argomento molto
5: sì, scusa se ci sono anch'io,
6: nostalgico. Sì. Ciao Paolo.
5: Grazie,
6: sì, ciao.
5: Così per dire. Vai.
6: Allora, no, dicevo, sì, no, è la fame, tutti i piatti che ci stanno scrivendo i nostri amici al 378-378-1025, quindi capito, attimo ho messo al primo posto il pranzo.
5: Viva le nonne, viva le nonne, dai che c'è Biagio.

0: Ed Sheeran e Justin Bieber su RTL 102.5 I Don't Care, che al tuo paese si traduce in...
1: Che ne faccio?
0: Anche che me ne fotto.
1: Che ne
0: faccio? frega me.
1: Sinonimi, certo, assolutamente.
0: Allora, piatti della nonna, attenzione ai nostri veri normal people, messaggino vocale.
2: Ciao ragazzi, Vai. Buongiorno e buona domenica. Sono qui con mia nonna Annarella. Tutto ciò che cucina nonna è irreplicabile. Nonna, nonostante si invecchia, comunque continua sempre a bere.
3: Vecchia, 70 anni.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao
1: Annarella, ciao Matteo. Bene. Che simpatici.
0: Grazie agli amici che insomma hanno detto che la nonna quando è ora il bicchierino non lo molla. Ciao, brava nonna, evviva.
1: Bene, per voi c'è Summer con My Body Isn't Ready.

0: Sbarro su RTL 102.5, le 14:21. Paolo.
1: Dai, sentiamo Como Roma. Nicolò. No, Paolo.
2: Siamo ancora sullo 0-0, ma la Roma è in 10. Il Como attacca poco fa. Una grande occasione per Ramon, difensore centrale, all'87esimo. Il colpo di testa, però, esce fuori di poco.
1: E poi c'è anche il GP di Singapore. Enzo, tambora.
3: Enzo. 11 giri su 62, sempre Verstappen al comando. Verstappen che ha respinto l'attacco di Leclerc, l'accensione dei semafori. Leclerc che ha le sue spalle a un secondo e due. In terza posizione l'altra Ferrari di Hamilton, in quarta Antonelli. Sarà importante la scelta delle gomme. A voi.
1: Grazie, a fra poco.
4: I primi passi nel fine settimana fateli senza pensieri ascoltando la radio. Staccate la spina, alla musica pensiamo noi. Prima di una partitella o dello shopping sfrenato, ascoltate Hello Weekend. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: 3, 2, 1, go!
12: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
13: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
12: www.sistemi.com.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino al meno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio. Eh sì, fino al 19 ottobre. E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
16: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari

0: vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
2: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
1: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

0: con questa allegria di Olly, depresso fortunato, che fa un po' le 14.33 su RTL 102.5, andiamo da Nicolò Pompei.
1: È finita, è terminata poco fa la partita tra Como e Roma, è terminata 0-0 in avvio. Pensavamo di assistere a una partita chissà quanto scoppiettante, invece alla fine, dopo l'espulsione di Malen, ci ha provato tante volte il Como, ma senza mai realmente impensierire Gollini. La Roma ha difeso bene, ha tenuto uno 0-0 che, per come si era messa la partita, va anche bene alla squadra di Gasperini.
2: Beh, quindi Inter in testa alla classifica, può essere raggiunto solo dalla Lazio, dicevi prima, giusto?
1: Esatto, Lazio che tra l'altro sarà in campo tra pochissimi minuti contro il Monza.

0: prova ne è che il primo ad entrare ai box per il pit stop è stato proprio Lewis Hamilton, scivolato dalla terza alla sesta posizione. Terza attualmente è Kimi Antonelli, che non sembra voler osare molto. Il suo interesse oggi è quello di allungare rispetto.
1: I primi passi nel fine settimana fateli senza pensieri ascoltando la radio. Staccate la spina, alla musica pensiamo noi. Prima di una partitella o dello shopping sfrenato, ascoltate Hello Weekend. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
6: Isopar 01 Distribution presenta.
7: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
6: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
6: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Beh, questo artista è uno dei nostri preferiti, d'altronde la nostra trasmissione si chiama Hello Weekend. Vuoi che non ci sia The Weekend ogni weekend qui in Hello Weekend? Ho detto
1: e
0: weekend.
1: Anche oggi la battuta l'abbiamo fatta.
0: Ho detto weekend.
1: E l'hai detto, sì. L'hai detto, sì.
0: In Your Eyes su RTL 102.5 insieme a tanti veri Norma People. Oggi abbiamo parlato del piatto preferito, diciamo, della domenica, quando la nonna ci regalava quei sapori che sono praticamente impossibili da riprodurre se non c'è la nonna. E tra i tanti messaggi c'è uno molto bello di Federico da Verona che dice: i profumi della nonna erano le uova appena raccolte, la polenta appena lasciata riposare, il latte con le rosette del giorno prima. I segreti della nonna erano l'amore per i nipoti.
1: Oh, ma oggi ci fate piangere, bravo, ci fate piangere. Beh, tu pensa che io ancora li vado a trovare i miei nonni che non ci sono più.
0: Ah, sì?
1: Vado al cimitero.
0: Fai il picnic lì, fai lì il picnic.
1: E gli parlo, sì. E poi lo dico a mia madre mi dice: ma li vuoi lasciare stare?
0: Sì.
1: Ma li vuoi far riposare in pace? Anche lì li vai a disturbare.
0: Pensa ai nonni che dall'altro lato dice: Ocio che arriva meglio, Ocio, diamo l'eretta che arriva meglio anche oggi.
1: Ma i nipoti,
0: sempre,
1: sono così.
0: Da sempre.
1: Sì. Bene, con noi c'è Sienna Spyro su RTL 102.5, questa è Great Expectation.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Andata anche oggi, cara Amelia. Siamo in chiusura dell'appuntamento di Hello Weekend di questa domenica 11 ottobre.
3: È andata, ma guarda cosa sta per arrivare, come se avessero sentito un po' l'argomento nostro, eh? Sì. Quali cose non è che sono programmate, diciamolo.
2: Parlavi dei nonni che non ci sono più e il millennium è benvenuto in paradiso, speriamo siano là, no? C'è Venditti.
3: Tornello Venditti.

0: Vuoi farci la tua versione di Benvenuti in Paradiso a proposito del fatto che a lei cade il vestito e sono sul divano? Vuoi farci la tua versione?
1: Ci incastravamo insieme sul divano, amore. Allora lì ha senso, ci abbracciavamo insieme. Antonello, a chi la vuoi raccontare?
0: Grazie Angelo Vicari. Ciao, grazie a Anthony Loponte. Abbiamo terminato questa puntata di Hello Weekend di domenica 11 ottobre. Sì, dica.
1: Sì, ricordo che domani ci sarà ospite Massimiliano Caiazzo.
0: Alle 12.
1: Alle ore 12 in Viva l'Italia. Bene. Esatto. Noi ci salutiamo qui
0: e ci ritroviamo sabato prossimo alle 13 per una nuova puntata di Hello Weekend. Amelia Villano,
1: Paolo Cavallone,
0: grazie a
1: ciao.
0: Tutti, ciao.
1: Anche a Rotondi in provincia di Avellino sono le 15.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Enrico Galletti. Nel corso dell'Angelus poco fa Papa Leone XIV ha annunciato di dover sostenere un intervento per un nodulo in fase iniziale ai polmoni. Alessandra Giannoli.
4: Il Papa, cogliendo tutti di sorpresa al termine dell'Angelus, ha annunciato di aver scoperto durante alcuni controlli di avere un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Secondo i consigli dei medici, ho deciso di operarmi per toglierlo, ha spiegato il pontefice. L'intervento, già programmato, verrà effettuato al Policlinico Gemelli di Roma entro pochi giorni. Con tutta probabilità il ricovero potrebbe avvenire martedì, prevista una settimana di degenza. Tutto il mondo istituzionale

0: La politica si stringe a Papa Leone, le giungo l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, così il Presidente della Repubblica Mattarella. La serenità e la tranquillità con cui ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano le parole della Premier Meloni, confermato il viaggio in America Latina del Santo Padre dal 6 al 17 novembre prossimi.
1: Apriamo la ricca pagina sportiva di questa domenica, cominciamo dalla Formula 1, Gran Premio di Singapore. Enzo Tambor, a te.
2: 35 giri su 62, adesso la situazione è chiara dopo i primi pit stop effettuati da tutti i protagonisti del Gran Premio. C'è Verstappen al comando sin dall'inizio a circa 5 secondi di vantaggio sulla Ferrari di Charles Leclerc. In terza posizione c'è l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, in quarta Kimi Antonelli, che ha alle spalle le due McLaren. Russell in questo momento è settimo, ricordiamo era partito dalla coda del gruppo, ha recuperato posizioni e adesso è a 3 posizioni da Antonelli nell'ottica della lotta per il titolo piloti. È tutto, linea allo studio.
1: Grazie. Dai motori al calcio, sesta giornata di Serie A in diretta, Tommaso Angelini, a te Tommaso.
3: Sì, buon pomeriggio Enrico, partiamo dal lunch match 0-0 tra Como e Roma, il secondo pareggio di fila per la squadra di Gasperini che dopo il 2-2 impatta in inferiorità numerica nella ripresa al Sinigaglia. In avvio chance per Dybala, attento Gollini poi su Nico Paz, c'è stato anche un palo di Lorenzo Pellegrini per la Roma, schierato titolare dopo 6 mesi. Ci provano anche Cacré e Malen che al 53esimo rimedia un rosso diretto per l'entrata su Caichi. Finisce quindi così 0-0 al Sinigaglia. In corso invece altre due gare allo Stadio Olimpico di Roma, si gioca Lazio-Monza 0-0 dopo i primi 2 minuti di gioco, mentre invece deve ancora cominciare Lecce-Bologna. Per quanto riguarda le altre gare, alle 18 c'è Sassuolo-Milan, alle 20:45 Cagliari-Juventus. A te Enrico.
1: Ci fermiamo qui ora la viabilità.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
5: Volkswagen.
6: Via Radio.
7: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dalla A8 Milano Varese, dove tra la barriera di Gallarate Nord e Gallarate in direzione di Milano ci sono code per un incidente. Il traffico defluisce su una corsia. Per lo stesso incidente rileviamo ripercussioni sulla diramazione Gallarate Gattico a partire da Gallarate Ovest verso la A8. Andiamo sulla A9 Lenate Como Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera troviamo code per l'attraversamento alla dogana. Sulla A7 Serravalle Genova invece troviamo 1 chilometro di coda per lavori con una corsia aperta al transito. Ci spostiamo infine sulla A1 Milano Napoli, dove tra Calenzano e la direttissima in direzione di Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18:45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal.

0: Buona domenica a tutti, 15 e 5 minuti puntuale. Questo è Mai Visto alla Radio, questa è RTL 102.5. Oggi puntata ricchissima, ancora più di quella di ieri, perché qua ogni giorno, come sempre, più tieni lì le cose, più aumentano di valore. Vero, caro Tommy Angelini?
1: È proprio vero, caro il mio Andrea Salvati, finalmente sei tornato insieme.
0: Sì, finalmente sono tornato stamattina, non tanto tempo fa.
1: Ah, vedi, stamattina. Sì, e sì. Pensa che sei tornato e ti è stato già fatto un regalo.
0: Lo so.
1: Perché la Lazio è in vantaggio 1-0 contro il Monza dopo 5 minuti di gioco. La botta dalla distanza di Nuno Tavares porta in vantaggio il biancoceleste.
0: Beh, Lazio che sta andando veramente forte in questi inizio di stagione. Poi mancano una ventina di giri, un po' più di 20 giri alla fine del Gran Premio di Singapore. Al momento Verstappen davanti a Leclerc, Hamilton e Antonelli, poi con Enzo Tamborra seguiremo anche lo svolgimento di questo Gran Premio di Singapore, che non è che stia regalando grandi emozioni, però le emozioni ci siamo qui noi per regalare.

0: Turning Tables, Adele, qui su RTL 102.5. Allora, subito Enzo Tamborra, 20 giri alla fine del Gran Premio di Singapore di Formula 1.
1: Sì, poco fa c'è stata la Virtual Safety Car e alcuni dei protagonisti di questa gara ne hanno approfittato per fare un secondo pit stop. Nella fattispecie Leclerc e Antonelli sono entrati ai box per montare gomma rossa. La situazione vede al momento al comando Verstappen 10 secondi di vantaggio su Hamilton, anche lui con gomma rossa. Poi c'è Leclerc in terza posizione davanti a Norris, che ha superato Kimi Antonelli. In sesta posizione Piastri, da seguire con interesse, insomma, quello che fa Russell, che era partito dalla coda del gruppo, è attualmente decimo. A voi.
2: Grazie Enzo.
0: Non è una delle più belle gare che abbiamo visto quest'anno,
2: difficilmente. Dimmene una bellissima.
0: Qualcuna bella ce ne sono state adesso. Beh, anche Monza, insomma, con
2: Monza,
0: la grande,
2: forse l'unica,
0: con la grande rimonta del nostro Kimi Antonelli. Allora, Geolier insieme ad Achille Lauro per noi.

0: Daddy Yankee insieme a Snow con calma qui su RTL 102.5 alle 15.20, questa è mai vista la radio. Allora, ha segnato il Bologna sul campo del Lecce.
1: Esatto, con calma neanche troppa, no. Cross sulla sinistra, il pallone dentro per Orsolini che in rovesciata come Cristiano Ronaldo va a siglare il gol del

0: 1-0 per il Bologna contro Lecce al 18esimo minuto di gioco. 20 minuti invece allo Stadio Olimpico, Lazio 1 Monza 0. C'era stato poco fa il gol del pareggio di Varela, ma posizione di fuorigioco e quindi tutto da rifare per la squadra di Ivan Juric.
1: Orsolini fa sempre solo gol uno più bello dell'altro, è difficile trovare un gol brutto di Orsolini. 14-15 gira alla fine a Singapore, un flash in sottomborra. Talmente veloce che è andato via così. Verstappen, Leclerc ed Hamilton.
2: Sport, storie divertenti, emozioni e la playlist del fine settimana. Orecchie aperte per Mai visto alla radio. Fino alle 17 su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
7: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ma come noi te lo giuro.
10: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi essere

è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.

0: J-Ax insieme a Fedez con Vorrei ma non posto, vuole invece tanto la Lazio che raddoppia in casa col Monza.
1: 2-0 della Lazio contro il Monza, segnato Isaksen, pallone che viene scaricato sulla destra da Noslin, tiro a giro da parte di Isaksen sul quale non può arrivare il portiere del Monza. Lazio 2 Monza 0, 30 minuti di gioco, 28 invece al Via del Mare, sempre Bologna in vantaggio 1-0 su Lecce.
0: 9 alla fine del Gran Premio di Singapore di Formula 1, Enzo Tamborra.
2: C'è sempre Verstappen al comando a 9 secondi di vantaggio su Charles Leclerc, che sta guadagnando terreno perché ha sicuramente gomma più fresca rispetto a quella di Verstappen. In terza posizione Hamilton invece, che sta pagando il degrado delle sue gomme ed è tallonato da Norris. In quinta posizione c'è Kimi Antonelli, a voi.
0: Va bene, insomma, quindi vedi Hamilton anche oggi scelte un po' così, quelle della Ferrari strategicamente, anche prima quando era dietro a Leclerc con le gomme nuove chiedeva di passare, Leclerc non l'ha fatto passare, a parte invertite invece subito, e sì. Andiamo col nostro New Hit.

0: Brian Adams, Please Forgive Me, qui su RTL 102.5. Tre giri alla fine del Gran Premio di Singapore, è cambiato un po' lì davanti Enzo Tamborra.
1: Sì, c'è sempre Verstappen al comando con

0: sport, storie divertenti, emozioni e la playlist del fine settimana. Orecchie aperte per Mai visto alla radio. Fino alle 17 su RTL 102.5. Very normal people.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Isopar 01 Distribution presenta.
6: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
5: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
7: Tu non ti senti un re di Napoli?
8: Io non mi sento nessuno.
5: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Roar, Katy Perry qui su RTL 102.5. Finito il Gran Premio di Singapore, seconda vittoria consecutiva per Max Verstappen. Enzo.
1: Proprio così, la scorsa settimana a Sepang, oggi a Singapore, dove peraltro Verstappen infrange un tabù perché era uno dei pochi circuiti dove non aveva mai vinto. L'olandese della Red Bull che vince alla grande, ma alle sue spalle c'è un super Charles Leclerc che sale sul secondo gradino del podio. Può far festa anche Kimi Antonelli, che con una bella rimonta nel finale ha beffato Norris e Hamilton, e dunque giunto terzo. Peraltro questo terzo posto vale ad Antonelli il primo match point, perché fra due settimane potrebbe già laurearsi campione del mondo sul circuito di Austin. È tutto lì nello studio.
0: Grazie Enzo Tombora. Grazie Enzo. Finiti i primi tempi, Tommy?
2: Finiti i primi tempi, Lazio-Monza 2-0, il Bologna avanti 1-0 invece contro il Lecce.
0: Emma insieme a Fabri Fibra, antidroga.

0: I Cardigans, i Raisin Wine qui su RTL 102.5 a chiudere questa prima ora di Mai Visto alla radio. Vi abbiamo raccontato la vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio di Singapore davanti alla Ferrari di Charles Leclerc al terzo posto di Kimi Antonelli, finiti i primi tempi anche di Serie A.
1: Esattamente, con la Lazio avanti sul Monza, il Bologna invece che sta vincendo contro il Lecce. Poi oggi ci sono anche altre due partite. Alle 18 c'è Sassuolo-Milan, alle 20:45 Cagliari-Juventus e poi oggi nel lunch match tra Como e Roma abbiamo avuto il primo 0-0 di questa Serie A dopo 54 partite.
0: La grande delusione, perché chissà quante schedine stracciate oggi che avevano messo tutti i gol su quel match, gli è finita 0-0. Chi l'avrebbe mai, mai spesso è così, con le partite più... Va bene, arrivano anche le notizie, allora noi ci risentiamo fra pochissimo.
1: Anche allo Stadio Olimpico di Roma, sono le 16 in punto, buon pomeriggio.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. Papa Leone XIV annuncia all'Angelus che sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio al Gemelli di circa una settimana. Al momento la sua agenda resta invariata. Sarebbe anche confermato al momento il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso vicinanza personale del Governo al Papa. Non si placano le polemiche a Reggio Emilia per la partecipazione in città di docenti di scuole ebraiche ad un progetto di Reggio Children. Raffaella Coppola.
4: Infuriano le polemiche a Reggio Emilia sul modello Reggio Children, che ha conquistato anche la principessa del Galles Kate Middleton, dopo i malumori e le critiche espresse dalla CGL Reggiana e da altre associazioni che avevano chiesto di cancellare l'iniziativa in programma da oggi per il presunto sostegno di alcuni istituti coinvolti a favore dell'esercito israeliano. A gettare benzina sul fuoco la decisione di un centinaio di insegnanti ebrei americani di rinunciare al progetto a causa della richiesta di sottoscrivere una dichiarazione contro l'occupazione di Gaza. Da qui la reazione durissima del capo della comunità ebraica milanese Walker McNagy, che ha

0: ha parlato di metodi da Terzo Reich e chiede le dimissioni dell'amministrazione comunale, mentre il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari rifiuta le accuse di antisemitismo. Anche Fratelli d'Italia va all'attacco e parla di discriminazione razziale grave.
1: La pagina sportiva, partiamo dalla Formula 1. Max Verstappen, come abbiamo detto, vince il Gran Premio di Singapore. Enzo Tambor.
2: In pratica Max Verstappen ha bissato la prestazione di una settimana fa a Sepang, ha dominato praticamente dal primo all'ultimo giro. Verstappen peraltro vince a Singapore, non gli era mai riuscito in carriera. Alle sue spalle un ottimo Charles Leclerc che porta sul secondo gradino del podio la Ferrari, e sul podio c'è anche spazio per Kimi Antonelli, protagonista nel finale di un doppio sorpasso con il quale ha beffato Hamilton e Norris. Peraltro punti pesanti per Antonelli, che fra due settimane ad Austin avrà il primo match point a disposizione per vincere il titolo piloti. È tutto per ora, legno lo studio.
1: E infine la sesta giornata di Serie A, Como-Roma è terminata 0-0, in corso Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Tommaso Angelini.
3: Dove siamo all'intervallo, la Lazio è avanti 2-0 sul Monza, mentre invece il Bologna sta vincendo 1-0 sul Lecce. Partiamo dal match dell'Olimpico di Roma, la sblocca dopo appena 3 minuti la Lazio con la conclusione dalla distanza di Nuno Tavares, poi il raddoppio al 23esimo di Isaksen, sempre su assist di Noslin. Al 35esimo però cambia la gara dell'Olimpico con l'espulsione di Lucchesi proprio per fallo da ultimo uomo proprio su Noslin. Lazio che in questo momento aggancia l'Inter al primo posto, scavalcando la Roma che, come ricordavi, ha pareggiato 0-0 col Como. Per quanto riguarda la sfida del Via del Mare, qua al momento la decide la gran bella rovesciata da parte di Orsolini, che al momento regala il vantaggio 1-0 del Bologna contro Lecce. Alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20:45 Cagliari-Juventus. A te.
1: È tutto il traffico.
4: Via Radio.
5: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e la direttissima verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese, dove tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano ci sono code per lavori con due corsie disponibili al transito. Per lo stesso motivo rileviamo ripercussioni di 2 chilometri sulla stessa diramazione Gallarate Gattico tra Gallarate Ovest e la A8 verso quest'ultima. Sulla A9 la Enate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, invece troviamo code per l'attraversamento alla Dogana. Ed infine sulla A7 Serravalle Genova segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. È tutto, a più tardi.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
1: E questa è RTL 102.5, questo è Mai Visto la Radio, questi sono i secondi tempi che stanno iniziando in questo momento della sesta giornata di Serie A di queste partite delle 15, con la Lazio che chiude il primo tempo in vantaggio 2-0 sul Monza e anche in superiorità di un uomo, e il Bologna invece 1-0 sul campo del Lecce con un gran gol di Orsolini.
3: Con un gran gol di Orsolini, ma attenzione Andrea, perché arriva proprio in questo momento il gol del Monza. Questo. Perché si è ricominciato a giocare da circa un minuto allo Stadio Olimpico di Roma, ha segnato Guglicizze. Quella. Su calcio d'angolo così, battuto dalla sinistra, quindi Lazio 2 Monza 1 al 46esimo minuto di gioco, mentre deve ancora cominciare Lecce e Bologna. Qui, come ricordavi, si riparte dall'1-0 dei Felsine con la rovesciata di Orsolini.
6: Lazio forse presa un po' così di soprassalto, perché appena è cominciato attacchi e gol pensavano insomma che fosse già chiuso. Comunque una delle grandi sorprese credo di questo inizio di stagione è la squadra di Gattuso. Va bene, allora anche in quest'ora musica bellissima, cominciamo così, Giulia Brescia, Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda.

dritta la schiena. Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Charlie Puth, attention, attention, chiamatelo come volete a seconda delle vostre origini. Qui su RTL 102.5, allora Lecce vicino, ma non abbastanza, il gol del pareggio in casa contro il Bologna, eh?
1: Esatto, citando il nostro collega Simone Palmieri, al Lecce manca sempre l'ultimo passaggio, in questo caso mancava veramente sulla linea, sulla riga della porta del Bologna, mentre invece la Lazio avanti 2-1 sul Monza al 54esimo minuto di gioco, ma poco fa c'è stata un'altra grande occasione per la squadra brianzola con il pallone messo davanti a Varela, davanti alla porta, con il giocatore del Monza che ha tirato addosso a Mandas, pallone parato dal greco. E poi
0: con cosa la parata?
1: La parata con le mani, con le mani. Poi con i gioielli.
0: Con i gioielli, beato lui.

0: Noel Gallagher in the heat of the moment qui su RTL 102.5, qui mai vista la radio, sono le 16.20 puntualissime, sincronizzate gli orologi perché insomma le partite sono sempre ferme lì sui punteggi acquisiti, caro Tom.
1: Esatto, sempre Lazio avanti 2-1 col Monza, mentre invece il Bologna avanti 1-0 sul Lecce, siamo intorno all'ora di gioco su entrambi i campi.
0: Bene, e ci sono due serate speciali, un grande ritorno a casa, Gigi D'Alessio arriva nel 2027 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per due concerti imperdibili, le 5 e il 6 giugno.
1: Preparatevi a cantare tutte le sue canzoni più amate e a vivere un grande show dal vivo. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio su ticketone.it.
0: Non perdetevelo, è un grande amico di RTL. Ciao Gigi!
2: Ciao Gigi!
3: Sport, storie divertenti, emozioni e la playlist del fine settimana. Orecchie aperte per Mai visto alla radio. Fino alle 17 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ehi,

0: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
5: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
4: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
6: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Mark Ronson insieme a Bruno Mars, Uptown Funk qui su RTL 102.5. Da poco passate le 16.30, da 2 minuti per esattezza, è arrivato il pareggio del Lecce, era nell'aria, caro Tommy, 1-1 Lecce-Bologna.
1: Esatto, con la rete di Amar Fatah per il Lecce, ma grande errore da parte del portiere del Bologna, Pessina, che era uscito per far suo il pallone con le mani, e Fatah che lo ha anticipato nettamente andando a colpire di testa a porta sguarnita. Quindi 1-1 tra Lecce e Bologna al 70esimo, al 73esimo invece allo Stadio Olimpico di Roma, sempre Lazio avanti 2-1 sul Monza, con i Brianzoli che al momento fanno possesso palla.
0: In un uomo in 10, tra l'altro ricordiamo sempre che il Monza già all'inizio del primo tempo è rimasto in 10, e Lecce che continua a spingere. Attenzione a Lecce Bologna, guarda, un new hit bellissimo, Lil Nas X.

0: Bologna 2, mentre invece al Stadio Olimpico di Roma risultato al contrario: Lazio 2, Monza 1 all'83esimo minuto di gioco. Monza sempre sotto di un uomo per l'espulsione di Lucchesi.
1: C'è cose che capitano, sono cose che capitano, però insomma bel esordio quindi di Palladino sulla panchina del Bologna, che è uscito anche un bel sole sul campo del Lecce, sta vincendo 2-1 con il suo Bologna. Torniamo fra pochissimo.
2: Sport, storie divertenti, emozioni e la playlist del fine settimana. Orecchie aperte per Mai visto alla radio. Fino alle 17 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
4: Whirlpool nella balena.
5: Sono nella balena! Aiutatemi!
4: Scopri l'incredibile storia.
6: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
4: Da vivere solo al cinema.
6: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
4: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
7: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
8: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
9: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
8: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Muse, questo è Follow Me qui su RTL 102.5, quasi in chiusura, quasi in finale delle partite, con un altro gol della Lazio.
1: Eh sì, perché ha segnato Pinamonti per il 3-1 della Lazio sul Monza, cross sulla sinistra dentro l'area di rigore, il numero 9 biancoceleste deve soltanto appoggiarla in porta, non poteva arrivarci il portiere del Monza. Lazio 3 Monza 1, mentre invece siamo al 90esimo minuto di gioco a Lecce con il Bologna avanti 2-1 sui salentini. Tra poco scopriremo l'entità del recupero.
0: Sì, però nel Bologna ho visto uscire Orsolini, autore del primo gol, si toccava un po' la coscia e speriamo insomma che non si tratti di infortunio, che fosse solo un colpo, sia stato poi tolto per preservarlo. Vabbè, guarda che coppia che arriva, è Genova e Napoli. Alfa insieme a Gigi D'Alessio.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Caro Tommy, come sempre chiudiamo con un grande disco del passato, prossimo, recente. Questa è una via di mezzo. Lui è il grande Elton John. Andiamo ad ascoltare Crocodile Rock, che secondo me la nostra Mario, che sta per arrivare, io la vedrei benissimo con un vestito rosso, un po' corto, un po' lungo a me, con gli sbaffi sulle spalle, sdraiato sul pianoforte mentre il signor Elton John canta e lei fa il quara qua qua qua qua, quella lì, come dice quando parte lì. La vedrei proprio bene così. Ascoltiamola, dai, non la Mario, Elton John e Crocodile Rock. La Mario fra poco, fra 4 minuti e mezzo.
3: Più o meno.

0: E questo era Elton John, Crocodile Rock, Millennium Mythico, con il quale chiudiamo questa puntata di Mai Vista la Radio. Si chiude anche la settimana di Mai Vista la Radio, ma torniamo puntualissimi sabato prossimo a partire dalle 15. Ora vi lasciamo in compagnia della Mario, quindi insomma direi che ci guadagnate tantissimo. Grazie. Sì. Sei d'accordo, Tommy?
1: No? Sono d'accordo.
0: Benissimo.
1: Pop Around the Clock.
0: Pop Around the Clock, ma il nome è poco importante, quello che è importante è la presenza della Mario.
1: Mario Around the Clock.
0: Grazie a Tommaso Angelini.
1: Grazie ad Andrea Salvati.
0: Grazie a tutti voi. Ciao, a settimana prossima.
1: Anche allo stadio Via del Mare di Lecce, le 17 in punto. Buon pomeriggio.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Il presidente ucraino Zelensky risponde a Donald Trump, secondo il quale l'Ucraina dovrebbe andare al voto. Il presidente americano inoltre in questi minuti ha fatto un annuncio importante. In diretta ci aggiorna Alessandra Giannoli.
4: Un effetto immediato, è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno accettato e quanto ha annunciato meno di un'ora fa Donald Trump via social sulla scia dell'accordo sul gasolio con Mosca, apparentemente motivato dagli attacchi ucraini ai siti petroliferi russi e dopo la richiesta ieri da parte del tycoon di una nuova leadership per Kiev. Trump ha negoziato una tregua energetica con Putin. Non lo sapevo, diteci quando inizia. Così Zelensky avrebbe accolto l'annuncio del capo della Casa Bianca, parole riportate dal giornalista Barak Ravid. Oggi Zelensky ha sottolineato che spetta agli ucraini scegliere il proprio leader. Intanto Berlino ha ribadito di essere al suo fianco. L'Europa ha bisogno di stabilità. La Germania continua a sostenere pienamente il presidente ucraino nell'esercizio delle sue gravose responsabilità, ha affermato il ministro degli esteri tedesco Wadefull.
3: Grazie, cambiamo argomento. L'Arabia Saudita ha fatto sapere che un nuovo attacco con proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto di Riyadh. Una notizia di poco fa, è stato provocato quindi un incendio in un terminal. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo. Lo sport adesso, la Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio di Singapore di Formula 1, l'olandese della Red Bull precede la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli, quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Ora passiamo alla sesta giornata di Serie A, come Roma è terminata 0-0, finite da pochi minuti anche Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Tommaso Angelini.
1: Eh sì, Lazio-Monza 3-1, il Bologna invece ha battuto il Lecce 2-1. Partendo dal match dell'Olimpico, la gara si è sbloccata subito dopo 3 minuti con la rete di Nuno Tavares e poi al 23esimo Isaksen, l'espulsione al 35esimo di Lucchesi cambia la partita per il Monza, costretto a giocare in 10. Nel secondo tempo, dopo un minuto, il Monza pareggia, accorcia le distanze con Goglicizze di testa e poi all'88esimo il gol di Pinamonti che permette alla Lazio di agganciare l'Inter e di superare la Roma in classifica. Per quanto riguarda invece il match del Via del Mare, apre le marcature Orsonili con un gran gol in rovesciata. Nella ripresa il pareggio di Fatà dopo una papera del portiere del Bologna e poi il gol vittoria di Enem al 75esimo. Serie A che si chiuderà poi con Sassuolo-Milan alle 18, Cagliari-Juventus alle 20:45. A te.
3: Traffico.
2: Via Radio.
5: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla diramazione di Roma Nord, dove tra Castelnuovo di Porto e il grande raccordo anulare verso quest'ultimo ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. E un altro incidente causa code sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Il traffico qui defluisce su 3 corsie. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, dove tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano ci sono code per lavori con 2 corsie disponibili al transito. Per lo stesso motivo rileviamo ripercussioni di 2 chilometri sulla stessa diramazione Gallarate-Gattico tra Gallarate Ovest e la A8 verso quest'ultima. Infine sulla A7 Serra Valle Genova segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. È tutto, a più tardi.
3: Grazie per averci seguito, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18:45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
6: Come? Quindi è domenica, quindi sono ufficialmente le 17.04, quindi mi pare di capire che io sono la Mario, voi siete i miei veri normal people del cuore, siamo tutti in diretta appassionatamente su RTL 102.5, io dagli studi di Roma, voi in giro per l'Italia, a casa, in auto, mi ascoltate perché ascoltate la radio, che c'è chi guarda il canale 36 del digitale terrestre per sbirciare negli studi di RTL e poi quelli nerd scaricano l'app, che cosa buona è giusta, così mi portate in giro e mi raccontate dove vi trovate in questo momento. Allora, prima di entrare, mi è capitato, mannaggia, dovrei smettere di fare gli scroll su Instagram prima di iniziare la diretta perché poi mi vengono sempre delle idee malsane e malefiche. Comunque mi è capitato un articolo sulle Aura Battle, avete presente? Sapete che cos'è un Aura Battle? Vi va di parlarne, magari anche di parlarne male al 378 378 1025. Arriva Ernia.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secco.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: spingo, cioè Tiziano Ferro, prima Ernia con la sua dedica. In apertura di Pop Round the Clock siamo su RTL 102.5, buona domenica, 17:12. Insomma, quando due ragazzini si mettono di fronte e incominciano a sparare quelle pose che sono diventate virali sui social e soprattutto su TikTok, amiche e amici, siamo di fronte ad un aura battle che credo sia l'espressione più concreta della desertificazione culturale di questo mondo. Sentiamo un attimo un vocale.
1: RTL, un'aura battle è praticamente una battaglia, sì? Però meme, quindi tipo Six Seven,
0: altri roba meme, così, no?
1: Cercare video su, sì, basta cercare dei video su YouTube, aura battle, e capitano tutti sti video qua di persone che fanno dei meme.
0: No, ma allora io veramente vi invito ad andare, amici, se non sapete cos'è sta robaccia, andatela a cercare, guardate, e comunque ne continuiamo a parlare tra pochissimo.

0: un ragazzo incontra una ragazza, una volta facevano sesso, come dicono The Colors, adesso magari fanno Laura Battle, come stiamo raccontando su RTL 102.5. Ne parliamo approfonditamente tra un attimo, però prima scusatemi le cose serie. Ottobre è il mese della sensibilizzazione sul tumore al seno, quindi è un'occasione in più per ricordare il valore della prevenzione. Questo è un tumore molto diffuso tra noi donne, però grazie allo screening si può riconoscere precocemente, aumentano le possibilità di cura e oggi in Italia sono più di 900.000 le donne che vivono dopo una diagnosi. Per saperne di più andiamo su endofsilence.it, che è la campagna promossa da AstraZeneca, che racconta un dato veramente importante. In 10 anni la mortalità per cancro nel nostro paese è diminuita del 9% grazie allo screening, alla ricerca e a cure che sono sempre più efficaci. E questo dobbiamo tenerlo a mente.
1: L'orologio segna il ritmo del weekend e la radio ti fa fare un giro completo di tutte le hit per entrare subito nel clima giusto. Ascolta Pop Around the Clock fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
5: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
13: Da 25 anni con ING. Puoi.
14: Sì, ma cosa?
13: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
14: Ah, e per i risparmi?
13: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
14: Mica male!
13: E allora scegli ING.
14: Vado subito su ing.it.
13: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
15: Che fai?
16: Lavoro per la salute del corpo.
15: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
16: Al massimo, una particella.
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
19: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti, ma non in tutti. Brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
18: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.
20: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
21: RTL 102.5.
0: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

più pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: La dancehall che si mescola con l'elettronica dei Major Lazer con Lean On adesso su RTL 102.5, ma soprattutto le vostre voci sulle Aura Battle, sentiamo.
1: Ciao Mario, buona domenica. Io credo che l'Aura Battle sia il principio della fine.
0: D'accordissimo, ancora.
2: Ciao Mario.
0: Ciao.
2: Purtroppo sì, so cosa sono e coinvolgono pure la mia generazione, ma penso che siano semplicemente una grandissima porcheria e quindi io mi dissocio totalmente. Però ti saluto e queste due ore insieme le passiamo con grande allegria. Ciao.
0: Grazie mille. Ciao.

0: Io Mario ho sempre avuto a che fare con i ragazzi e sì, di stupidate ne ho viste tante, ma Laura Battle, credo che le battle tutti.
1: Allora servirebbe davvero un'ora in più, come canta Francesco Renga, per parlare bene di queste Aura Battle, però intanto noi nel nostro piccolo qua, l'entrano di Pop Around the Clock su RTL 102.5, ci proviamo. Due persone che si incontrano, un sacco di teenagers intorno, e sti due si scambiano dei meme dimostrando di avere aura. Qualcuno direbbe la cazzimma, ma è tutta un'altra storia. Ci sono dei giornalisti che hanno addirittura avete avuto il coraggio di fare un paragone, cioè le Aura Battle come il mondo della break dance o quello del freestyle. Ora, io non so se chi l'ha scritto ha conoscenza storica proprio delle origini della breakdance. Voglio dire, nel 2024 a Parigi l'abbiamo avuta come disciplina olimpica. Le battaglie di freestyle sono una roba che, per chi ama il mondo della musica rap, hanno segnato la storia. E voi me le volete paragonare alle Aura Battle? Ma siete fuori.

0: Non è questo il titolo, ma ci piace anche disannunciarlo così, questo singolo di Peggy Gou e Ira Starn Woman, adesso su RTL 102.5. Domani alle 17, mi raccomando, segnatelo in agenda perché è importante. All'interno di Password ci saranno i nostri ospiti Poo, i nostri amichetti Poo, che ormai seguiamo ovunque, ci fa sempre molto piacere. Bisognerebbe magari parlare con loro delle Aura Battle, no? I Poo che ne hanno viste tantissime nel corso della loro decennale carriera, chissà che cosa pensano di sti ragazzini che fanno. Allora, no, ma ci sono dei genitori all'ascolto che mi sanno dare una visione differente rispetto alla mia, magari anche una giustificazione a sta roba? 378 378 1025, vi aspetto.
1: L'orologio segna il ritmo del weekend e la radio ti fa fare un giro completo di tutte le hit per entrare subito nel clima giusto. Ascolta Pop Around the Clock fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
8: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
9: Finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal.
10: Eh già, fino al meno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio.
11: Eh sì, fino al 19 ottobre.
10: E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
12: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

Ormonella d'ordinanza, se c'è lui, Lenny Kravitz con The Chamber, adesso su RTL 102.5. Io vi ringrazio perché ogni volta che lancio un appello vi chiedo delle cose al 378 378 102.5, mi rispondete. Quindi adesso leggo il messaggio di Simona, che è una mamma. Mario, sono una mamma di due ragazzi adolescenti, 17 e 15 anni, e credo che stiamo meglio io da adolescente senza social, perché diffondono porcherie, internet si usava solo per lavoro. Ecco, vedete, non lo sto dicendo io, lo sta dicendo una mamma. Tra un po' parliamo anche di quando si stava meglio, e però si stava peggio da un certo punto di vista.

0: Bim Bumba. Questo è un pezzo che ha fatto veramente il giro del mondo, firmato Manu Chao. Me gustas tu. Non sono le 4 della mattina, ma sono quasi le 18, quindi il tempo quasi delle news. Nel frattempo, però, io mi diverto molto per i Normal People del mio cuore quando mi dite che faccio il vecchio trombone. È una cosa troppo divertente, perché al grido di si stava meglio quando si stava peggio, poi vi scatenate. Ma allora tu rinneghi tutto quello che è moderno? Assolutamente no. Ci sono un sacco di cose che mi piacciono tantissimo e ce ne sono un sacco di altre che detesto, e mi dà ancora più fastidio non avere la possibilità, perché siamo politicamente corretti e quindi siamo in ostaggio di sta roba, non poterlo dire. E quindi da adesso 378 378 1025, quello che io non sopporto del mondo di oggi è: dite quello che vi pare, vi aspetto. Intanto arrivano le notizie. E anche a Pettoranello del Molise, in provincia di Isernia, sono le 18.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Nicolò Pompei. Papa Leone XIV annuncia all'Angelus che sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio al Gemelli è di circa una settimana. Al momento la sua agenda resta invariata. Sarebbe anche confermato al momento il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso vicinanza personale e del governo al Papa. Cambiamo argomento. La guerra in Medio Oriente, è scoppiato poco fa un incendio in Arabia Saudita all'aeroporto di Riyadh dopo un nuovo attacco. Tutte le novità nel servizio di Alessandra Giannoli.
3: Un proiettile non identificato ha colpito il terminale 4 dell'aeroporto Re Khalid di Riyadh e ha causato un incendio, lo riferisce la coalizione a guida saudita che sta combattendo gli Houthi yemeniti, i ribelli sostenuti dall'Iran, ai quali ha attribuito l'attacco di ieri che ha causato 12 morti nello scalo della capitale. Sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha sottolineato che gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita stanno destabilizzando nodi cruciali per i trasporti e l'energia a livello globale, con ripercussioni in tutto il mondo. Intanto l'emittente TV Al Mazira, controllata dagli Houthi, ha riferito che caccia delle forze governative yemenite sostenute da Riyadh hanno condotto un raid aereo contro l'aeroporto internazionale di Sana'a in Yemen, controllato dagli insorti filo iraniani.
2: Con effetto immediato è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato non violatela. Lo ha detto Donald Trump sui suoi canali social, un annuncio accolto con piacere anche dal presidente Zelensky, anche se, come lui stesso ha detto, non ne sapeva nulla. Diteci quando inizia, ha affermato Zelensky. Ora passiamo al calcio, alla sesta giornata di Serie A. Sassuolo Milan, Andrea Salvati.
4: Buonasera, si gioca da 1:10 0-0 a Reggio Emilia fra Sassuolo e Milan, con i rossoneri che schierano Magnan fra i pali e Stupinian, Pavlovic, Gabbia e Gila in difesa, Morera, Rabiot, Musà, Chukwueze con Pulisic a supporto di Gonzalo Ramos. Tridente invece per il Sassuolo, Berardi, Esposito, Lorentier in attacco, Azic,

0: Mazic e Bacola in mediana, Van der Vaart, Caletane, Leisen e Doig in difesa. 0-0, 1 minuto e 15 secondi di gioco. Nel pomeriggio invece il Bologna è andato a vincere 2-1 sul campo del Lecce, vince la Lazio in casa 3-1 sul Monza, 0-0 fra Como e Roma. A te.
1: Ricordiamo anche alle 20.45 Cagliari-Juventus e tutto il traffico.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Scopri il Full Hybrid Volkswagen. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. Nuovo T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Full Hybrid. Da €199 al mese. TAN 5,99. TAG 6,95.
3: Volkswagen.
4: Via Radio.
5: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla diramazione di Roma Nord, dove tra Castelnuovo di Porto e il grande raccordo anulare verso quest'ultimo ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. E un altro incidente causa 1 chilometro di coda sulla A1 Milano-Napoli tra la direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Il traffico defluisce su 2 corsie. Andiamo sulla A26 dei Trafori, dove tra Meina e Carpugnino in direzione di Gravellona Toce ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto fra 4 auto in galleria con una corsia aperta al transito. Infine sulla A8 Milano Varese tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano troviamo code per lavori con ripercussioni di 3 chilometri sulla stessa diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e la A8 verso quest'ultima. È tutto, a più tardi.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
6: Com'è che diceva Franco Battiato? Lui non sopporta i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz, punk inglese o la nera africana. Parliamo delle cose che non sopportiamo adesso noi di Pop Around the Clock in diretta su RTL 105, mentre con Andrea Salvati seguiremo Sassuolo Milan. 378 378 1025, ma ditelo così, senza stare a pensarci troppo, che poi uno vi giudica, uno è d'accordo, ma chi se ne frega, siamo qua per condividere le nostre idee, ma anche per condividere il nostro disappunto. Quello che non sopporto è

0: Un bel singolo, Cenere di Lazza, adesso su RTL 102.5. 378-378-1025. Un'amica mi scrive: ma qua mi serve Andrea Salvati per il commento. Dimmi. Perché io, allora, tra le tante cose che non sopporto è che le squadre di calcio italiane schierano in campo 11 stranieri senza investire sui giovani italiani. Poi ci stupiamo che la nazionale non va ai mondiali. Valeria,
1: E investono sui giovani stranieri. Voglio dire, ma quanti di noi hanno la macchina non italiana e straniera? Non vedo tutte queste polemiche, però.
0: Quanti di noi hanno il marito non italiano,
1: esatto,
0: e straniero, la moglie non italiana,
1: esatto,
0: e straniera?
1: Esatto.
0: Era giusto?
1: Esatto. Voglio dire, no, un problema questo dei giovani italiani che non vengono, ma ci sono anche questioni fiscali.
0: Ah, ok, sei stato molto chiaro. Vabbè, tra un attimo torno da te così commentiamo anche Sassuolo-Milan. Nel frattempo

0: E questa è l'Illusion di Dua Lipa. Allora, 378-378-1025. Ragazzi miei, abbiamo un problema, se mi scrivete che adesso vanno di moda i calciatori neri anche in Italia, come succede all'Udinese. Cioè, perché mi sembra che succeda da sempre, poi nero, rosso, giallo, verde sono discorsi che a me personalmente stanno un po' sul cazzo, quindi evitiamoli. Andrea?
1: Va bene, allora siamo al 18esimo, 0-0 ancora Reggio Emilia fra Sassuolo e Milan. Nessuna grande occasione da raccontarvi né dall'una né dall'altra parte, se non che si è infortunato Gabbia, da solo che aveva un problema alla coscia sinistra, al suo posto pronto De Winter, quindi Milan che perde Gabbia per infortunio. 18 minuti di gioco, 0-0.
0: Perfetto.
2: L'orologio segna il ritmo del weekend e la radio ti fa fare un giro completo di tutte le hit per entrare subito nel clima giusto. Ascolta Pop Around the Clock fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
8: Questi non me li lascio scappare.
9: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Da 25 anni con ING. Puoi.
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.

0: mica male. E allora scegli ING. Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio. Eh sì, fino al 19 ottobre. E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
4: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sei esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Tonight. E ci sono pure i fan con We Are Young adesso. RTL 105, 18:31, Pop Round the Clock. Stiamo seguendo anche Sassuolo Milan. Che succede, Andrea Salvati?
1: Siamo alla mezz'ora, ancora 0-0 a Reggio Emilia fra Sassuolo e Milan. Dopo l'infortunio di Gabbia nel Milan, che ha lasciato il campo sostituito da De Winter, un infortunio anche nel Sassuolo. Leisin in uno scontro fortuito con Pulisic, che si è girato il ginocchio, quindi distorsione per il giocatore dei neroverdi. Al suo posto è entrato Odenthal. 0-0, 31 minuti di gioco, con nessuna occasione da raccontarvi né dall'una né dall'altra parte.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare.

penso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: Ecco, per esempio Shakira non sopporta quelle che mettono le mani nel barattolo della marmellata di casa sua. Hips Don't Lie adesso su RTL 102.5 Pop Around the Clock. Stiamo parlando al 378-378-1025 delle cose che non sopportiamo. Qualcuno mi scrive: guarda, io non sopporto essere invitata alle feste di compleanno, portare il regalo e dover anche pagare la cena. Cioè, se uno non c'è soldi a sto punto che la festa non la faccia. Devo dire che sono molto d'accordo con te. Invece poi un anonimo mi scrive: io non sopporto Mario quando passa solo i messaggi di chi le fa complimenti. Ma ci avete mai pensato che magari oggi nessuno mi ha scritto niente di brutto? Perché io tutte le volte che il solito amico mi scrive che sono antipatica lo mando in onda sul 36 del digitale terrestre in maniera molto serena, anche perché per la legge dei grandi numeri avremo punti di vista differenti anche su di me, ci mancherebbe.
1: L'orologio segna il ritmo del weekend e la radio ti fa fare un giro completo di tutte le hit per entrare subito nel clima giusto. Ascolta Pop Around the Clock fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Whaleful nella balena.
3: Sono nella balena! Aiutatemi!
2: Scopri l'incredibile storia.
4: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
2: Da vivere solo al cinema.
4: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
2: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Da 25 anni con ING. Puoi!
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
10: Ma come noi te lo giuro.
11: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Niente ci dividerà.
13: Nen. La senti?
14: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: Nen.
13: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo. Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
17: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?

0: Still Here, Cantasia, e c'è ancora qua con noi Andrea Salvati, perché 7 minuti di recupero per il primo tempo di Sassuolo-Milan. Succede?
1: Per i due infortuni che hanno fatto perdere molto tempo, siamo sempre fermi sullo 0-0, ma 3 grandi occasioni per il Milan, 2 con Gonzalo Ramos, 1 con Morera, ma in tutte e 3 le occasioni un grande Muric, portiere del Sassuolo, ha legato la gioia del gol ai giocatori del Milan. Ancora 2 minuti alla fine di questi 7 di recupero a Reggio Emilia, 0-0 fra Sassuolo e Milan.
0: Va bene, dai, se non succede nulla, poi il secondo tempo all'interno di Shaker. Intanto io ti ringrazio.
1: Grazie,
0: Andrew.
1: A te, come sempre.
0: Allora, domani non perdete l'appuntamento all'interno di Viva l'Italia con il grande protagonista di Yes o Pazz, Massimiliano Cagliazzo, intervista da non perdere.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Di solito dietro ai grandi successi che ci ascoltiamo a quest'ora ci sono sempre delle forti emozioni, no? Il grande amore, la grande separazione, la disperazione, il dolore, la rabbia, ma tantissime volte succede anche che l'appartenenza al territorio, il posto nel quale sei nato, diventa veramente una fortissima fonte di ispirazione. Sentite un po' questo brano?

0: Questo piano di Bruce Hornsby su The Range, The Way It Is, ci accompagna dal 1986 ed è veramente un pezzone. Pensate che era stato concepito come lato B di un altro singolo, ma poi fu un DJ di Radio BBC One a decidere di passarlo e quindi ci fu il lancio clamoroso in Inghilterra e poi il successo mondiale. Fortunatamente, insomma, è un brano che abbiamo ritrovato anche noi di Pop Around the Clock oggi. Io sono chiaramente in chiusura, quindi come sempre io vi ringrazio per il privilegio del vostro tempo. Ci siamo raccontati un sacco di cose oggi, torneremo a farlo ancora una volta venerdì. Giorgia Surina, Emanuele Carocci pronti per Shaker, prima le news, baci dalla Mario, ciao ciao ciao ciao. Amici di Pisciotta in provincia di Salerno, sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Nicolò Pompei. Questa mattina Papa Leone XIV durante l'Angelus ha annunciato che sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio al Gemelli è di circa una settimana. Ci dice tutto Raffaella Coppola.
3: Sono sempre più i messaggi di vicinanza e affetto diretti a Leone XIV, che oggi ha comunicato la notizia del suo problema di salute come se parlasse alla propria famiglia al termine dell'Angelus davanti alla folla di Piazza San Pietro e a quelli che lo hanno seguito in radio e TV. Sentiamo il Papa.
4: Durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. Ho deciso di operarmi per toglierlo.
3: L'intervento è previsto a inizio settimana. Il tempo del ricovero post-operatorio è di circa 7 giorni. Sarà al Policlinico Gemelli di Roma, nell'appartamento al 10° piano riservato ai papi. Il presidente Mattarella ha espresso l'affetto verso il Papa degli italiani, la Premier Meloni, la vicinanza personale del governo. Auguri al pontefice dalla politica alle altre religioni.
2: Ora la guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente americano Donald Trump oggi ha annunciato una tregua energetica tra Kiev e Mosca. Alessandra Giannoli.
5: Se i russi accetteranno un cessate il fuoco nel settore energetico, lo faremo anche noi, così Zelensky, commentando la dichiarazione di Trump, che sulla scia dell'intesa con Putin sul gasolio ha annunciato Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica con effetto immediato, facendo intendere l'esistenza di uno stop già deciso dalle parti. Sono in attesa di dettagli dagli USA, ha aggiunto Zelensky, dopo la richiesta ieri da parte del tycoon di nuove elezioni. Il presidente ucraino ha anche sottolineato che spetta ai cittadini scegliere chi deve guidare il paese e che il voto si potrebbe tenere qualora ci fosse una sospensione delle ostilità di 60 giorni. Ursula von der Leyen ha ribadito l'appoggio dell'Unione Europea all'attuale leadership. Macron ha espresso pieno sostegno a una vera tregua energetica tra Kiev e Mosca, mentre per il Cremlino Zelensky, in preda all'isteria, non sarebbe in grado in questo momento di agire razionalmente.
2: Situazione tesa in Medio Oriente. Un proiettile non identificato ha colpito il terminal 4 dell'aeroporto di Riyadh e ha causato un incendio, lo riferisce la coalizione a guida saudita che sta combattendo gli Houthi yemeniti, ai quali è attribuito l'attacco di ieri che ha causato 12 morti all'aeroporto, sempre di Riyadh. Sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme, ma leggo proprio qualche istante fa, gli Houthi hanno rivendicato questi attacchi, sia quelli all'aeroporto che agli impianti energetici sauditi. Ora la pagina sportiva, partiamo dal calcio, dalla sesta giornata di Serie A, Sassuolo-Milan, siamo all'intervallo, Andrea Salvati.
6: Ed è ancora 0-0 a Reggio Emilia fra Sassuolo e Milan, con i rossoneri che hanno avuto però tre nitide occasioni nel finale di primo tempo, parate però molto bene dal portiere dei neroverdi, due con Gonzalo Rames, una con Morera. 0-0 dopo i primi 45 minuti con gli infortuni di Gabbia nel Milan, infortunio muscolare, e di Leisen nel Sassuolo, un problema al ginocchio. Nel pomeriggio lo

0: 0-0 fra Como e Roma con l'espulsione di Malen e nei gelorossi, che quindi salterà al prossimo incontro di campionato. La vittoria della Lazio in casa 3-1 sul Monza. Vince anche il Bologna 2-1 in trasferta sul campo del Lecce alle 20.45. Cagliari-Juventus, a te.
1: Grazie Andrea, passiamo alla Formula 1. Oggi Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Singapore. Enzo Tamborra.
2: Gli mancava Singapore alla collezione dei Gran Premi conquistati in carriera. Max Verstappen ha infranto il tabù con una prestazione da dominatore, come la scorsa settimana a Sepang e come nella Sprint Race. Con lui sul podio Charles Leclerc, secondo con pieno merito, e Kimi Antonelli, che nel finale ha beffato Hamilton e Norris, che lottavano per il terzo posto. Un risultato che, unitamente al nono posto di Russell, regala al ventenne bolognese della Mercedes il primo match point per il titolo da giocare tra due settimane sul circuito di Austin. Sesto Hamilton con un brutto finale, complice una strategia sulle gomme a dir poco rivedibile.
1: È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nella giornata di domani l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, ma ancora delle infiltrazioni di aria umida in quota porteranno molta variabilità sui settori interni del centro-sud e sulle regioni meridionali, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Altrove prevarrà il sole e con clima tipicamente autunnale. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri del fine settimana verso le grandi città, agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 7 sulla Valle Genova, dove per un cantiere di lavoro in direzione Genova registriamo un chilometro di coda tra Ronco Scrivia e Busalla. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzane e il bivio per la 1 direttissima segnaliamo coda tratti verso Bologna. Stessa situazione in direzione Firenze, con coda tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tempi di percorrenza di 35 minuti. Trafficato anche il tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì ed Imola ci sono coda tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. È tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sei minuti di questa domenica sera, domenica 11 ottobre, Giorgia Surina insieme a voi e anche insieme al nostro Emanuele Carocci, in diretta da Roma. Ciao, buonasera, come stai?
7: Ciao Gio, tutto a posto, tutto a posto. Amica mia, allora, ti ho chiamato e non mi ha risposto, quindi voglio dire adesso te lo farò pesare per tutto il tempo, perché noi ci sentiamo prima, decidiamo, oh, guarda, andiamo su questo argomentino, andiamo su quell'altro. Sì. C'è da dire che però c'è anche il calcio. Ora io spero di avere il piacere di avere qualcuno bravo.
6: C'è il nostro Andrea Salvati pronto, ecco, in posizione, guardalo.
7: Invece avevo detto qualcuno bravo.
8: Caro
7: invece...
8: Carocci, caro Carocci. Caro Carocci, fine ciao, pena mai ormai.
7: Che hai detto?
8: Fine pena mai.
7: Va bene, amico
6: sì, ti
7: mio...
6: tocca stare con la Surina tutti i sabati e domeniche sere, capisci qual è il problema?
7: Cioè. Vabbè, come va il Milan?
8: 0-0 dopo i primi 45 minuti, partita noiosa, però nel finale il Milan ha avuto tre belle occasioni con Muric, portiere del Sassuolo, gran protagonista. 0-0, squadre ancora non rientrate.
6: Bene, bene, ci pensiamo noi, no? A sbloccare la situazione.
7: Sì.
6: Andiamo.

0: Questo è tutto un O-E, Gio, non possiamo... finisce così. 19:13, ciao amici, buona domenica RTL 102.5. Con questa gioia e giubilo vi segnalo che Giorgia ha comprato oggi il primo maglione di Natale.
1: Sì, grazie.
0: Ma perché?
1: Alpaca.
0: Ma perché?
1: Perché mi trovavo ad un mercatino di quelli che ci sono, insomma, no? Nelle fiere di ottobre, eccetera, bellissimo. Sì, c'era uno stand molto bello e un maglione di alpaca, di quelli morbidosi che non prudono, che non pizzicano sulla pelle, tutto nuvoloso, collo alto. Mi sono trovata a provarlo e tu, caso, lo vuoi prendere? Certo. Lo vuoi prendere il primo maglione della stagione?
0: Certo. Che fuori fanno ancora 24 gradi, sì, almeno qui a Roma, però Giorgia è già in quel clima di Natale, ma arrivano anche delle notizie sul mondo natalizio e le prime email con compri il tuo panettone.
1: È arrivato già te? Non ancora, ma nei supermercati ho già visto un panettone io.
0: Beh, che ansia, amici miei.
1: È stato.

0: non sempre bello eppure.
1: Coez, 19:22 RTL 105. Vi vogliamo ricordare, vero, che domani alle 17 in Password saranno i nostri ospiti i Pooh, e quindi ennesimo motivo per rimanere con noi.
2: E intanto invece, a proposito di Natale, vi segnalo che mi è arrivato questo messaggio. Pronti a svelare l'inaugurazione, la data di inaugurazione del reparto Natale di questo grande magazzino sabato 17 ottobre dalle ore 10:30 del mattino. Piccolo reparto di Natale, quindi alberi, presepi, palline, fiocchi, cose, 3000 metri quadri, solo il reparto natalizio.
1: Cioè, tutte palline, ha voglia palline.
2: Lo sai quante palle, no?
1: Infatti, ha voglia.
3: L'ora dell'aperitivo nel weekend merita il mix perfetto. Metti insieme le hit del momento, le chiacchiere giuste e la voglia di far serata. Accendete la radio e agitate bene prima dell'ascolto. Shaker, fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people. Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Map.
1: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
2: Ma no, abito qui dietro.
1: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
2: È naturale, uso i software sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
1: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
2: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Yuhu, calciolone!
11: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
10: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
11: Al massimo, una particella.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Love never felt so good, Michael Jackson, Justin Timberlake, su Rete alle 105, 19, 33 minuti. Cosa è successo?
1: È successo di tutto durante il brano di Michael Jackson insieme.

Justin Bieber, tra l'altro, brano bellissimo. Quindi probabilmente gioca, insomma, 1-1 nel giro di 3 minuti. Prima Rabiot con un gran tiro dal limite dell'area su un bellissimo assist di Modric fa il vantaggio del Milan, e poi ora al 68esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Minsky in area e Odenthal, tra l'altro giocatore subentrato al 27esimo del primo tempo per l'infortunio di Leisen, fa subito 1-1, partita che si infiamma. 68 minuti, Sassuolo 1-1.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Ma che capolavoro, come Foglie, la nostra Malika Ayane, questa è una delle mie preferite, ma pazienza. Parliamo di Natale ancora?
2: No, più che altro perché tutto sto giro di parole è solo per dire che Harry e Meghan hanno detto, sai che c'è, va bene che siamo ritornati in Inghilterra, ma hanno comunicato a Re Carlo che a Natale ognuno sta a casa sua.
1: California, questa... signori, California.
2: Allora, tutto sto giro di parole per dire, oggi che è l'11 ottobre, avete già idea del Natale o chi se ne frega, pensiamo prima ad Halloween, che poi diventa anche
1: quello. Esatto, 378-378-105 per i vostri messaggi vocali, vacanze. Ma vacanze di Natale le avete già programmate? Sì. Sentiamo.
3: L'ora dell'aperitivo nel weekend merita il mix perfetto. Metti insieme le hit del momento, le chiacchiere giuste e la voglia di far serata. Accendete la radio e agitate bene prima dell'ascolto. Shaker, fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Whaleful nella balena.
5: Sono nella balena! Aiutatemi!
4: Scopri l'incredibile storia.
6: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
4: Da vivere solo al cinema.
6: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
4: Whaleful, nella balena, dal 15 ottobre al cinema.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Quando ci fa sentire così

Calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: dice di una gustosa fonte di vitamina C. Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
2: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
3: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
4: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
5: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
4: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

0: Just Can't Get Enough, Black Eyed Peas su RTL 102.5, 19.52 minuti. Allora, sentiamo un po' la partita com'è.
1: Siamo all'86esimo, Reggio Emilia sempre 1-1 fra Sassuolo e Milan, con i rossoneri che stanno provando a portare a casa tre punti, a cercare gol vittoria. Essendo grande gioco, il Sassuolo riparte in contropiede, in un paio di occasioni ha messo in difficoltà la difesa del Milan. 4 più recupero alla fine a Reggio Emilia, 1-1 fra Sassuolo e Milan.
2: Vuoi dire la tua anche sulla Roma oggi, Andrea?
1: La Roma, insomma, ha buttato via la partita contratta, 1-0-0 il primo di questo campionato. Più che altro la Roma perde anche male, ne è espulso per un brutto fallo, salterà al prossimo incontro nella sfida contro il Genoa.
2: Giorgia, sei interessata da questa chiacchiera sportiva?
0: No, perché infatti avevo dei messaggi da leggere. Scusa, io ritorno alle feste natalizie. Vabbè, perché un amico ci scrive, Roberto, a me le feste natalizie porteranno come regalo il 70esimo compleanno. Brava!

0: Negramaro, via le mani dagli occhi, quasi fine della prima delle due ore, quindi sentiamo subito un vocale riguardo a Natale, sentiamo.
1: Ciao Giorgia, noi non abbiamo ancora programmato Natale, anche se solitamente lo festeggiamo insieme ai miei genitori, alla mia famiglia, mio marito e i miei figli, ma abbiamo già organizzato le vacanze del 2027, perché in agosto seguiremo i concerti di Harry Styles a Roma e a Londra.
0: Hai capito come si fa?
2: Scusami, sia a Roma che Londra?
0: Eh sì, si hai segue. È il fanatismo puro, bravi. Beh, a tra poco, state con noi. E anche a Capizzi, in provincia di Messina, sono le 20 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Subito una notizia di poco fa: è morta nel pomeriggio a Milano all'età di 96 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice cara al grande pubblico. È stata infatti la pioniera dei programmi televisivi sulla cucina. Voltiamo pagina. Papa Leone, cogliendo tutti di sorpresa al termine dell'Angelus, ha annunciato di aver scoperto durante controlli medici di avere un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. L'intervento forse già mercoledì, ma sentiamo le parole del Papa.
5: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
4: Donald Trump minaccia di bloccare la fornitura di armi all'Ucraina al fine di spingere Kiev a sospendere gli attacchi in profondità contro le infrastrutture energetiche russe, lo riporta il Financial Times. Poco fa invece Zelensky, il presidente ucraino, ha denunciato un attacco, è stata colpita una centrale elettrica. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna incinta, dimessa e poi tornata in ospedale per un malore. Angelini.
6: È morta a 33 anni, al settimo mese di gravidanza, insieme alla bambina che portava in grembo. La vittima è Greta Starita, residente a Piana di Sorrento, già madre di un figlio. La tragedia si è consumata all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la donna era arrivata venerdì dopo aver accusato forti dolori all'inguine. Sottoposta ad alcuni accertamenti sarebbe stata dimessa e sarebbe poi tornata a casa. Poco dopo però i dolori si sarebbero ripresentati fino a farle perdere i sensi. Trasportata nuovamente in ospedale e ricoverata in rianimazione, la 33 è morta nel pomeriggio di ieri. Prima del decesso ai familiari sarebbe stata comunicata anche la morte della bambina. I parenti hanno presentato una denuncia e la procura ha aperto un'inchiesta.
4: Ora il calcio, il pareggio tra Sassuolo e Milan 1-1. Andrea Salvati.
7: Con il Sassuolo che, dopo aver fermato la Juventus battuto nei minuti di recupero, riesce a fermare anche la squadra di Amorim 1-1 il finale, dopo un primo tempo senza alcuna occasione se non i due infortuni di Gabbia nel Milan e di Leisen nel Sassuolo. Nella ripresa la sblocca al 63esimo Rabiot con un bellissimo assist di Modric, ma bastano 5 minuti al Sassuolo per rimettere la partita sull'1-1. Al 68esimo è Odenthal a trovare il gol del pareggio in mischia. Finale a Reggio Emilia, Sassuolo 1, Milan 1 nel pomeriggio, 0-0 fra Como e Roma. La Lazio ha vinto 3-1 in casa contro il Monza, vince il Bologna 2-1 sul campo del Lecce alle 20.45. Cagliari-Juventus a te.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Un avvio della settimana con alta pressione dominante sul nostro territorio. Tempo infatti per lo più soleggiato, ma da segnalare delle infiltrazioni di aria umida in quota che apporteranno molta variabilità, e specialmente sulle regioni meridionali, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Temperature massime tipicamente autunnali, più miti sul versante tirrenico. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete, agevolata dallo stop ai camion, in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove per un cantiere di lavoro in direzione Genova registriamo un chilometro di coda tra Roncoscrivia e Busalla. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima e Sassomarino Marconi, segnaliamo coda tratti verso Bologna. Stessa situazione in direzione Firenze con coda tratti tra Valdarno e Firenze Sud con tempi di percorrenza di 15 minuti. Trafficato poi il tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio per la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro ci sono coda tratti verso Bologna. Per il momento è tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
0: E 5 minuti di questa domenica sera, domenica 11 di ottobre, in diretta come sempre Giorgio Surina e Emanuele Carocci. Queste Shaker, siamo insieme a voi fino alle 21 e quindi abbiamo ancora un po' di cose di cui chiacchierare. Verso insomma le 45 ci sarà anche una nuova partita, sempre Andrea Salvati, ma comunque noi vogliamo voi.
2: Allora c'è Cagliari-Juve e quindi dopo la seguiamo, ma c'è, attenzione, io dico solo questo, Giorgio, abbiamo aspettato una vita per fare l'argomento questo, più bello di sempre, quindi tra poco
0: state lì, ve lo spieghiamo. Fate lì.

0: Vabbè, Pezzone, Gio, siamo d'accordo?
1: Beh, sì, assolutamente.
0: Questo... Pezzone 2013 RTL 102.5. Volevo salutare Mark, questo ragazzo, non sappiamo il cognome, sta facendo parlare di sé perché ha scritto un articolo dove si lamenta del fatto che la moglie lo chiami ancora come, come l'ho conosciuto. Loro sono
1: come l'aveva registrato sul telefono all'inizio.
0: Sono conosciuti su Tinder e quindi anche se sono sposati è rimasto
1: Marco
0: Tinder.
1: Non è vero.
0: Allora, qui il grande tema sui nomi che voi usate sul cellulare, Gio.
1: Sì, come registrate i vostri amori? Sentiamo le vostre
2: poco.

0: E ci piace così, Lucio, non sei altro che Lucio e ci piace. Allora, ottobre è il mese della sensibilizzazione sul tumore al seno, un'occasione in più per ricordare il valore della prevenzione. È il tumore più diffuso tra le donne, ma grazie allo screening lo si può riconoscere precocemente, aumentando le possibilità di cura. Oggi in Italia sono più di 900.000 le donne che vivono dopo una diagnosi di tumore al seno.
1: E per saperne di più visitate endofsilence.it, la campagna promossa da AstraZeneca, che racconta un dato che fa ben sperare. In 10 anni la mortalità in generale per cancro nel nostro paese è diminuita del 9%, ovviamente grazie allo screening, alla ricerca e a cure sempre più efficaci. Quindi mi raccomando.
2: L'ora dell'aperitivo nel weekend merita il mix perfetto. Metti insieme le hit del momento, le chiacchiere giuste e la voglia di far serata. Accendete la radio e agitate bene prima dell'ascolto. Shaker, fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Isopar 01 Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Isopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Viceversa, Francesco Gabbani, una delle parole che mi piace di più in assoluto, viceversa. 20 e 30 minuti, allora a proposito di parole, vocali, eccetera, eccetera, al 378-378-105 ci state raccontando come vi memorizzate tra compagni, sì, tra amori, tra partner. Sentiamo un po'.
1: Sì. Ciao RTL, io sono Memo e la mia ex l'ho memorizzata sul cellulare, la defunta, con tanto di rosa appassita. Altro che amore, dai!
0: Rosa appassita.
2: Quindi io ti salverò come Giorgia viceversa, va bene, Gio?

0: Vibrazioni 20 e 39, ovviamente in diretta RTL 1025. Ciao a tutti da Carocce, dalla Sorina con Shaker, e grazie per i messaggi vocali che arrivano copiosamente, Gio. Tra i tanti ne abbiamo beccato un altro, se vuoi ascoltiamone uno.
1: Ah sì sì, naturalmente stiamo parlando insomma di come vi memorizzate sul telefono, sentiamo.
2: Io e mia moglie l'ho salvata con la dicitura tua moglie, perché ogni volta quando chiedo a Google di chiamare mia moglie dice sto chiamando mia moglie, quindi per evitare ho messo tua moglie, così quando chiedo Google chiama moglie, lui dice sto chiamando tua moglie.
0: Tua moglie.
1: Capisci?
0: Però attenzione, il grande tema è questo, leggevo che se tu cambi il come hai chiamato la persona, memorizzato il nome, e cambi il nome, porta male. Cioè una volta che io ti memorizzo in un modo dovresti mantenere sempre quella roba lì.
1: Poi anche quindi Tinder vale, capito? È quello.
0: Sempre quel nome là.

0: Meravigliosa voce Sienna Spyro.
1: Ma no, guardi, non si offende.
0: Spyro, tanto domani alle 12 in Viva l'Italia sarà il nostro ospite invece Massimiliano Caiazzo. E a proposito dei vostri messaggi al 378-378-105, c'è un vocale bellissimo, ma il mio regista non lo vuole mandare in onda. No.
1: Ma bippalo.
0: Si può bippare.
1: Mettici un bip sopra e fa ridere, però. Dopo
0: vabbè,
1: vediamo.
0: Tutti
1: vediamo
0: i numeri registrati sul mio telefonino, rigorosamente con nome e cognome, col codice del paese addirittura. A parte mio marito che è registrato come Dragostea Mea. Della famosa canzone Dragostea di circa 20 anni fa.
1: Gran pezzo quello, voglio dire.
0: Hai ragione.
2: L'ora dell'aperitivo nel weekend merita il mix perfetto. Metti insieme le hit del momento, le chiacchiere giuste e la voglia di far serata. Accendete la radio e agitate bene prima dell'ascolto. Shaker, fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota.

0: 1,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Pioggia di fatture da Saturno.
2: Fatture processate.
1: Pratiche nebulose.
2: Già chiuse.
3: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
4: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: All I Am, Just Clean, su Rete alle 105:20:51. Allora, a proposito di come vengono memorizzati i nostri compagni, amici, insomma, cari, mia figlia mi tiene memorizzata col nome Vecchia Befana. Io ho appena 44 anni, lei 19. Buona serata RTL.
1: Allora, se ha 44 anni, se è già Vecchia Befana, non va bene questo messaggio.
0: No, cambialo subito, signorina, cambialo subito.
1: Sentite, iniziata la partita della Juve, c'è sempre l'ottimo Salvati, come va?
2: Buonasera, ben ritrovati, si gioca da 5 minuti 23 secondi a Cagliari, 0-0, il tempo che corro, deve essere veloce, 0-0 fra Cagliari e Juventus, Cagliari con Massolin, Maldini e Mendy in attacco, Juventus con Colomoni, supportato da Gonzalez, McKennie e Conceição, 5 minuti 27 secondi di gioco 0-0.
1: Respira, Andrew.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccolo che arriva un millennium, arrivano ancora altri messaggi arrivati a 378-378-1025 con nomignoli strani che usate per i vostri amici, fidanzati, amanti o altri.
3: Allora, io mia madre l'ho salvata come capo supremo con la K davanti, che rende. Oppure, ragazzi, noi siamo abbastanza comuni, l'ho salvato come amore mio e lui mi ha salvata come Simi Love, lei si chiama Simona. La fantasia la lasciamo a come ci chiamiamo in casa, Piripicciolo e Prustolina.
2: Prustolina.
3: Sì.
2: Beh, potrei fare tante battute, ma perché rovinare
3: perché?
2: Adesso l'intro
3: su Filco?
2: Cioè, esatto. Però ti voglio dire questo: in Italia, al settimo posto tra i nomignoli più utilizzati, c'è Fringuello.
3: Ah.
2: No. E poi c'è Fragolino Fragolina.
3: Bellina, questa bellina.

0: È quasi un sacrilegio entrare su questo pezzo, In the Air Tonight, Phil Collins, il nostro Millennium Hit. Bello, bello, bello riascoltarlo qui su Rai Tele 105. Sono quasi 21 in punto adesso, quindi sì, dobbiamo salutare. Allora, l'appuntamento naturalmente con noi due. Carocci Surina sarà per la settimana prossima, 19:21, sempre Shaker.
1: Sì, Giotti, voglio ricordare che dovevi leggermi un messaggio, ti sei dimenticata.
0: Sì, c'è... un attimo. Mia mamma è salvata come madre di Dios. Ti va bene questa?
1: Mi piace, ecco. Per chiudere così con i nomignoli che usiamo. Va bene, grazie a tutti in regia, grazie ad Andrea Salvati, a sabato. Ciao,
0: ciao
1: amici,
0: ragazzi, ciao, ciao, ciao. E anche a Capizzi, in provincia di Messina, sono le 21 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera, da Sergio Gadda. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina, poi ha minacciato Kiev che se non rispetterà le condizioni, Washington sospenderà le forniture di armi. Intanto Zelensky denuncia attacchi russi anche dopo le parole di Trump. Gli Houthi invece tengono sotto scacco gli aeroporti arabi. Nelle scorse ore un nuovo attacco. Alessandra Giannoli.
4: Un proiettile non identificato ha colpito il terminale 4 dell'aeroporto Sheikh Khalid di Riyadh. Ha causato un incendio, lo riferisce la coalizione a guida saudita che sta combattendo gli Houthi yemeniti, i ribelli sostenuti dall'Iran, ai quali ha attribuito l'attacco di ieri che ha causato 12 morti nello scalo della capitale. Sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha sottolineato che gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita stanno destabilizzando nodi cruciali per i trasporti e l'energia a livello globale, con ripercussioni in tutto il mondo. Intanto l'emittente TV Al Mazira, controllata dagli Houthi, ha riferito che caccia delle forze governative yemenite sostenute da Riyadh hanno condotto un raid aereo contro l'aeroporto internazionale di Sana'a in Yemen, controllato dagli insorti filo iraniani.
3: Il Papa Leone ha annunciato che dovrà essere operato per un nodulo polmonare, l'intervento è programmato per i prossimi giorni. Cede il balcone di una casa in ristrutturazione, 4 persone, padre, figlio, figlia e genero, sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale a Napoli. Quattro erano andati a vedere i lavori, si trovavano sul balcone quando ha ceduto. Indagano i carabinieri. Siamo al calcio, dopo il pareggio del Milan in casa del Sassuolo, ora la Juventus è in campo a Cagliari. Ci aggiorna Andrea Salvati.
5: Siamo al 16° minuto a Cagliari, ancora 0-0 fra Cagliari e Juventus, ma la Juventus è molto propositiva, sta giocando nella tre quarti del Cagliari da inizio del match, con Spalletti che ha scelto Colomoni in attacco, supportato da Nico Gonzalez, McKenny e Conceição, Douglas Costa, Sarra, Selic, Lukumi, Bremer, Kalulu con Vicario fra i pali. Cagliari sorprese di questo inizio di campionato insieme alla Lazio, al quarto posto i sardi con Mendina attacco, Massolin e Daniel Maldini, a dopo Winks, Romano in difesa, Oberro, Rodriguez, Mina, Pedro, Caprile fra i pali. 16 minuti di gioco, 0-0 fra Cagliari e Juventus. A te.
3: Grazie ad Andrea Salvati, è tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
6: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como, Montolimpino e Chiasso ci sono code verso la Svizzera. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per un cantiere in galleria tra Grottamare e Pedaso registriamo 3 km di coda in direzione di Ancona. È tutto, buon viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18:45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.

0: Popolo di RTL 102.5 in diretta dal Very Normal Building di Cologno Monzese, va ora in onda lo show serale in prime time, quello domenicale con Silvia Signore.
1: Buonasera Mauro Corvino, ogni sera abbiamo un nome nuovo, ieri era un teatro, oggi cos'era, il building, questa è la suite.

0: presidenziale.
1: Sì, certo, certo. Battezzata tra l'altro da me e Andrea Salvati.
0: Che è proprio lì.
1: Che è proprio lì.
2: Malatempo curro. Esatto, come si diceva, esatto. Alessi, qua per seguire insieme a voi è Cagliari Juventus. 18 minuti di sola Juventus, ma ancora fermi sullo 0-0.
1: Bene, bene. Ecco. Com'è andata la giornata, la domenica? Ti sei rilassato?
0: Dovrei
1: fatto
0: chiedere
1: qualcosa?
0: Questa cosa a te.
1: Mi sono stato
0: gira
1: malissimo.
0: Il mondo gira.
1: Mamma mia, sono stato su una giostra dopo pranzo. Non l'avessi mai fatto, ragazzi. C'ho ancora il polpettone del 2012 che si ripresenta alla porta.
0: Capito, però, cioè, pure tu c'hai 40 anni.
1: Lo so, lo so. Cioè. Ma vabbè, adesso toglietevi di mezzo che iniziamo.

0: Lo sai che a me a volte piace farmi odiare, quindi abbiamo degli aggiornamenti per quanto riguarda il calcio. Si parla di quella squadra lì.
1: Cagliari in vantaggio! Ecco. Cagliari contro la Juventus che stava dominando all'inizio di partita, poi gran contropiede di Daniel Maldini che arriva al limite dell'area, scambio l'1-2 con Mendy e batte il portiere bianco-nero per l'1-0 Cagliari. 27 minuti di gioco, Cagliari 1, Juventus 0, ha segnato Daniel Maldini.
0: Devi sapere che l'altra volta mi hanno accusato di aver urtato la sensibilità dei tifosi juventini, ma se non sbaglio c'è un'altra polemica in atto.
2: Vai, sentiamola.
3: Chiedo scusa, sì. Ma ieri sera non me l'avete mandato in sovrimpressione, però il messaggio era molto importante. Va bene, good night.
2: Signora, lo rimandi? Così lo mandiamo.
0: Sì, ma tanto la colpa è di Beppe Di Dio che stasera non c'è, quindi possiamo dare la colpa a lui, no?
2: Diamola a lui.

0: Every Breaking Wave, YouTube nella serata di RTL 102.5, Silvia Signore, Mauro Corvino, fino a mezzanotte con la suite 102.5. Ma a proposito della signora che ci ha inviato prima il vocale, no? Che si lamentava del fatto che ieri non fosse andato il suo messaggio in radiovisione.
1: Era arrabbiata.
0: Sì, era arrabbiata, però si può consolare perché 5 minuti fa è andato in onda in sovraimpressione su Rete 4. Quindi magari si trovava sul canale 36, non l'ha visto, noi l'abbiamo girato.
1: Non l'ho capita questa, era una battuta.
0: No, non era una battuta. Vabbè, comunque, amici, che ne dite di raccontarci come avete trascorso questo weekend?
1: Fate come Mauro Corvino che è andato sulla giostra dopo aver mangiato una pizza intera ed era diventato praticamente verde.
0: Sì, sì. Ma a che numero lo possono fare?
1: Al 378-378-1025. Torniamo
0: subito. A tra
1: poco.
2: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Ma come noi te lo giuro.
9: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Whalefall nella balena.
13: Sono nella balena! Aiutatemi!
12: Scopri l'incredibile storia.
14: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
12: Da vivere solo al cinema.
14: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
12: Whalefall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Da 25 anni con ING. Puoi.
19: Sì, ma cosa?
18: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
19: Ah, e per i risparmi?
18: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
19: Mica male!

0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
5: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Hai parcheggiato al primo colpo.
7: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
8: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
9: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
10: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Tu non lo sai, ma io in realtà ho fatto le audizioni per far parte dei BTS e mi hanno scartato solamente perché non avevo i tratti somatici asiatici, capito?
1: E hanno fatto bene.
0: Per però ballo benissimo, capito?
1: Hai anche lo stesso ciuffo.
0: Sì, lo sai, il ciuffo sì.
1: Comunque al 378-378-1025 sì. Stasera è una serata di confessioni.
0: Bene.
1: Perché ci scrivono, non diciamo chi, ci scrive: mi sono innamorato dell'ex della mia migliore amica e adesso ho paura di perderla. Tu come ti comporteresti in una
2: così,
1: situazione
2: finale primo tempo, Cagliari 1-0.
0: Vedi che la convinci.

Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il

aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Robbie Williams, Shame, su RTL 102.5.
1: What a shame, che vergogna, sì, un po' quella che si prova quando ci si trova in delle situazioni come quella della nostra ascoltatrice che stasera ha deciso di confessarsi con noi e ci ha raccontato di questa sua esperienza e ci ha scritto: amo l'ex della mia migliore amica e adesso ho paura di perderla.
0: È una situazione molto complicata, ma che c'entra? Anch'io sono innamorato di Silvia Signore, ma non ho paura di perdere mia moglie.
1: Fossero tutti come te.
0: Lo so.
1: Però sai come si dice, al cuore non si comanda, non si può decidere chi scegliere di amare, però io dico una cosa, no? Con tutti gli uomini che ci sono sulla faccia della terra, ma proprio dall'ex della tua amica devi amare, non
0: è perché è una situazione intrigante, capito? C'è del pepe, della paprika, è afrodisiaca come situazione.
1: Vabbè, però te la cerchi, eh?
2: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?

Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.

0: E le migliori marche con prezzi sotto costo?
1: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
2: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
3: E di interessi?
1: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Per noi Joliet insieme a Achille Lauro, Joliet uno degli artisti preferiti di del nostro Christian Alberton. Ma ritorniamo sulla questione.
1: Cantava a squarciagola, sì, infatti l'abbiamo sentito.
0: Vabbè,
1: tutti.
0: Oh, se il cantante ti piace, ci mancherebbe. Abbiamo parlato di questa storia, di questa amica che si è innamorata dell'ex dell'amica.
1: Sì, della sua migliore amica.
0: E ci è arrivato questo messaggio.
1: L'ha già persa la sua amica quando ha fatto gli occhi dolci al suo marito. Ditelo alla signora.
0: Vabbè, ma non è così che adesso è colpa di questa ragazza che... L'amore è l'amore.
1: Posso dire una
0: quando
1: cosa?
0: Quando meno tu l'aspetti.
1: A prescindere da questo discorso, mi piace l'idea che i nostri ascoltatori si confidino con
0: noi. Sì, avete sbagliato posto.
1: Ma come?
0: Però
1: no,
0: va bene, noi siamo qui
1: noi
0: anche per voi.
1: Vi ascoltiamo.

0: Cioè, mai giocato con le crystal ball?
1: No.
0: Sai cosa
1: le biglie
0: sono? No, non mi puoi cadere su questo. Crystal ball, una cannuccia con della plastica liquefatta che tu gonfiavi tipo palloncino, estremamente tossica all'epoca. Poi hanno rivisto il prodotto, adesso è, se è ancora in commercio,
1: è
0: naturalmente
1: non
0: è pericoloso.
1: Crystal ball, perché si creavano delle palle di cristallo, tipo.
0: No, non cristallo, è semplicemente il nome commerciale.
1: Quindi
0: che
1: no
0: c'era
1: sense.
0: Anche la sigla, tu con crystal ball puoi giocare crystal ball.
1: Quindi no sense, cioè è più giusto che si chiamassero le biglie crystal ball.
0: Ma no,
1: hai
0: ma
1: mai giocato a biglie?
0: Allora, no. Un po' di messaggi che sono arrivati al 378-378-1025.
1: Perché io non posso essere libera di esprimere le mie cose, la mia gioventù, la mia infanzia?
0: Domanda,
1: cioè, non
0: così, curiosità. No, curiosità personale, ma rimarrai qui per tutte le tre ore oppure vai un via un po' prima che
1: se
0: c'è da fare?
1: Se me ne vado.
0: No, no, per carità.
1: Mi paghi lo stesso,
0: no.
1: Tu fai tu col presidente.
0: Sì, sì, parlo io col presidente, ti pago io lo stipendio.
1: Perfetto.
0: Allora, ci scrivono, weekend nulla di che, un po' di incombenze a casa e poi passeggiata. Bene, bene, bene, rilassante.
1: Anche a Marta, in provincia di Viterbo, sono le 22 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda. Apriamo con una notizia di poco fa. Gira un video dal tettuccio dell'auto e mentre la vettura curva lui cade. È ricoverato in pericolo di vita all'ospedale di Treviso. Protagonista un 23enne che era sulla macchina guidata da un 20enne. Il giovane, cadendo, ha battuto violentemente la testa e le sue condizioni sono ritenute dai sanitari gravissime. Oggi Papa Leone ha annunciato a sorpresa che dovrà essere operato per un nodulo polmonare. Alessandra Giannoli.
4: Il Papa, cogliendo tutti di sorpresa al termine del L'Angelus, ha annunciato di aver scoperto durante alcuni controlli di avere un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Secondo i consigli dei medici, ho deciso di operarmi per toglierlo, ha spiegato il pontefice. L'intervento, già programmato, verrà effettuato al Policlinico Gemelli di Roma entro pochi giorni. Con tutta probabilità il ricovero potrebbe avvenire martedì, prevista una settimana di degenza. Tutto il mondo istituzionale e la politica si stringe a Papa Leone, le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, così il Presidente della Repubblica Mattarella. La serenità e la tranquillità con cui ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano le parole della Premier Meloni, confermato il viaggio in America Latina del Santo Padre dal 6 al 17 novembre prossimi.
3: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha affermato che la Russia ha chiaramente interferito nel referendum sulla Brexit del 2016. Il Premier di Sua Maestà ha affermato di aver avvertito i partner europei su questo tipo di minaccia proveniente da Mosca. Lutto nel mondo della TV, è morta Vilma De Angelis, aveva 96 anni, cantante, attrice e conduttrice cara al grande pubblico, è stata la pioniera dei programmi televisivi sulla cucina. Siamo al calcio con la Juventus in campo a Cagliari, allora ci aggiorna Andrea Salvati.
5: Buonasera, siamo al 58esimo minuto, Cagliari sempre in vantaggio 1-0 sulla Juventus, la decide al momento la rete siglata da Daniel Maldini al 20esimo del primo tempo dominato in lungo e largo dalla Juventus, che però non è mai riuscita a battere Caprile. Nella ripresa dentro Alea Begovic e Zegrova per McKennie e con Sessao nei bianconeri, e proprio sui piedi di Zegrova è arrivata la più nitida occasione per gli ospiti 4 minuti fa con un sinistro dal limite che però anche in questa occasione Caprile vola e devia in corner. 58 minuti di gioco a Cagliari, Cagliari 1 Juventus 0. A te.
3: Grazie, ora meteo e notizie sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Un avvio della settimana con alta pressione dominante sul nostro territorio. Tempo infatti per lo più soleggiato, ma da segnalare delle infiltrazioni di aria umida in quota che apporteranno molta variabilità, e specialmente sulle regioni meridionali, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Temperature massime tipicamente autunnali, più miti sul versante tirrenico. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Una buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo però della chiusura del tratto in A26 dei trafori tra Arona ed il bivio con la strada statale 34 del Lago Maggiore per chi viaggia in direzione di Gravellona Toce, con riapertura prevista alle 4 del mattino. Infine, da mezzanotte chiuderà la stazione di Orte in A1 Milano-Napoli in uscita da Roma, da mezzanotte, con riapertura prevista alle 5 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 Ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Amici, cari amici, inizia la seconda ora della Suite 102.5 con Silvia Sione
1: e Mauro Corvino. Lo sai che un po' mi manca il megafono?
0: Lo so, l'ho riposto nell'armadietto perché ogni volta che lo utilizzo c'è Stefano Mungi che mi guarda malissimo perché mando in crash tutto. Ma tra l'altro possiamo rassicurare l'Agenzia delle Entrate che in linea con tutti i pagamenti, Stefano Mungi,
1: tutto
0: ieri abbiamo fatto
1: Stefano,
0: il controllo, quindi bravo, forse
1: c'è
0: l'unico.
1: C'è da piangere.
0: No, forse l'unico, ecco. In regola.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: I 30 Seconds to Mars, Rescue Me su RTL 102.5 alle 22.11 minuti, domenica 11 ottobre 2026, Silvia Signore, Mauro Corvino sul canale 36 Radiovisione, oppure attraverso la nostra app live in streaming, oppure on demand.
1: E al 378-378-1025 ci ricordano l'odore della Crystal Ball dicendo che era buonissima.
0: Sì.
1: Ma a proposito di odore,
0: sì,
1: tu lo sai che la Finlandia sta offrendo 2.000 euro per annusare le isole Turku.
0: Le isole?
1: Sì,
0: cioè, tu vai
1: praticamente
0: lì...
1: tu vai, stai 5-7
0: sì,
1: giorni per annusare.
0: Beh.
1: E descrivere gli odori,
0: okay,
1: di quell'isola.
0: Quindi arriva il perito, qua c'è puzza di me. Cioè,
1: no,
0: così.
1: No!

0: 5 Calvin Harris, che proprio ieri notte si doveva esibire a Los Angeles, zona Coachella, perché hanno messo su un bellissimo festival dance. Però stranamente in California è arrivato il diluvio e quindi hanno annullato la serata. È un peccato, insomma.
1: Ci dispiace perché... tantissimo.
0: Vabbè, però se vuoi dare un po' di contenuto lo facciamo, se no no.
2: Ha detto che le dispiace.
1: Intanto diciamo che domani alle 12 in Viva l'Italia sarà nostro ospite Massimiliano Cagliazzo. Mi raccomando.
0: Aggiornamenti per quanto riguarda la partita?
2: Siamo al 75esimo a Cagliari, sempre Cagliari in vantaggio 1-0. Resiste la rete di Daniel Maldini al 20esimo. Juventus che sta provando in ogni modo a perlomeno arrivare al pareggio, ma si trova davanti un gran Caprile e una difesa molto ben organizzata del Cagliari. 75 minuti di gioco, Cagliari 1, Juventus 0.
0: Grazie mille, dottor Salvati. Egregio come sempre.
3: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
4: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
5: Ehi, giornata pesante, che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Zero Uno Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
13: Il tempo passa, i nanetti da giardino invecchiano, la vita corre. Ma c'è un modo per sopravvivere poeticamente. Basta volerlo.
14: Pranzare all'aperto e dare un nome agli alberi, non mettere sempre tutto in ordine, tornare in certi posti ma non in tutti, brindare agli amici assenti e rispettare i Pokémon e le Winx, come dice, anzi ordina, la piccola Agata. Niente regole, solo suggerimenti.
13: Brontole e la Magnolia, l'arte di sopravvivere poeticamente di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, dal 20 ottobre in libreria. Un libro per giovani romantici e anziani fantasiosi.

0: Anna.
1: Immagina la scena, io e te su una Cadillac anni 50, dietro, rigorosamente dietro, e come autista Andrea Salvati.
2: Ha pareggiato la Juventus all'81esimo con Colomuani, Cagliari 1, Juventus 1, siamo all'85esimo, 5 più recupero Juventus che sta provando l'arrembaggio in questo finale per provare a ribaltare un match che sembrava stregato per la squadra di Spalletti. 85 minuti di gioco, Cagliari 1, Juventus 1.
3: Cagliari, io mi sto ancora immaginando la scena.
1: Sì, lui è un bravissimo autista.
2: Cagliari Juventus.
1: No, di Cadillac anni 50.

0: Love, Green Day su RTL 102.5. Si parlava di odori, no?
1: Esatto, e 2000 euro lordi sono quelli che ti danno in Finlandia se vai ad annusare i loro paesaggi.
0: Adesso... Ma sono lordi, non va bene.
1: Ho capito. Allora,
0: io ho l'Empass, 9,19 di contributi.
1: La persona selezionata dovrà soggiornare nelle isole per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni, tra maggio e giugno 2027. Per l'incarico, come abbiamo detto, è previsto questo compenso, perché tu devi annusare e saper descrivere quegli odori.
0: Bene, ma toglimi una curiosità, porteranno anche i cani antidroga?

0: è finita la partita.
1: Finita la partita 1-1 a Cagliari, fra Cagliari e Juventus, al gol di Daniel Maldini nel primo tempo risponde Colomoni nel finale, 1-1 con Cagliari che rimane al quarto posto in classifica, Juventus al sesto, nulla di particolare.
0: Ma che partita è stata?
1: Una bella partita, una bella partita. Con la Juventus insomma che ha spinto tanto, è stata punita poi dall'unica vera disattenzione difensiva, l'unica vera occasione del Cagliari, poi nel finale Caprile ha salvato i suoi, Juventus che avrebbe forse meritato qualcosa in più. Comunque un bel 1-1 il finale di questa partita. Alla prossima, arrivederci.
2: Grazie mille Andrea Salvati. Prego, prego. Arrivederci.
0: Ciao.
3: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Disoppa 01 Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
10: Ora da casa mia.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
11: Tu non ti senti un re di Napoli?
12: Io non mi sento nessuno.
8: Io pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
13: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25.

0: Dragons, Demons su RTL 102.5 alle 22.51. Mauro.
1: Sì, allora stavamo parlando di odori che in Finlandia stanno ricercando qualcuno che vada a sniffare delle isole.
0: Esatto,
1: una cosa un po' bizzarra.
0: Per descriverle.
1: Sì, per descriverle.
0: Quindi
1: ma
0: devi saper descrivere
1: una
0: gli
1: cosa
0: odori.
1: Molto attiva. Per esempio nei parchi di divertimento, l'odorama che ti convince a immergerti ancora di più in un'ambientazione oppure a vendere delle cose, tipo a Disneyland, nella Main Street, senti odore di popcorn dolce in modo
0: che
1: tale
0: buono.
1: Che tu poi lo possa comprare, capito? Sono furbi, sono furbi.

0: Cara Silvia, io vorrei sapere una cosa da te. Sì, vabbè, dica. Lasciamo stare che canti, balli. Vabbè, però tu credi nei segnali?
1: Sì.
0: Ok, io ti dico che questo per me è un grande varietà radiofonico. Se non lo dico io che lo conduco, chi lo deve
1: okay.
0: dire? Però io sono uno. Sì, fritto misto anche. Sono uno che coglie i segnali. Perché ieri eravamo in onda e ci chiedevano di Carlo Elli. Poi salutavano la Discoteca Nazionale. E ho scoperto che noi siamo l'unico programma senza il promo personalizzato.
1: Ecco.
0: Secondo me questa è un'indicazione.
1: Dobbiamo fare una rivoluzione.
0: No, no, un'indicazione che forse io ho fatto un errore di valutazione. Cioè, non è così questo gran varietà.
1: E
0: che ne
1: quindi?
0: Pensi? E non lo so, ci
1: quindi
0: saranno conseguenze.
1: Che non contiamo niente.
0: Esatto.
1: Ecco.
2: Anche a Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti, sono le 23 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, annuncia una tregua energetica tra Ucraina e Russia, ma alle parti non risulta. Alessandra Giannoli.
5: Se i russi accetteranno un cessate il fuoco nel settore energetico, lo faremo anche noi, così Zelensky, commentando la dichiarazione di Trump, che sulla scia dell'intesa con Putin sul gasolio ha affermato Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica con effetto immediato, facendo intendere l'esistenza di uno stop già deciso dalle parti. Sono in attesa di dettagli dagli USA, invece ha aggiunto Zelensky, in costante contatto con i partner europei e con la NATO. Il leader di Kiev in serata ha poi denunciato un attacco a una centrale elettrica da parte dei russi, effettuato dopo la tregua energetica annunciata da Trump, mentre il capo della Casa Bianca ha minacciato di bloccare il sistema di approvvigionamento che fornisce armi all'Ucraina al fine di spingere Zelensky a sospendere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe.
4: E apprendiamo che proprio la Russia, secondo Axios, non ha accettato

0: Alcun tipo di tregua. Ansia per Papa Leone, che al termine dell'Angelus ha annunciato di avere un nodulo al polmone e che sarà operato in settimana, forse già mercoledì. Prevista una degenza post-operatoria di 7 giorni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, manda un affettuoso saluto di tutti gli italiani al Pontefice in vista del suo ricovero. Un giovane escursionista è rimasto intrappolato in una grotta dopo il crollo di una volta nel territorio del comune di Urzulei, in Ogliastra, in Sardegna. Sono in corso le operazioni di soccorso e recupero, che risultano particolarmente complesse. Il giovane è vivo e cosciente. E siamo al calcio, con il pareggio tra Cagliari e Juventus. Andrea Salvati.
1: Finisce 1-1 la sfida dell'Unipol Domus fra Cagliari e Juventus, con la squadra di Spalletti che soffre molto nel primo tempo. Passa sotto all'unica vera occasione del Cagliari, però, con Daniel Maldini al 20°. Bel contropiede, poi 1-2 con Mendy, e da due passi batte il portiere bianconero per l'1-0. Juventus, che a quel punto rialza la testa, fermata però solo da un grande Caprile. Nella ripresa, fuori con Sessão e McKennie, dentro Alej Begovic e Zegrova. Bianconeri che continuano a pressare, a cercare il gol, che trovano solo nel finale all'81esimo con Kolo Muani. Finale a Cagliari, Cagliari-Juventus 1-1.
0: Grazie ad Andrea Salvati, è tutto anche per questa edizione. Adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
3: Una buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, poche le eccezioni. Una ci arriva dalla 1 Milano-Napoli, perché un tamponamento tra due auto sta causando 1 chilometro di coda tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone per chi viaggia verso Napoli, mentre in A9 la Enate Como Chiasso c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Lago di Como e Chiasso, per chi esce dai nostri confini nazionali. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people. RTL
4: 102.5. Rullo di guance. Eh sì, perché inizia la terza ora della Suite 102.5 con Silvia. Signore!
5: Io non ce la faccio più.
4: Vabbè,
5: per
4: però
5: favore,
4: un po' di entusiasmo.
5: Voglio andare a casa!
4: Vai, vai, guarda,
5: mamma,
4: allora.
5: Vienimi a prendere!
4: Esatto, allora guarda, tu basta che imbocchi quel corridoio, vai sempre dritto, saluti Marco al centralino
5: la
4: e poi puoi uscire.
5: È quella.
4: Sì, sì, sì.
5: Ma poi ti manco, io lo so che ti manco.
4: Ma mi mancherai pure, ma io non costringo nessuno
5: Eppure
4: a stare con me.
5: Eppure mi devi sopportare per un'altra ora ancora.
4: Naggia, ci ho provato!

0: Fever Dream, Alex Warren su RTL 102.5, ma adesso è arrivato il momento di stuzzicarci un po', cara Silvia.
1: Ah.
0: Perché io comunque per conquistarti voglio sapere quali sono le tue preferenze. Quindi cos'è che ti colpisce particolarmente, parlando della sfera sexy naturalmente, in un uomo?
1: Allora, i bicipiti sono sexy.
0: Ecco, a proposito di questo, perché sai che io sono preparatissimo in sessualità, cioè non è che sono un esperto.
1: Sei un sessuologo?
0: No, sono un pervertito.
1: Ecco.
0: Ho scoperto che c'è un nuovo atto sessuale che mi sta andando in trend, che sarebbe la sella. A proposito di bicipiti, la donna si siede sul bicipite e diventa automaticamente una cowgirl.
1: Ah, e quindi, scusa...

0: In che senso? Cioè,
1: che deve cavalcare.
0: Come funziona?
1: E funziona che, allora, io metto il braccio così, cioè nel senso tipo braccio di ferro, no? E tu dovresti salire su. Cioè, non è che è difficilissimo. Tra l'altro,
0: sono
1: poi se vuoi.
0: Rossa,
1: se
0: vero?
1: Vuoi possiamo parlare anche di chi si eccita con le ascelle, ma eviterei adesso, eh. No, è vero, eh.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Tananai, veleno su RTL 102.5. Ma domani, attenzione, appuntamento importante alle 17 in Password, perché saranno nostri ospiti i Pooh.
2: Mi raccomando, non perdetevi questo appuntamento speciale, super speciale.
1: Sì, ma ti vedo ancora un po' imbarazzata per il discorso di prima. Ma parlare di sessualità è importante, perché l'ignoranza crea dei tabù e i tabù purtroppo portano a conseguenze a volte anche disastrose.
2: Allora, ma secondo me ci sono luoghi e luoghi.
1: È perfetta la radio perché
2: sfoggiare le proprie abilità.
1: No, no, quelle le facciamo poi in privato. Che c'entra, dai.
3: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Nel. La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: All'Esse Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esse Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: Princess of China e Coldplay insieme a Rihanna su RTL 102.5 all'interno della suite con Silvia Signore e Mauro Corvino. Penso che abbiamo ricevuto il messaggio più bello di tutti i tempi al 378-378-1025 naturalmente, perché ci scrive Lello e ci scrive Dio vi benedica. Grazie,
1: ecco.
0: Grazie.
1: Io bellissimo. Invece io sono volevo raccontare una cosa che ho letto qualche giorno fa in merito a Rihanna a Parigi.
0: Okay. Pensavo volessi rovinare tutto. No,
1: no,
0: cosa?
1: Che praticamente durante la Fashion Week lei ha fatto un'ora di ritardo e la sfilata si è fermata.
0: Vabbè, ma lei...
1: Se non c'è Rihanna noi non partiamo.
0: Lei se lo può permettere, un po' come capita a me.

0: difficile.
1: Eh sì, sì.
0: Però bisogna imparare a lasciare andare e lasciare spazio al nuovo. Ti voglio raccontare un nuovo modo di conoscere le persone. Si chiama lo speed dating letterario.
1: Sì.
0: Cioè uno si va in un posto e decide di portare al primo appuntamento, ascolta, un libro, un romanzo che serve per raccontarsi. Quindi io ti lascio questo libro, tu mi dai un libro per raccontarti e poi ognuno va a casa.
1: Ma questa cosa esiste da sempre? Cioè tu mi proponi tutte robe che cambiano nome, che adesso sono in inglese ma già esistevano.
0: Vabbè, allora se dovessi scegliere un libro per raccontarti...
1: Non lo so, un libro hot di sicuro.
0: Ecco, non c'erano dubbi.

0: Uno speaker radiofonico non dovrebbe mai mostrare le proprie preferenze, ma se l'abbiamo fatto prima con Cristian Albertone e Geolier, io posso dire che Olivia Rodrigo al momento è la mia artista preferita. So che non frega niente a nessuno, però siccome abbiamo passato Drop Dead è giusto dirlo. Tra l'altro...
1: Ma solo perché figa?
0: No, perché è bravissima. Ci hanno scritto al 378-378-1025 a proposito dello speed dating in libreria. Io sto leggendo Dario Fo, ce lo scrive Maurizio. Complimenti.
1: Ah, e ci scrive anche Ermanno, ma non faccio in tempo a leggerla. Me la
2: tu non
1: evito.
2: Sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Beh, abbiamo scoperto fuori onda che Silvia Signore, oltre a essere brava, bella e simpatica, è anche una contorsionista per mettersi le
1: cuffie. Puoi disannunciare il disco perché ho una sorpresa per te.
0: Ok, ah,

0: tutto, avevi pensato che sì, facessimo una cosa con un senso e invece no. Vabbè, no, comunque LP Girls Go Wild.
1: Allora sì, siccome rimaniamo in tema, aspetta, no, perché abbiamo parlato di cowgirl.
0: Sì, e abbiamo detto l'altra volta che il cappello che indossa in questo momento Silvia Signore, potete vederlo sul canale 36 del Digitale Terrestre, è il cappello di LP, quello originale.
1: Esatto, e faccio la cowgirl, ti ricordi? Che
0: quindi dobbiamo fare la sella, quella col bicipite, adesso? Ma no, vabbè, sul plus.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ecco, sembrerà strano, ma questo programma ha un filo logico, no? Abbiamo parlato di selle, di cowgirl, adesso c'è la musica più bella che cavalca nel tempo. Il nostro Millennium Beat. Vedi, ecco. Tutto torna!
3: Allora andiamo negli anni 90 con questa power ballad più famosa della storia.
2: Scorpions, Wind of Change.

0: Che capolavoro! Scorpions, Wind of Change, il nostro Millennium Hit, a chiudere l'appuntamento di lunedì 12 ottobre ormai 2026.
1: È la mezzanotte.
0: È scattata la mezzanotte. Noi
1: sono
0: Cenerentola,
1: vado via.
0: Sì, e portami con te, va. Grazie mille a Silvia Signore.
1: Grazie mille Mauro Corvino, noi torniamo settimana prossima.
0: Promesso, sempre tra le 21 e mezzanotte. Grazie mille a Stefano Mungi, a Cristian Alberton. Adesso le ultime news con Sergio Gadda, dopodiché una nuova puntata dei Nottamboli con Andrea De Sabato.
1: Ciao! Anche a Castelbuono, in provincia di Palermo, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Potrebbe essere operato già mercoledì Papa Leone, che durante l'Angelus ha annunciato di avere un nodulo al polmone. Raffaella Coppola.
4: Papa Leone XIV dovrà operarsi per un nodulo al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale, ben localizzato, i medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi. Il pontefice lo ha annunciato al termine dell'Angelus, scegliendo di comunicarlo in prima persona direttamente ai fedeli che lo hanno ascoltato in piazza San Pietro e a tutti quelli nel mondo che hanno seguito la preghiera attraverso la radio e la TV. L'intervento ad inizio settimana al Gemelli e la Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Intanto sono tantissimi i messaggi di auguri e vicinanza a Prevost. Il popolo italiano le è vicino, ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incoraggiamento è arrivato anche dalla premier Giorgia Meloni.
3: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, poi ha minacciato Kiev che se non rispetterà le condizioni Washington sospenderà le forniture di armi. Intanto Zelensky denuncia attacchi russi anche dopo le parole di Trump e secondo Axios invece Mosca non avrebbe accettato alcun tipo di tregua. Resta alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi yemeniti affermano di aver sferrato a partire da sabato un attacco in 4 ondate contro l'aeroporto di Riyadh e di aver attaccato impianti energetici sauditi. L'ultimo assalto all'aeroporto della capitale saudita ha provocato un incendio in un terminal, provocando anche diversi feriti. Lutto nel mondo della TV, è morta Vilma De Angelis, aveva 96 anni, cantante, attrice, conduttrice cara al grande pubblico, è stata la pioniera dei programmi televisivi sulla cucina. E siamo al calcio, oggi si chiude la sesta giornata di Serie A, la Lazio ha raggiunto l'Inter in testa alla classifica. Andrea Salvati.
5: Prosegue il campionato strepitoso della Lazio che in casa batte il Monza 3-1 e resta così al primo posto in classifica insieme all'Inter. Pareggio a reti bianche invece 0-0 fra Como e Roma. Con Malen espulso nei giallorossi salterà la prossima partita. Vince il Bologna, il nuovo Bologna di Palladino 2-1 sul campo del Lecce. Sassuolo-Milan finisce con un pareggio 1-1. Stesso risultato anche in serata in Sardegna fra Cagliari e Juventus 1-1 il finale alla Unipoldomus Arena.
3: Grazie ad Andrea Salvati, è tutto anche per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via radio.
6: Buona nottata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, l'unica eccezione arriva dalla 14 Bologna-Taranto perché si è resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni di marcia tra Termoli e Poggio Imperiale a causa della presenza di materiali sulla sede stradale. Per conoscere i percorsi alternativi visitate il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 21 ascoltate Atalanta Paphos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.
7: Cos'è?
8: No, ieri era così, eh.
7: Era così,
8: no,
7: scusami, sì. Cioè, mamma mia come sto. Sentite anche dalla voce, sono messo malissimo. I malanni di stagione, no? Come si dice. Signori, quello che avete sentito è Stefano Muggi, che
8: passaggio papate, solo, è proprio un passaggio.
7: No, no, tu interagisci pure, anzi, coinvolgi anche Cristian Alberton, che si sta occupando della regia video stasera, più che mai ne ho bisogno, perché, come sentite, sono attanagliato da queste una specie di influenza. Non ho capito ancora cos'ho, credo che sia tutto ancora da esplorere, nel senso mi sento un po', a volte un po' tosse, un po' raffreddore, un po' insomma, mi sono messo male.
9: E ecco, così non ti muovere, è bello lontano,
7: sì, lontano. Ho anche portato delle mascherine ancora che ho conservato dai tempi che furono. Va bene, 02 25 15 15 378 378 1025. Tacabanda, cominciamo. LDL 102 5 Power Hit. Let's go.

0: Camera 209, Alessandra Amorosa e DB Boulevard su RTL 102.5 in ottambuli questa notte con Andrea De Sabato and Friends. Bella questa, che c'ha il richiamino.
1: Piacere, sono Friends.
0: Ecco, lì è Friends. Stefano Muggi, allora, la radio per cosa è bella? Perché ti tiene compagnia, perché mette la musica, ti dà la possibilità anche magari di fare delle cose che si usavano soprattutto all'inizio, adesso si sono un po' perse di moda, invece sono molto belle, no? Le dediche, gli auguri, i saluti. Abbiamo Francesca al telefono proprio per questo, perché c'è qualcuno di speciale che festeggia il compleanno, giusto Francesca?
2: Ecco, ciao RTL.
0: Ciao.
2: C'è il mio carissimo amico Julian che fa il compleanno, appena fatto adesso a mezzanotte, volevo fargli un grande augurio, visto che vi stiamo ascoltando in live. Tanti auguri JJ, e ricordati che ai 30 mancano 700 giorni.
0: Cioè, questa è una cosa in codice?
2: Sì.
0: Ah, ok.
2: Sono okay. 28, no? Per mettergli un po' di ansia per i 30.
0: Ma ho capito, ma mancano 700 giorni, hai detto?
2: Sì, perché sono più pesanti secondo me da dire 700 giorni rispetto a 2 anni.
0: Ok, sì, ma nel senso, sì, questo è certo, però 700 giorni a cosa? Non si può
2: hai
0: sapere.
2: 30 anni.
0: Hai 30 anni, ok, non avevo capito che aveva 28 anni, chiedo scusa. Va bene, ma adesso dove vi trovate, Francesca?
2: Adesso siamo a Como a festeggiare, abbiamo fatto una cena, ma festeggeremo bene domani.
0: No, bene, bene. E dove andrete di bello? Cosa farete? Cena?
2: Allora
0: disco.
2: Faremo un pranzettino tranquillo, vista lago, un po' di relax, perché ormai dobbiamo un po' crescere.
0: Come? Parli come se avessi 70 anni, dai, su.
2: No, beh. Dobbiamo smettere di fare i ragazzini.
0: Ah, ma c'è ancora tempo, continuate a fare i ragazzini che è divertente.
2: Fino all'ultimo.
0: Dai, ciao Francesca, grazie per aver chiamato
2: grazie
0: la radio.
2: A voi, RTL.
0: E grazie e ancora tanti auguri a, come l'hai chiamato, JJ?
2: Julian. JJ per gli amici.
0: Va bene, ciao JJ, buon compleanno. Ciao ragazzi. Ciao,
1: ma
0: ciao,
1: volevo
0: ciao.
1: Dire una cosa, quindi erano 700
0: giorni
1: meno 30
0: sì.
1: Più,
0: mamma mia, già sto male con la matematica.
1: 28,
0: ce n'è uno e tutti gli altri sono nessuno. 31, chiedo scusa. Alfa e Gigi. Un amore qua.

0: Yeah. Supermodel Måneskin, sulla TL 102.5. Senti come si mi esce bene Måneskin. Va bene. So che sono in tantissimi gli italiani alle prese con l'influenza, e quindi tra l'altro abbiamo noi proprio in casa Andrea Tuzio, che ormai è stata 3 settimane che è quando è tornato, cioè è finita l'estate, non era ancora finita l'estate, ma lui già è 3 settimane che si imbottisce di qualsiasi cosa per riuscire.
1: Ecco che l'untore lui.
0: No, mi sa che sono io proprio che ho preso freddo. In realtà non credo che sia un virus, no? Ma quanto proprio il fatto che non ho rispettato le regole delle mamme e delle nonne che dicevano mettiti la magliettina di lana, non sai, in questi sono i periodi in cui se non stai attento è facile che prendi freddo e ti ammali, ecco.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5. Very normal people.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Runaway, One Republic, RTL 105 in ottambuli con Andrea De Sabato, mezzanotte 27. Niente, in questi giorni si parla tantissimo di intelligenza artificiale, ma proprio in qualsiasi campo, no? C'è questo terrore dell'intelligenza artificiale. Io invece vi devo dire che ultimamente sono entrato in un tunnel pericoloso, perché ormai mi diverto con l'intelligenza artificiale, ma parlo di quelle basi, no? Cioè, nel senso, sai, tipo ChatGPT o Gemini, alle quali chiedi le cose più disparate, tipo mi è uscito un brufolo sotto l'ascella, cosa sarà mai? Lei gli fai vedere la foto, lei ti dice tutto quanto, quindi può essere molto utile, non va presa seriamente, totalmente, ciecamente, va presa con le pinze, ma già, diciamo, l'intelligenza stessa ti dice, però consulta un medico, no, in quel caso lì. Però io mi sto divertendo a percularla, no? La prendo un po' in giro e lei mi risponde seriamente. E non ho capito se è lei che sta perculando me e io penso di percularla, invece è lei che percula me. Insomma, vi dico l'ultima che ho fatto, gli ho detto sono molto preoccupato. Lei, come mai? Mi dispiace che tu sia preoccupato. Ti spiego, sono un cornetto alla crema. Stasera qualcuno, dopo avermi morso, si è arrabbiato perché pensava fossi un cornetto al cioccolato. Ora mi sta guardando molto molto male. E lei mi ha risposto: capisco la situazione insolita, la tensione del momento, ma puoi stare tranquillo, tu non hai affatto nulla di sbagliato. Lei parla col cornetto alla crema. Chi ti ha morso ha semplicemente commesso un errore di valutazione visivo prima dell'acquisto e del morso. Ecco, dunque la realtà dei fatti, non hai nessuna colpa, l'errore è dell'umano che pensava che tu fossi un cornetto al cioccolato, e il fatto che ti guardi male è una reazione sbagliata ed esagerata. Ora, cosa puoi fare? Ignorare lo sguardo. Adesso l'intelligenza artificiale dice a un cornetto alla crema: devi ignorare lo sguardo umano, resta fiero della tua sfoglia e della tua crema pasticcera. E poi dà anche i consigli, cioè chiede dove vi trovate in un bar, in un pub, c'è una via di fuga, puoi chiedere a conti, cioè ti dà una risposta come se fosse veramente un umano, cioè tu qualsiasi cosa tu sia, no? Fai una domanda e lei seriamente ti risponde e ti dà le alternative. Una volta gli ho detto: sono un'anguilla, mi hanno invitato a cena, però mi sono accorto che la cena sono io. E alla fine le dice: va, allora sfrutta il fatto che sei un po' viscida, quindi cerca di uscire dalla pentola, cioè, ti dava tutti i consigli.
1: Sì, prima o poi capisce che la prendi per il...
0: Dici. Vabbè, dai, se volete lanciate voi qualche argomento, così interroghiamo l'intelligenza artificiale, ci facciamo due risate. 02 25 15 15 oppure 378 378 1025.

0: But you're just a boy.
1: Ah, but you're just a boy. If I were a boy, Beyoncé su RTL 105. Che notte questa notte, ragazzi, che state facendo? Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando. Naturalmente abbiamo un po' preso in giro l'intelligenza artificiale. Mi diverto ultimamente con la fantasia, no? Fatelo anche voi se non avete niente da fare, no? È divertente, no? Vi inventate un personaggio che sia un animale, un personaggio che non esiste, una cosa paradossale, tipo, non so, sono una tazzina, sono arrabbiata col cucchiaino che tutte le volte per girare lo zucchero mi graffia, no? Per dire. E vedere poi l'intelligenza artificiale come risponde, perché vi prende sul serio, è praticamente programmata per dare comunque una risposta. Io mi aspettavo che l'intelligenza fosse talmente intelligente da dirmi: ma cosa stai dicendo, Andrea? Ma sei scemo? Mica sono scema, no? Cioè, per dire. E invece no, ti risponde seriamente. Sentiamo un messaggio, una voce, va.
2: Ciao Andrea, come la pensa lo storico, il professor Alessandro Barbero? Sarebbe meglio che non esistesse l'intelligenza artificiale. Ai tempi del film e della fotografia analogica, l'immagine era veritiera. Con l'intelligenza artificiale è tutto falso. Davide, buonasera.
1: Davide. Sì, sono in molti a pensarla come te, io sono parzialmente d'accordo, nel senso che in fatto di arte bisognerebbe cercare di avere una visione un po' più ampia. Tu hai fatto un esempio della fotografia. Quando uscirono le prime macchine fotografiche, i pittori dell'epoca la bollarono come una cosa che li avrebbe portati alla rovina, toglie il lavoro ai pittori, perché una volta si facevano i ritratti, c'erano i pittori che ti facevano il ritratto, poi è arrivata la fotografia. Addio pittori, ti faccio una foto in molto meno, spendendo molto meno sia di sudore e creatività, e riuscivo a immortalare la tua immagine. E dunque, non è un po' la stessa cosa? Poi dipende l'uso che se ne fa, questo è il mio parere, però ovviamente rispetto il tuo e quello del dottore, del personaggio che hai citato nel tuo messaggio. Grazie però del tuo contributo. Musica con Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, torna il sole.

regina della mente, metamorfosi, io vivo con l'idea che tutto il resto è noia, senza pubblicità.

7 e stanno arrivando parecchi messaggi. Adesso alleggeriremo un po' il discorso, perché l'intelligenza artificiale, che io l'ho tirata in ballo più per divertirmi, ma stava diventando un argomento forse un po' troppo pesante per questa notte in cui abbiamo voglia invece di allegria e anche di energia. Arrivano i Nothing But Thieves, il nuovo.

0: All My Soul, Bruno Mars, mamma mia. Mi piace moltissimo il fatto che Bruno Mars stia rispolverando delle sonorità un po' anni 70, genere un po' Motown, no? Il soul, l'R&B, anche fine 60 in certi casi. È bello perché la musica non ha età, quando la musica è bella non ha, no, come dire, una scadenza, ecco. Quando c'è una cosa fatta bene, bella, la si può riproporre, e cioè, spesso è capitato, no? Anche in passato, io mi ricordo all'inizio anni 80, che eravamo in piena era disco music, a un certo punto un anno il disco music entrò un po' in difficoltà, se non sbaglio l'81-82, e si ritornò ad ascoltare sonorità anni 50, e infatti esplose lo ska. Lo ska, che era musica anni 50, riproposta in chiave moderna, ma insomma questa fu un'operazione che funzionò molto bene. Quindi grazie a Bruno Mars che sta rispolverando certe sonorità. Sentiamo una voce.
1: Uè, grande! Andrea, buongiorno! Anche se mezzo acciaccato, sei sempre la voce della notte. Grazie. Un abbraccio e saluto da Ivano.
0: Insomma, speriamo di non essere troppo sgradevoli. Sentiamone un'altra.
2: Io sto tornando dopo il concerto di J-Ax al Fabrica Milano. Oh. Serata stupenda, davvero un gran personaggio.
0: Grande energia, ciao Sonia, grazie per il tuo messaggio vocale. Se anche a voi scappa un messaggio vocale, non trattenetelo. 378 378 1025.

0: In this world, Moby, che c'è cosa, Moby. Io ogni volta sento Moby lo pronuncio alla Brace, Moby, c'è cosa. Allora, mezzanotte 59, siamo ormai giunti al termine della nostra prima ora, già pronto Sergio Gadda con le ultime notizie e quindi, insomma, io aspetto sempre le vostre testimonianze se siete al lavoro, ma per me stanotte non lavora nessuno.
1: A parte di te.
0: Va bene, ma tu adesso vai a dormire, quindi non vale.
1: Anche è come Cristiano se non... va a dormire.
0: Anche, beh, Cristiano, secondo te lavora Cristiano.
1: Anche Sergio Gadda va a dormire.
0: Sergio Gadda no, Sergio Gadda perché poi lui, capito, non è che va a dormire, sta qua, poi le due ritorna.
1: E lui
0: le tre...
1: sta qua, sei tu.
0: Lui è sempre qua. E io e Sergio siamo gli unici che lavorano. E tra poco Leo Di Mauro che arriva, sicuramente anche lui lavorerà. Anche a Montanaro, in provincia di Torino, sono... è la una.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Ansia per Papa Leone, che al termine dell'Angelus domenicale ha annunciato di avere un nodulo al polmone e che sarà operato in settimana, forse già mercoledì. Prevista una degenza post-operatoria di 7 giorni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, manda un affettuoso saluto di tutti gli italiani al Pontefice in vista del suo ricovero. Donald Trump invece annuncia una tregua energetica tra Russia ed Ucraina e minaccia il Presidente Zelensky di togliere la fornitura di armi se non rispetta l'accordo. Mosca tace sulla proposta mentre Kiev denuncia nuovi attacchi alle strutture energetiche. Gira un video dal tettuccio dell'auto e mentre la vettura curva lui cade, è ricoverato in pericolo di vita all'ospedale di Treviso. Protagonista un 23enne che era sulla macchina guidata da un 20enne. Il giovane, cadendo, ha battuto violentemente la testa e le sue condizioni sono ritenute dai sanitari gravissime. Siamo al calcio con i risultati di Serie A. Roma e Como hanno pareggiato 0-0, a Lecce Bologna batte Lecce 2-1, Lazio Monza 3-1, Sassuolo Milan è finita 1-1 e finisce con identico risultato 1-1 tra Cagliari e Juventus. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si separano, la coppia d'oro e più inossidabile del tennis azzurro a fine stagione non giocherà più dalla stessa parte della rete. Dopo la sconfitta a Shanghai, usciti al primo turno, i due campioni del doppio hanno annunciato la separazione. È tutto anche per questa edizione, adesso diamo la linea ad Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, l'unica eccezione arriva dalla 14 Bologna-Taranto perché si è resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni di marcia tra Termoli e Poggio Imperiale a causa della presenza di materiali sulla sede stradale. Per conoscere i percorsi alternativi visitate il nostro sito internet autostrade.it. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Via Real Napoli e Inter Club Brugge. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Tamboli, 1 e 2 minuti, ben ritrovati su RTL 102.5. Saluto e ringrazio Stefano Mungi e Cristian Alberton, che hanno curato la regia fino a questo momento. Diamo benvenuto a Leo Di Mauro e a David Bell. Leo, sei in forma? Almeno tu, spero, perché io sto messo inguaiato quasi come Tuzio. Te lo dico già, quindi sono anche losato. E come stai? Che lo sa? Che lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Va bene. Quindi chiedo anche l'aiuto a casa, quindi gli amici a casa in auto, 378-378-1025 oppure 02 25 15 15. Ripartiamo con Adela.

0: Boom, boom. Medusa, Medusa, un pezzo che ragazzi è partito dall'Italia e poi è esploso in tutto il mondo. Forse l'ultimo successo, non vorrei dire una stupidaggine, ma credo che sia l'ultimo successo internazionale in fatto di dance partito proprio da casa nostra. Era Piece of My Heart. Ho il fiatone perché siamo andati con Leo Di Mauro a vedere il cofano della sua macchina ammaccato per colpa delle castagne d'India. Avete presente le castagne d'India? No, quelle castagne che sono bellissime da vedere, ma in realtà
1: non servono a nulla,
0: non sono buone da mangiare. No, in realtà c'è una antica leggenda, diciamo una diceria, che pare che combattano l'influenza, cioè il raffreddore eccetera.
1: Ah sì?
0: Basta
1: cioè,
0: tenerle...
1: cioè se te le fai tirare in testa, dici.
0: No, dici, te le tiri in testa, ti viene il mal di testa, ti passa il raffreddore e ti viene il mal di testa. No, in realtà pare che tenendole in tasca, almeno così mi dicevano le mie nonne e di conseguenza anche mia mamma, si usava, no, prendere queste castagne d'India in autunno e in inverno e tenersele in tasca, che pare che combattano il raffreddore. Non so se l'avete sentita anche voi che ci state ascoltando questa cosa, che evidentemente non, magari faceva leva sull'effetto placebo, no?
1: Ma io dico, tutte a me capitano. Cioè, stavo passando da questa stradina con questi alberi immensi.
0: Sì.
1: Ad un certo piovigginava anche di sera, quindi.
0: Certo.
1: Poi ad un certo punto sento tu. Dico, cosa è successo? Che cos'è? Poi mi sono reso conto, parlando anche un po' con Giovanni Perria,
0: che è un esperto
1: della zona, no? E mi diceva, guarda che in quella strada lì ci sono le castagne. Quindi mi sono arrivate una serie di castagne sulla macchina.
0: Esatto. La realtà è che l'albero ha cacato. Anche loro hanno il diritto, giusto? Questa incombenza. Non parcheggiare più la macchina là sotto.
1: No, non l'ho parcheggiata, stavo transitando.
0: Ecco, anche voi, mi raccomando, non passate sotto le castagne d'India.

0: Dio Brash. RTL 102.5, 1.16 in ottamboli belli. Leo, abbiamo qualche voce?
1: Sì, sì.
0: Sentiamo, va.
2: Ma ve lo mando io, oh, il mio aiuto da casa che sprizzo. Saluto da tutti i fori. Bugiona. Ciao ragazzi.
0: La Katia di Comacchio, che ci sei mancata, Katia.
1: Ciao Katia!
0: Ci sei mancata. Ma bugiona cos'è? Una grande bugia?
1: Sì,
0: va bene.
1: Di quelle grosse.
0: Esatto. C'è... Comunque ti mandiamo un grande abbraccio. Katia, tra l'altro, ha anche scritto un messaggio testuale che dice: confermo che questa diceria, cioè quella della castagna d'India da indossare, tenere nei pantaloni o nelle giacche degli indumenti, così, era molto famosa. E praticamente bisogna tenere questa castagna matta, perché è detta anche castagna matta o castagna d'India, e ti aiuta a tenere lontani i raffreddori. È una credenza popolare contadina che ha, ovviamente, come immaginavo io, perché ho consultato l'intelligenza, capito? E mi ha detto che giustamente funziona più come effetto placebo, ma ha anche qualche proprietà scientifica vera, però più che altro si usava per risolvere alcuni problemi delle vie respiratorie dei cavalli. Si facevano tipo annusare queste castagne qui. Ovviamente non bisogna ingerirle perché sono tossiche e fanno male all'uomo. Abbiamo un'altra voce?
3: Dai. Ciao a tutti, ciao. Sono Emiliano da Seriate, ecco. Però le castagne d'India non esistono, sono le castagne Ginja a Bergamo, sappiatelo.
0: Quindi a Bergamo non chiamate le castagne d'India o castagne matte, ma Ginja, va bene.
1: In ogni caso io ne metterei due in tasca.
0: Io due in tasca, quattro sul comodino che non si sa mai, una sul cruscotto dell'auto.
1: Ma due in tasca, così quando ti cadono puoi, esatto, dire benissimo, mi sono caduti i maroni.
0: Esatto, tu ne hai qualcuna, se metti qualcuna sul cruscotto e le altre, vabbè, cioè sul cruscotto interno, e le altre ti cadono direttamente sul cofano, quello, vabbè. Poi chiamerai il carrozziere, va.
4: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta In Ottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
7: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
6: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
6: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Una parte? Al massimo una particella.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Io messo italiano.
10: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: You Better, Shawn Mendes, RTL 105. La notte ci sono le voci dei nostri ascoltatori, stiamo parlando di castagne matte, castagne d'India, castagne, com'era, Gigi, Gigia, vabbè, sentiamo un po'.
1: Andrea, in Ciao. Toscana si chiamano castagne selvatiche e bisogna tenerne almeno 3 in tasca.
0: Sì? Ah, 3, si va di dispari, capito?
2: Dispari.
0: Chissà, però io mi ricordo che la mia mamma me le metteva sempre nel cappottino quando ero ragazzino e andavo a scuola con queste castagne d'India, che poi io ci giocavo, nel senso che mi piaceva toccarle, no? Così. L'importante è non mangiarle perché sono tossiche, belli, sono tossiche. Va bene, poi nel frattempo parlavamo anche di altre cose, sicuramente molto effetto placebo in certi casi, però per esempio con Leo parlavamo del braccialetto di rame, giusto?
2: Sì, mi è capitato di vedere sui social queste persone che portano appunto questi braccialetti di rame e non ho mai capito, non ho mai studiato la cosa, cioè non lo so se effettivamente...
0: C'è una base di verità o io penso di sì, sai? Sì. Perché alla fine l'energia, sì, potrebbe essere, oppure anche molte pietre, ci sono delle pietre che hanno dei poteri, sicuramente molti hanno dei bracciali, tantissimi bracciali pieni di pietre, pietruzze, che so. Pare che diano energia, comunque ti fanno,
2: forse
0: fanno bene.
2: Il rame può, non lo so, riesce a scaricare l'energia statica che accumuliamo, non lo so. Che,
0: può essere.
2: Mi sento abbastanza ignorante. Quindi
0: Non so, se ci sono dei guru che ci possono spiegare come funziona qualcosa. Intanto ascoltiamoci la nuova canzone di San Giovanni, ok? Buonanotte.
3: Un altro giorno e mi devo...

0: mangiami. Baby one more time. Sì. RTL 105 la notte è sempre un po' ovattata, no? E stanotte anche la mia voce è, capito, in tema con l'ovattamento domenicale, diciamo.
1: Siamo messi bene.
0: Siamo messi benissimo. Ti avanza qualche castagna d'India che si è conficcata sul tetto della macchina, no? La metti in tasca, non si sa mai. Nel frattempo parlavamo ancora fuori onda su queste cose che sono un po' credenze popolari, un po' hanno delle basi scientifiche, no? Tipo
1: le dicerie di un tempo.
0: Tipo metalli, pietre particolari che possono aiutare per il benessere, no, delle persone. Per esempio stavamo parlando del fatto che adesso non la so dire, perché io non vado a queste robe qui, dove dormo, dove ho la testa, però si dice che bisogna dormire con la testa nord piuttosto che, non lo so, ci sono alcune persone che scelgono le case in base a come sono posizionate, se la camera da letto tipo, non so, è a ovest, no, allora rinunciano a comprare quella casa, no? Oppure ci sono persone come te che scelgono la casa con la facciata non a nord, perché altrimenti non batte il sole.
1: Regna l'umidità.
0: Esatto, sono cose che sembrano stupidaggini, invece sono da assolutamente tenere conto. Però mi chiedo, quello che costruisce la casa per primo, cioè non fare che tutta la casa è a nord, perché sennò cioè, si crea. Puoi pensare prima magari di farla di lato o spostarla di qualche metro, no? No, per dire.
2: Perché magari non ci fanno caso. Se ne frega.
0: No, se ne frega. L'importante è che pagate al metro quadro e via. Allora, se ne sapete di più, noi siamo qui 02 25 15 15 oppure 378 378 1025. Vita, morte, miracoli, J-Ax. Moriremo.

0: Bastille, Laura Palmer. Ma che te ne frega delle Bastille? Tu metti tre castagne d'India in tasca, tre gigie, tre. Com'è che erano? Le castagne matte e quell'altro, cos'era il toscano? Le castagne strane, no? Le castagne selvatiche. Selvatiche.
1: Infatti, ma anche da noi si chiamano così, mi sa. Dalle mie parti, dalle nostre parti, David. Le castagne selvatiche.
0: Le
1: almeno
0: castagne selvatiche, che poi abbiamo scoperto trattarsi di l'ippocastano, no? Che è un albero detto anche volgarmente il castagno d'India. E quindi vedi che ci avevo ragione io, le castagne d'India. Allora, nel frattempo abbiamo parlato del dormire a nord, del dormire a sud. Allora, pare che secondo alcune filosofie, insomma, non si deve mai dormire con la testa a nord, bensì rivolta a sud o a est. Insomma, è tutta una questione di magnetismo, ci sono varie filosofie come, sai, quelle ayurvediche, eccetera, eccetera. Però, per esempio, ho trovato che nel Feng Shui, poi magari dico una stupidaggine, però nel Feng Shui cinese, a volte invece l'orientamento a nord viene consigliato per chi cerca calma, meditazione e tranquillità, associando quindi il nord alla pace, alla tranquillità. Quindi vedi, coio cambia il mondo. Non lo so.
1: Perché sembra che il corpo non riposi bene, no?
0: Non riposi, cioè,
1: anche se tu dici ho dormito bene, però in realtà non è così. Se per dire hai la testa a sud o a nord, adesso non so.
0: Ecco, per esempio, quest'altra roba che mi è capitato di dormire 9 ore, ma svegliarmi più stanco di prima. E invece, allora, tante volte di dormire magari 2 ore, convinto di aver dormito 8 ore, mi sveglio solo 2 ore, però sono.
1: Perché tu dov'è che hai messo la testa?
0: Non lo so. io non ho fatto i calcoli dove ho la testa, nord o sud.
1: E devi acquistare una bussola per capire dove sei.
0: No, allora, credo di essere a sud, sud-est, sai?
1: Sud-est.
0: Dove dormo io è sud, sud-est. Quindi sto a posto, sto tranquillo. Però non ottengo la pace, secondo il Feng Shui. Capito? E chi avrà ragione?
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris.

0: A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Yuhu! Calciolone!
4: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
3: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Siena Spyro, un capolavoro, Great Expectations su RTL 102.5. Allora, stiamo parlando di un bel po' di cose. Io sposterei un po' il focus con una notizia che arriva, che riguarda il calcio, che non parla di calcio, cioè c'è un campione, un centrocampista dello Stoccarda che si chiama Grisha Prömel, non so se si pronuncia così, ma milita quindi in Bundesliga, gioca anche la Champions League. Sapete che questi calciatori ultra pagati, no? Super pagati, hanno sempre dei macchinoni incredibili, e Porsche, Ferrari, e Aston Martin, insomma, hanno delle astronavi.
1: Sfoggiano.
0: Queste, come si chiamano? Le supercar, no? Tutti più o meno queste grandi supercar. Lui invece no. Lui tiene botta e continua a usare la sua Ford Fiesta che ha...
1: con l'impianto a gas.
0: Non lo so. È una Ford Fiesta del 2005, cioè tipo 2005-2006, ha 20 anni di vita. Quindi è massimo rispetto. Te lo vedi che arriva...
1: Applausi.
0: È bellissimo. Applausi. Esce dal centro sportivo, dall'allenamento, dopo la partita, si ferma, sai che fermi i giocatori, loro si fermano con queste supercar e ti fanno fare il selfie. Così, lui arriva con la sua Ford Fiesta di 20 anni, numero uno.
1: Prömel
0: è un numero unissimo,
1: un very normal.
0: Grande lui, che potrebbe permettersi, capito? Quanto costa quel 500.000? Ma tieni le 700 a comprare, capito? Una bicicletta elettrica e una macchina pure per tua figlia. E invece no, quello no, Ford Fiesta del 2005. Wow.

0: Liquido Narcotic su RTL 102.5, la 1:59, siamo ormai... Ma perché dico sempre l'orario anche quando devo dare l'ufficiale segnale orario?
1: Perché ormai sei diventato tedesco.
0: Svizzero tedesco, che anche di più, capito?
2: Buongiornazio, ecco, Andrea, buongiorno. Sposta la Focus, quella macchina qua devi metterla là, e via che si lavora.
0: Aspetta, come si chiamava quel comico?
1: Francesco Salvi.
0: Francesco Salvi, grandissimo. Questa macchina qua devi metterla là. E la ballavamo tutti in discoteca. Sì. Che ridere, è troppo bello. Va bene, va bene. Purtroppo, che fine ha fatto? Non si sa. Boh, vabbè. State con noi perché adesso arriva Sergio Gadda. Anche a Neviano, in provincia di Lecce, sono le 2.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina, poi ha minacciato Kiev che, se non rispetterà le condizioni, Washington sospenderà le forniture di armi. Intanto Zelensky denuncia attacchi russi anche dopo le parole di Trump e, secondo Axios, Mosca non avrebbe accettato alcun tipo di tregua. Papa Leone ha annunciato che dovrà essere operato per un nodulo polmonare. L'intervento è programmato per i prossimi giorni. La degenza in ospedale dovrebbe essere di una settimana. Cede il balcone di una casa in ristrutturazione. 4 persone, padre, figlio, figlia e genero, sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale di Napoli. I 4 erano andati a vedere i lavori. Si trovavano sul balcone quando ha ceduto. Indagano i carabinieri. Lutto nel mondo della TV. È morta Vilma De Angelis. Aveva 96 anni. Cantante, attrice, conduttrice, cara al grande pubblico, è stata la pioniera dei programmi televisivi sulla cucina. Il calcio, con le partite della domenica di Serie A, Roma e Como hanno pareggiato 0-0, la Lazio ha battuto il Monza 3-1 e resta in vetta con l'Inter. Milan-Sassuolo è terminata 1-1, così come Cagliari-Juventus. Il Bologna invece vince 2-1 in casa del Lecce. In Formula 1 a Singapore domina Verstappen, secondo Leclerc, Antonelli terzo, può vincere il mondiale ad Austin, si corre il 25 di ottobre. È tutto per questa edizione. Ora ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
1: Buona nottata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, l'unica eccezione arriva dalla 14 Bologna-Taranto perché si è resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni di marcia tra Termoli e Poggio Imperiale a causa della presenza di materiali sulla sede autostradale. Per conoscere i percorsi alternativi visitate il nostro sito internet autostrade.it. Per il momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18:45 ascoltate Salisburgo Milan e dalle 21 Celta Vigo Juventus. Noi dire Europa League.